0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Il messaggio di questa sera è di Franco Liotti da Colle Valdelsa in provincia di Siena. Il tema Natale, notizia gioiosa. Franco Liotti, buon ascolto.
2: Grazie caro Corrado, quindi rinnovo i saluti a te, a Igor, a quanti altri possono essere lì nello studio di Cristiani Online, e saluto naturalmente tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, naturalmente anche i cari di Radio Logos nella provincia di Foggia. E io direi che sono contento di essere con voi anche in questa occasione, mi sembra di dire anche poco, ma è la verità, sono contento di essere insieme a voi. E pensavo giorni fa, una ventina di giorni fa, di cosa parlerò con i cari in ascolto a fine anno, perché oggi 21 di dicembre, fra l'altro oggi è entrato ufficialmente anche l'inverno, e di cosa posso condividere con questi cari. E ho pensato, essendo nel periodo cosiddetto natalizio, di dire qualche cosa su questo soggetto. Non sarò certamente il primo e neanche l'ultimo a parlare su questo argomento, però credo che sia importante parlarne ancora, anche perché la mia impressione è che in questo periodo si comincia sempre di più a dire, per esempio, feste di fine anno, oppure tipo buone feste. La parola Natale in qualche maniera, piano piano, la si sta accantonando sempre di più, perché la parola Natale in qualche maniera evidentemente ancora faceva e fa pensare a qualche cosa di particolare, e su questo qualcosa di particolare vorrei portare la vostra attenzione. E ne parleremo in maniera tutta particolare, per non dire unica, sul Vangelo di Luca, perché il Vangelo di Luca nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 20, che vedremo passo dopo passo, ci dice delle cose importanti su questo avvenimento. Allora comincio subito con il versetto 1, che ovviamente il caro Igor metterà poi sullo schermo. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Quindi Luca, questo è Evangelo, questo è evangelista, che fra l'altro era un medico, quindi chiaramente non un medico come oggi, ma secondo la conoscenza dell'epoca era un uomo che adoperava la scienza chiaramente dell'epoca, quindi scrive con dei dettagli che sono importanti. Parla di censimento. La parola censimento di solito non è molto gradita anche oggi, perché in qualche maniera sembra che vogliamo tenere nascosto le cose, come dire, nostre, chi siamo, cosa abbiamo, cosa facciamo, cosa non facciamo, quali studi abbiamo fatto e via di questo passo. Quindi la parola censimento in qualche maniera ci costringe in qualche modo a mettere fuori tanti piccoli particolari che tante persone non vogliono condividere. All'epoca però era un po' diverso. Il censimento non era fatto tanto per sapere tu magari che cosa possiedi o non possiedi, c'era anche quello, ma in misura molto minore. Il motivo maggiore di fare il censimento a quell'epoca significava, da un lato, punto primo, conoscere la popolazione del proprio regno, della propria città, in questo caso del proprio impero. E qui parliamo dell'impero romano, che non era certamente una cosa piccolina, era piuttosto vasto. E il secondo motivo per cui si faceva il censimento era per conoscere quanti eventuali potenziali soldati poter utilizzare in quelle che oggi noi chiamiamo le forze armate. Le forze armate all'epoca erano più che altro fanteria, cavalleria, e tirare con l'arco e le frecce e via di questo passo. Quindi era importante sapere su quante spade poter contare. Questo dava fastidio naturalmente anche agli israeliti, che da un lato non erano tenuti a prestare servizio militare per l'impero di Roma, però il censimento dovettero accettarlo ugualmente. Al versetto 2 dice: questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Quindi l'evangelista Luca ci dà anche qualche dettaglio a carattere storico per poter, come dire, inquadrare meglio quando avvennero questi fatti. E al versetto 3 è scritto così: tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Tutti andavano a farsi registrare. Sicuramente non è che facevano salti di gioia, perché oltretutto all'epoca, contrariamente a noi oggi, farsi registrare significava, fare il censimento significava andare appunto nella propria città di origine. E oggi le cose sono ben diverse. Noi magari ci siamo spostati per motivi di studi, ci siamo spostati per motivi di lavoro. Ve li immaginate se fossimo costretti a tornare tutti nei nostri paeselli o città e via di questo passo. All'epoca però il censimento si faceva in questa maniera. Quindi tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Quindi, volenti o non volenti, c'era un bel movimento di persone. Arriviamo al versetto 4 e qui, come dire, il campo comincia un pochettino a restringersi, perché passiamo da una visione generale a qualcosa di più particolare. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlem, perché era della casa e della famiglia di Davide. Vediamo anche il versetto successivo, il versetto 5, per farsi registrare, appunto il censimento, per farsi registrare con Maria, la sua sposa, che era incinta. Allora, soffermiamoci un attimo su questi due versetti, il 4 e il 5. Giuseppe, con la moglie, si sposta dalla Galilea per andare a farsi registrare a Betlem. Il percorso che dovettero fare era all'incirca 100-110 chilometri. Ora voi immaginatevi, per noi oggi fare 100 chilometri è quasi un gioco da ragazzi. Di solito ci mettiamo in macchina, ce l'abbiamo quasi tutti, prendiamo la strada e le nostre strade sono tutte asfaltate, magari addirittura li facciamo in autostrada quei 100 chilometri, se c'è la possibilità, perché l'Italia è collegata molto bene da tante autostrade. Percorrere 100 chilometri è nulla praticamente, ma all'epoca, ve li immaginate, percorrere 100-110 chilometri, come li facevano? Beh, generalmente le persone all'epoca, il popolo in genere, si spostava a piedi e di solito in gruppi, perché viaggiando in gruppi c'era un maggior senso di protezione, ci si aiutava più facilmente, si scoraggiava, anche per il numero piuttosto grande, si scoraggiavano eventuali malintenzionati. Quindi potrebbe darsi, probabilmente, per non dire sicuramente, che anche Giuseppe e Maria hanno viaggiato in qualche gruppo, andando appunto a Betlemme. E dice che, dal versetto 5, dice che Maria, la sua sposa, era incinta. E non c'è niente di anormale in tutto questo. È una coppia di sposi, attendono un figlio, non c'è niente di particolare. In realtà poi noi sappiamo che c'era qualcosa di altamente particolare in questo, perché quel bimbo che doveva nascere non era stato generato da Giuseppe, che era il marito di Maria, ma era stato generato dallo Spirito Santo. Quindi era qualcosa di veramente unico, straordinario, particolare, irripetibile. Difatti non c'è stato un caso simile né prima e neanche dopo. Il Signore Gesù Cristo è stato l'unico a essere generato dallo Spirito Santo, e perciò parliamo di incarnazione, del Dio incarnato, la seconda persona della Trinità che prende una dimensione umana. Maria era incinta, e fin qui diremo non c'è niente di particolare. Poi versetto 6 è scritto che mentre erano là si compì per lei il tempo del parto, e questa è anche una cosa piuttosto naturale. Generalmente riusciamo a fare, come dire, dei calcoli piuttosto attendibili, piuttosto precisi, per dire questo bambino, questa bambina nascerà il tale mese, più o meno il tale giorno, e generalmente è così. Però ci sono tante situazioni quando, per un motivo o per un altro, il calcolo magari è stato fatto in maniera piuttosto superficiale, e magari questo bimbo viene a nascere con due o tre giorni, oppure una settimana più tardi, oppure prima. Succede, è successo tante volte e succederà ancora. Mentre erano là, quindi erano arrivati a destinazione, lei diede alla luce questo bambino. Versetto 7, che lo leggiamo là. lo leggiamo adesso. Ed ella, cioè Maria, diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora, vorrei farvi notare alcuni particolari che sono importanti. Dice che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito. Non dice unigenito. Se avesse detto unigenito, allora chiaramente significherebbe che Gesù è stato l'unico figlio partorito da Maria, l'unico. Ma non dice unigenito, dice primogenito. La spiegazione di qui, cioè questa parola, ci fa capire chiaramente che Maria, successivamente alla nascita del suo figlio primogenito, ha messo al mondo un secondogenito, poi probabilmente anche un terzogenito. Fatto sta che l'Evangelista Matteo, in questo caso chiedo a Igor di proiettare questi versetti, Matteo capitolo 13, versetto 55 e versetto 56, ci dice anche i nomi di questi fratelli di Gesù. Infatti, e qui vi leggo per l'appunto dal Vangelo di Matteo capitolo 13, versetto 55 e poi il versetto 56, dove le persone si interrogano perché vedono che Gesù parla, agisce e fa cose straordinarie e sono stupiti e dicono: ma questo qua non è il figlio del falegname? Il falegname era Giuseppe. Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli non sono Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Poi andiamo al versetto 56. E le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose, cioè tutta questa sapienza, questa conoscenza? Lo stupore delle persone a quell'epoca qual era? Che Gesù non aveva fatto quei classici studi, quel percorso, quell'itinerario che facevano, come dire, tutte le persone che potevano farlo, e che quindi la loro conoscenza era, come dire, spiegata proprio da questo fatto. Hanno fatto degli studi, ma Gesù, sapevano bene, aveva umili origini. Il suo babbo, il suo papà, era un falegname, non poteva permettersi certi sacrifici per farlo studiare. Quindi loro, senza volerlo, queste persone ci danno i nomi dei fratelli di Gesù: Giuseppe, Giacomo, Simone e Giuda. Poi ci dicono anche, ci sono alcune sorelle, i nomi delle sorelle non li riportano, e questo è un classico dell'epoca, che più che altro si portavano i nomi maschili invece di quelli anche femminili. Però una cosa è certa: Gesù ha avuto quattro fratelli e anche alcune sorelle. Andiamo al versetto 7, adesso sempre di Luca capitolo 2, perché quello è il testo base sul quale stiamo facendo questa conversazione. Ci dice che Maria, dopo il parto, appunto diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Ora, la cosa qui interessante qual è? Noi andiamo a leggere che Maria lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia. Lo fasciò, a noi sembra una cosa strana oggi il fatto che un bimbo venga fasciato, ma all'epoca non era così strano. C'era questa usanza, che però a dire la verità è ancora in uso presso alcune popolazioni, che è bene fasciare il neonato per evitare che magari con le sue unghie, che di solito i neonati hanno unghie abbastanza affilate, magari possa graffiarsi il visino. E non fasciare un bambino all'epoca, ma ancora oggi in certi paesi, se non lo fasci sembra che sei un poveraccio che non abbia proprio nulla. Quindi Maria si attenne ovviamente alla cultura dell'epoca. Lo fasciò e lo mise in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Ora, la parola albergo non deve farci pensare agli alberghi di oggi. Noi oggi abbiamo alberghi a 3 stelle, a 5 stelle, a 7 stelle, abbiamo alberghi nei quali, se tu vuoi soltanto dormire, forse 100 euro non ti bastano neanche. E invece poi ci sono altri alberghi molto più modesti, dove magari per qualche decina di euro ci puoi dormire tranquillamente. La parola albergo a quell'epoca non significava come quella che abbiamo noi oggi, come alberghi. L'albergo più che altro significava avere delle pareti intorno, piuttosto stabili, diciamo, un tetto piuttosto anche solido, magari una porta che poteva tenere fuori le intemperie ed eventuali malintenzionati, avere un ricovero in qualche maniera un pochettino protetto. Ecco. Questo era grosso modo l'albergo dell'epoca. e dice Gesù fu messo in una mangiatoia. Da questo si suppone che Gesù sia nato, come dire, come se fosse una stalla. A dire la verità, gli animali erano un bene prezioso all'epoca, un po' come per noi oggi la nostra automobile. Alcune persone, se potessero, non la metterebbero neanche in garage, ma se la porterebbero in casa la macchina, se potessero. E all'epoca gli animali erano molto, molto preziosi, e quindi non di rado, magari un asinello, qualche cosa, dormiva appena accanto, diciamo alla casa del padrone. E probabilmente Gesù quindi è stato posto in una situazione del genere. Era in qualche maniera un ricovero, bene o male ci poteva stare, diciamo, un tetto sulla testa, diciamo, delle pareti intorno, perché gli animali venivano anche curati, e a mangiatoia, e non c'era altro. Non c'erano le culle come oggi un bambino quando viene a nascere, se la famiglia è discretamente benestante, si ritrova in una reggia quasi quasi. Andiamo avanti, perché adesso lo scenario cambia, cioè si esce da questa situazione familiare in cui è nato un bambino. Andiamo al versetto 8. È scritto così: in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ora ci sarebbe da chiedersi come mai l'evangelista Luca è passato, è come se avesse girato la telecamera. Da un lato ha inquadrato che cosa? Un quadretto familiare molto bello, la nascita di un bimbo. Poi gira la telecamera e cosa? Ci troviamo all'aperto. Ci sono delle greggi, ci sono dei pastori che di notte stanno facendo la guardia al gregge. Perché fanno la guardia al gregge? Innanzitutto perché anche all'epoca, non soltanto oggi, c'erano i ladri. E oggi magari si rubano le auto, all'epoca rubavano magari le greggi, un asinello, un cavallo, quello che si poteva trovare. Purtroppo il furto è stato sempre grosso modo così, quindi era importante che i pastori ci stavano. Però il fatto che di notte fa capire che probabilmente non eravamo in pieno inverno. In qualche maniera si è stabilito una data ormai da tanti secoli, come se Gesù fosse nato il 25 di dicembre, ma nella realtà è molto improbabile che sia nato proprio in pieno inverno, anche perché sennò queste greggi non sarebbero state all'aperto, ma sarebbero state in un posto ricoverato, chiuso, perché anche le pecore hanno bisogno di protezione. Fatto sta che questi pastori stanno facendo la guardia di notte alle greggi. Probabilmente, chissà, magari qualcuno era anche un po' appisolato, perché magari essendoci diversi pastori, chissà, magari facevano anche un po' i turni, chi sta più sveglio, chi si riposa un pochettino. Ma andiamo al versetto 9, perché qui avviene qualcosa di altamente straordinario. Versetto 9 dice: un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. La reazione dei pastori quale fu? Furono presi da grande timore. Allora, miei cari, un angelo del Signore, dice qui, si presentò a loro. Punto di domanda: avete mai visto un angelo? Io personalmente no, probabilmente anche voi non l'avete mai visto. Come sarà stato quest'angelo? Una certa tradizione ci dice che gli angeli hanno le ali, sono chiaramente incorporei, perché non hanno un corpo fisico come ce l'abbiamo anche noi, però il fatto che questi pastori furono presi da grande timore, evidentemente, chiaramente l'apparizione dell'angelo fu improvvisa, si presentò a loro e dice la gloria del Signore risplendé intorno a loro. Qualcuno si chiederà giustamente: ma cosa vuol dire la gloria del Signore che risplende intorno a loro? Ci saranno stati dei fuochi d'artificio? Non credo proprio. Luci, che so, psichedeliche, dei fari molto grossi, qualcosa del genere? Vedete, noi possiamo usare tutta la nostra immaginazione che vogliamo, però non abbiamo nessuna indicazione di quello che fu, ma dovette essere qualche cosa di altamente straordinario che li colpì profondamente. Quest'angelo si presenta a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. La loro reazione quale fu? Grande timore. A volte mi sono chiesto: perché questo grande timore? E non mi meraviglierei se magari questi pastori possono avere pensato: oi oi, vuoi vedere che siamo arrivati al termine dell'esistenza umana? Vuoi vedere che adesso comincia il giudizio di Dio? Vuoi vedere che adesso Dio mi chiederà conto delle mie azioni, delle mie parole, dei miei pensieri, dei miei comportamenti, di tutto quello che ho fatto e non fatto? Vuoi vedere che Dio ora mi chiederà conto di tutto questo? E allora avrebbero avuto tanti motivi validi per avere un grande timore. Però qui viene qualcosa di straordinario ancora. Versetto 10. L'angelo disse loro: non temete. Come sono belle queste parole, quanto mi piacciono. Non temete, perché io sono il latore di un messaggio, cioè io sono un messaggero. Vi sto portando la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. E qual è questa grande notizia? Versetto 11. Oggi, dice l'angelo, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Allora, soffermiamoci un attimino su queste parole. L'angelo, innanzitutto, versetto 10, li ha tranquillizzati. Non temete, come dire, non preoccupatevi. In qualche maniera mi fa ricordare anche delle parole che Gesù a volte ha detto ai discepoli, quando magari ha camminato sull'acqua andando verso di loro e i discepoli si sono spaventati, hanno pensato di vedere un fantasma. E Gesù dice: non temete, sono io. E li tranquillizzò. Anche qui l'angelo li tranquillizza. Dio, cari amici, cari fratelli e sorelle, Dio non vuole terrorizzarci. Dio ci si rivela e ci parla in maniera chiara, serena, tranquilla, ma ferma. Ferma. Non temete. Io vi porto la buona notizia di una grande gioia. Ecco perché mi sono permesso di intestare questa riflessione come Natale, notizia gioiosa. E qui lasciatemi spendere una parola su come il Natale è stato travisato. Per moltissima gente, per la televisione, per la pubblicità, per i mass media, che cos'è Natale? È un'occasione d'oro per fare quattrini, per fare soldi. Allora voi fateci caso. A partire dalla televisione innanzitutto, ci bombarda continuamente di che cosa? Devi fare regali, devi correre. Ci sono amici, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, devi fare qualcosa anche per loro, altrimenti che Natale è? Ecco, no, vedete? Che Natale è? Oppure la pubblicità: è Natale, regalati una bella cucina, è Natale, cambia l'auto, è Natale, regala a tuo figlio quel viaggio che tanto vorrebbe fare, tutto nel nome del Natale. E lasciatemi dire, che c'entra tutto questo con il Signore Gesù Cristo? Quante volte avrete sentito anche voi la magia del Natale? Qui non c'è niente di magico. Nel testo biblico che stiamo vedendo non c'è niente di magico. Assolutamente. Dio si è rivelato, ma non c'è niente di magia. Cari amici e cari fratelli e sorelle, il Natale non vuol dire abbuffarsi di cibo. Difatti, che Natale sarebbe se non si fa un pranzo, ma di quelli proprio vedete? È così che il mondo di non credenti ragiona, annacquando e mettendo completamente da parte il vero Natale. Natale è una notizia gioiosa, ma non perché prendi la tredicesima. Natale è una notizia gioiosa non perché puoi fare eventualmente un regalo. Natale è la notizia gioiosa perché, come disse quest'angelo a quei pastori, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E dice quest'angelo: questa buona notizia porterà una grande gioia non soltanto a voi pastori, ma a tutto il popolo. Versetto 10. Vi porto il buon annuncio di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Quindi è una gioia non soltanto per quei pastori, non soltanto per il popolo di Israele, è una gioia che tutto il popolo avrà, anche noi, perché quella gioia non si è fermata lì, non si è fermata lì al momento storico. Chiaramente è stata una grande gioia per quei pastori, per il popolo di Israele che aspettava il Salvatore, il Messia. Ma questa grande gioia, da quando Cristo è morto in croce ed è risuscitato dalla morte, questa gioia si è estesa a tutto l'essere, a tutta l'umanità, nessuno escluso. Anche tu che mi ascolti e mi vedi, anche per te c'è questa grande gioia. Non farla passare, non confonderla con i fuochi d'artificio, con le luci meravigliose delle nostre città che si illuminano di bello durante il periodo cosiddetto natalizio. La grande gioia è che Cristo è venuto oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è il Messia, Cristo il Signore. E poi l'angelo, per dare un segno di concretezza, dice: questo vi servirà di segno, versetto 12, troverete un bambino che è avvolto nelle fasce ed è coricato in una mangiatoia. Quindi questo bimbo voi lo trovate esattamente dove io vi sto indicando. E infatti, versetto 13, a un tratto, prima c'era un angelo, poi a un tratto ci fu con quell'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e dice: questo bimbo voi lo trovate esattamente dove io vi sto indicando. E infatti, versetto 13, a un tratto, prima c'era un angelo, poi a un tratto ci fu con quell'angelo

si passa a una moltitudine dell'esercito celeste. La parola moltitudine, versetto 11, vuol dire che, scusate, siamo al versetto 13, chiedo scusa, versetto 13, quando dice che ci fu una moltitudine dell'esercito celeste, vuol dire che il numero di quegli angeli era incalcolabile. Io ricordo quando tanti anni fa ero alla scuola biblica, una cosa che mi è rimasta impressa, era molto divertente. Nel Medioevo alcuni teologi discutevano fra di loro, cercando di stabilire quanti angeli potessero stare in piedi sulla capocchia di uno spillo. E qualche teologo dell'epoca, del Medioevo, stabilì che ce ne potevano stare 1.000 sulla capocchia di uno spillo. Ora direte, vabbè, queste sono delle buffonate, certamente, buffonate in questo caso teologiche, ma ci sono state. Ma gli angeli non sono come me e come voi che hanno un corpo fisico, quindi lasciamo stare quanto spazio può occupare un angelo o 1.000 angeli. Una cosa è certa, la venuta del Figlio di Dio, che poi avrebbe dato la sua vita sulla croce per la salvezza delle persone che credono in Lui, quella venuta è stata, come dire, annunciata in una maniera stupenda, gloriosa. Una moltitudine dell'esercito celeste che loda a Dio e dice, versetto 14, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E ahimè, purtroppo anche su questo versetto c'è stato come dire, un tradimento, perché spesse volte si dice gli uomini di buona volontà. No, qui non si parla di buona volontà. Perché si parla di buona volontà? Perché in qualche maniera l'uomo ama la meritocrazia. Dio mi ama perché io sono di buona volontà. Caro mio, Dio ti ama a prescindere da tutto, perché ti ama, perché vuole salvarti, ma tu con la tua buona volontà, con la tua operosità, con la tua religiosità, non ti salverai mai. La salvezza non te la puoi conquistare, la puoi soltanto ricevere. E questo è il dono di Dio che ti fa ancora ora. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. E anche su questa parola c'è stato un tradimento. Perché molto spesso viene citato questo versetto, pace in terra, come se fosse la pace fra le nazioni. Voi sapete bene che ancora oggi sono in corso delle guerre in Europa, nel Medio Oriente, guerre guerreggiate in Africa, in Sud America. In tante zone del mondo la gente si fa la guerra e si ammazza con bombardamenti, mitragliamenti e cose varie. Quando la gente dice pace in terra intende la pace politica, la pace militare. Cari amici, la pace militare significa per ora non ci facciamo la guerra, però intanto accumuliamo le armi per un futuro che non si sa mai. Dio non intendeva questo. Quando Dio disse, quando gli angeli dissero gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce, è la pace che Cristo dà alla persona quando la persona si ravvede del suo peccato e chiede a Cristo di salvarlo. Allora quella persona riceve la pace di Cristo nel suo cuore perché viene riconciliato con Dio. Ecco perché diventa una persona che Dio gradisce, perché Dio gradisce la persona quando la persona si ravvede del suo peccato e chiede a Cristo di salvarlo. Versetto 15. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori si interrogarono fra di loro e dissero: andiamo fino a Betlemme, vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Come dire, andiamo a vedere se le cose sono veramente avvenute. E andarono. E fecero bene ad andare, perché il loro andare per noi che viviamo oggi è una prova che quelle cose sono state realmente avvenute, sono reali. Versetto 16: andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che stava nella mangiatoia. E nel vederlo divulgarono, cioè diffusero quella notizia, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Versetto 18. Tutti quelli che udirono queste cose si meravigliarono delle cose che dissero i pastori. E avevano ragione di meravigliarsi, però notate una cosa, da secoli il popolo aspettava la venuta del Messia. Ancora oggi, in qualche maniera, il mondo attende qualcuno. E questo qualcuno

0: dire la verità, è già avvenuto 2000 anni fa. Ecco perché Natale è una notizia gioiosa, perché è venuto già il Salvatore. Versetto 19. Maria, la madre del Signore Gesù, conservava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e come era stato loro annunciato. È molto bello che questi pastori poi tornano alle loro greggi, glorificando e lodando Dio. E io spero con tutto il cuore, cari amici e amiche, che anche ciascuno di voi non faccia passare questa serata e si metta veramente a glorificare Dio per il Natale che è avvenuto. E ripeto, il Natale, quello biblico, quello del Signore Gesù Cristo, non ha niente a vedere, niente a che vedere con la pubblicità, con il commercio, con i supermercati che ti vogliono vendere tutto in nome del Natale. Domani cercheranno di venderti tutto nel nome della Pasqua e vedi questo passo. Il mondo del commercio travisa sempre le cose. Il Natale, vero, è una notizia gioiosa perché è nato, come dice qui il versetto, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Questo è il versetto 11. Questo Salvatore è Cristo, il Signore. E questa notizia per te, caro amico in ascolto e in visione, per te sarà veramente gioiosa dal momento che tu ti rivolgerai a Cristo, che è venuto per salvarti, è venuto per cercarti e salvarti, gli ha dato la sua vita affinché tu, ponendo in Cristo la tua fede, sii salvato. Io, miei cari amici, vi saluto con questa speranza che questo Natale possa essere veramente pieno di gioia. Se sei già un credente, sei pieno di gioia già, perché Cristo è entrato nella tua vita e ti ha salvato. Se ancora non hai messo la tua fede in Cristo, fallo ora. E credimi, questo sarà veramente un Natale, veramente, di gioia. Che il Signore vi benedica e alla prossima conversazione. Ciao.
1: Il messaggio di questa sera è stato di Franco Liotti dalla provincia di Siena con le Valdelsa. Il tema trattato: Natale, notizia gioiosa. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo lieti di poter essere nuovamente insieme trascorrendo questo breve tempo nella meditazione della parola del Signore. Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, i versetti da 11 a 16. Prego, Patrizia.

Così parlò. Poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme, sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo da lui». Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai discepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui».

nostro testo ci offre una dimensione della dolcezza, del tatto, della gentilezza del Signore Gesù, esempio al quale dovremmo attenerci nello stabilire e nell'amministrare i nostri rapporti umani, dovendo annunciare ai discepoli la morte di Lazzaro. Pose in evidenza il loro coinvolgimento, in quanto non era solo un suo amico personale, ma Lazzaro era amico di tutti loro. Nel farlo, Gesù ricordò quante volte avevano goduto della sua compagnia nell'ospitale casa di Marta a Betania. Oltre a ciò, il Signore aggregò a se stesso il loro dolore e principalmente l'azione che avrebbe compiuta andando per svegliarlo dal sonno della morte. Inoltre si rallegrò perché quanto stava per fare sarebbe stato di grande utilità per fortificare la fede dei suoi compagni, manifestando così come li amava e come ricercava il loro bene, soprattutto il bene spirituale. È degno di considerazione come viene annunciata da Gesù la morte del loro comune amico Lazzaro. Il Signore disse semplicemente che Lazzaro era stato messo a dormire e lo fece con tanta delicatezza che i discepoli equivocarono sulle sue parole, non comprendendo la realtà. Il fatto ci costringe a riflettere sull'importanza e sulla portata delle nostre parole, dei nostri discorsi, di come sappiamo presentare una determinata realtà. A volte non sono tanto le notizie a ferire, a turbare, a intristire, ad offendere, ma il modo in cui vengono usate e pronunciate le parole. Cioè, senza tatto, senza delicatezza, senza gentilezza, senza amore, senza alcuna considerazione per l'altro, per chi è costretto ad ascoltarci e a prendere nota di una determinata realtà. Ora non sto dicendo che bisogna mentire, no, non si tratta di mentire o di saper dire una mezza verità. Si tratta di saper esprimere la verità con la dolcezza con la quale noi stessi vorremmo riceverla. Sia questa una triste comunicazione, sia questo un consiglio, un rimprovero, un suggerimento, una critica o una qualsiasi considerazione. Dire le cose in modo brusco, in modo brutale, aspro, disumano, significa certamente ferire, fare del male, scoraggiare, demolire, disprezzare il o i nostri interlocutori. Significa allontanare le persone, creare facilmente delle inimicizie, costruire dei muri attraverso i quali non può passare la comunicazione. Anche quando usiamo la parola, abbiamo bisogno di ricordare e ritenere l'ordine del Signore Gesù, quando disse: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro. È un principio importante. Il nostro parlare sia così dolce, gentile, delicato, perché possa risultare in edificazione, conferisca grazia, doni incoraggiamento. Allora non feriremo,
ma costruiremo qualcosa di valido nel cuore, nella vita del nostro vicino. Il Signore ci benedica in questo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. In questi ultimi tempi le competizioni sportive sono spesso accompagnate da casi di violenza, da eccessi, da abusi, da doping. Uno si chiede allora se sia possibile ancora che lo sport sia un mezzo di pace, di unione, di incontro, di fratellanza. Di fronte alla mentalità che porta alla voglia di vincere a tutti i costi, come reagire? Studi recenti mostrano che allenamenti e competizioni spinti all'estremo e anche la mancanza di un riposo psicofisico adeguato producono violenza e dipendenza, come se si stesse assumendo una droga. Insomma, c'è un atteggiamento esasperato nei confronti della performance sportiva, per cui si vuole assolutamente andare al di là dei limiti di sopportazione all'esercizio fisico, limiti che possono variare in media dalle 6 alle 10 ore alla settimana. Voler vincere è un sentimento naturale, ma vincere non significa farlo a tutti i costi e con ogni mezzo legale o illegale. Non si può pensare di ottenere la vittoria derubando gli altri essendo disonesti o privarli del rispetto che si deve ad ogni persona in quanto essere umano. Il fine non giustifica i mezzi. È interessante che anche la Bibbia parla di vittoria, da ottenere però attraverso l'impegno, la disciplina, la concentrazione, la costanza, l'autocontrollo, ma in particolare attraverso il rispetto delle regole. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Parlando ancora di amore cristiano, oggi ci soffermiamo sul versetto 7 di Prima Corinzi 13, dove è scritto: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Giancarlo Di Gaetano commenta così questo versetto: l'amore cristiano deve essere una realtà presente e attiva, poiché la sua pratica mette in gioco coloro che lo vogliono esprimere, anche in forme negative, soffre e sopporta. Il verso di oggi non presenta la morale cristiana tanto invisa al filosofo Nietzsche, una morale rinunciataria e servile. La sofferenza e la perseveranza sono da sempre state la molla dell'amore cristiano che cerca verità e giustizia, ed è per questo che l'amore cristiano, incorrendo in sofferenze, impara a tenere duro, a essere resiliente, come si dice oggi. Perché i cristiani di cuore sono così tenaci? La ragione sta nelle due caratteristiche centrali: l'amore crede e spera. L'amore cristiano è ancorato nel passato di Dio, Dio è amore, e guarda al futuro di Dio. È lo sguardo verso il futuro delle promesse fatte da Dio che motiva l'esercizio dell'amore qui, oggi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento. Leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 39. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora il Vangelo di Giovanni capitolo 15, versetti 9 e 10. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. L'esperienza più sconvolgente. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia vita non ha niente di eccezionale, eppure vorrei narrarvi la mia esperienza più sconvolgente. Forse penserete a qualche avvenimento straordinario, ma non è così. Per me questa esperienza è la progressiva presa di coscienza dell'amore di Dio per me. Sono cristiano da molto tempo, ma è solo in questi ultimi anni che il pensiero dell'amore di Dio per me mi riempie di felicità e di un'emozione sempre nuova. Che sorpresa, quando io, creatura impregnata di debolezza, più scettico che credente, ho scoperto di essere profondamente amato da Dio stesso, di un amore fedele, sempre in azione al momento opportuno, tenero e forte. È questo che oggi costituisce la forza della mia vita. La coscienza di quest'amore per me mi ha pure portato alla convinzione di non essere mai solo. Anche se tutto è oscuro, se a volte sono incompreso e respinto, sono amato da colui che è al di sopra di tutto. Vi chiederete forse che cosa ci sia all'origine di questa meravigliosa esperienza. È la lettura semplice e attenta della Bibbia, in particolare dei Vangeli, che mi ha fatto scoprire l'amore di Dio nella vita e nella persona di Gesù. E che dire del suo sacrificio di redenzione? Il punto culminante dell'amore divino sta proprio lì, quando Gesù dà la sua vita per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, è scritto in Galati capitolo 2 versetto 20. Ricevere con semplicità tutto ciò che ho potuto sperimentare per fede è veramente una felicità pura e meravigliosa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 19 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggiamo il verso 1, che dice così: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Per quale motivo l'apostolo Paolo si rivolge a Timoteo con queste parole? Timoteo era molto scoraggiato perché aveva tanti problemi da affrontare, nonostante fosse poco più che ventenne. Si trovava ad Efeso, dove aveva cominciato il ministero con una chiesa difficile, e molti che, facendo dietro front, lo avevano abbandonato. Oltre a questo, sul suo cuore pesava sapere che l'apostolo Paolo, suo padre spirituale e alla cui scuola era cresciuto, si trovava in carcere a Roma in attesa di essere giustiziato. Pertanto, questa era la sua ultima lettera. Possiamo quindi ben capire quanto avesse bisogno di essere incoraggiato. Il primo incoraggiamento, a mio avviso, viene proprio dai toni che Paolo usa nel rivolgersi al suo discepolo. Non piagnistei o recriminazioni, non amare considerazione, ma piena consapevolezza di aver compiuto dignitosamente e con vera passione la missione affidatagli da Dio. Ora la corsa dell'apostolo è finita, ma dove ha trovato la forza per affrontare tante afflizioni, pericoli e opposizioni? Mai avrebbe potuto farcela da solo. È la più bella eredità che può lasciare a questo amato figlio spirituale. L'esempio di chi ha lasciato tutto nelle mani di Dio, appellandosi a quella grazia che lo ha sostenuto, guidato e incoraggiato. Questa eredità gloriosa è anche per noi, figli dell'Altissimo, che pure fragili, siamo forti in Lui che ci ha amati per primi.
2: Fortificati nella grazia è appunto il titolo della meditazione di oggi. Viviamo in una società esausta, stressata e senza speranza. La vita moderna ha riempito le nostre giornate di impegni e di pesi emotivi così forti che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto ci influenzino. Ed è facile lasciarsi trasportare da questa corrente. Il verso di oggi non è uno slogan motivazionale, ma un profondo insegnamento spirituale impartito ad un giovane che, come noi, si trovava ad affrontare opposizioni, scoraggiamento e lotte. Paolo non disse «coraggio, puoi farcela», ma qualcosa di molto più potente: «fortificati nella grazia, non nelle tue capacità, nel tuo carattere o nei tuoi punti di forza, ma nella grazia, perché solo con la fede puoi camminare e combattere la battaglia». Camminare nella grazia significa sapere che non siamo soli, che non dobbiamo portare tutto il peso, che la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. È fiducia e dipendenza, è andare avanti e perseverare, sapendo che siamo sostenuti dal favore immeritato di Dio e dalla sua presenza. Restiamo in piedi non perché siamo forti, ma perché Lui è fedele. La grazia di Dio non è solo un concetto, è quella risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
3: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro, quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra, nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto «tutto è compiuto». Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi, qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. È qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto «il medico non viene per chi sta bene, ma per chi è ammalato», intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è: pensare di continuare a vivere senza conoscere l'autore della vita è da stolti. E pensare di essere buoni credenti solo perché siamo capaci di fare qualche buona azione è un inganno. Al riguardo, la testimonianza dell'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 5,11 è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, la grazia, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Fortifichiamoci dunque rimanendo attaccati come un grappolo alla vita nella grazia che è in Cristo Gesù. Cari amici, vi lasciamo anche per oggi e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Non siete dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6:34. Si alza quando è ancora notte, prepara il cibo per la sua famiglia e la parte per le sue serve. Proverbi 31:15. Ora che sono vecchio e canuto, Dio, non abbandonarmi. E io annuncerò la tua potenza a questa generazione e la tua forza a tutti quelli che verranno. Salmo 71:18. Il dono della semplicità, pianificazione saggia ed eredità di valore. Donne, amministrazione finanziaria e saggezza per la vita. Un bel tema per la nostra puntata di Misura Zero, no, Misura Infinito, con la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila, c'è tanta carne sul fuoco o tante melanzane, dai.
2: Buongiorno.
3: Speriamo di non bruciarle.
1: Non bruciamo né la carne né le melanzane, assolutamente no.
2: Cioè sia per vegetariani che per altri.
1: Per tutti. È un argomento molto intenso e credo che proprio noi donne capiamo cosa vuole dire tutto questo.
2: Vi do il benvenuto a Guarda lei e i suoi soldi, questa trasmissione che è dedicata alle donne che desiderano amministrare con saggezza il denaro, la casa, il tempo e le risorse che Dio ha affidato loro. Quindi oggi rifletteremo insieme su un messaggio semplice ma profondo. La vera ricchezza non nasce dall'accumulo, ma dalla capacità di vivere con equilibrio, pace e scopo. Vivendo in una società che ci spinge continuamente ad avere di più oggetti, più impegni, più responsabilità e più preoccupazioni, noi siamo chiamate a dare il giusto peso a ogni cosa. Quindi la semplicità non è privazione, ma libertà. È scegliere ciò che conta davvero e lasciare andare ciò che appesantisce il cuore, il bilancio e anche la mente.
1: Abigaila, qual è il costo nascosto poi di avere troppi oggetti e come la semplificazione fisica porta alla leggerezza mentale? Ne parlavamo domenica con mia cognata, che stavo facendo il cambio di stagione, ancora sono arrivata solo una parte e diciamo questo, ma tutte queste cose che abbiamo ci rendono poi confuse, ci rendono nervose, perché a un certo punto vorremmo buttare tutto, però poi alla fine insomma siamo attaccati a quello per un ricordo, poi acquistiamo qualche altra cosa e quindi c'è questa immensità di cose, no? Di oggetti.
2: Ricordiamoci il titolo della trasmissione, Guarda lei e i suoi soldi, no? Quindi in realtà ogni oggetto che possediamo richiede attenzione, manutenzione, spazio e tempo, proprio quello che stavi dicendo tu. Quindi l'eccesso crea confusione visiva e mentale, mentre la semplicità libera energie preziose per ciò che conta davvero. Quando impariamo a eliminare ciò che non serve, non stiamo perdendo qualcosa, stiamo guadagnando serenità. Fate questo e vedrete, dopo ne parliamo. Fare ordine negli armadi, negli scaffali e nelle nostre spese significa fare ordine anche nei nostri pensieri. Anche dal punto di vista finanziario, una donna saggia sa distinguere tra bisogni reali e desideri momentanei. Impara a spendere con intenzione, a risparmiare con costanza e a valorizzare ciò che già possiede. Ogni acquisto dovrebbe essere guidato da una domanda importante: questo aggiunge valore alla mia vita oppure aggiunge solo altro da gestire? Stai ridendo?
1: Sì, perché questo momento non me lo pongo, ma questa cosa che sto comprando mi serve veramente oppure no?
2: Quante cose che abbiamo nelle nostre case sono in realtà cose che prendono tanto tempo ma non aggiungono valore alla nostra vita. Quindi è un po' una missione quella della gestione del tutto, è una missione affidata da Dio a ciascuna di noi, perché noi donne gestiamo molto lo spazio della propria casa, della propria abitazione.
1: Quindi ho bisogno un po' di semplificare. Allora, come si applica il principio del minimalismo al calendario e anche alle applicazioni seguendo il principio biblico?
2: Molte donne vivono giornate piene di impegni, obblighi e richieste. Eppure Gesù ci ricorda di non essere in ansia per il domani. Questo non significa ignorare il futuro, ma imparare a vivere il presente con fiducia. Affrontare le sfide di oggi senza caricarsi del peso di quelle che forse arriveranno domani. Dire qualche no può essere un atto di saggezza. Non tutto ciò che possiamo fare deve essere fatto per forza. Concentrarsi sull'essenziale permette di dedicare attenzione alle relazioni, alla salute, alla famiglia e alla propria crescita spirituale. Ci sono un sacco di donne che si ricordano una data perché hanno avuto un intervento, perché hanno avuto un svenimento, un problema di salute, e non si ricordano tantissime date in cui non hanno fatto altro che pulire a fondo la casa, per esempio, no? Cioè, le cose che hanno un impatto molto su di noi sono le cose che hanno toccato il nostro essere, e noi in realtà stiamo dando tantissimo tempo alle cose da fare più che alle cose che riguardano il nostro essere. La vera semplicità consiste nel accettare il presente utilizzando le nostre energie per ciò che è importante oggi e affidando il resto a Dio.
1: Quindi ritorna funzionale la pianificazione. Quindi quali sono poi i benefici di una pianificazione settimanale, anche dei pasti? Quindi partendo anche da queste cose, come si può iniziare? Perché non tutte abbiamo questa pianificazione.
2: Dal mio punto di vista, la pianificazione è una grande alleata della serenità, perché anche preparare un menù semplice settimanale non è soltanto una questione pratica, ma una forma di buona amministrazione. Il testo che hai letto prima è molto bello, quando dice: si alza quando è ancora notte, prepara il cibo per la sua famiglia e la parte per le sue serve. Quindi la pianificazione, l'organizzazione, l'amministrazione fanno parte della serenità di questa donna di cui parla il libro di Proverbi 31:15. Quindi quanto è importante riuscire ad avere questa pianificazione, partendo da una spesa fatta con saggezza, oppure per chi ha l'orto, riuscire a coltivare le cose che servono per la famiglia, distribuendo molto bene le cose salutari nel piatto, poi riuscire a equilibrare il menù per tutta la settimana in base al fabbisogno di ogni membro della famiglia, perché se in una famiglia c'è un neonato oppure ci sono ragazzi adolescenti, cambia tantissimo il tipo di menù, no? Ma non lasciare tutto a vediamo cosa mi resta in frigo e così via, che è importante usare tutto ciò che è in frigo, ma riuscire a creare un menù che possa aiutare la famiglia dal punto di vista salutare è importantissimo. Poi se la famiglia è una famiglia giovane con bambini piccoli, c'è un tipo di menù. Se nella famiglia abbiamo i componenti con genitori anziani, e quindi quella donna gestirà in modo diverso il menù. Se è una persona da sola è un conto, se è una nonna che accoglie i nipoti, per esempio, per il pranzo, per la cena, già il menù cambia. Quindi quanto è importante sapere nella settimana chi sarà durante i pasti da noi, nella nostra famiglia, e come gestire in modo salutare il tutto. Questo ha un'influenza anche sul budget settimanale, ha un'influenza sul budget mensile della famiglia.
1: Bisogna stare attenti, quindi ci sono delle cose che a volte bisogna improvvisare perché ci sono degli imprevisti, però in genere, se sappiamo prima, anche io, se lo so prima, mi organizzo e mi sento meno in ansia, perché altrimenti con i tempi che spesso sono ridotti, all'ultimo momento entri un po' in crisi. Ci ascoltiamo Fiorella Mannoia con un brano dal titolo Imparare ad essere una donna. imparare ad essere una donna, imparare ad essere una donna che riesce a pianificare, riesce a gestire il tutto senza diciamo sentirsi oppressa da tutte le tutte quelle richieste che arrivano nella casa. Allora Abigail, torniamo ancora ad approfondire questo tema perché c'è anche altro da dire.
2: Bene, io vorrei avvicinarmi alla fine di questa riflessione che ho condiviso con voi, perché è molto importante avere la consapevolezza che guardare una donna e i suoi soldi, cioè guardare nell'insieme il modo in cui amministra tutto nella casa, in realtà non è altro che lasciare un'eredità, lasciare un impatto è uno scopo per coloro che vivono con lei, per le sue amiche, per le persone che hanno un collegamento con questa donna. Quindi la domanda che vorrei porre è: qual è la differenza tra successo e eredità? Perché la società d'oggi parla molto del successo, no? Quanti follower ha una donna? Quanti like ha una donna? Che tipologia di TikTok sta usando? Io ho conosciuto sabato una persona che mi diceva: io ho scelto di avere sul mio profilo TikTok un programma apposta fatto da me per aiutare le persone a cucinare in modo sano, e quindi lei si è creata questo profilo con uno scopo, diciamo, molto molto importante, no? Nell'empatia con le donne che magari non sanno come creare un menù, lei ha scelto di creare dei menù a base di verdure, a base di carne e così via. Ha fatto una missione di questo. Il mondo parla spesso quindi del successo, ma il successo è temporaneo. Invece l'eredità continua a vivere nelle persone che incontriamo e nelle generazioni che verranno dopo di noi. Quindi, carissime mamme, carissime nonne, zie, sorelle, fidanzate, mogli e così via, ricordiamoci che attraverso la gestione del nostro denaro, e quando dico denaro dico alimentazione, dico tempo libero, dico pulizie, dico tutto quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, non facciamo altro che lasciare un'eredità.
1: Ed è importante lasciarla, e soprattutto perché la nostra eredità può essere utile a chi verrà dopo, perché già lasciamo qualche base, quindi non parto dal
3: certo,
1: nulla.
3: La parola stessa eredità è qualcosa che si lascia agli altri per poter migliorare anche loro, poterne farne tesoro, mentre il successo poi evapora, evacua. È molto effimero su questa terra, ma comunque però...
1: Chi verrà dopo, perché già lasciamo qualche base, quindi non parto dal
3: certo,
1: nulla.
3: La parola stessa, eredità, è qualcosa che si lascia agli altri per poter migliorare anche loro, poterne farne tesoro, mentre il successo...

0: raggiungere, l'importante è raggiungere il successo a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo, tutto e subito. E infatti si vede che chi ne abbiamo preso, no?
1: Cosa c'è rimasto poi? Allora, come possiamo chiudere questa nostra puntata, Michela?
2: Le nostre figlie, le nostre nipoti, le donne più giovani osservano le nostre scelte, il nostro modo di affrontare le difficoltà, di amministrare le risorse e di vivere la fede. Quindi la vera eredità non consiste soltanto nei beni materiali, ma nei valori, nella saggezza condivisa e in quella testimonianza molto forte lasciata. Sabato sono stata a un funerale e c'erano diverse file di ragazzi in chiesa. La signora che era venuta a mancare aveva una certa età e questi ragazzi hanno fatto una testimonianza fortissima, perché hanno detto: noi siamo qui oggi per ringraziare Dio per il dono di questa donna, perché lei aveva sempre una buona parola, una caramella, un tarallo, qualcosa per noi, aveva sempre la borsa piena di cose buone, sapeva a ognuno di noi cosa piaceva. Questa donna, nonostante il fatto che non c'è più, ha lasciato un'eredità non fatta da soldi, fatta da buone parole, bei gesti. Quindi io auguro a tutte quante noi di poter lasciare la vera eredità, perché la semplicità crea spazio, la pianificazione porta pace e l'eredità costruisce un futuro.
1: Grazie Abigail, alla prossima.
2: Alla prossima.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua, anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima di averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, esse hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo. Al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città, essi chiedevano alle loro madri: dov'è il pane? Dov'è il vino? Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico. Ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi. Gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi, sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare, invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente con tutto il cuore di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il Suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al Suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Quando la ragione non capisce, questo è il titolo. Beh, facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni che stiamo seguendo in questi giorni, in queste settimane. Abbiamo fatto già un itinerario abbastanza lungo e siamo giunti ai primi 10 versetti del capitolo 20. L'ultima volta abbiamo parlato della passione di Cristo, della sofferenza di Cristo, della sua crocifissione, della sua morte in maniera particolare. Quest'oggi il tema è completamente diverso. Gesù è già nella tomba. Giuseppe d'Arimatea insieme a Nicodemo erano andati a chiedere il permesso a Pilato di poter staccare Gesù dalla croce e poterlo quindi andare a seppellire, anzi addirittura Nicodemo aveva portato una quarantina di chili di mirra e aloe e altri unguenti che potessero servire per l'imbalsamazione del cadavere. Ma è venerdì. Si avvicina il tramonto, l'inizio del sabato, il giorno di riposo, e tutti i discepoli e le discepole, le donne, si riposano secondo il quarto comandamento del libro dell'Esodo, uno dei 10 comandamenti sicuramente più importanti. E quindi dopo il settimo giorno, dopo il sabato, il primo giorno della settimana, la domenica mattina presto, appunto quando era ancora buio e non si vedeva a un palmo dal naso, ma Maria Maddalena si reca alla tomba perché ha questo crucio nel proprio cuore. Il mio Signore è rimasto così ancora. L'inumazione non è completa e doveva essere imbalsamato, si doveva completare la sepoltura. E beh, adesso lo faccio io, adesso finirò io questo lavoro. E Maria di Magdala quindi si trova davanti a questa tomba dove era stato deposto Gesù. Dicevamo la volta scorsa, probabilmente la tomba di Giuseppe d'Arimatea, membro del Sinedrio molto ricco, che aveva fatto scavare in questo terreno una tomba nella roccia che si chiudeva automaticamente, diciamo così, con una grossa pietra che veniva rotolata davanti all'accesso. Maria Maddalena si trova lì, dicevamo, e vede che la pietra è stata spostata, è stata rotolata via. Allora corre, scappa, va da Simon Pietro e dal discepolo, quello che Gesù amava. E qui Giovanni parla in realtà di se stesso. E lui all'epoca è un ragazzo, poco più che un ragazzo. Simon Pietro è già un uomo fatto. Stavano insieme in quel momento. Maria Maddalena è allarmata. Hanno portato via il corpo del Signore dalla tomba, lo hanno rubato, non so dove l'abbiano messo, non so cosa abbiano fatto. Ecco, questa è le urla di Maria Maddalena. E allora Giovanni racconta qui nel suo Vangelo che lui insieme a Pietro si precipitano alla tomba. Giovanni è più svelto, Giovanni è giovane, Giovanni è veloce e arriva per primo. Si china a guardare dentro, vede le bende con cui il corpo di Gesù era stato messo ben stretto, avvolto, le vede per terra, buttate lì, però non entra, aspetta che arrivi anche Pietro. E Pietro arriva anche lui, entra nella tomba e anche lui nota queste bende buttate lì per terra. Però si accorge di una cosa importante. Il sudario, cioè quel grande fazzoletto che era sul capo, sulla testa di Gesù, non era buttato a terra insieme alle bende, ma era piegato, ben piegato, ed era messo lì, da una parte, poggiato. Allora anche Giovanni, anche l'altro discepolo, dice lui di se stesso, entra nella tomba, vede e crede che Gesù sia risorto. Fino a quel momento, infatti, non avevano ancora capito quello che diceva la scrittura, quella che noi oggi chiamiamo la prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, le profezie dell'Antico Testamento riguardanti proprio Gesù, che Gesù aveva più volte ricordato parlando di se stesso nelle sue predicazioni, quando diceva di essere il figlio di Dio, quando la stessa folla aveva compreso che era proprio lui, Gesù, il grande profeta, quello che sarebbe stato simile a Mosè, preannunciato da Mosè stesso, questo grande profeta che sarebbe venuto nel futuro, che avrebbe in qualche modo costituito il tratto d'unione fra Dio e l'umanità. Sarebbe stata una interpretazione visibile di Dio, di modo che, l'aveva detto lo stesso Mosè al popolo ebreo quando si trovavano nel deserto, ecco, voi avete paura perché avete visto la manifestazione potente di Dio sul monte con i lampi, con i tuoni, con la luce, con questa sua energia spaventosa, e avete avuto paura. Ebbene, io vi dico che verrà il giorno in cui ci sarà qualcuno che verrà da parte di Dio e sarà un profeta come me, di modo che non dobbiate più spaventarvi, ma Dio parlerà al vostro livello, Dio parlerà al livello dell'uomo, si manifesterà al livello dell'uomo. Ed è proprio così, Gesù è Dio incarnato, Dio manifestato. È proprio lì, in quel frangente, Giovanni, questo giovane discepolo, che scrive poi il suo Vangelo in età molto avanzata, intorno ai 90 anni, credo, o poco più, e Giovanni capisce che Gesù era risorto, che tutto quello che aveva detto la Bibbia nel passato si era realizzato in lui. E allora, dice qui lui stesso nel Vangelo, se ne tornarono di nuovo verso casa. Però non dice che gli altri abbiano capito qualcosa, non dice che Maria Maddalena abbia capito, perché Maria di Magdala in realtà aveva pensato che il corpo di Gesù fosse stato trafugato da qualcuno. Di Pietro non parla, non dice quali fossero state le impressioni di Pietro. Maria sì, in quel momento non era più alla tomba, loro erano andati correndo avanti. Ma di Pietro Giovanni non parla, non dice nulla. Sembra quasi che questo ritornare di nuovo verso casa suoni come una specie di sconfitta. Come una specie di sconfitta, sì, perché Giovanni ha compreso, almeno non sappiamo fino a che livello, ma gli altri no. E cosa succederà dopo? Come si svolgerà ancora questa vicenda? Che cosa significa che Gesù è risorto? E poi, perché è così difficile che la ragione capisca queste cose? Riprendiamo appuntamento con Dio. Quando la ragione non capisce, Maria Maddalena il primo giorno della settimana, domenica, era andata alla tomba di buon'ora, era ancora buio, non si vedeva a un palmo dal naso, eppure Maria era con questo desiderio che ardeva nel suo cuore di andare a completare la sepoltura di Gesù, che era rimasta incompleta proprio perché c'era stato il sabato, il giorno del riposo secondo il comandamento della Bibbia. E quindi Maria arriva davanti alla tomba nel buio e vede che la pietra che la copriva era stata rotolata via. E Gesù non c'era, non era dentro, e quindi ha paura del buio, ha paura che ci sia qualcuno nascosto, ha paura che quel qualcuno che ha trafugato, che ha rubato il corpo di Gesù sia ancora lì, almeno questo era il suo pensiero, e corre a cercare Pietro e Giovanni che poi racconterà questo episodio, questa vicenda nel suo Vangelo, perché lui stesso corre con Pietro alla tomba per accertarsi delle cose, e vedere com'era andata realmente la situazione. Insomma, Maria Maddalena è pur sempre una donna, chissà quanto esagera. Eppure, arrivati lì, Pietro e Giovanni non trovano nessuno, anzi, trovano le bende buttate a terra in maniera disordinata, però il sudario, questo grande panno, questo lenzuolo che copriva la testa, il viso di Gesù, era anzi ripiegato in maniera molto ordinata. E alla fine ci dice Giovanni di se stesso, lui capisce che Gesù è realmente risorto, come diceva la Bibbia, quella che allora era la Bibbia, quella che per noi oggi è l'Antico Testamento, la prima parte delle Sacre Scritture. E il breve brano di Giovanni capitolo 20, il versetto da 1 a 10, che abbiamo scelto per questa riflessione di oggi in appuntamento con Dio, si conclude in maniera sconfortata e anche in maniera sconfortante, diciamolo chiaro, per noi che leggiamo, per noi che rivediamo queste scene immaginarie nella nostra mente, nel nostro cuore, nella speranza che poi tutto si concluda bene. Insomma, per chi sa la storia, in effetti è così, ma la vedremo passo passo. Perché la frase è questa: se ne tornarono di nuovo verso casa. E cos'è successo? Non hanno parlato di questo Giovanni insieme a Pietro, non hanno fatto alcuna considerazione. Giovanni sembra quasi tenere tutto per sé nel suo cuore, di Pietro non sappiamo nulla, dicevamo. E c'è quindi questo racconto che inizia nel buio di questo primo giorno della settimana, di questa domenica. Ma qualunque sia la credenza, la comprensione degli apostoli stessi, in realtà adesso si è accesa una luce nuova, una luce che si è accesa per il mondo intero. Con la resurrezione di Gesù è arrivato il tempo della grazia, non più il tempo in cui l'umanità pensava di doversi salvare con degli sforzi immani, con degli sforzi assurdi, con degli sforzi insopportabili. E poi con regole, regolette, postille, riti particolari, movimenti, vestizioni, cerimonie. No, tutto questo non può esistere sotto la grazia di Gesù. Sotto la grazia di Gesù c'è il perdono. Sotto la grazia di Gesù c'è il lenire le ferite del cuore, le ferite della vita. È Gesù stesso che lo fa con le sue mani, con le sue carezze, con il suo sguardo, con il suo abbraccio, con la sua medicina spirituale, con la presenza del suo Santo Spirito nella vita di ciascuno. Ecco, questo è il tempo. È giunto il tempo della grazia, è giunto il tempo dello Spirito di Dio, è giunto il tempo della comprensione di come stanno realmente le cose, di quale sia la verità che è stata nascosta per secoli, occultata attraverso incrostazioni di vario genere. Adesso no, c'è la luce, c'è la verità, c'è la realtà delle cose. Questo, ripeto, quali che siano i pensieri degli apostoli, anche se la loro ragione non capisce, e questo comunque è accaduto, accade lo stesso, anche se la nostra ragione non capisce, è così ugualmente. E più avanti, ancora in quel periodo, immediatamente dopo la sua resurrezione, Gesù ne incontrerà due di questi discepoli. Sembra che, seppure il Vangelo di Luca in questo caso non lo dica chiaramente, ma sembra che si tratti di una coppia di marito e moglie, discepoli entrambi di Gesù, che vanno via da Gerusalemme, anche loro ormai delusi, perché Gesù è morto. Perché tutto quello che aveva detto sembra vanificarsi, sembra sciogliersi in questo buio della notte. E loro vanno via da Gerusalemme, camminano a piedi verso il villaggio dove abitavano, dove avevano la loro casa, Emmaus. Ed è proprio lì Gesù che si avvicina, Non sappiamo se il suo aspetto da risorto era in qualche modo cambiato, non sappiamo se fosse penombra, buio, se appunto poi alla fine loro stessi, dopo aver percorso un tratto, dicono si avvicina la sera, ancora non l'hanno conosciuto, ma gli dicono: guarda, se vuoi entra a casa nostra, mangiamo insieme, mangiamo qualcosa insieme. Dopo aver discusso per ben 12 chilometri di cammino, perché Gesù li vedeva, li ascoltava prima parlare, prima che lui si manifestasse, e si avvicina e dice Luca nel suo Vangelo che un po' ironicamente Gesù li stuzzica per far dichiarare quali fossero i loro problemi, quale fosse il loro cruccio, il loro dispiacere. E dicono che appunto avevano creduto in Gesù, ma lui era morto. E Gesù, parlando in quel frangente, ricorda tutte le profezie dell'Antico Testamento della Bibbia che lo riguardavano passo passo, mentre i piedi di questo trio si muovono sulla strada, sul terriccio, sul selciato, in mezzo alle pietre. Mentre i loro piedi si muovono passo passo, invece si muove la comprensione di questa coppia di discepoli, e alla fine capiscono nel momento in cui Gesù, dopo aver spezzato il pane, aver mangiato un boccone veloce, forse pochi secondi, di colpo sparisce, e loro, vedendo il modo in cui spezzava il pane, capiscono che quell'uomo che aveva camminato con loro per un bel tratto di strada e per un bel po' di tempo, in realtà era Gesù, e Gesù era risorto. Ed è questa la speranza che deve esserci anche per noi. Anche quando la nostra ragione non capisce, anche se la nostra ragione non capisce come ciò possa essere avvenuto, come è accaduta questa resurrezione, com'è possibile che Gesù da morto abbia ripreso la vita. Eppure è così, e questo viene dalla fede. Non può forse colui che ha creato ogni cosa, che ha creato l'universo, che si è rimpicciolito in una delle sue creature, l'essere umano fatto a sua immagine e somiglianza, non può un essere di questo genere riprendere la propria vita dopo la morte? E non può forse il nostro creatore prometterci la stessa vita, una vita eterna, se noi per fede lo seguiamo, se noi lo vogliamo amare giorno dopo giorno e vogliamo mettere in pratica quella che è la sua volontà? Colui che ha creato le meraviglie studiate dalla fisica, dalla chimica, dalla matematica, dall'astronomia, non può forse fare tutto questo? Certo che può. Sta a noi ragionarci sopra e poi accettare con la nostra ragione. E se non l'accettiamo con la nostra ragione, se non ci riusciamo, accettiamolo col cuore. Che il Signore ci benedica.
0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6 e 30.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Logos, l'uniradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Parlando ancora di amore cristiano, oggi ci soffermiamo sul versetto 7 di Prima Corinzi 13, dove è scritto: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Giancarlo Di Gaetano commenta così questo versetto: l'amore cristiano deve essere una realtà presente e attiva, poiché la sua pratica mette in gioco coloro che lo vogliono esprimere, anche in forme negative, soffre e sopporta. Il verso di oggi non presenta la morale cristiana tanto invisa al filosofo Nietzsche, una morale rinunciataria e servile. La sofferenza e la perseveranza sono da sempre state la molla dell'amore cristiano che cerca verità e giustizia. Ed è per questo che l'amore cristiano, incorrendo in sofferenze, impara a tenere duro, a essere resiliente, come si dice oggi. Perché i cristiani di cuore sono così tenaci? La ragione sta nelle due caratteristiche centrali: l'amore crede e spera. L'amore cristiano è ancorato nel passato di Dio, Dio è amore, e guarda al futuro di Dio. È lo sguardo verso il futuro delle promesse fatte da Dio che motiva l'esercizio dell'amore qui, oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento. Leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 39. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora il Vangelo di Giovanni capitolo 15, versetti 9 e 10. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. L'esperienza più sconvolgente. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia vita non ha niente di eccezionale, eppure vorrei narrarvi la mia esperienza più sconvolgente. Forse penserete a qualche avvenimento straordinario, ma non è così. Per me questa esperienza è la progressiva presa di coscienza dell'amore di Dio per me. Sono cristiano da molto tempo, ma è solo in questi ultimi anni che il pensiero dell'amore di Dio per me mi riempie di felicità e di un'emozione sempre nuova. Che sorpresa, quando io, creatura impregnata di debolezza, più scettico che credente, ho scoperto di essere profondamente amato da Dio stesso, di un amore fedele, sempre in azione al momento opportuno, tenero e forte. È questo che oggi costituisce la forza della mia vita. La coscienza di quest'amore per me mi ha pure portato alla convinzione di non essere mai solo. Anche se tutto è oscuro, se a volte sono incompreso e respinto, sono amato da colui che è al di sopra di tutto. Vi chiederete forse che cosa ci sia all'origine di questa meravigliosa esperienza. È la lettura semplice e attenta della Bibbia, in particolare dei Vangeli, che mi ha fatto scoprire l'amore di Dio nella vita e nella persona di Gesù. E che dire del suo sacrificio di redenzione? Il punto culminante dell'amore divino sta proprio lì, quando Gesù dà la sua vita per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, è scritto in Galati capitolo 2 versetto 20. Ricevere con semplicità tutto ciò che ho potuto sperimentare per fede è veramente una felicità pura e meravigliosa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 19 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggiamo il verso 1, che dice così: Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Per quale motivo l'apostolo Paolo si rivolge a Timoteo con queste parole? Timoteo era molto scoraggiato perché aveva tanti problemi da affrontare, nonostante fosse poco più che ventenne. Si trovava ad Efeso, dove aveva cominciato il ministero con una chiesa difficile, e molti che, facendo dietro front, lo avevano abbandonato. Oltre a questo, sul suo cuore pesava sapere che l'apostolo Paolo, suo padre spirituale e alla cui scuola era cresciuto, si trovava in carcere a Roma in attesa di essere giustiziato. Pertanto, questa era la sua ultima lettera. Possiamo quindi ben capire quanto avesse bisogno di essere incoraggiato. Il primo incoraggiamento, a mio avviso, viene proprio dai toni che Paolo usa nel rivolgersi al suo discepolo. Non piagnistei o recriminazioni, non amare considerazione, ma piena consapevolezza di aver compiuto dignitosamente e con vera passione la missione affidatagli da Dio. Ora la corsa dell'apostolo è finita, ma dove ha trovato la forza per affrontare tante afflizioni, pericoli e opposizioni? Mai avrebbe potuto farcela da solo. È la più bella eredità che può lasciare a questo amato figlio spirituale. L'esempio di chi ha lasciato tutto nelle mani di Dio, appellandosi a quella grazia che lo ha sostenuto, guidato e incoraggiato. Questa eredità gloriosa è anche per noi, figli dell'Altissimo, che pure fragili, siamo forti in Lui che ci ha amati per primi.
2: Fortificati nella grazia è appunto il titolo della meditazione di oggi. Viviamo in una società esausta, stressata e senza speranza. La vita moderna ha riempito le nostre giornate di impegni e di pesi emotivi così forti che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto ci influenzino. Ed è facile lasciarsi trasportare da questa corrente. Il verso di oggi non è uno slogan motivazionale, ma un profondo insegnamento spirituale, impartito ad un giovane che, come noi, si trovava ad affrontare opposizioni, scoraggiamento e lotte. Paolo non disse «coraggio, puoi farcela», ma qualcosa di molto più potente: «fortificati nella grazia, non nelle tue capacità, nel tuo carattere o nei tuoi punti di forza, ma nella grazia, perché solo con la fede puoi camminare e combattere la battaglia». Camminare nella grazia significa sapere che non siamo soli, che non dobbiamo portare tutto il peso, che la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. È fiducia e dipendenza, è andare avanti e perseverare, sapendo che siamo sostenuti dal favore immeritato di Dio e dalla sua presenza. Restiamo in piedi non perché siamo forti, ma perché Lui è fedele. La grazia di Dio non è solo un concetto, è quella risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
3: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro. Quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra. Nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto «tutto è compiuto». Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi, qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. è qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto «il medico non viene per chi sta bene, ma per chi è ammalato», intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è: pensare di continuare a vivere senza conoscere l'autore della vita è da stolti. E pensare di essere buoni credenti solo perché siamo capaci di fare qualche buona azione è un inganno. Al riguardo, la testimonianza dell'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 5,11 è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, la grazia, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Fortifichiamoci dunque rimanendo attaccati come un grappolo alla vita nella grazia che è in Cristo Gesù. Cari amici, vi lasciamo anche per oggi e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 9. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così l'Apostolo Paolo: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, siamo giunti all'ultimo appuntamento con il giardino di Dio. Si conclude quindi oggi con l'autocontrollo, che è il nono frutto dello Spirito Santo, la trattazione del ciclo di meditazioni su questo soggetto. L'autocontrollo è la capacità di gestire desideri, impulsi, per non pregiudicare il raggiungimento di un obiettivo. Sviluppare l'autocontrollo può essere un processo alquanto laborioso, ma consentirà di apportare importanti cambiamenti alla vita e insegnerà a tenere sotto controllo l'impulsività istintiva. Sentirsi maggiormente padrone di se stessi e delle azioni aiuterà ad amministrare meglio la propria vita e a condurla in modo più autorevole, migliorando di conseguenza anche l'autostima. Chi vuole vincere si deve controllare in tutte le aree della propria vita, ad esempio nella sfera sessuale, nell'alimentazione, nei rapporti interpersonali e così via. Come gli sportivi, per vincere una medaglia, prima di gareggiare devono sottostare a rigide regole che interessano ogni area della loro vita, ugualmente deve fare il credente, che corre per una meta soprannaturale e incorruttibile. Sapersi dominare è il segno che si è realizzato l'autocontrollo e che lo Spirito Santo sta svolgendo il compito per cui ci è stato dato e che si è conseguita la vittoria sulle proprie tendenze naturali, mentre chi è indisciplinato perde, cade facilmente nelle concupiscenze delle opere della carne. Ed è proprio a queste ultime, cioè le opere della carne, che l'Apostolo Paolo vuole porre una barriera. Allora, una domanda: quali sono le opere della carne? Bene, lo dice l'Apostolo nei versi 19 a 21 che non abbiamo letto, nello stesso capitolo 5 della lettera ai Galati. E li definisce così l'Apostolo le opere della carne e dice proprio testualmente: ora le opere della carne sono manifeste e sono
fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Mentre il verso 22 che abbiamo preso in esame in questa serie di meditazioni inizia proprio così: il frutto dello spirito invece è, e così via, e quindi abbiamo letto amore, eccetera. Questa congiunzione, cioè invece è una congiunzione, dicevo, testuale, dal valore avversativo. Oppure si potrebbe definire una congiunzione al contrario, cioè all'opposto, e seguono i 9 frutti, appunto, di questo giardino meraviglioso che Dio vuole portare nella vita dei credenti. Da tutto questo che abbiamo visto si evince che l'essere cristiani non è appartenere ad una religione, piccola o grande che sia, bensì essere trasformati all'immagine di colui che ci ha amati in Cristo Gesù per la nostra salvezza. La vita di chi ha messo la propria fede nell'unico Salvatore e Mediatore, Gesù, è una vita trasformata, poiché la chiave di interpretazione della vita, sia terrena che eterna, è Dio stesso, non sono le religioni, oppure le circostanze o la politica. Quindi l'Apostolo Paolo mette in contrapposizione alle opere della carne che abbiamo letto con i frutti dello Spirito. E pensiamo, cari amici, solo per un momento: se tutto il genere umano vivesse secondo questi frutti dello Spirito, come sarebbe il nostro mondo? È una domanda che lascio a voi la risposta. Bene, siamo giunti alla fine di questa meditazione, ma anche alla fine di questa serie di 9 puntate in cui abbiamo visto appunto i 9 frutti dello Spirito Santo, e mi auguro che questa serie abbia suscitato in voi, o come dire, abbia stuzzicato in voi l'andare alla ricerca negli Evangeli del Signore Gesù, perché è solo Lui che può dare la speranza, che può dare la risposta a tutti questi interrogativi. Bene, in attesa delle vostre domande o richieste, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche questa volta siamo arrivati a un altro venerdì. Oggi finiamo il capitolo 14 dal versetto 53 al versetto 72, sempre Vangelo secondo Marco. Gesù fu condotto a casa del sommo sacerdote, dove ben presto si riunirono tutti i capi sacerdoti e gli altri capi religiosi. Pietro, che lo seguiva a distanza, era riuscito ad entrare nel cortile della casa del sommo sacerdote e andò a sedersi fra i servi a scaldarsi accanto al fuoco. Intanto i capi sacerdoti e la corte suprema ebraica al completo stavano cercando un'accusa contro Gesù per condannarlo a morte, ma i loro sforzi erano vani. Molti testimoni deponevano il falso, ma si contraddicevano a vicenda. Infine si alzarono alcuni uomini, anch'essi per accusare falsamente Gesù, e dissero: «Abbiamo sentito che diceva: distruggerò questo tempio costruito dagli uomini e in tre giorni ne costruirò un altro, fatto senza mano d'uomo». Ma neppure in questo caso le testimonianze concordavano. Allora il sommo sacerdote si alzò davanti alla corte e chiese a Gesù: «Perché non rispondi a questa accusa? Che cosa hai da dire in tua discolpa?» Gesù non rispose. Allora il sommo sacerdote gli chiese: «Sei tu il Messia, figlio di Dio?» Gesù rispose: «Sì, sono io, e voi mi vedrete sedere alla destra di Dio e tornare in terra sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si strappò i vestiti gridando: «Di che cosa avete bisogno ancora? Perché aspettare dei testimoni? Voi stessi avete udito la sua bestemmia. Qual è il vostro verdetto?» La votazione per la condanna a morte fu unanime. Alcuni di loro si misero a sputargli addosso, poi lo bendarono e cominciarono a dargli dei pugni in faccia. «Chi ti ha colpito stavolta, profeta?» Lo deridevano. E perfino le guardie lo presero a pugni mentre lo portavano via. Nel frattempo Pietro era rimasto di sotto nel cortile, e ad un certo punto una delle serve del sommo sacerdote lo vide che si scaldava intorno al fuoco. La donna lo guardò da vicino, poi lo apostrofò: «Anche tu eri con Gesù di Nazaret». Pietro negò: «Non so neppure di che cosa stai parlando», disse, e si allontanò verso il cortile. Proprio allora il gallo cantò. La serva lo vide che se ne stava là e cominciò a dire agli altri: «Eccolo là, quello è un discepolo di Gesù». Pietro negò di nuovo. Poco dopo altre persone che se ne stavano in piedi attorno al fuoco cominciarono a dire a Pietro: «Sì che sei uno di loro, perché vieni dalla Galilea». Pietro cominciò a maledire e a spergiurare gridando: «Non lo conosco neppure il tizio di cui parlate». Fu allora che il gallo cantò la seconda volta, improvvisamente. Pietro ricordò le parole di Gesù: «Prima che il gallo canti due volte, mi avrà rinnegato per la terza volta». E Pietro, sconsolato, pianse. Questo processo contro Gesù fu terribilmente illegale, poiché la legge ebraica non consentiva processi durante la notte. E tuttavia vediamo che tutti, sacerdoti, scribi, anziani, praticamente il sinedrio a completo, si riunirono perché erano determinati a mettere a morte Gesù. E poiché non avevano testimonianze per incolparlo, dovettero ricorrere a falsi testimoni. E Gesù aveva parlato della distruzione di un tempio, ma stava chiaramente facendo riferimento al suo proprio corpo. E i suoi accusatori cercavano di spacciarlo come un terrorista che minacciava il loro luogo di culto. Purtroppo i giudici corrotti sono presenti ancora oggi. È terribile vivere in una società in cui le leggi vengono distorte perché i giudici non sono affidabili o addirittura corrotti. Caifa, il sommo sacerdote, gli chiese se aveva dei commenti in sua difesa e Gesù scelse il silenzio, adempiendo così la profezia in Isaia 54 che dice: «Come una pecora condotta al macello, come un agnello davanti a chi lo tosa, è rimasto muto, senza aprir bocca». E quando fu processato una seconda volta, non solo affermò di essere Dio, ma aggiunse una profezia di Daniele 7, dicendo praticamente al sommo sacerdote che sarebbe tornato tra le nuvole, annunciando il suo ritorno come giudice. E forse questa fu un po' una piccola vendetta da parte di Gesù. Quando qualcuno ti dice che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, mandalo direttamente a Marco 14,62. È ripugnante vedere anche la reazione delle guardie così meschine, che non avevano alcuna autorità, però decidono di beffarlo a seguito del comportamento di Caifa. E come ha potuto Gesù sopportare tanta umiliazione per te e per me? Dovremmo tremare oggi quando vediamo persone così resistenti al Vangelo e alla figura di Cristo. Il racconto della negazione di Pietro deve essere venuto direttamente da lui, poiché condivide la sua vulnerabilità, la sua debolezza, il rimorso in modo molto trasparente. E possiamo anche noi rivederci con lui. Spesso ci si propone di fare del bene, ma cediamo alle nostre debolezze. Almeno Pietro si pentì, a differenza di Giuda, che provò solo rimorso. Riflessione. La prossima volta che sarai tentato, ricorda l'umiliazione che Gesù ha subito affinché tu possa essere libero. Signore, che amarezza hai sofferto vedendo uno dei tuoi più amati, quello che diceva: "Ah, sono disposto a morire per te", così veloce a rinnegarti per salvare la sua pelle. Devastante. Aiutaci a non essere così codardi anche in situazioni difficili dove la nostra fede potrebbe precludere delle amicizie o può portare ad altre persecuzioni. Dacci la forza sempre di rimanere saldi nella nostra fede. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro un fantastico weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Isabella Fernandez, classe 82, nasce a Timoteo, in Brasile, dove studia e si diploma in viola. Fino al 2007 dirige in Brasile un coro gospel composto da 73 elementi. Trasferitasi in Italia, collabora a diverse produzioni musicali per arrivare alla realizzazione di questo suo primo album, Un futuro da difendere, che vi proponiamo in questo periodo. Da questa raccolta ascoltiamo adesso Devi amare.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 16. Mi ami tu? Pastura le mie pecorelle. Gesù non ha detto converti le persone al tuo modo di pensare, ma cura le mie pecore, provvedi che siano nutrite con la conoscenza di me. Noi calcoliamo come servizio la nostra attività nel lavoro cristiano, ma Gesù Cristo considera servizio quello che siamo per Lui e non quello che facciamo per Lui. Il discepolato si basa sull'essere devoti a Gesù Cristo e non sull'adesione a un dato credo e a un certo dogma. Se uno viene a me e non odia, dice il Signore, non può essere mio discepolo. Non si tratta di fare discussioni o di esercitare pressioni, ma soltanto di questo. Se vuoi essere mio discepolo, devi essermi devoto. L'uomo toccato dallo Spirito Santo dice: ora vedo chi è Gesù. È questa la fonte della dedizione. Oggi si tende a sostituire alla fede personale in Gesù la fede in un credo, e per questa ragione molti di noi sono devoti a delle cause piuttosto che a Gesù Cristo. In genere alla dedizione a Gesù la gente preferisce quella alla causa che egli ha iniziata. Gesù Cristo è fonte di offese cocenti per le menti istruite di oggi, le quali vogliono considerarlo niente più che un compagno. Il Signore metteva avanti a tutto la sua obbedienza alla volontà del Padre, non le necessità degli uomini. La salvezza degli uomini era la conseguenza naturale della sua obbedienza al Padre. Se mi dedico soltanto alla causa dell'umanità, sarò presto esausto e la mia carità si intopperà in qualche cosa che la farà fermare. Ma se amo Gesù, con tutta la mia personalità e con tutta la mia passione, potrò servire l'umanità anche se gli uomini mi tratteranno col massimo disprezzo. Il segreto della vita di un discepolo sta nella dedizione al Cristo, e il riserbo e l'umiltà sono le sue caratteristiche. Essa è paragonabile al chicco di grano che cade nella terra e muore, ma al giusto momento germoglia e trasforma tutto il paesaggio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. La traccia 10 è quella che ascoltiamo adesso, l'ultima traccia di questa raccolta. È l'unica canzone in portoghese che ci propone Isabella Fernandez. È tratta da questa sua raccolta intitolata Un futuro da difendere. Si intitola Abençoada Sou, Sono benedetta.
1: Disco Highlight.
3: Os olhos do Senhor sempre estão atentos a mim.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Buongiorno, buongiorno ancora gentilissimi amici all'ascolto da Roberto per questo nuovo incontro, questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione che è intitolato come l'augurio che ti ho appena fatto, appunto buongiorno. Oggi siamo arrivati al 19 giugno e sono contento di essere nuovamente con te per innovare una nuova giornata insieme.

La nostra trasmissione durerà circa una decina di minuti, dove tratteremo un piccolo momento di riflessione e intervallato, come sempre, da della buona musica classica.

Chi tra voi e me, carissimi amici all'ascolto, non è mai stato scettico di qualche cosa? Un qualcosa che abbiamo visto? Una pubblicità che cercava di convincerci di acquistare quel prodotto? Di un'ideologia politica che ci vuole essere trasmessa? Essere scettici anche di un insegnamento che ci viene proposto a scuola o in diversi altri campi della nostra vita quotidiana? Quest'oggi, attraverso una storia realmente vissuta, vedremo come allo scetticismo tante volte si è arrivati per un pregiudizio, ma si può cambiare idea. E questo lo vedremo dopo un primo stacco musicale.

Liu Wallace, un noto critico letterario e generale al tempo della guerra civile americana, insieme al suo amico Robert Ingersoll, un famoso scettico di quel tempo, decisero di fare accurate ricerche per scrivere un libro che liberasse per sempre i cristiani dall'ignoranza e dalla superstizione. Wallace studiò per 2 anni nelle migliori biblioteche europee ed americane, compiendo ricerche per quel libro che avrebbe dovuto liberare ogni essere umano dal mito del cristianesimo. Finite le ricerche e lo studio, cominciò a scrivere il suo libro. Scrisse il primo capitolo, ma mentre stava lavorando al secondo, si ritrovò in ginocchio ed umiliato esclamò: «Mio Signore e mio Dio!»

Che cosa accadde in breve per essere molto succinti? La risposta è molto semplice. Il nostro caro amico Wallace arrivò davanti alle parole dell'Evangelista Matteo, che al capitolo 22 del suo Evangelo e al versetto 29 citava le seguenti parole di Gesù. Gesù rispondendo disse loro: «Voi errate perché non conoscete le scritture e nemmeno la potenza di Dio». Dunque era accaduto che, studiando le scritture, l'amore di Dio aveva conquistato quest'uomo e le parole potenti e viventi del nostro Signore e Salvatore erano riuscite a penetrare quella cortina di scetticismo che avvolgeva la sua mente, in un cuore veramente chiuso dallo scetticismo come il suo. Per chi è curioso, sicuramente si domanderà cosa accadde successivamente. Ebbene, quest'uomo divenne un fervido credente e scrisse quella bella opera cristiana classica che noi tutti conosciamo, ovvero Ben-Hur. L'invito della parola di Dio di quest'oggi è dunque il seguente. Prova a leggerla, seguendo ad esempio la lettura dell'Evangelo di Giovanni come primo testo per iniziarlo. Poi dopo tutto l'insieme del Nuovo Testamento, che è la seconda parte della scrittura. Lo puoi leggere in un anno. La parola di Dio di quest'oggi è dunque il seguente. Prova a leggerla, seguendo ad esempio la lettura dell'Evangelo di Giovanni come primo testo per iniziarlo. Poi dopo tutto l'insieme del Nuovo Testamento, che è

La parola di Dio è sempre molto chiara, molto semplice ed è sempre disponibile a farsi comprendere da un cuore che abbandona ogni pregiudizio, ogni paraocchi e veramente va alla ricerca di Dio per poterlo conoscere personalmente. Rompi dunque questo scetticismo che la società, che l'insegnamento ricevuto ha avvolto attorno alla tua mente e al tuo cuore. Questo è l'invito per il quale la trasmissione di oggi ha voluto condividere con te questo semplice passo e l'esperienza di questa persona. Ma raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Padre nostro celeste, ti ringraziamo perché ci hai dato modo anche in questo 19° giorno di giugno di iniziare con la tua parola che ci ha voluto proporre uno spunto di riflessione personale, che veramente lo scetticismo riguardo alle cose spirituali venga a decadere con un confronto sincero e obiettivo tratto dalla tua parola. Grazie di questa opportunità e ti preghiamo che ogni ascoltatore possa fare sua, nel nome del tuo figliolo che è salito su quella croce morendo per i nostri peccati. Amen.

Purtroppo le note della sigla conclusiva pongono termine alla trasmissione di oggi. Nel rinnovarti l'appuntamento per domani alla stessa ora, ti ripongo ancora una volta il mio saluto e l'invito di contattarci. Al termine della sigla avrai ogni recapito che ti sarà necessario. Fino a domani dunque, un ciao a tutti da Roberto e che Dio vi benedica.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Logos, l'unica radio a pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Buongiorno, notiziario del 19 giugno 2026. Buon ascolto. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Intanto 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey in Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza, e 2 civili e 4 feriti. Da parte nemica 22 attentatori neutralizzati e circa 20 sospetti arrestati, si legge nel comunicato. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mosse con matricola Brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulla traccia degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Vasile Frumusacche ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da mercoledì 17 giugno in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale del fermato. Il soggetto, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone africano, la giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, cielo sereno, poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Attesi temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime in aumento con punte di 36-37 gradi al centro nord. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato la figlia di Giuda, i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima di averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, esse hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino il recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi. Le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo. Al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città, essi chiedevano alle loro madri: dov'è il pane? Dov'è il vino? Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto, ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha fatto di te la gioia del nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte, non vi date pace, non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi: sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente, con tutto il cuore, di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non si inasprisce. Prima Corinzi 13:5. Come possono le persone tormentarsi a vicenda? Sto pensando a un artista particolarmente sensibile. Alla sua stanza accanto a inquilini che hanno nervi d'acciaio. La mattina presto accendono la radio a tutto volume e la lasciano infuriare fino a tarda notte. Il mio conoscente chiede gentilmente: abbassate il volume. Loro rispondono sprezzanti: non hai niente da dirci. L'uomo con i nervi deboli muore. Tragedia della vita quotidiana. Certo, tutti hanno a che fare con persone di questo tipo, con le quali si può solo dire con tutto il rispetto per l'amore cristiano, ma adesso basta. L'amore non si inasprisce. Questo significa che per il vero amore non c'è fine. L'uomo che Dio ha acquistato attraverso Gesù ama fino all'infinito, anche dove non ottiene nulla. Gli antichi greci dicevano: il peggior tormento nel regno dei morti è per l'uomo che deve costantemente versare acqua in una botte senza fondo. Ma la Bibbia dice: per l'uomo di Dio questa è proprio la gioia. Versare acqua in una botte senza fondo, o senza immagine, amare dove sembra inutile e senza successo. Se si considera bene, questa è una grande liberazione. Siccome Gesù è morto per me, non ho più bisogno di odiare, non sono più obbligato a cercare il mio diritto con tormento, non ho più bisogno di vendicarmi. Quando una volta ho raccontato questo a un uomo, egli mi ha chiesto con rabbia: dove andiamo a finire con questi metodi? Potei solo rispondere: entriamo nella comunione del Signore Gesù Cristo, che morendo sulla croce ha amato i suoi nemici. Signore, fa che il tuo spirito operi in me un tale amore. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un Pensiero al Giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Sperando che il mio piccolo contributo possa aiutarvi ad iniziare la vostra giornata, andiamo a leggere insieme la meditazione di oggi, 19 giugno, leggendo cosa ci suggerisce il calendario, il buon seme. Il versetto citato oggi è in 1 Samuele 10, 19, che dice: ma oggi voi avete rigettato il vostro Dio che vi salvò da tutte le vostre avversità e dalle vostre tribolazioni, e gli dite: stabilisci su di noi un re. Or dunque, presentatevi davanti all'Eterno per tribù e per migliaia.

Con tristezza il profeta Samuele denuncia l'ingratitudine del popolo che Dio aveva salvato da tanti rischi e da tante distrette. Hanno detto no a Dio, e il no dettato dall'orgoglio. Per accettare il Dio che salva bisogna riconoscersi impotenti a liberare se stessi. Bisogna anche andare oltre e portare un giudizio sulla causa di tutti i nostri mali e di tutte le nostre distrette. L'allontanamento da quel Dio a cui ora, per colpa nostra, siamo costretti a chiedere aiuto. E noi pensiamo a quel Dio salvatore rigettato dagli uomini. Alla croce si trovava rappresentata tutta l'umanità, dal governatore al miserabile brigante, tutte le classi sociali, giudei e romani, personalità religiose e politiche, popolo e soldati. E, di comune accordo, tutti hanno detto no a Gesù. Tutti portano la responsabilità di questo rinnegamento. Ma ogni individuo viene posto a sua volta davanti ad una scelta personale. Chi volete oggi credere e seguire? Chi volete servire? Il Signore Gesù Cristo vi offre una salvezza gratuita. Attende la vostra risposta. Sarà il no degli israeliti di un tempo o il sì di quella donna di fede, Marta, del villaggio di Betania, che disse: sì, Signore, io credo. Cari all'ascolto, sperando che tutti noi possiamo dire sì, Signore, io credo, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Buongiorno, notiziario del 19 giugno 2026. Buon ascolto. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Intanto 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey in Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza, e 2 civili e 4 feriti. Da parte nemica 22 attentatori neutralizzati e circa 20 sospetti arrestati, si legge nel comunicato. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mosse con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulla traccia degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Vasile Frumusache ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da mercoledì 17 giugno in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica.
Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale del fermato. Il soggetto, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato. Ed ora le previsioni del tempo di oggi: domina l'anticiclone africano, la giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Attesi temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese, con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime in aumento con punte di 36-37 gradi al centro nord. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo, vi ritrovo con la nostra rubrica A casa nostra. Mio marito e io siamo abbastanza convinti dell'importanza di sorvegliare il nostro peso, non tanto per essere più eleganti o per trovare più facilmente dei vestiti pronti che non richiedono troppi ritocchi, anche se un po' di eleganza e snellezza non guastano, ma proprio perché mio marito e io ci siamo convinti che mangiare troppo è un peccato. Non li avete mai sentiti questi discorsi? Oh, questo non lo dovrei mangiare, ma oggi faccio uno strappo. O un altro. Ho mangiato troppo, fammi prendere un Alka-Seltzer. Ma che ci vuoi fare? Era così buono. Lo so che il fritto mi fa male, dice un'altra signora un po' anziana. Il mio fegato non funziona bene, ma il fritto è così buono. E nel sentire questi commenti sorridiamo con indulgenza, peccatucci di gola, poco male. Se sentissimo invece uno che dice: questa cosa non la dovrei rubare, ma la rubo lo stesso. Oppure: ho bevuto troppo e quasi quasi mi sento la testa leggera e le gambe un pochino debolucce. O ancora: tradisco mia moglie, è vero, ma lo faccio solo una volta ogni tanto. Se sentissimo discorsi così, ci metteremo tutti in allarme. Certo, rubare, ubriacarsi, commettere adulterio sono peccati grossi. Invece mangiare troppo, rovinarsi la salute, sprecare soldi, non sapersi controllare sono peccati piccoli, per cui a volte si cade in questa specie di casistica di peccati gravi e di peccati meno gravi e assomigliamo un po' a certi religiosi. Ma come si fa a non eccedere, per esempio, nel mangiare e a tenersi nel peso giusto? Prima di tutto, mi pare che ci si deve convincere davanti al Signore che essere grassi perché si mangia troppo è un peccato contro il proprio corpo, che la Bibbia dice che nei credenti è il tempio dello Spirito Santo. Poi si deve chiedere aiuto a Dio per dimagrire. Infine si devono prendere i provvedimenti del caso. Prima di tutto si va dal dottore e si vede se abbiamo delle disfunzioni che devono essere curate. Però se il dottore dice che stiamo bene, allora ci si informa sul proprio peso forma e si cominciano a contare con attenzione le calorie. Non si tiene troppa roba appetitosa in frigorifero, si evitano grassi e zuccheri eccessivi, ci si concentra sulla frutta, la verdura e le proteine e si persevera finché i chili inutili non se ne sono andati. È un fatto che più si va avanti con gli anni, più è difficile perderli, i chili, per cui è molto importante non metterli su. Per avere un margine poi di maggiore sicurezza, ci si fa consigliare e si evitano, come la peste, gli spuntini fra i pasti, le caramelle, i cioccolatini e i biscottini che rovinano lo stomaco e fanno ammucchiare chili di grasso senza che neppure ce ne rendiamo conto. E via via che i grassi superflui se ne andranno, ci sentiremo più leggeri, più svegli e, perché no, più a posto con la nostra coscienza.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Ogni cristiano, se è nato di nuovo, se è rinato spiritualmente, insomma, è nostro fratello o sorella. La razza non conta, così come la nazionalità o la posizione sociale. Questo è ciò che apprendiamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni e che continua ad essere insegnato da un'altra prospettiva nella seconda e anche nella terza lettera di Giovanni. Lo stesso Giovanni che ha camminato con Cristo nei Vangeli ha scritto questa sua seconda lettera verso la fine della sua vita. Noi lo chiamiamo l'Apostolo dell'amore. Il Signore Gesù invece lo chiamava figlio del tuono. In questa lettera possiamo quindi aggiungere un po' di lampo a quel tuono, perché Giovanni fa la sorprendente affermazione che o si amano i fratelli o non si è figli di Dio. Questa epistola è una lettera personale che Giovanni scrisse alla signora eletta, così si rivolge a lui, ma si applica facilmente a tutta la famiglia di Dio. A quanto pare una signora cristiana o una chiesa locale stava offrendo ospitalità a coloro che sostenevano di essere cristiani ma negavano sia che Gesù fosse Dio sia altre grandi verità della Bibbia. Giovanni scrive per mettere in guardia dal sostenere queste persone. Il tema di questa lettera, infatti, è questo: per amore della verità. Quando la verità e l'amore entrano in conflitto, la verità ha la priorità assoluta. Vale la pena di lottare per essa. La verità si applica ai fatti fondamentali della Bibbia e di importanza essenziale è la divinità di Cristo, come pure la sua opera sulla croce in nostro favore. Ora, se si è d'accordo su questi elementi essenziali, si può essere in disaccordo su quelli non essenziali. In altre parole, se un fratello credente è d'accordo sull'ispirazione delle scritture, allora è d'accordo anche sulla divinità di Cristo, sul fatto che Cristo sia morto per noi. Se è in grado di farlo, è un fratello o una sorella in Cristo. Ma che dire del peccatore perduto che non fa parte della famiglia di Dio? Dobbiamo amarlo? Beh, ci viene detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo l'ha scritto Giovanni nel suo Vangelo. Ma seguimi con attenzione adesso. Dobbiamo amare le persone fino a portare loro il Vangelo. Nel libro di Giona, nell'Antico Testamento, vediamo che il profeta Giona non amava i niniviti, ma Dio disse: poiché li amo io ed essi si sono rivolti a me, Giona, voglio che anche tu li ami. Ecco come dovrebbe essere il nostro rapporto con il mondo perduto. Ci viene chiesto di amare le persone al punto da portare loro il Vangelo. Dobbiamo amarle in questo senso, perché Dio le ama. Quale dovrebbe essere il nostro rapporto con i falsi maestri, allora? Non cadere nella trappola ama tutti, che circola oggi, fra l'altro. Giovanni scrive: non amate il mondo né le cose del mondo. L'espressione del nostro amore è portare loro il Vangelo. L'enfasi di Giovanni nella sua prima lettera è sull'amore, ma in questa seconda lettera è sulla verità. Quando la verità e l'amore sono in conflitto, la verità deve prevalere. Il cosiddetto apostolo dell'amore ci scuote dal nostro compiacimento sentimentale, dal nostro concetto approssimativo di amore, e ci chiama invece a difendere la verità. L'amore può essere espresso solo entro i limiti e entro il contesto della verità, che sono stabiliti dalle scritture, questi limiti. Giovanni dice: io mi sono molto rallegrato di avere trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità. Ecco, camminare nella verità. Questo descrive il modo di vivere, di camminare in ubbidienza ai comandamenti del Padre. Non solo la verità è essenziale, ma è essenziale anche viverla. E il luogo migliore per farlo è la famiglia di Dio. Troppo spesso il pendolo oscilla profondamente nella verità, ma deve anche oscillare ampiamente con l'amore. Molte chiese si sono costruite una reputazione per la loro sana dottrina, diciamo. Ora hanno anche bisogno di una reputazione di amore nei confronti dei fratelli. Sorveglia la famiglia. Mentre cammini nella verità di Dio, cammina anche nell'amore di Dio. La prossima volta ci chiederemo quale sia la differenza fra amore, grazia e misericordia. Attenzione per la loro sana dottrina, diciamo. Ora hanno anche bisogno di una reputazione di amore nei confronti dei fratelli. Sorveglia la famiglia. Mentre cammini nella verità di Dio, cammina anche nell'amore di Dio.

0: Mille parole per oggi.
1: Parlando ancora di amore cristiano, oggi ci soffermiamo sul versetto 7 di Prima Corinzi 13, dove è scritto: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Giancarlo Di Gaetano commenta così questo versetto: l'amore cristiano deve essere una realtà presente e attiva, poiché la sua pratica mette in gioco coloro che lo vogliono esprimere, anche in forme negative, soffre e sopporta. Il verso di oggi non presenta la morale cristiana tanto invisa al filosofo Nietzsche, una morale rinunciataria e servile. La sofferenza e la perseveranza sono da sempre state la molla dell'amore cristiano che cerca verità e giustizia. Ed è per questo che l'amore cristiano, incorrendo in sofferenze, impara a tenere duro, a essere resiliente, come si dice oggi. Perché i cristiani di cuore sono così tenaci? La ragione sta nelle due caratteristiche centrali: l'amore crede e spera. L'amore cristiano è ancorato nel passato di Dio, Dio è amore, e guarda al futuro di Dio. È lo sguardo verso il futuro delle promesse fatte da Dio che motiva l'esercizio dell'amore qui, oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento. Leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 39. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 9 e 10. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. L'esperienza più sconvolgente. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia vita non ha niente di eccezionale, eppure vorrei narrarvi la mia esperienza più sconvolgente. Forse penserete a qualche avvenimento straordinario, ma non è così. Per me questa esperienza è la progressiva presa di coscienza dell'amore di Dio per me. Sono cristiano da molto tempo, ma è solo in questi ultimi anni che il pensiero dell'amore di Dio per me mi riempie di felicità e di un'emozione sempre nuova. Che sorpresa, quando io, creatura impregnata di debolezza, più scettico che credente, ho scoperto di essere profondamente amato da Dio stesso, di un amore fedele, sempre in azione al momento opportuno, tenero e forte. È questo che oggi costituisce la forza della mia vita. La coscienza di quest'amore per me mi ha pure portato alla convinzione di non essere mai solo. Anche se tutto è oscuro, se a volte sono incompreso e respinto, sono amato da colui che è al di sopra di tutto. Vi chiederete forse che cosa ci sia all'origine di questa meravigliosa esperienza. È la lettura semplice e attenta della Bibbia, in particolare dei Vangeli, che mi ha fatto scoprire l'amore di Dio nella vita e nella persona di Gesù. E che dire del suo sacrificio di redenzione? Il punto culminante dell'amore divino sta proprio lì, quando Gesù dà la sua vita per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, è scritto in Galati capitolo 2 versetto 20. Ricevere con semplicità tutto ciò che ho potuto sperimentare per fede è veramente una felicità pura e meravigliosa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 19 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggiamo il verso 1, che dice così: Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Per quale motivo l'apostolo Paolo si rivolge a Timoteo con queste parole? Timoteo era molto scoraggiato perché aveva tanti problemi da affrontare, nonostante fosse poco più che ventenne. Si trovava ad Efeso, dove aveva cominciato il ministero con una chiesa difficile e molti che, facendo dietro fronte, lo avevano abbandonato. Oltre a questo, sul suo cuore pesava sapere che l'apostolo Paolo, suo padre spirituale e alla cui scuola era cresciuto, si trovava in carcere a Roma in attesa di essere giustiziato. Pertanto, questa era la sua ultima lettera. Possiamo quindi ben capire quanto avesse bisogno di essere incoraggiato. Il primo incoraggiamento, a mio avviso, viene proprio dai toni che Paolo usa nel rivolgersi al suo discepolo. Non piagnistei o recriminazioni, non amare considerazione, ma piena consapevolezza di aver compiuto dignitosamente e con vera passione la missione affidatagli da Dio. Ora la corsa dell'apostolo è finita, ma dove ha trovato la forza per affrontare tante afflizioni, pericoli e opposizioni? Mai avrebbe potuto farcela da solo. È la più bella eredità che può lasciare a questo amato figlio spirituale. L'esempio di chi ha lasciato tutto nelle mani di Dio, appellandosi a quella grazia che lo ha sostenuto, guidato e incoraggiato. Questa eredità gloriosa è anche per noi, figli dell'Altissimo, che pure fragili, siamo forti in Lui che ci ha amati per primi.
2: Fortificati nella grazia è appunto il titolo della meditazione di oggi. Viviamo in una società esausta, stressata e senza speranza. La vita moderna ha riempito le nostre giornate di impegni e di pesi emotivi così forti che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto ci influenzino. Ed è facile lasciarsi trasportare da questa corrente. Il verso di oggi non è uno slogan motivazionale, ma un profondo insegnamento spirituale, impartito ad un giovane che, come noi, si trovava ad affrontare opposizioni, scoraggiamento e lotte. Paolo non disse «coraggio, puoi farcela», ma qualcosa di molto più potente: «fortificati nella grazia, non nelle tue capacità, nel tuo carattere o nei tuoi punti di forza, ma nella grazia, perché solo con la fede puoi camminare e combattere la battaglia». Camminare nella grazia significa sapere che non siamo soli, che non dobbiamo portare tutto il peso, che la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. È fiducia e dipendenza, è andare avanti e perseverare, sapendo che siamo sostenuti dal favore immeritato di Dio e dalla sua presenza. Restiamo in piedi non perché siamo forti, ma perché Lui è fedele. La grazia di Dio non è solo un concetto, è quella risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
3: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro. Quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra. Nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto «tutto è compiuto». Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi, qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. è qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto il medico non viene per chi sta bene ma per chi è ammalato, intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è: pensare di continuare a vivere senza conoscere l'autore della vita è da stolti. E pensare di essere buoni credenti solo perché siamo capaci di fare qualche buona azione è un inganno. Al riguardo, la testimonianza dell'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 5,11 è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, la grazia, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Fortifichiamoci dunque rimanendo attaccati come un grappolo alla vita nella grazia che è in Cristo Gesù. Cari amici, vi lasciamo anche per oggi e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 27 aprile del 2011, 15 anni fa, muore in un incidente stradale David Wilkerson, pastore evangelico e fondatore di centri d'accoglienza e di riabilitazione per tossicodipendenti sparsi in tutto il mondo. Il percorso viene raccontato nel suo bestseller La croce e il pugnale. Il 30 aprile del 2004 invece esce nelle sale italiane il film Luther, dedicato alla figura del riformatore Martin Lutero. Sul versante civile, il 26 aprile del 1986, nei paraggi di Prypjat, oscura località sovietica, esplode il reattore della centrale nucleare di Chernobyl. Sarà uno tra i peggiori disastri ambientali del secolo. Passando alla cultura, il 1 maggio del 1908 nasce Giovannino Guareschi, giornalista e scrittore, ideatore della indimenticata saga di Peppone e Don Camillo, racconto di un'Italia che non c'è più, dove lì anche il buon senso profumava di spiritualità.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Dopo una lunga e paziente gavetta come corista, Isabella Fernandez, di origini brasiliane, vede nascere nel 2015 questa raccolta prodotta da Angelo Maugeri. Da questo album ascoltiamo oggi La mia stessa lingua.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Buongiorno, notiziario del 19 giugno 2026. Buon ascolto. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di avere continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Intanto 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey in Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza, e 2 civili e 4 feriti. Da parte nemica 22 attentatori neutralizzati e circa 20 sospetti arrestati, si legge nel comunicato. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulla traccia degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Vasile Frumusacche ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da mercoledì 17 giugno in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale del fermato. Il soggetto, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone africano, la giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, cielo sereno, poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Attesi temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime in aumento con punte di 36-37 gradi al centro-nord. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Il viaggio attraverso la musica, le notizie, i consigli e le curiosità prosegue con Miscellanea, un benvenuto caro a voi amici, 30 minuti del nostro tempo li dedicheremo all'ascolto di questo programma. Così grazie per essere insieme a Deborah anche questa mattina, ciao a tutti e una buona giornata, un buon ascolto di questo programma. Iniziamo immediatamente, non facciamo passare altro tempo e comincia il rondò veneziano. Con questo brano intitolato Il Mago di Venezia.

Il Mago di Venezia, il rondò veneziano. Ed ora passiamo al pensiero del giorno. Oggi un pensiero, vi farò ascoltare una bella frase di Anne Moreau. L'amore è l'unica cosa che, dividendosi, non diminuisce.

0: Ci lascia il rondò veneziano con questo brano per cedere il posto ad un bel brano, a spasso fra le note, fra tanta bella musica miscellanea. Ed ora note che corrono sulle ali della verità, ascolteremo un bel brano da Antonio Mora.
1: Quando il cielo è rosso come fiamma nella sera, si dice che domani tempo bello ci sarà.
0: Titolo di questo brano: I segni dei tempi.

I segni dei tempi era Antonio Mora, un bellissimo motivo tratto dalla sua ultima raccolta intitolata Una storia d'amore. Amico, hai vergogna di dire che leggi la Bibbia o che hai dei problemi spirituali? Può darsi che tu abbia un amico che ti dice che sono sciocchezze e cerca di dissuaderti, o un parente che ti consiglia di non approfondire le cose di Dio. Lasciali dire, se ti deridono non è perché loro sono senza problemi, ma solo perché in questo momento si rifiutano di risolverli. Nel loro intimo cercano anche loro la pace e vorrebbero trovare delle risposte soddisfacenti ai bisogni della loro anima. Anche loro vorrebbero sapere perché sono venuti al mondo e dove andranno dopo la morte. Quando sono malati hanno la stessa paura che hai tu e desiderano una parola certa che li rassicuri. L'instabilità del benessere, della salute, di tutte le cose di questa terra angoscia tutti gli uomini. Molti a sentirli parlare si direbbe che siano sicuri di sé, a sentirli ridere si direbbe che siano felici, ma non è che una maschera. Nel loro intimo la realtà è ben diversa. Anch'essi sono scontenti, oppressi da mille preoccupazioni, proprio come tutti gli altri, e basta una situazione difficile per vederli sprofondare nello scoraggiamento più cupo. Così non avere dunque vergogna di interessarti alle cose di Dio. Attraverso la sua parola, egli apre davanti a te un tesoro di indescrivibile valore. Scoprirai l'amore infinito di Dio, il suo mezzo per darti la vera pace, la vera sicurezza, la vita al di là della morte. Non si tratta quindi di cambiare religione, ma solo di credere a quello che lui dice e a quello che lui ha fatto, di ricevere nel tuo cuore Gesù che ti salva. Che importa essere derisi da chi non ha niente quando si è trovato veramente un tesoro? Ai tempi del Signore, un cieco era seduto al margine della strada e chiedeva l'elemosina. Sentì arrivare una folla, un gran vociare, delle grida. Gli dissero che passava Gesù, che aveva il potere di guarire gli storpi, i sordi, tutti i malati, anche i ciechi. E lui allora si mise a gridare, disse proprio così: Gesù, abbi pietà di me. Ma molti lo sgridavano perché si tacesse. È incredibile. Invece di aiutarlo ad andare a Gesù, lo frenano, lo sconsigliano, lo deridono. Così, amico caro, in questo momento noi ti aiutiamo ad andare a Gesù. Non ascoltare chi ti ferma per il tuo male. Il cieco di Gerico aveva però anche qualcosa di suo che lo ostacolava, il suo mantello. Il Vangelo ci dice che il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne proprio a Gesù. Tante volte non sono soltanto gli altri ad ostacolare chi è chiamato dal Signore, gli ostacoli sono anche dentro noi stessi. Hai paura che accettare Cristo voglia dire anche cambiare vita? Ti dà fastidio l'idea di dover rinunciare ai tuoi divertimenti, alle tue passioni, alla tua condotta di adesso? Vero, la tua vita cambierà certamente se accetterai il Signore, ma ne vale la pena, eh? E quando la tua vita sarà cambiata, scoprirai la vanità di tutte le cose che hai ricercato fino a quel momento. Sarai veramente un uomo felice, una donna felice. Perché solo chi crede in Gesù è veramente libero e ha la forza di resistere al male e di vincerlo. Per il cieco tanto grande era il dramma della sua menomazione che alla voce degli altri non diede ascolto e il mantello lo gettò via. Dall'altro lato della strada c'era Gesù che lo attendeva. Gesù attende anche te oggi stesso. Sbarazzati di tutti gli impedimenti che vengono da te e dagli altri e coi quali Satana cerca di impedirti di trovare la salvezza in Cristo. Se il cieco non avesse approfittato del passaggio di Gesù, sarebbe rimasto cieco fino alla fine dei suoi giorni. È proprio così. Quanti uomini, quante donne oggi perdono questa bellissima occasione. La buona novella, cioè l'Evangelo della grazia di Dio, non verrà annunciata per sempre. Oggi tu la odi ancora, ed è questa veramente una grazia, ma sarà forse l'ultima volta, allora approfittane.

Bene amici, siete all'ascolto ancora di Miscellanea, questo programma da pochi minuti cominciato. Andiamo avanti con una rubrica fissa di questo programma,

Ancora buone idee, una romantica lampada a colori. Aveva una piccola lampada con il paralume a forma di cupola in tessuto bianco. Era carina ma un po' banale, così ho deciso di darle un tocco più romantico. Sono andata in una merceria, ho acquistato dei nastri nei toni di rosa e del bordeaux, li ho applicati sulla cupola con qualche goccia di colla liquida, disponendone così alcuni in orizzontale ed altri in verticale, intrecciati tra di loro. Ci è voluto un po' di pazienza, ma il risultato però mi ha ampiamente ripagato.

Ed ora qualche ricetta. Calamari ripieni, come si fanno? Ingredienti per 4 persone: 4 sacche grosse di calamari precedentemente pulite, un cucchiaio abbondante di prezzemolo tritato, 2 spicchi d'aglio, 200 g circa di pan grattato, un mazzetto di basilico, olio extravergine d'oliva, un po' di sale e pepe. Allora, come si fanno? Mescolate in una ciotola il pan grattato con il prezzemolo, l'aglio tritato, sale e pepe, quindi con il ricavato poi farcite le sacche dei calamari. Chiudete nell'apertura con uno stuzzicadenti e arrostiteli su una griglia ben calda, bagnandoli spesso con un filo d'olio d'oliva extravergine. Servite i calamari a fette con una salsina che preparerete frullando il basilico con un bicchiere circa di olio d'oliva, così. Poi terminate il tutto con sale e pepe. Ed infine qualcosa che si può usare al termine del proprio pranzo: sorbetto al tè, 3 bustine di tè alla pesca, una pesca, 70 g di zucchero, 150 ml di vino bianco dolce, 2 albumi, un limone, qualche foglia di menta. Preparate il tè lasciando in infusione le bustine in 500 ml di acqua bollente per 3-4 minuti. Unite poi lo zucchero e la scorza del limone grattugiata e mescolate bene. Lasciate raffreddare, poi aggiungete il vino, quindi trasferite il composto in un contenitore metallico basso e largo. Lasciatelo rassodare in freezer per un paio d'ore, mescolando ogni 30 minuti. Unite quindi l'albume montato e frullate, poi rimettete in freezer per un'ora. Frullate nuovamente e lasciate rassodare per altre 2 ore. Servite questo bel sorbetto di tè con la pesca, fettine e le foglioline di menta.

Quel mattino verrà era la voce di Luca Genta. Conoscete la storia inconsueta del navigatore Frodsham? Verso la fine del XVI secolo, il suo governo l'aveva mandato ad esplorare i mari artici. Giunto alla regione che in seguito fu nominata Terra di Baffin, trovò sulla riva un'abbondanza di pezzi di un minerale giallo e brillante che gli parve racchiudere dell'oro. Rientrato in fretta in Inghilterra, fece vedere dei campioni del materiale raccolto ad un sedicente esperto che gli affermò categoricamente che era veramente un minerale d'oro. Quanto più convinto in quanto non chiedeva altro che di esserlo, vendé tutto il suo avere per costituire una flotta di parecchie navi e partì verso quella miracolosa riva dove non c'era altro da fare che chinarsi per raccogliere dei blocchi così preziosi. Pazzo di gioia, fece caricare le stive delle sue navi al massimo del loro contenuto, ma quando si volle estrarre dell'oro dal minerale ci si rese conto che l'esperto si era sbagliato. Lo sventurato si era rovinato, e questo per portare un carico di pietre senza valore. A ben maggior ragione affidarsi ad un qualsiasi esperto religioso per stimare le realtà eterne significa correre verso la rovina. Ricordiamo, già come ho detto prima, che la sola parola di Dio è affidabile per rivelarci il vero valore di ciò che perseguiamo. In realtà, che cosa perseguite voi, amici ascoltatori?

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Per le piccole ferite che sono guarite ma non cicatrizzano del tutto, tipo i tagli che ci si procura facilmente in cucina, ho un rimedio d'altri tempi. Impastate farina bianca con olio d'oliva extravergine e stendete la pastella piuttosto densa sulla ferita, che deve essere però già rimarginata. Subito si sente il beneficio, nel giro di 2 giorni la guarigione è completa. Anguria per la pelle: dopo una giornata di sole volete rinfrescare la vostra pelle, la pelle del viso in modo particolare, appoggiatevi una fetta di anguria appena tolta dal frigo, vi darà un delizioso senso di freschezza e aiuterà ad idratare l'epidermide efficacemente. Shampoo senza problemi: non è più un problema lavare i capelli al proprio bambino da quando si sono regalati dei pratici occhialini per piscina. Si diverte molto a metterli e, non avendo più schiuma o acqua negli occhi, si lascia mettere lo shampoo senza lamentarsi come in passato. Che sollievo!

così, passetto dopo passetto, seguendo le orme della musica e dei consigli, siamo giunti anche alla conclusione di questa trasmissione. Oggi Miscellanea è stata ancora con voi per 30 minuti e, Dio volendo, saremo insieme ancora domani con questa trasmissione. Un caro ciao da Deborah, un buon seguito d'ascolto dei prossimi programmi. Vi raccomando di rimanere sintonizzati su questa frequenza, perché questa emittente vi proporrà ancora tante, tante trasmissioni, tante rubriche interessanti. Ciao, a risentirci.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Buongiorno, notiziario del 19 giugno 2026. Buon ascolto. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di avere continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Intanto 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey in Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza, e 2 civili e 4 feriti. Da parte nemica 22 attentatori neutralizzati e circa 20 sospetti arrestati, si legge nel comunicato. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola Brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulla traccia degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Vasile Frumusacche ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da mercoledì 17 giugno in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale del fermato. Il soggetto, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone africano, la giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, cielo sereno, poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Attesi temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime in aumento con punte di 36-37 gradi al centro nord. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagni e Carmen Zammataro, e al telefono il professor Gian Benedetto Melis, direttore della clinica ginecologica e ostetrica dell'Università di Cagliari e presidente della Società Italiana della Menopausa, la SIM. Benvenuto professore.
2: Grazie.
3: Grazie a lei di essere con noi.
2: È un piacere.
3: 18 ottobre, giornata mondiale per la donna in menopausa, è promossa dalla Società Internazionale di Menopausa e da altri organismi. La Società Italiana di Menopausa aderisce a questa celebrazione e promuove l'iniziativa Porte Aperte alla Prevenzione Ricomincio da 50. In cosa consiste l'iniziativa e quali sono gli obiettivi primari della celebrazione, professore?
2: Gli obiettivi sono fondamentalmente due. Il primo è quello di migliorare la coscienza dell'esistenza di un problema che le donne hanno quando arrivano in questo periodo della menopausa, e consentire loro di accedere gratuitamente ai servizi di controllo e di verifica delle loro condizioni, e insieme di fare un colloquio esplicativo e educativo con i medici delle varie strutture che sono a disposizione per questa giornata della menopausa.
3: Professore, la menopausa che cos'è? Una condizione patologica, fisiologica? Ci può spiegare?
1: Perché alcuni ancora lo intendono come una specie di malattia particolare, diciamo.
2: Certo, è una domanda eccellente, perché si tratta di decidere se un certo problema che compare ad una certa età, che è quello della scomparsa delle mestruazioni e della fine dell'epoca riproduttiva per ogni donna, possa essere considerata fisiologica o patologica, quindi fisiologica, quindi normale, o patologica, una malattia. In realtà esistono entrambe le possibilità e sono entrambe corrette, cioè non c'è dubbio che la menopausa rappresenta un normale passaggio da un periodo della vita fertile a un periodo della vita non fertile. Però, nello stesso tempo, alla menopausa possono accompagnarsi in un gran numero di soggetti, che va dall'80-85% nei primi anni dopo la scomparsa delle mestruazioni, fino al 30% a distanza di 10 anni, dei sintomi che rendono la vita della donna diversa e faticosa, e sicuramente una vita più dolorosa per le donne che hanno questo tipo di disturbo.
1: Professor Melis, quali sono questi sintomi? Cioè, sono variabili, sono fissi, sono precisi, identificabili?
2: Ma direi che ci sono alcuni sintomi che costituiscono la cosiddetta sindrome menopausale o climaterica, che sono soprattutto sintomi di carattere, come noi diciamo, neurovegetativi, cioè sono dei sintomi rappresentati in particolare dalle cosiddette vampate di calore, che rappresentano una sorta di sindrome da carenza ormonale acuta, cioè a un certo punto della vita scompaiono le mestruazioni, gli ormoni cadono e il cervello e l'organismo della donna, abituati per tutta la vita ad essere accompagnati dalla presenza di questi ormoni, improvvisamente ne sono privi.
1: Sì.
2: Ecco, esiste una crisi fisica e psicologica, infatti la sindrome climaterica è rappresentata da questi sintomi neurovegetativi come le vampate di calore, ma anche sintomi psicologici come depressione, insonnia, ansia, tutta una serie di sintomi psicologici.
3: Professore, lei diceva tutta la vita, quindi tutta la vita precedente alla menopausa, e poi però le aspettative di vita oggi si sono allungate, quindi come si fa poi ad andare avanti,
2: certo,
3: negli altri decenni, che per fortuna, insomma, ci aspettano come donne?
2: È certo, è chiaro che Oggi la vita media per la donna, purtroppo per gli uomini, è maggiore di 80 anni, 83 anni la vita media attesa in questo periodo per la donna, 78 per i maschi. Se la menopausa avviene a 50 anni, significa che oltre 30 anni della vita di ogni donna dovrà essere trascorsa con questo tipo di problema. È chiaro che questo tipo di problema legato alla carenza ormonale è evidentemente curabile, trattabile con la somministrazione di ormoni. Somministrazione di ormoni che, diciamo, nonostante quello che si dica, nonostante quello che si scriva talvolta in maniera inappropriata, non hanno solo diciamo rischi, anzi direi che sono sempre stati amplificati i rischi senza pensare ai benefici.
3: Perché
2: di questi ormoni.
3: Sulla terapia ormonale sostitutiva si è fatto quasi terrorismo a volte, quindi quasi spaventati, per fortuna, insomma ultimamente le cose vanno meglio, no? Allora proprio questo volevo dirle, professore, qual è il suo parere a proposito, lei cosa consiglia alle donne?
2: Ma sono sicuramente d'accordo che sia stato fatto solo terrorismo. E quindi il mio consiglio, che poi non è tanto il mio consiglio personale quanto una visione che emerge da uno studio che la Società Italiana della Menopausa, di cui sono presidente, ha fatto, traendo anche come conclusione delle linee guida che sono reperibili nel nostro sito, eccetera. Gli ormoni rappresentano sicuramente un beneficio per la vita della donna, perché sono capaci di risolvere moltissimi dei problemi che accompagnano la sindrome climaterica. Pensiamo solo alle vampate, alla depressione, pensiamo solo ai disturbi del sonno, pensiamo solo alla insoddisfazione di certe donne legate soprattutto alla carenza di questi ormoni, ma pensiamo anche a dei sintomi molto più fisici che di cui non si parla tanto o non se ne parla affatto, i disturbi sessuali legati essenzialmente alla mancanza di ormoni a livello dei genitali, e questo è un problema fondamentale. Cioè, se noi pensiamo che la sessualità è una parte del comportamento diciamo globale della donna, così come dell'uomo, dobbiamo pensare che tutto quello che sia capace di ridurne la qualità della sessualità, dico, è ovvio che questo può portare ad un disordine importante nella vita di ognuno, ed è ovvio che la terapia può servire e deve essere utilizzata per curare queste alterazioni.
3: Professore, quindi il rischio di cui si parla, che poi gli ormoni facciano venire il cancro o altro, secondo questi studi fatti, come
2: è? Guardi, è molto semplice. L'unico dato importante, significativo, dimostrato, è quello relativo al rapporto fra le terapie ormonali sostitutive ad alto dosaggio e il tumore della mammella, nel senso che per un uso prolungato con i vecchi trattamenti ormonali, uso prolungato significa oltre 5 anni, c'è un modesto incremento del rischio di questo tumore. Ma gli studi degli ultimi anni hanno dimostrato che modificando il dosaggio o addirittura usando solo una parte degli ormoni che si usavano un tempo, addirittura questo rischio è diminuito. In realtà questo è l'unico vero rischio di cui si possa discutere. Ripeto, è un rischio minimo, si verifica solo per usi oltre i 5 anni, che non rappresentano praticamente mai oggi un uso realmente pratico di questo tipo di terapia. le terapie si usano per pochi anni e normalmente non si superano mai i 5 anni, ma anche se si dovessero superare, le nuove visioni sono, la società della menopausa è, diciamo, l'attrice di questi messaggi, non esiste, addirittura con i nuovi dosaggi, i bassi dosaggi, le nuove terapie, non esiste alcun rischio. Tutti gli altri rischi di tutti gli altri tumori sono addirittura ridicoli, perché si parla del rischio di tumore della mammella e non si parla del fatto che la terapia ormonale sostitutiva, ad esempio, fa diminuire il tumore del colon, che è uno dei tumori, diciamo, che è più importanti come frequenza, non solo nell'uomo ma anche nella donna. E quindi ecco che in un qualche modo, se consideriamo gli effetti protettivi su questo tumore, consideriamo gli effetti benefici sullo stato fisico e psichico della donna, se consideriamo che facendo un certo tipo di terapia, soprattutto iniziandola presto, appena scompaiono le mestruazioni, si può addirittura ottenere un miglioramento delle condizioni cardiovascolari della donna, nonché una prevenzione dell'osteoporosi, che è un'altra cosa importante, diciamo, che condiziona la vita della donna in questo periodo. Noi capiamo che è veramente assurdo e ridicolo che si parli di rischi di terapia ormonale sostitutiva e non di reali benefici della stessa.
1: Certo, ci fermiamo un attimo, abbiamo una chiamata dalla nostra ascoltatrice Antonella. Benvenuta Antonella, prego.
4: Grazie, vorrei farle questa domanda. Lei parlava, diceva prima che in pratica si dovrebbe sospendere la terapia dopo 5 anni dall'inizio. Nel caso in cui queste terapie sostitutive vengono iniziate in età molto giovane o a causa di interventi o anche, cioè, per diversi problemi, sospendere dopo 5 anni se l'individuo è molto giovane, come si può poi continuare per riuscire, cioè cosa si deve fare nei confronti di della donna che sospende la terapia visto che è in età ancora giovane e quindi potrebbe andare incontro a dei problemi? E se si può aiutare anche con l'alimentazione, in che modo?
2: Certo.
4: Grazie e complimenti.
1: Grazie
4: per il programma.
3: Grazie Antonella.
2: Ma la domanda della signora è una domanda estremamente azzeccata, perché riguarda una applicazione, diciamo, particolare della terapia nelle donne che per motivi di ordine diverso subiscono una menopausa precoce. È chiaro che i dati che io ho riportato sulla incidenza di maggior rischio di tumore della mammella si riferiscono a donne intanto in menopausa, quindi donne non con menopausa precoce. Secondo, si riferiscono alle terapie vecchie, antiche, che oggi non si usano più. Lo stesso rischio non è presente nelle donne giovani, nel senso che la donna che ha una menopausa precoce può fare una terapia più lunga, considerando che questo rischio che, diciamo, si crea con la terapia, ripeto, antiquata, è un rischio che non è uguale nella donna di 30, 40 o 60 anni. Quindi è un discorso assolutamente diverso e la donna giovane con la menopausa precoce non deve assolutamente tener conto di questi dati che riguardano le donne in menopausa più anziane. L'altro dato riguarda essenzialmente il fatto che, come avevo accennato prima, le donne che subiscono una menopausa chirurgica e subiscono l'asportazione dell'utero, ad esempio in un'età giovanile, 40-35, seppur oggi è molto più raro, 45 anche, è chiaro che devono fare la terapia con soli estrogeni. La terapia con soli estrogeni è addirittura, proprio negli ultimi lavori, è proprio in uno di quei lavori che spesso viene citato per gli effetti collaterali. Ebbene, questo lavoro ha dimostrato che i soli estrogeni non solo non inducono un rischio, ma addirittura riducono il rischio di tumore della mammella. Quindi direi che è un discorso che deve essere visto caso per caso, ma certo, che genericamente non può assolutamente essere considerato un rischio, diciamo, negativo. In ogni caso, seguire queste donne dopo i 5 anni facendo i controlli regolari, ad esempio con la mammografia, può comunque consentire di fare qualunque tipo di terapia, perché con la mammografia si può fare una diagnosi precoce e questa diagnosi precoce può servire a risolvere il problema in quasi tutti i soggetti.
3: Professore, fra i vari sintomi ce n'è uno che fa particolarmente paura alle donne, quello di ingrassare. Come si può fare a contenere il peso?
2: Dunque, spesso si collega il fenomeno della menopausa con l'aumento ponderale.
3: Sì.
2: E si è visto che l'aumento ponderale può avvenire soprattutto legata all'incremento del grasso a livello addominale, chiamiamolo così,
3: sì,
2: nei soggetti che in post menopausa, cioè quindi dopo la scomparsa delle mestruazioni, non fanno nessuna terapia, mentre nelle donne che fanno terapia questo grasso addominale si riduce di molto. Quindi la prima cosa che si deve sfatare è l'ipotesi che l'aumento ponderale sia legato alla terapia, viceversa è legato al disordine ormonale della menopausa stessa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, indipendentemente dalla menopausa, da un certo punto in poi della vita della donna, così anche dell'uomo, cambiano degli ormoni che sono deputati proprio al controllo del metabolismo. Gli studi attuali dicono che agendo su questi ormoni, quindi con delle cose assolutamente diverse, ma anche con gli ormoni della menopausa a dosaggi, come ho già detto, sicuramente cambiati rispetto al passato, si può avere un miglioramento di questa tendenza ad ingrassare. Quindi la cosa più importante è ricordare che l'aumento di peso non è legato alla assunzione di ormoni, ma è legato a quel particolare tipo di metabolismo che si verifica nella donna in menopausa e che gli ormoni possono addirittura controllare.
1: Professor Melis, concludendo, si accennava appunto alle terapie, si accennava all'alimentazione, ecco, ci possono essere altre misure che possono essere adottate per diciamo contenere gli effetti della menopausa?
2: Ma non c'è dubbio, la signora faceva riferimento anche alla possibilità di, interrompendo la terapia, sostituirla con degli integratori o un'alimentazione corretta. La risposta che posso dare è sicuramente questa. La terapia ormonale nelle linee guida va riservata alle donne che hanno sintomi e quindi è ovvio che le donne che non hanno sintomi non è detto che debbano prendere queste terapie ormonali. Tutte le donne però devono fare particolare attenzione alla alimentazione e al tipo di vita. Cioè non c'è dubbio, ma questo è un discorso che a me pare lapalissiano, palese per tutti.
1: Poi in generale, certo.
2: Sì, è una buona qualità di vita, una buona alimentazione, una buona attività fisica può servire per risolvere tutti i problemi della donna, non solo in menopausa, ma sicuramente molto di più in menopausa. Quindi il mio consiglio è, al di là dell'utilizzo delle terapie ormonali o meno, che devono essere limitate alle indicazioni presenti e all'assenza di controindicazioni, perché come tutte le terapie anche gli ormoni hanno le loro controindicazioni. Al di là di questo, sicuramente un apporto dietetico controllato è la somministrazione di integratori completi, soprattutto che contengano magnesio, ferro, altri minerali che servono a equilibrare l'organismo, zinco, ecco, sono tutte cose che possono sicuramente essere utili. Consiglierei anche una buona alimentazione a base, ad esempio, di formaggi, tenendo conto che il formaggio in linea di massima è molto utile per la prevenzione dell'osteoporosi per il suo contenuto in calcio, ma che per altro verso ha del colesterolo molto abbondante, per cui anche stranamente a dirsi, strano a dirsi, anche una normale alimentazione può avere una utilità in certi casi e in altri casi può essere sconsigliato.
1: Certo. È stato con noi il professor Gianbenedetto Melis, direttore della clinica ginecologica e ostetrica dell'Università di Cagliari, presidente della Società Italiana della Menopausa, la SIM. Grazie professore, una prossima occasione.
3: Grazie a risentirla.
2: A voi tutti, grazie.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Buongiorno, notiziario del 19 giugno 2026. Buon ascolto. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di avere continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Intanto 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey in Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza, e 2 civili e 4 feriti. Da parte nemica 22 attentatori neutralizzati e circa 20 sospetti arrestati, si legge nel comunicato. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 78 kg di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulla traccia degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga. Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Vasile Frumusacche ha confessato l'omicidio di 2 sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio del 2025. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da mercoledì 17 giugno in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un connazionale del fermato. Il soggetto, un 25enne, risulta indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone africano, la giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, cielo sereno, poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Attesi temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime in aumento con punte di 36-37 gradi al centro nord. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati all'ascolto del nostro programma in questa edizione targata 19 giugno. Restate all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 19 giugno del 1945 quando nasceva il governo di solidarietà nazionale di Ferruccio Parri. Ne fecero parte i partiti antifascisti con esclusione dei repubblicani. 1953. Gli Stati Uniti eseguono la condanna a morte nei confronti di Julius ed Ethel Rosenberg, giudicati colpevoli di cospirazione per avere ceduto segreti atomici all'Unione Sovietica. 1963. Dopo tre giorni nello spazio rientra sulla Terra la prima cosmonauta donna, Valentina Tereshkova. 1970. Ai tempi supplementari l'Italia batte la Germania per 4-3 nell'incontro che vale la finale dei mondiali di calcio a Città del Messico. 1973. Clamorosa scoperta della magistratura sulle intercettazioni telefoniche. La testimone che vide gli assassini del commissario Calabresi a Milano aveva il telefono sotto controllo. 1977. Assalto terrorista alla Magneti Marelli e alla SIT Siemens di Milano. I danni sono valutati in 50 miliardi dell'epoca. 1978. Debutta su 41 giornali americani il gatto Garfield, nato dalla matita di Jim Davis. 1979. I presunti brigatisti rossi Valerio Murucci e Adriana Faranda vengono incriminati per l'assassinio del procuratore Francesco Coco. 1981. Alla sua uscita, Superman 2 fissa circa 10 miliardi il record di incasso per un solo giorno di programmazione cinematografica. 1999. Muore a Liceri, in Liguria, il regista Mario Soldati. Era nato a Torino nel 1906.

0: Pensieri cristiani.
1: Nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni è raccontato l'incontro che Gesù ebbe con la donna samaritana mentre questa attingeva l'acqua al pozzo. Il Signore le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna». Gesù disse ancora: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Gesù, insomma, non impone sacrifici o penitenze. Egli ci esorta piuttosto a nutrirci e a dissetarci della sua parola, la Bibbia, perché essa ci indica la salvezza eterna. Gesù è la vera sorgente della vita, e se tu conoscessi il dono di Dio, tu stesso gliela chiederesti, credimi.

0: Le citazioni celebri.
1: Lo scrittore Robert Louis Stevenson una volta affermò: tutti quanti, presto o tardi, siedono al tavolo delle conseguenze.

0: dizionario biblico.
1: Dove oggi facciamo un cenno sulla vita eterna. Oltre a questo termine, nella Sacra Scrittura viene usata anche la parola immortalità, ma non sono sinonimi perché uno in riferimento al corpo, l'altro all'anima. L'immortalità è futura e si riferisce alla glorificazione dei corpi mortali dei credenti quando saranno risuscitati, mentre la vita eterna riguarda principalmente la vita del credente. Quella vita che egli possiede già al presente, grazie all'opera di salvezza compiuta da Cristo e donata a tutti coloro che credono in Lui. Al riguardo ecco un riferimento che tratto dalla prima epistola di Giovanni, che dice: «Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio, cioè in Gesù».

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E così un altro appuntamento con il nostro almanacco radiofonico sta per concludersi. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e, dandovi appuntamento a domani, vi lascio con tutte le altre trasmissioni della nostra rete. Ciao!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Non siete dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6:34. Si alza quando è ancora notte, prepara il cibo per la sua famiglia e la parte per le sue serve. Proverbi 31:15. Ora che sono vecchio e canuto, Dio, non abbandonarmi. E io annuncerò la tua potenza a questa generazione e la tua forza a tutti quelli che verranno. Salmo 71:18. Il dono della semplicità, pianificazione saggia ed eredità di valore. Donne, amministrazione finanziaria e saggezza per la vita. Un bel tema per la nostra puntata di Misura Zero, no, Misura Infinito, con la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila, c'è tanta carne sul fuoco o tante melanzane, dai.
2: Buongiorno.
3: Speriamo di non bruciarle.
1: Non bruciamo né la carne né le melanzane, assolutamente no.
2: Cioè, sia per vegetariani che per altri.
1: Per tutti. È un argomento molto intenso e credo che proprio noi donne capiamo cosa vuole dire tutto questo.
2: Vi do il benvenuto a Guarda lei e i suoi soldi, questa trasmissione che è dedicata alle donne che desiderano amministrare con saggezza il denaro, la casa, il tempo e le risorse che Dio ha affidato loro. Quindi oggi rifletteremo insieme su un messaggio semplice ma profondo. La vera ricchezza non nasce dall'accumulo, ma dalla capacità di vivere con equilibrio, pace e scopo. Vivendo in una società che ci spinge continuamente ad avere di più oggetti, più impegni, più responsabilità e più preoccupazioni, noi siamo chiamate a dare il giusto peso a ogni cosa. Quindi la semplicità non è privazione, ma libertà. È scegliere ciò che conta davvero e lasciare andare ciò che appesantisce il cuore, il bilancio e anche la mente.
1: Abigaila, qual è il costo nascosto poi di avere troppi oggetti e come la semplificazione fisica porta alla leggerezza mentale? Ne parlavamo domenica con mia cognata, che stavo facendo il cambio di stagione, ancora sono arrivata solo una parte e diciamo questo, ma tutte queste cose che abbiamo ci rendono poi confuse, ci rendono nervose, perché a un certo punto vorremmo buttare tutto, però poi alla fine insomma siamo attaccati a quello per un ricordo, poi acquistiamo qualche altra cosa e quindi c'è questa immensità di cose, no? Di oggetti.
2: Ricordiamoci il titolo della trasmissione, Guarda lei e i suoi soldi, no? Quindi in realtà ogni oggetto che possediamo richiede attenzione, manutenzione, spazio e tempo, proprio quello che stavi dicendo tu. Quindi l'eccesso crea confusione visiva e mentale, mentre la semplicità libera energie preziose per ciò che conta davvero. Quando impariamo a eliminare ciò che non serve, non stiamo perdendo qualcosa, stiamo guadagnando serenità. Fate questo e vedrete, dopo ne parliamo. Fare ordine negli armadi, negli scaffali e nelle nostre spese significa fare ordine anche nei nostri pensieri. Anche dal punto di vista finanziario, una donna saggia sa distinguere tra bisogni reali e desideri momentanei, impara a spendere con intenzione, a risparmiare con costanza e a valorizzare ciò che già possiede. Ogni acquisto dovrebbe essere guidato da una domanda importante: questo aggiunge valore alla mia vita oppure aggiunge solo altro da gestire? Stai ridendo?
1: Sì, perché questo momento non me lo pongo, ma questa cosa che sto comprando mi serve veramente oppure no?
2: Quante cose che abbiamo nelle nostre case sono in realtà cose che prendono tanto tempo ma non aggiungono valore alla nostra vita. Quindi è un po' una missione quella della gestione del tutto, è una missione affidata da Dio a ciascuna di noi, perché noi donne gestiamo molto lo spazio della propria casa, della propria abitazione.
1: Quindi ho bisogno un po' di semplificare. Allora, come si applica il principio del minimalismo al calendario e anche alle applicazioni seguendo il principio biblico?
2: Molte donne vivono giornate piene di impegni, obblighi e richieste. Eppure Gesù ci ricorda di non essere in ansia per il domani. Questo non significa ignorare il futuro, ma imparare a vivere il presente con fiducia. Affrontare le sfide di oggi senza caricarsi del peso di quelle che forse arriveranno domani. Dire qualche no può essere un atto di saggezza. Non tutto ciò che possiamo fare deve essere fatto per forza. Concentrarsi sull'essenziale permette di dedicare attenzione alle relazioni, alla salute, alla famiglia e alla propria crescita spirituale. Ci sono un sacco di donne che se tutto ciò che possiamo fare deve essere fatto per forza. Concentrarsi sull'essenziale permette di dedicare attenzione alle relazioni, alla salute, alla famiglia e a

0: molto su di noi, sono le cose che hanno toccato il nostro essere. E noi in realtà stiamo dando tantissimo tempo alle cose da fare più che alle cose che riguardano il nostro essere. La vera semplicità consiste nell'accettare il presente utilizzando le nostre energie per ciò che è importante oggi e affidando il resto a Dio.
1: Quindi ritorna funzionale la pianificazione, quindi quali sono poi i benefici di una pianificazione settimanale, anche dei pasti, quindi partendo anche da queste cose, come si può iniziare, perché non tutte abbiamo questa pianificazione?
0: Dal mio punto di vista la pianificazione è una grande alleata della serenità. Perché anche preparare un menù semplice settimanale non è soltanto una questione pratica, ma una forma di buona amministrazione. Il testo che hai letto prima è molto bello, quando dice: si alza quando è ancora notte, prepara il cibo per la sua famiglia e la parte per le sue serve. Quindi la pianificazione, l'organizzazione, l'amministrazione fanno parte della serenità di questa donna di cui parla il libro di Proverbi 31:15. Quindi quanto è importante riuscire ad avere questa pianificazione, partendo da una spesa fatta con saggezza, oppure per chi ha l'orto riuscire a coltivare le cose che servono per la famiglia, distribuendo molto bene le cose salutari nel piatto, poi riuscire a equilibrare il menù per tutta la settimana in base al fabbisogno di ogni membro della famiglia, perché se in una famiglia c'è un neonato oppure ci sono ragazzi adolescenti, cambia tantissimo il tipo di menù, no? Ma non lasciare tutto a vediamo cosa mi resta in frigo e così via, che è importante usare tutto ciò che è in frigo, ma riuscire a creare un menù che possa aiutare la famiglia dal punto di vista salutare è importantissimo. Poi se la famiglia è una famiglia giovane con bambini piccoli c'è un tipo di menù, se nella famiglia abbiamo i componenti con genitori anziani e quindi quella donna gestirà in modo diverso il menù, se è una persona da sola è un conto, se è una nonna che accoglie i nipoti per esempio per il pranzo, per la cena, già il menù cambia. Quindi quanto è importante sapere nella settimana chi sarà durante i pasti da noi, nella nostra famiglia, e come gestire in modo salutare il tutto. Questo ha un'influenza anche sul budget settimanale, ha un'influenza sul budget mensile della famiglia.
1: Bisogna stare attenti, quindi non ci sono delle cose che a volte bisogna improvvisare perché ci sono gli imprevisti, però in genere, se sappiamo prima, anche io se lo so prima e mi organizzo, mi sento meno in ansia, perché altrimenti con i tempi che spesso sono ridotti all'ultimo momento entri un po' in crisi. Ci ascoltiamo Fiorella Mannoia con un brano dal titolo Imparare ad essere una donna. Imparare ad essere una donna, imparare ad essere una donna che riesce a pianificare, riesce a gestire il tutto senza sentirsi oppressa da tutte le tutte quelle richieste che arrivano nella casa. Allora, Biela, torniamo ancora ad approfondire questo tema perché c'è anche altro da dire.
0: Bene, io vorrei avvicinarmi alla fine di questa riflessione che ho condiviso con voi, perché è molto importante avere la consapevolezza che guardare una donna e i suoi soldi, cioè guardare nell'insieme il modo in cui amministra tutto nella casa, in realtà non è altro che lasciare un'eredità, lasciare un impatto è uno scopo per coloro che vivono con lei, per le sue amiche, per le persone che hanno un collegamento con questa donna. Quindi la domanda che vorrei porre è: qual è la differenza tra successo e eredità? Perché

0: la società d'oggi parla molto del successo. No, quanti follower ha una donna? Quanti like ha una donna? Che tipologia di TikTok sta usando? Io ho conosciuto sabato una persona che mi diceva: io ho scelto di avere sul mio profilo TikTok un programma apposta fatto da me per aiutare le persone a cucinare in modo sano, e quindi lei si è creata questo profilo con uno scopo, diciamo, molto molto importante, no? Nell'empatia con le donne che magari non sanno come creare un menù, lei ha scelto di creare dei menù a base di verdure, a base di carne e così via. Ha fatto una missione di questo. Il mondo parla spesso quindi del successo, ma il successo è temporaneo, invece l'eredità continua a vivere nelle persone che incontriamo e nelle generazioni che verranno dopo di noi. Quindi, carissime mamme, carissime nonne, zie, sorelle, fidanzate, mogli e così via, ricordiamoci che attraverso la gestione del nostro denaro, e quando dico denaro dico alimentazione, dico tempo libero, dico pulizie, dico tutto quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, non facciamo altro che lasciare un'eredità.
1: Ed è importante lasciarla. E soprattutto perché la nostra eredità può essere utile a chi verrà dopo, perché già lasciamo qualche base, quindi non parto dal nulla.
2: La parola stessa eredità è qualcosa che si lascia agli altri per poter migliorare anche loro, poterne farne tesoro, mentre il successo poi evapora, evacua. È molto effimero su questa terra, ma comunque però nel modo di vivere di oggi si mette al primo posto
1: il successo, perché lo si vive subito.
2: Sì, perché non c'è pazienza nell'aspettare i risultati delle cose, degli obiettivi che si vogliono raggiungere. L'importante è raggiungere il successo a qualsiasi costo, a qualsiasi prezzo, tutto è subito. E infatti si vede che chi ne abbiamo preso.
1: Cosa c'è rimasto poi? Allora, come possiamo chiudere questa nostra puntata, Biela?
0: Le nostre figlie, le nostre nipoti, le donne più giovani osservano le nostre scelte, il nostro modo di affrontare le difficoltà, di amministrare le risorse e di vivere la fede. Quindi la vera eredità non consiste soltanto nei beni materiali, ma nei valori, nella saggezza condivisa e in quella testimonianza molto forte lasciata. Sabato sono stata a un funerale e c'erano diverse file di ragazzi in chiesa. La signora che era venuta a mancare aveva una certa età e questi ragazzi hanno fatto una testimonianza fortissima, perché hanno detto: noi siamo qui oggi per ringraziare Dio per il dono di questa donna, perché lei aveva sempre una buona parola, una caramella, un tarallo, qualcosa per noi, aveva sempre la borsa piena di cose buone, sapeva a ognuno di noi cosa piaceva. Questa donna, nonostante il fatto che non c'è più, ha lasciato un'eredità non fatta da soldi, fatta da buone parole, bei gesti. Quindi io auguro a tutte quante noi di poter lasciare la vera eredità, perché la semplicità crea spazio, la pianificazione porta pace e l'eredità costruisce un futuro.
1: Grazie Abigaila, alla prossima.
0: Alla prossima.
3: Within your temple, O God, we meditate upon your unfailing love. Like your name, O God, your

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Parlando ancora di amore cristiano, oggi ci soffermiamo sul versetto 7 di Prima Corinzi 13, dove è scritto: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Giancarlo Di Gaetano commenta così questo versetto: l'amore cristiano deve essere una realtà presente e attiva, poiché la sua pratica mette in gioco coloro che lo vogliono esprimere, anche in forme negative, soffre e sopporta. Il verso di oggi non presenta la morale cristiana tanto invisa al filosofo Nietzsche, una morale rinunciataria e servile. La sofferenza e la perseveranza sono da sempre state la molla dell'amore cristiano che cerca verità e giustizia, ed è per questo che l'amore cristiano, incorrendo in sofferenze, impara a tenere duro, a essere resiliente, come si dice oggi. Perché i cristiani di cuore sono così tenaci? La ragione sta nelle due caratteristiche centrali: l'amore crede e spera. L'amore cristiano è ancorato nel passato di Dio, Dio è amore, e guarda al futuro di Dio. È lo sguardo verso il futuro delle promesse fatte da Dio che motiva l'esercizio dell'amore qui, oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento. Leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 39. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora il Vangelo di Giovanni capitolo 15, versetti 9 e 10. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. L'esperienza più sconvolgente. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia vita non ha niente di eccezionale, eppure vorrei narrarvi la mia esperienza più sconvolgente. Forse penserete a qualche avvenimento straordinario, ma non è così. Per me questa esperienza è la progressiva presa di coscienza dell'amore di Dio per me. Sono cristiano da molto tempo, ma è solo in questi ultimi anni che il pensiero dell'amore di Dio per me mi riempie di felicità e di un'emozione sempre nuova. Che sorpresa, quando io, creatura impregnata di debolezza, più scettico che credente, ho scoperto di essere profondamente amato da Dio stesso, di un amore fedele, sempre in azione al momento opportuno, tenero e forte. È questo che oggi costituisce la forza della mia vita. La coscienza di quest'amore per me mi ha pure portato alla convinzione di non essere mai solo. Anche se tutto è oscuro, se a volte sono incompreso e respinto, sono amato da colui che è al di sopra di tutto. Vi chiederete forse che cosa ci sia all'origine di questa meravigliosa esperienza. È la lettura semplice e attenta della Bibbia, in particolare dei Vangeli, che mi ha fatto scoprire l'amore di Dio nella vita e nella persona di Gesù. E che dire del suo sacrificio di redenzione? Il punto culminante dell'amore divino sta proprio lì, quando Gesù dà la sua vita per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, è scritto in Galati capitolo 2 versetto 20. Ricevere con semplicità tutto ciò che ho potuto sperimentare per fede è veramente una felicità pura e meravigliosa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 19 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggiamo il verso 1, che dice così: Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Per quale motivo l'apostolo Paolo si rivolge a Timoteo con queste parole? Timoteo era molto scoraggiato perché aveva tanti problemi da affrontare, nonostante fosse poco più che ventenne. Si trovava ad Efeso, dove aveva cominciato il ministero con una chiesa difficile e molti che, facendo dietro front, lo avevano abbandonato. Oltre a questo, sul suo cuore pesava sapere che l'apostolo Paolo, suo padre spirituale e alla cui scuola era cresciuto, si trovava in carcere a Roma in attesa di essere giustiziato. Pertanto, questa era la sua ultima lettera. Possiamo quindi ben capire quanto avesse bisogno di essere incoraggiato. Il primo incoraggiamento, a mio avviso, viene proprio dai toni che Paolo usa nel rivolgersi al suo discepolo. Non piagnistei o recriminazioni, non amare considerazione, ma piena consapevolezza di aver compiuto dignitosamente e con vera passione la missione affidatagli da Dio. Ora la corsa dell'apostolo è finita, ma dove ha trovato la forza per affrontare tante afflizioni, pericoli e opposizioni? Mai avrebbe potuto farcela da solo. È la più bella eredità che può lasciare a questo amato figlio spirituale. L'esempio di chi ha lasciato tutto nelle mani di Dio, appellandosi a quella grazia che lo ha sostenuto, guidato e incoraggiato. Questa eredità gloriosa è anche per noi, figli dell'Altissimo, che pure fragili, siamo forti in Lui che ci ha amati per primi.
2: Fortificati nella grazia è appunto il titolo della meditazione di oggi. Viviamo in una società esausta, stressata e senza speranza. La vita moderna ha riempito le nostre giornate di impegni e di pesi emotivi così forti che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto ci influenzino. Ed è facile lasciarsi trasportare da questa corrente. Il verso di oggi non è uno slogan motivazionale, ma un profondo insegnamento spirituale, impartito ad un giovane che, come noi, si trovava ad affrontare opposizioni, scoraggiamento e lotte. Paolo non disse «coraggio, puoi farcela», ma qualcosa di molto più potente: «fortificati nella grazia, non nelle tue capacità, nel tuo carattere o nei tuoi punti di forza, ma nella grazia, perché solo con la fede puoi camminare e combattere la battaglia». Camminare nella grazia significa sapere che non siamo soli, che non dobbiamo portare tutto il peso, che la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. È fiducia e dipendenza, è andare avanti e perseverare, sapendo che siamo sostenuti dal favore immeritato di Dio e dalla sua presenza. Restiamo in piedi non perché siamo forti, ma perché Lui è fedele. La grazia di Dio non è solo un concetto, è quella risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
3: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro, quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra, nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto «tutto è compiuto». Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi, qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. è qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto «il medico non viene per chi sta bene, ma per chi è ammalato», intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è: pensare di continuare a vivere senza conoscere l'autore della vita è da stolti. E pensare di essere buoni credenti solo perché siamo capaci di fare qualche buona azione è un inganno. Al riguardo, la testimonianza dell'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 5,11 è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, la grazia, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Fortifichiamoci dunque rimanendo attaccati come un grappolo alla vita nella grazia che è in Cristo Gesù. Cari amici, vi lasciamo anche per oggi e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 27 aprile del 2011, 15 anni fa, muore in un incidente stradale David Wilkerson, pastore evangelico e fondatore di centri d'accoglienza e di riabilitazione per tossicodipendenti sparsi in tutto il mondo. Il percorso viene raccontato nel suo bestseller La croce e il pugnale. Il 30 aprile del 2004 invece esce nelle sale italiane il film Luther, dedicato alla figura del riformatore Martin Lutero. Sul versante civile, il 26 aprile del 1986, nei paraggi di Prapiat, oscura località sovietica, esplode il reattore della centrale nucleare di Chernobyl. Sarà uno tra i peggiori disastri ambientali del secolo. Passando alla cultura, il 1 maggio del 1908 nasce Giovannino Guareschi, giornalista e scrittore, ideatore della indimenticata saga di Peppone e Don Camillo, racconto di un'Italia che non c'è più, dove lì anche il buon senso profumava di spiritualità.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Galvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Quando la ragione non capisce, questo è il titolo. Facciamo riferimento ancora al Vangelo di Giovanni che stiamo seguendo in questi giorni, in queste settimane. Abbiamo fatto già un itinerario abbastanza lungo e siamo giunti ai primi 10 versetti del capitolo 20. L'ultima volta abbiamo parlato della passione di Cristo, della sofferenza di Cristo, della sua crocifissione, della sua morte in maniera particolare. Quest'oggi il tema è completamente diverso. Gesù è già nella tomba. Giuseppe d'Arimatea insieme a Nicodemo erano andati a chiedere il permesso a Pilato di poter staccare Gesù dalla croce e poterlo quindi andare a seppellire. Anzi, addirittura Nicodemo aveva portato una quarantina di chili di mirra e aloe e altri unguenti che potessero servire per l'imbalsamazione del cadavere. Ma è venerdì. Si avvicina il tramonto, l'inizio del sabato, il giorno di riposo, e tutti i discepoli e le discepole, le donne, si riposano secondo il quarto comandamento del libro dell'Esodo, uno dei 10 comandamenti sicuramente più importanti. E quindi dopo il settimo giorno, dopo il sabato, il primo giorno della settimana, la domenica mattina presto, appunto, quando era ancora buio e non si vedeva a un palmo dal naso, ma Maria Maddalena si reca alla tomba perché ha questo cruccio nel proprio cuore. Il mio Signore è rimasto così ancora. L'inumazione non è completa e doveva essere imbalsamato, si doveva completare la sepoltura. Adesso lo faccio io, adesso finirò io questo lavoro. E Maria di Magdala quindi si trova davanti a questa tomba dove era stato deposto Gesù. Dicevamo la volta scorsa, probabilmente la tomba di Giuseppe d'Arimatea, membro del Sinedrio molto ricco, che aveva fatto scavare in questo terreno una tomba nella roccia che si chiudeva automaticamente, diciamo così, con una grossa pietra che veniva rotolata davanti all'accesso. Maria Maddalena si trova lì, dicevamo, e vede che la pietra è stata spostata, è stata rotolata via. Allora corre, scappa, va da Simon Pietro e dal discepolo, quello che Gesù amava. E qui Giovanni parla in realtà di se stesso. E lui all'epoca è un ragazzo, poco più che un ragazzo. Simon Pietro è già un uomo fatto. Stavano insieme in quel momento. Maria Maddalena è allarmata. Hanno portato via il corpo del Signore dalla tomba, lo hanno rubato, non so dove l'abbiano messo, non so cosa abbiano fatto. Ecco, questa è le urla di Maria Maddalena. E allora Giovanni racconta qui nel suo Vangelo che lui insieme a Pietro si precipitano alla tomba. Giovanni è più svelto, Giovanni è giovane, Giovanni è veloce e arriva per primo. Si china a guardare dentro, vede le bende con cui il corpo di Gesù era stato messo ben stretto, avvolto, e le vede per terra, buttate lì, però non entra, aspetta che arrivi anche Pietro. E Pietro arriva anche lui, entra nella tomba e anche lui nota queste bende buttate lì per terra. Però si accorge di una cosa importante. Il sudario, cioè quel grande fazzoletto che era sul capo, sulla testa di Gesù, non era buttato a terra insieme alle bende, ma era piegato, ben piegato, ed era messo lì, da una parte, poggiato. Allora anche Giovanni, anche l'altro discepolo, dice lui di se stesso, entra nella tomba, vede e crede che Gesù sia risorto. Fino a quel momento, infatti, non avevano ancora capito quello che diceva la scrittura, quella che noi oggi chiamiamo la prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, le profezie dell'Antico Testamento riguardanti proprio Gesù, che Gesù aveva più volte ricordato parlando di se stesso nelle sue predicazioni, quando diceva di essere il figlio di Dio, quando la stessa folla aveva compreso che era proprio lui, Gesù, il grande profeta, quello che sarebbe stato simile a Mosè, preannunciato da Mosè stesso, questo grande profeta che sarebbe venuto nel futuro, che avrebbe in qualche modo costituito il tratto d'unione fra Dio e l'umanità. Sarebbe stata una interpretazione visibile di Dio, di modo che, l'aveva detto lo stesso Mosè al popolo ebreo quando si trovavano nel deserto, ecco, voi avete paura perché avete visto la manifestazione potente di Dio sul monte con i lampi, con i tuoni, con la luce, con questa sua energia spaventosa, e avete avuto paura. Ebbene, io vi dico che verrà il giorno in cui ci sarà qualcuno che verrà da parte di Dio e sarà un profeta come me, di modo che non dobbiate più spaventarvi, ma Dio parlerà al vostro livello, Dio parlerà al livello dell'uomo, si manifesterà al livello dell'uomo. Ed è proprio così, Gesù è Dio incarnato, Dio manifestato. È proprio lì, in quel frangente, Giovanni, questo giovane discepolo, che scrive poi il suo Vangelo in età molto avanzata, intorno ai 90 anni, credo, o poco più, e Giovanni capisce che Gesù era risorto, che tutto quello che aveva detto la Bibbia nel passato si era realizzato in lui. E allora, dice qui, lui stesso nel Vangelo, se ne tornarono di nuovo verso casa. Però non dice che gli altri abbiano capito qualcosa, non dice che Maria Maddalena abbia capito, perché Maria di Magdala in realtà aveva pensato che il corpo di Gesù fosse stato trafugato da qualcuno. Di Pietro non parla, non dice quali fossero state le impressioni di Pietro. Maria sì, in quel momento non era più alla tomba, loro erano andati correndo avanti. Ma di Pietro Giovanni non parla, non dice nulla. Sembra quasi che questo ritornare di nuovo verso casa suoni come una specie di sconfitta. Come una specie di sconfitta, sì, perché Giovanni ha compreso, almeno non sappiamo fino a che livello, ma gli altri no. E cosa succederà dopo? Come si svolgerà ancora questa vicenda? Che cosa significa che Gesù è risorto? E poi, perché è così difficile che la ragione capisca queste cose? Riprendiamo appuntamento con Dio. Quando la ragione non capisce, Maria Maddalena il primo giorno della settimana, domenica, era andata alla tomba di buon'ora, era ancora buio, non si vedeva a un palmo dal naso, eppure Maria era con questo desiderio che ardeva nel suo cuore di andare a completare la sepoltura di Gesù, che era rimasta incompleta proprio perché c'era stato il sabato, il giorno del riposo secondo il comandamento della Bibbia. E quindi Maria arriva davanti alla tomba nel buio e vede che la pietra che la copriva era stata rotolata via. E Gesù non c'era, non era dentro, e quindi ha paura del buio, ha paura che ci sia qualcuno nascosto, ha paura che quel qualcuno che ha trafugato, che ha rubato il corpo di Gesù sia ancora lì, almeno questo era il suo pensiero, e corre a cercare Pietro e Giovanni che poi racconterà questo episodio, questa vicenda nel suo Vangelo, perché lui stesso corre con Pietro alla tomba per accertarsi delle cose, e vedere com'era andata realmente la situazione. Insomma, Maria Maddalena è pur sempre una donna, chissà quanto esagera. Eppure, arrivati lì, Pietro e Giovanni non trovano nessuno, anzi, trovano le bende buttate a terra in maniera disordinata, però il sudario, questo grande panno, questo lenzuolo che copriva la testa, il viso di Gesù, era anzi ripiegato in maniera molto ordinata. E alla fine ci dice Giovanni di se stesso, lui capisce che Gesù è realmente risorto, come diceva la Bibbia, quella che allora era la Bibbia, quella che per noi oggi è l'Antico Testamento, la prima parte delle Sacre Scritture. E il breve brano di Giovanni capitolo 20, il versetto da 1 a 10, che abbiamo scelto per questa riflessione di oggi in appuntamento con Dio, si conclude in maniera sconfortata e anche in maniera sconfortante, diciamolo chiaro, per noi che leggiamo, per noi che rivediamo queste scene immaginarie nella nostra mente, nel nostro cuore, nella speranza che poi tutto si concluda bene. Insomma, per chi sa la storia, in effetti è così, ma la vedremo passo passo. Perché la frase è questa: se ne tornarono di nuovo verso casa. E cos'è successo? Non hanno parlato di questo Giovanni insieme a Pietro? Non hanno fatto alcuna considerazione? Giovanni sembra quasi tenere tutto per sé nel suo cuore. Di Pietro non sappiamo nulla, dicevamo. E c'è quindi questo racconto che inizia nel buio di questo primo giorno della settimana, di questa domenica. Ma qualunque sia la credenza, la comprensione degli apostoli stessi, in realtà adesso si è accesa una luce nuova, una luce che si è accesa per il mondo intero. Con la resurrezione di Gesù è arrivato il tempo della grazia, non più il tempo in cui l'umanità pensava di doversi salvare con degli sforzi immani, con degli sforzi assurdi, con degli sforzi insopportabili, e poi con regole, regolette, postille, riti particolari, movimenti, vestizioni, cerimonie. No, tutto questo non può esistere sotto la grazia di Gesù. Sotto la grazia di Gesù c'è il perdono, sotto la grazia di Gesù c'è il lenire le ferite del cuore, le ferite della vita. È Gesù stesso che lo fa con le sue mani, con le sue carezze, con il suo sguardo, con il suo abbraccio, con la sua medicina spirituale, con la presenza del suo Santo Spirito nella vita di ciascuno. Ecco, questo è il tempo. È giunto il tempo della grazia, è giunto il tempo dello Spirito di Dio, è giunto il tempo della comprensione di come stanno realmente le cose, di quale sia la verità che è stata nascosta per secoli, occultata attraverso incrostazioni di vario genere. Adesso no, c'è la luce, c'è la verità, c'è la realtà delle cose. Questo, ripeto, quali che siano i pensieri degli apostoli, anche se la loro ragione non capisce, questo comunque è accaduto, accade lo stesso, anche se la nostra ragione non capisce. È così, ugualmente. E più avanti, ancora in quel periodo, immediatamente dopo la sua resurrezione, Gesù ne incontrerà due di questi discepoli. Sembra che, seppure il Vangelo di Luca in questo caso non lo dica chiaramente, ma sembra che si tratti di una coppia di marito e moglie, discepoli entrambi di Gesù, che vanno via da Gerusalemme, anche loro ormai delusi, perché Gesù è morto. Perché tutto quello che aveva detto sembra vanificarsi, sembra sciogliersi in questo buio della notte. E loro vanno via da Gerusalemme, camminano a piedi verso il villaggio dove abitavano, dove avevano la loro casa, Emmaus. Ed è proprio lì Gesù che si avvicina Non sappiamo se il suo aspetto da risorto era in qualche modo cambiato, non sappiamo se fosse penombra, buio, se appunto poi alla fine loro stessi, dopo aver percorso un tratto, dicono si avvicina la sera, ancora non l'hanno conosciuto, ma gli dicono: guarda, se vuoi entra a casa nostra, mangiamo insieme, mangiamo qualcosa insieme. Dopo aver discusso per ben 12 chilometri di cammino, perché Gesù li vedeva, li ascoltava prima parlare, prima che lui si manifestasse, e si avvicina e dice Luca nel suo Vangelo che un po' ironicamente Gesù li stuzzica per far dichiarare quali fossero i loro problemi, quale fosse il loro cruccio, il loro dispiacere, e dicono che appunto avevano creduto in Gesù ma lui era morto. E Gesù, parlando in quel frangente, ricorda tutte le profezie dell'Antico Testamento della Bibbia che lo riguardavano passo passo, mentre i piedi di questo trio si muovono sulla strada, sul terriccio, sul selciato, in mezzo alle pietre. Mentre i loro piedi si muovono passo passo, invece si muove la comprensione di questa coppia di discepoli, e alla fine capiscono nel momento in cui Gesù, dopo aver spezzato il pane, aver mangiato un boccone veloce, forse pochi secondi, di colpo sparisce, e loro, vedendo il modo in cui spezzava il pane, capiscono che quell'uomo che aveva camminato con loro per un bel tratto di strada e per un bel po' di tempo, in realtà era Gesù, e Gesù era risorto. Ed è questa la speranza che deve esserci anche per noi. Anche quando la nostra ragione non capisce, anche se la nostra ragione non capisce come ciò possa essere avvenuto, come è accaduta questa resurrezione, com'è possibile che Gesù da morto abbia ripreso la vita. Eppure è così, e questo viene dalla fede. Non può forse colui che ha creato ogni cosa, che ha creato l'universo, che si è rimpicciolito in una delle sue creature, l'essere umano fatto a sua immagine e somiglianza, non può un essere di questo genere riprendere la propria vita dopo la morte? E non può forse il nostro creatore prometterci la stessa vita, una vita eterna, se noi per fede lo seguiamo, se noi lo vogliamo amare giorno dopo giorno e vogliamo mettere in pratica quella che è la sua volontà? Colui che ha creato le meraviglie studiate dalla fisica, dalla chimica, dalla matematica, dall'astronomia, non può forse fare tutto questo? Certo che può. Sta a noi ragionarci sopra e poi accettare con la nostra ragione. E se non l'accettiamo con la nostra ragione, se non ci riusciamo, accettiamolo col cuore. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. L'album contiene 10 brani inediti che spaziano dalla ballad alla bossa al pop, scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Ascoltiamo adesso Un'alleanza perfetta.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo due nostri amici che sono particolarmente addentro al tema della musica e anche alla capacità di insegnare, insomma.
2: Plato, ogni tanto ascoltate anche i loro brani.
1: Allora, parliamo di Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo, che dovrebbero essere marito e moglie, che dovrebbero essere in nostra compagnia. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
2: Che sono marito e moglie, no? Perché l'hai detto in un modo.
1: Sì, ho postato incertezza. No.
2: Nessuna
1: incertezza.
2: Allora, abbiamo il piacere di averli perché anche quest'anno stanno organizzando a Casuccia Bisani il Musica Camp, che è un bellissimo ritrovo di persone che arrivano là appunto per dedicare, mi sembra, 2 settimane, se non vado errato, ora poi ce lo dirà meglio, o 1 settimana ce lo diranno meglio loro, e che ha avuto già successo negli anni scorsi e quest'anno viene riproposto in questo bellissimo luogo della foresta casentinese, dove c'è questa bellissima accoglienza di Casuccia Bisani, veramente un'esperienza che natura e musica credo si leghi molto bene insieme. Quindi la parola a Gabriele o a Eleonora, chi vuole iniziare da parte vostra, raccontateci questo e poi raccontateci anche di quello che state, di quello che sta bollendo in pentola anche come vostro gruppo On The Road.
3: Certo, allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Allora, Casuccia Music Camp appunto è un campus musicale che ormai questa è la 5ª edizione, quindi sono 5 anni che lo stiamo organizzando, incentrato principalmente sulla musica d'insieme, quindi i ragazzi vengono qua per approfondire i loro aspetti musicali, ma soprattutto per suonare insieme, quindi l'obiettivo è fare orchestra. Poi ci saranno masterclass, workshop, faremo anche street band, e la novità di quest'anno è che ci sarà appunto il docente del conservatorio di Nancy in Francia, che verrà apposta per insomma sperimentare e approfondire un po' tutti i temi musicali, che sicuramente lui avrà un grande bagaglio culturale da poterci offrire. 19-26 luglio a Casuccia Bisani, a Poppi, nel cuore del Casentino, in mezzo alla natura. Una settimana intensiva di musica, non soltanto musica, c'è anche il campo da calcio, campo da pallavolo, piscina,
1: giustamente,
3: quindi
1: giustamente.
3: Cioè, sì, è sì. Proprio una settimana residenziale, la definirei così: vitto alloggio, i ragazzi dormono in bungalow,
2: prato dei bellissimi bungalow. È un campo da calcio bellissimo, regolare, quindi è una cosa.
1: Va bene. Ecco, la domanda che voi vi rivolgete innanzitutto, il vostro target è quello dei giovani della Chiesa Avventista, anche se immagino non solo. Il tema è quello della musica, che anche la musica in chiesa o proposta per l'esterno, insomma, di ispirazione evangelica, come a volte diciamo noi, ha bisogno di preparazione.
3: Richiede organizzazione, e quindi nell'organizzazione richiede ordine, no? E quindi nell'ordine c'è anche l'aspetto della preparazione, e quindi questo campus musicale è rivolto sia ai ragazzi avventisti che hanno il desiderio di offrire il proprio talento nella propria chiesa, e quindi di mettersi al servizio, quindi di approfondire il tema della musica. Tra l'altro ci sarà un workshop dedicato proprio al tema di lode e adorazione, però è aperto, ovviamente è un campo laico, quindi è aperto a tutti quanti. Tra l'altro mi sembra un paio di anni fa il 50% erano esterni della Chiesa Avventista, quindi è un ottimo punto anche per poter migliorare, anche se non siamo della Chiesa, ecco.
1: Sì, chiarissimo.
2: No, intanto approfitterei anche della presenza di Eleonora, perché Eleonora poi è anche la cantante, no? Quindi da Eleonora vorrei anche sapere quanto anche l'ha risposto dal punto di vista della canzone ai ragazzi, che esperienza ha avuto negli anni passati, e poi bella so questa esperienza anche l'anno scorso, che avete addirittura finito questo campo con un concerto, mi sembra, presso il comune, insomma, in un teatro comunque, quindi c'è un coinvolgimento anche della città di Poppi.
4: Sì, sicuramente. Guarda, è stato molto bello coinvolgere i cantanti, anche se in realtà, giusto una precisazione, io ho fatto solamente la prima edizione del campus musicale come insegnante e in questi ultimi 2 anni c'è un'altra Eleonora, cantante che, insomma, molto brava che mi sostituisce, se così vogliamo dire, che si è presa cura di questo aspetto dei cantanti. Una cosa molto bella che è successa è che un ragazzino che si è presentato e che chiaramente la cosa bella è che arrivano questi ragazzini e non tutti hanno le idee chiare su quello che vogliono fare, si approcciano al mondo della musica, ma magari non stanno studiando. E questo ragazzino invece, insomma, dice: ma che cosa faccio? Non so se sarò all'altezza, e si scrive proprio accanto. E ne rimane affascinato da questo campus, tanto che poi quest'anno, per l'appunto, tornerà, però in veste di sassofonista, perché in questo anno si è, insomma, ha avuto l'occasione di vedere al campus precedente, in realtà, di scoprire il sassofono, e poi quest'anno tornerà non più come cantante, ma sassofonista. Quindi partono passioni. Quindi è bella questa cosa di questo campus. C'è chi ha già le idee chiare, che studia già uno strumento, ma c'è anche chi si lascia sorprendere e ci sorprende anche a noi l'anno dopo. Ecco.
1: Allora, a questo punto io vi chiederei, prima di ascoltare una canzone del gruppo God on the Road, che è il gruppo vostro, insomma, come si fa eventualmente per iscriversi? C'è un sito di riferimento? Abbiamo detto poco fa che questo è un programma realizzato non solo per i giovani della comunità avventista, ma in generale è un campus, un gruppo laico, insomma, ecco. Allora, come si fa per iscriversi eventualmente, per avere maggiori
3: Allora,
1: informazioni?
3: potete andare sul sito casucciavisani.it e lì troverete sicuramente
1: Perfetto.
3: tutte le informazioni, oppure potete contattarci telefonicamente al 388 18 71 794, che è il mio
1: Bene.
3: numero di telefono, e eventualmente vi posso dare tutte le informazioni anche telefonicamente.
1: Quindi il sito casucciavisani.it, mi ricordo correttamente?
3: Esatto.
1: Perfetto.
3: Sì,
1: Allora noi ci
3: esatto.
1: ascoltiamo dei God on the Road, il Dio sulla strada, Vivere con me. Poi magari un breve commento a questa canzone, ve lo possiamo chiedere, insomma. E poi
3: Certo.
1: concluderemo la nostra conversazione con Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo.

0: the road, vivere con me, e torniamo a parlare con Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo. Prima di concludere la nostra conversazione sull'iniziativa che avrà luogo quest'estate, due parole sulla canzone che avete proposto.
1: Sì, giusto una precisazione, è una cover. Ci è sempre piaciuta tanto questa canzone, perché parla appunto di un Dio che si manifesta, anche se a volte nell'oscurità di quello che viviamo, ecco, e ci sembra di essere soli, ma lui ci dice: in realtà non sei solo, se fai attenzione a quello che c'è intorno, e quei sorrisi che riesco anche a strapparti sono proprio la prova che io ci sono e ti amo e voglio stare con te. Quindi è sempre questo quello che ci ha colpito della canzone, ecco.
0: Certo, grazie. E allora, so che farete anche un concerto alla fine di questo studio collettivo, no?
2: A conclusione di questa settimana intensiva di musica, natura e spiritualità, ci sarà questo concerto finale, e quest'anno sarà presso il teatro di Stia, quindi si è creata anche una bella collaborazione con il comune che ci ha gentilmente concesso.
0: Provincia
2: il
0: di Arezzo.
2: Comune.
0: Certo.
2: In provincia di Arezzo, esatto.
3: Dove
2: sì.
3: È stato girato il ciclone, il famoso film
0: pensa
3: il
0: un
3: ciclone.
0: Po'. I Piraccioni, sì.
2: Bello, perché il concerto si aggira intorno al tema dell'anno. L'anno scorso è stato il tema della gratitudine, quindi un tema veramente molto caldo, è stato veramente molto bello. Quest'anno molto probabilmente sarà il tema dell'ascolto, che è molto legato alla musica. Bisogna ascoltarsi per rispettarsi sostanzialmente, ma ascoltarsi anche nella musica, ecco.
0: Certo. Ti ricordi le date di questa settimana intensiva?
3: E se c'è un vostro sito, come fare a iscriversi?
0: Sì, ce l'hai già detto, se ce lo puoi ripetere. Ecco.
2: Certo, sì. Allora, 19-26 luglio, le iscrizioni chiudono il 21 giugno, quindi sono gli ultimi 11 giorni per iscriversi. Sono rimasti gli ultimi 10 posti, siamo già a 60 iscritti, massimo, la capienza massima è 70. E quindi affrettatevi e andate sul sito casucciavisani.it, oppure potete chiamarmi al numero di telefono 388 18 71 794.
0: Allora, Claudio?
3: No, mi ha fatto venire in mente un pensiero molto bello, no? Noi pensiamo che nel racconto sia la voce la parte più importante, invece è l'orecchio. Quindi è l'ascolto, e quindi la musica rappresenta proprio questo senso. La musica ci parla e abbiamo bisogno non tanto spesso della voce, ma dell'orecchio per ascoltare e portare intimamente questo messaggio bellissimo della musica.
0: Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo, grazie per essere stata in nostra compagnia, per il vostro impegno nella musica, ma anche nella testimonianza della vostra fede. Grazie davvero, a risentirci,
2: grazie
0: a presto.
2: Grazie a voi, è un super piacere,
0: grazie.
2: Alla prossima.
4: Ipersalute, oggi parliamo di salute alla massima potenza, e lo facciamo con la dottoressa Mina Lopez, dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta in floriterapia e studiosa appassionata di cibo, mente, psiche. Benvenuta Mina.
5: Grazie a voi, benvenute, grazie a voi.
4: Ci siamo già conosciute qualche settimana fa, abbiamo parlato un po' di te, della tua esperienza di mamma, della tua esperienza poi come ricercatrice
5: per poter
4: aiutare tuo figlio, ma anche per poter aiutare gli altri, anche te stessa, quindi conosce di più. Conosce di più sulla salute, su come funzioniamo, sui cibi, come interagiscono i cibi che poi utilizziamo con i nostri geni, quindi come permetto l'espressione genica in bene o in male. Allora, parlaci un po', intanto questo titolo, Ipersalute, partiamo da lì.
5: Ipersalute perché io quando ho scritto questo libro, che sono stata invitata tutte dalle mie assistite, dalle mie amiche, e dai, tu risolvi tante cose, ma perché non lo scrivi, ma perché non lo fai, eccetera eccetera, soprattutto le donne mi invitavano a farlo per perdere peso, perché io ho notato questo proprio sulla mia esperienza lavorativa, che alla gente neanche gliene importa molto di stare bene, basta che perdono peso.
4: È vero, la parte diciamo quell'estetica a volte ha la meglio.
5: Guarda, credimi, è proprio esperienza personale. Quando poi l'ho portato al professor Berrino, perché ho detto mi faresti una prefazione, lui se l'è letto eccetera eccetera, e lui da grande esperto mi ha detto: Mina, ma in realtà questo libro non è per perdere peso, perché chiaramente chi lo perde lo deve perdere, lo perde, ma chi lo deve prendere, perché a me arrivano anche persone con 40 kg, lo prende, è proprio un metodo di guarigione e che fa bene a tutto, perché lo riduci a chiamarlo così. Allora che avevo, ho cambiato il nome, ho messo Ipersalute. Ho chiesto a mio figlio: che ne pensi? Mio figlio: mamma, perché lui è stata ritirata la mia prima cavia quando aveva 4 anni. Allora sì, mamma, è bello, ok, andiamo.
4: Quindi è nato da questo, quindi è nato da questo tuo diciamo questa spinta che ti hanno dato, no, le tue pazienti.
5: Studio appunto personale di ricerca al fianco dei grandi nomi, in primis Franco Berrino, e ho deciso di racchiudere appunto in un libro una guida per renderle accessibile a tutti queste conoscenze.
4: E qual è il messaggio principale, Mina, che tu ti sei posto come obiettivo?
5: Il messaggio principale è quello che e lo scrivo bene nel mio libro, che noi tutti quanti: come stai? Sto meglio? Va un pochino meglio. Ho detto: no, noi non dobbiamo tendere a stare un po' meglio, sto meglio, dobbiamo tendere a stare al meglio. È quello che fa la differenza. Ecco perché voglio dire, il messaggio principale che voglio trasmettere è questo, perché io ho visto che qualsiasi dieta, e io le ho provate tutte, ti fa stare un pochino meglio, persino quella degli ospedali, che sappiamo essere non proprio la migliore, però mangi nei cicli circadiani, mangi poco, perché in realtà qualsiasi cosa tende a farci stare meglio, ma non dobbiamo stare meglio, noi dobbiamo stare al meglio. E questa è la differenza.
4: Quindi no, come anche diceva un altro dottore con cui ho parlato, che ricordi, che ha scritto un libro proprio sulla longevità, lui diceva: la longevità non ha senso se poi è una longevità fatta di medicine, di problemi di salute. Sì, vivi di più ma vivi male, no, ma vivi di più ma vivi meglio.
5: Io dico longevità ma senza fannoloni, cioè dobbiamo stare benissimo. Cioè la mia tata c'ha 84 anni, credimi, cioè non mi vede proprio, energica, cattiva, guida, fa grandi viaggi, ma vive benissimo, mangia sano, è felice di quello che mangia, aiuta gli altri, cioè voglio dire, è chiaro che poi certo.
4: Allora, diciamo che c'è un metodo di cui tu parli nel libro, no? Full Energy. Sì. Ci parli un po' di questo metodo, quali sono i benefici più importanti?
5: Sì, allora, uno dei benefici più importanti, Daniela, è proprio quello che devi continuare il pasto a vivere, a essere un momento piacevole, deve essere bello il pasto, non deve essere una cosa,
4: quindi non solo ciò che mangi, ma come lo mangi, con chi lo mangi e in che ambiente. Tutto.
5: Uno deve essere soddisfatto, favorire le digestioni efficienti, perché noi in realtà non siamo quello che mangiamo, ma siamo quello che digeriamo. Full Energy nasce proprio da questo, da non disperdere le energie. Quindi favorire digestione efficienti grazie alle combinazioni alimentari e permettere all'organismo di eliminare, voglio dire, con regolarità le scorie metaboliche. In sintesi, si mangia con soddisfazione e il corpo lavora in modo assolutamente più armonioso. Questo è il principio proprio base del mio libro, chiaramente.
4: Hai trovato difficoltà nel, diciamo, con i tuoi pazienti, a far capire questo? Quindi il fatto del cibo, del luogo, insomma tutto quello che gira, ruota attorno al cibo.
5: Allora è stato un po' più semplice, perché uno, con l'associazione di cui sono socia fondatrice, facciamo diversi convegni e quindi la gente è già, diciamo, un pochino ascoltato quello che noi diciamo sullo stare bene, sul cibo sano.
4: Quindi è un po' preparata, poi, ecco.
5: Sì, sì, sì. E poi anche perché in realtà io... prima di far venire una persona da me, io le spiego qual è il mio principio, no? Sei disposta a eliminare il caffè per 4 settimane, a non mangiare questo per 4 settimane, questo. E la persona, anche perché noto che le persone che vengono da me gli hanno fatto un po' tutte le diete.
4: E l'ultima spiaggia, dice: ormai facciamo anche questo e poi basta.
5: Mi arrivano veramente sfiduciate, e grazie proprio alla mia ricerca spirituale, alla mia ricerca per la psiche, che riesco poi a ottenere dei bei risultati anche con loro, perché non è facile per quelle persone che sono molto sfiduciate, Daniela.
4: E immagino, perché hanno provato di tutto e quindi non sanno poi cosa devono fare, cosa devono aggiungere.
5: Hanno ragione, io se mi trovassi dalla loro parte hanno ragione perfettamente. questa è la verità.
4: E per quanto riguarda, ecco, il tuo libro, hai fatto una suddivisione, cioè ci sono delle aree o dei pilastri che hai voluto inserire?
5: Ci sono proprio dei titoli e alla fine, cioè, proprio i titoli, e quindi spiego veramente tutto il metodo, e poi alla fine ci sono anche le domande comuni che le persone mi fanno, tipo che ora mi arrivano tutti: e i legumi non si mangiano l'estate? Ma chi lo dice che i legumi non si mangiano l'estate? È una credenza limitante. Poi dico, ma vabbè, ma poi fa caldo, vi fate le insalate con i legumi, ma i legumi sono fondamentali, sono la fibra numero uno, li dovremmo mangiare tutti i giorni, in tutti i pasti, anche in porzioni minime, perché la fibra numero uno, e noi ci dobbiamo nutrire, cioè la fibra è un farmaco a tutti gli effetti, no? E quindi ci sono tutti questi tipi di domande: ma lo zucchero della frutta fa ingrassare, e perché questo e perché quell'altro? Cioè io ho raccolto proprio tutte le mie ricerche, non tutte le domande che mi venivano fatte, pian piano.
4: Quindi hai dato voce a, diciamo, quello che i tuoi pazienti ti dicevano alla fine.
5: A livello scientifico, perché io non dico niente che sono igienista, però non dico niente che non sia del WCRF. Il WCRF ci consiglia di mangiare soprattutto cibi vegetali non processati, voglio dire sporadicamente anche i cibi animali che siano di alta qualità. Io non mangio carne perché ho visto uccidere degli animali, ho capito chi sono gli animali, chi sono le bestie. E però voglio dire, gli studi dicono che mangiare la carne due volte alla settimana, una carne buona, di qualità.
4: Cioè, potrebbe essere tollerante. Io ti interrompo un attimo per ascoltare un brano musicale. Che sia benedetta, Fiorella Mannoia ci invita a benedire la vita perché è importante. È una benedizione che noi diamo alla vita quando ci alimentiamo in modo corretto, perché possiamo vivere la vita bene. Allora, quindi torniamo a parlare del tuo libro, Ipersalute. Tu parli dell'importanza delle combinazioni alimentari. Sì. Quindi sono delle cose che stanno bene insieme, altre che invece litigano, ecco, per dare un'immagine. Perché è così importante capire cosa fa bene, cosa va accompagnato e cosa invece va distanziato?
5: Certo, allora le combinazioni alimentari, noi facciamo dei corsi che vanno da un'ora e mezza, la sintetizzo, però è bello approfondire. Allora, le combinazioni alimentari sono molto importanti, appunto perché rispettano dei principi fondamentali importanti. Allora, si basa sul fatto che il cibo è fondato su pasti con un unico cibo di base, evitando inadeguate associazioni. Ci insegna che, ad eccezione della verdura e della verdura, anche degli ortaggi, che sono digeriti sia in un ambiente alcalino che in un ambiente acido, tutto il resto ha bisogno di succhi gastrici specifici, no? Quindi le proteine, in genere il secondo, quindi carne, pesce, prodotti caseari, eccetera, eccetera, richiedono un succo gastrico di natura acida, mentre gli amidi, il pane, la pasta, i cereali, le patate, le focacce e tutto quanto, al contrario di quello di natura alcalina. Quindi mi sono detta, chiunque ha una minima conoscenza, come quella che avevo io elementare di chimica, sa bene che quando le sostanze acide entrano in contatto con quelle alcaline si neutralizzano a vicenda e quindi le digestioni si allungano. Cioè, pensa, quando facciamo un pranzo di matrimonio mangiamo di tutto, cioè la digestione
4: di tutto.
5: 24 e 72 ore dipende da quello, da quanto si mangia. Quindi abbiamo visto che dissociare, mangiando abbondanti insalate con un primo piatto abbondante che può essere un bel cereale, una buona pasta, delle verdure di contorno, degli ortaggi, e la sera mangiare sempre insalate, verdure, proteine, si è visto, soprattutto vegetali, si è visto proprio come riprendi energia. Cioè, davvero, le persone vengono da me e dicono: ma veramente io mi sento energica, non mi sono mai sentita così.
4: Quindi il primo a pranzo, invece il secondo sarebbe a cena, nel senso che la proteina, diciamo, a cena, mentre il carboidrato insieme alle verdure, gli ortaggi, quello può andare sia a pranzo che a cena. Le verdure e gli ortaggi possono sempre essere accompagnate con le proteine.
5: Ok, chi deve perdere peso è meglio che mangi proteine la sera e carboidrati a pranzo. Chi invece deve solo riprendersi un po' di energia e stare meglio, stare bene di salute, può fare anche il contrario. L'importante è che non associ, poi chiaramente.
4: Ma anche l'orario, vero Mina, è importante. Tu parlavi prima di ritmi circadiani. Ecco, la sera, la cena, a che ora?
5: Ecco, massimo entro le 20 bisognerebbe cenare. Tanta gente mi dice: e vabbè, però io lavoro, eccetera, eccetera. Allora dico: bisogna, io all'inizio dico, per provare dovete fare 3 settimane che dovete essere veramente lige, perché è importante capire quello che vi succede, perché io dico che il laboratorio migliore del mondo è il nostro corpo, no? Quindi quando tu poi su di te vedi dei benefici, ti senti meglio, dici funziona. Poi per esempio ci stava una bella ballerina che è venuta da me, io vado a ballare tardi, gli ho fatto fare una crema Budvic, che poi magari un'altra volta vi parlerò, che è una crema cruda completa del metodo Kuzmin, che è fantastica, si digerisce bene e ti dà anche energia.
4: Allora poi faremo una puntata con qualche ricetta, così sì, anche
5: sì, ricetta assolutissima, bene bene. Quindi è fondamentale, perché poi c'è il ciclo dell'eliminazione dalle 4 del mattino a mezzogiorno. In quel momento il corpo elimina tutte le scorie, fa proprio le pulizie di stagione automaticamente. Pensate quanto è grande chi ci ha creato, che ce lo dimentichiamo sempre. Poi dalle 12 alle 20 c'è il ciclo dell'appropriazione, durante quelle ore si deve assumere cibo, e poi quello anche importante è il ciclo dell'assimilazione, perché dalle 20 alle 4 del mattino il corpo, se tu gli hai dato l'oro, ti restituisce l'oro, se gli hai dato il piombo ti darà il piombo. Guardate che uno non si alza più con la bocca impastata, sai, con quel senso di ti alzi la mattina bello pimpante, tranquillo, bene.
4: Quindi è importante è quello che dici tu, io la provo perfettamente, quello di ascoltare il nostro corpo, provare qualche settimana e capire cosa il corpo ci dice, e ci renderemo conto se digeriamo meglio, come va il nostro intestino, le nostre energie, la sonnolenza e tutto il resto. E rispetto, secondo te, no, per chi vuole iniziare questo metodo, da cosa dovrebbe iniziare? C'è qualche consiglio magari proprio per i principianti, per chi vuole però ancora magari forse ha qualche timore, perché ci possono essere delle abitudini nuove che deve apprendere?
5: La prima cosa che dico è che le stesse abitudini che hanno contribuito ai problemi che una persona ha non possono essere mantenute se si vuole migliorare. Però prima di tutto inseriamo l'insalata prima dei pasti, prima di pranzo e prima di cena. L'insalata non deve essere imbustata, perché chiunque sa che l'insalata imbustata è morta. Cioè, avrei da dire molto anche sull'insalata, quindi cerchiamoci una bella insalata che non sia iceberg, che non sia belga, bella verde, le lattughe, romanelle, la lollo, il radicchio.
4: Quindi quelle di verde intenso, più con un verde intenso.
5: Perché hanno la clorofilla è il sangue vegetale proprio della pianta, e quindi iniziamo a mangiarci una bella insalata, così enzimiamo bene i pasti e le digestioni già andranno meglio.
4: Potremmo anche usare un metodo, Mina, quello di fare un'insalata più colori, così diamo, ecco, un po'.
5: Certo. Io infatti dico sempre a tutti che dobbiamo proprio ricomporre la pianta, quindi ci dobbiamo mettere un fusto, una foglia, un frutto, una radice, e quindi da noi, io per esempio, io non mangerei senza insalata, io sono ghiotta proprio, e quindi mi faccio delle ricche insalate al posto del sale. A me piace il limone, mi metto il limone, mi metto la salsa di soia, un bell'olio nostro coratino pieno di polifenoli, vi assicuro che le insalate sono ottime. Poi mi metto la carota, quello che ho, insomma, metto delle olive, le olive sono probiotiche, quelle in acqua, e ci fanno veramente bene,
4: quelle fatte in casa, ecco, senza conservanti, senza nulla.
5: Fantastiche.
4: Cosa ne pensi di condire, ad esempio, utilizzo il gomaso, quindi il sesamo e il sale, può andare?
5: Allora, io non sono tanto d'accordo col gomassio, perché il gomassio è un sesamo tostato. Mm-hmm. Io sono più per le cose crude, tant'è che io, anche come i semi di lino, come omega 3, faccio usare molto il seme di lino crudo macinato al momento, lo mettono anche nelle insalate. Okay. Proprio perché è proprio crudo che ci dà le omega 3, quello che ci serve. E il seme di lino è il capostipite proprio delle omega 3.
4: Quindi meglio crudo.
5: Sì, è meglio crudo, perché tutto crudo è meglio, dalle mandorle, dai semi di girasole, voglio dire, ci sono tanti semi di zucca, però prendiamoli crudi, gli anacardi crudi, anche se gli anacardi in realtà sono buoni, ma non hanno questo granché di nutrimento. I capostipiti sono le noci, per esempio, chi non mangia i semi di lino perché magari non li gusta, io consiglio a tutti di mangiare 5-6 noci al giorno, quelle sono piene di omega 3 e anche omega 6. In proporzione, quindi ci fanno molto bene, sono antinfiammatori per eccellenza.
4: Perfetto, quindi abbiamo tante, la natura ci ha offerto una grande varietà, e Dio, quando ha creato, per chi crede appunto che ci sia stata una creazione, ha messo tutto al posto giusto, e anche le forme che hanno a volte i frutti e le piante ci ricordano anche qualcosa che riguarda il nostro organismo, ad esempio il cervello, la noce, quando noi apriamo sembra un cranio, no? Che stiamo aprendo un cranio e dentro c'è il cervello.
5: E poi dico io, no? Un po' di buon senso, mangiamoci i cibi di stagione. Cioè, delle amiche mie, no, ho comprato delle fragole a Natale. Le fragole a Natale, ma secondo te, cioè, se le prendi surgelate ancora, ok, vuoi le fragole surgelate, ma andarti a comprare le fragole a Natale, ma non è possibile.
4: No, sono non sono di stagione, non sono nemmeno delle nostre parti, no, non sappiamo da dove anche arrivano.
5: Sentiamo dire che ci sono tutte le allergie al nickel, ma per forza ci sono le allergie al nickel. Cioè, mangiamo delle cose che sono fatte tutte di serra.
4: Certo. Allora, ci lasciamo qui, Mina, ma dovremmo continuare perché ancora ci sono altre domande che vorrei farti rispetto al tuo libro. E poi, se d'accordo, potremmo prendere qualche argomento in particolare, approfondirlo, perché dicevi appunto ogni argomento ha bisogno di molto più tempo per essere sviscerato. Quindi ci prenderemo del tempo per poterlo fare. Grazie, Mina. Alla prossima.
5: Grazie a voi, grazie a te. Buona giornata.
4: Buona giornata. Il valore della gentilezza. La gentilezza piace a tutti, però sembra che non sia così diffusa. Piace a tutti, ma forse pochi la praticano. Ne parliamo col pastore ventista Davide Abbiosi. Benvenuto, Davide, gentilmente ti saluto.
6: Grazie Daniela, un saluto gentile anche a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Oggi parlerò di un altro valore fondamentale nella vita quotidiana che migliora addirittura il benessere psicofisico, riduce lo stress e crea relazioni autentiche e innesca anche un circolo virtuoso di empatia e positività che arricchisce sia chi la riceve sia chi la compie. A quale valore mi sto riferendo? Come ben detto, al valore della gentilezza. Essere gentili migliora profondamente la qualità della nostra vita. Come dicevo, riduce l'ansia, lo stress, aumenta l'autostima, ci fa sentire più felici e appagati, permettendoci di affrontare con più serenità le difficoltà quotidiane. E tutto questo oggi è confermato dalla scienza. E adesso domandiamoci quali sono i principali motivi per cui la gentilezza è considerato un valore essenziale. Allora, innanzitutto perché genera un benessere neurobiologico, vale a dire, compiere atti gentili stimola il cervello a rilasciare ossitocina e serotonina, che sono i cosiddetti ormoni della felicità, e riduce anche i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Fa bene alla salute. Essere cortesi e ben disposti verso il prossimo fa bene al cuore. Le probabilità di ictus e infarto aumentano in coloro che hanno un temperamento aggressivo, e questo lo ha provato uno studio italo-americano dei ricercatori dell'Istituto Nazionale sull'invecchiamento di Baltimora. E che dire a proposito delle liti, delle discussioni? È la migliore arma nelle liti, perché la gentilezza può risolvere al meglio le liti, anche quelle che possono diventare violente, perché ha un effetto spiazzante, mentre al contrario l'aggressività chiama aggressività. Quindi migliora le relazioni. Questa pratica favorisce la fiducia e il rispetto reciproco, ponendo le basi anche per comunità più collaborative e serene. E anche aiuta nel lavoro. Perché? Perché applicare la gentilezza è una strategia vincente anche sul lavoro, e questo è stato dimostrato da uno studio fatto da Michael T. nella Pennsylvania, che ha dimostrato che i selezionatori del personale, ad esempio per ristoranti, scelgono più spesso candidati con alti livelli di gradevolezza anche a scapito di altri più intelligenti. E poi, per ultimo, ce ne sarebbero tanti, però mi voglio Fernare previene il bullismo a scuola, perché insegnare ai bambini la gentilezza fa bene a loro stessi e anche alla comunità scolastica. Lo ha dimostrato uno studio fatto dalla università in Columbia su 400 bambini tra i 9 e gli 11 anni di una scuola elementare di Vancouver in Canada. Aumentando i livelli di gentilezza in aula si aumentano fiducia e collaborazione. Questo potrebbe contrastare il bullismo, come ha dimostrato questa ricerca universitaria.
4: Interessante, ho visto che è stata proprio creata una giornata della gentilezza, quindi qualcuno ci ha pensato. Il 13 novembre praticamente è la giornata della mondiale della gentilezza, e questa giornata è nata nel 97 a Tokyo, perché un gruppo di organizzazioni no profit si sono riunite da tutto il mondo, quindi sono andate lì a Tokyo perché hanno pensato che fosse necessario creare un momento speciale proprio per battere tutti quei confini che riguardano la razza, la religione, la politica, con piccoli gesti gentili. E quindi da quel momento in poi, l'anno successivo, è nata questa giornata mondiale della gentilezza. Quindi non è nata perché c'era un discorso, come spesso succede, è commerciale, è proprio nato dalle esigenze di queste organizzazioni di portare riflessioni sulla gentilezza. Quindi 13 novembre.
6: Mi hai letto nel pensiero, no?
4: Ah sì,
6: anche a distanza.
4: Telepatia.
6: Ecco perché lo stavo per dire, ma aggiungerei anche, non so se tutti gli ascoltatori questo lo sanno, che il 16 aprile di quest'anno, nella prestigiosa sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia, la provincia di Vicenza ha ufficializzato il proprio ruolo di capitale nazionale di Corpiamo Gentilezza 2026, un riconoscimento che va oltre il valore simbolico per trasformarsi in un vero percorso di crescita sociale e culturale, no? E certo. Tutto questo, come l'ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, è stato fatto perché promuovere la gentilezza significa favorire relazioni più sane e contribuire concretamente al contrasto delle forme di violenza ancora diffuse nella società. E per il 2027 sai chi è stata scelta?
4: No, dimmi, rivelami.
6: Il quotidiano La Nazione ha riportato che Pisa sarà la capitale della gentilezza nel 2027.
4: Ma le scelte sai come sono state fatte? C'è stato un motivo oppure così casualmente?
6: C'è sempre alla base un motivo, no? Che vale a dire... è un riconoscimento che va fatto alla città, oltre al valore simbolico, per trasformarsi in un vero percorso di crescita sociale e culturale. Ecco, quindi quelle città che manifestano questi percorsi di crescita sociale e culturale vengono poi premiate come città della gentilezza.
4: Interessante, quindi quando intervisterò un ospite che proprio vive a Pisa chiederò se sa di questa cosa.
6: Ecco, questo per il 2027, quest'anno invece è la provincia di Vicenza.
4: Ok, ci ascoltiamo un brano che ci parla di speranza. Torniamo fra poco a parlare di gentilezza, del valore della gentilezza fatta in maniera corretta. Quindi quando intervisterò un ospite che proprio vive a Pisa chiederò se sa di questa cosa.
6: Ecco, questo per il 2027, quest'anno invece la provincia di Vicenza.
4: Ok, ci ascoltiamo un brano che ci parla di speranza, e torniamo fra

0: amichevole, uno sguardo accogliente. Davide, qual è il gesto più gentile che hai ricevuto? È quello che hai fatto, proprio te la dico così, senza,
1: diciamo,
0: previsione.
1: I gesti più gentili sono solitamente gli abbracci affettuosi, mm-hmm. diciamo, quelli che partono proprio dal cuore, no? Anche perché la gentilezza ha il potere di portare un grande cambiamento non solo nella nostra vita, ma anche in quelle delle persone che incontriamo. E allora direi che di gentilezza ne abbiamo davvero bisogno, perché nel mondo contemporaneo, tra personaggi pubblici che urlano, insulti in TV, pare che la gentilezza sia passata di moda. Addirittura chi è gentile appare addirittura una persona noiosa e fragile. Eppure la gentilezza può renderci persino più forti e vincenti, perché smonta l'aggressività e la rabbia altrui, migliora le prestazioni sul lavoro, come abbiamo detto, e i rapporti sociali. Insomma, è indispensabile per la vita in comunità, perché innanzitutto un atto cortese fa bene a chi lo riceve e all'intera società.
0: Potremmo dire che anche, scusami Davide, potremmo dire che la gentilezza anche aiuta a lavorare meglio? Ad esempio un capo, se esprime un pensiero di gentilezza verso i suoi dipendenti, i dipendenti credo che lavoreranno con più gioia, lavoreranno meglio. Se fa notare ad esempio qualcosa, non solo quando fanno delle cose che non vanno, ma quando c'è qualcosa fatta bene, fare quel complimento non porterà la persona a voler fare meglio?
1: Certo, e questo è stato comprovato da numerose ricerche universitarie che sono state effettuate a questo riguardo. Ma un altro dato importante adesso, su cui invito tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a riflettere, è: nella Bibbia come è considerato il valore della gentilezza? Perché la gentilezza non è vista come una semplice buona educazione, ma come un riflesso dell'amore di Dio e addirittura un frutto dello Spirito Santo. Cioè è un'attitudine attiva fatta di compassione, umiltà e rispetto, che modella profondamente le relazioni umane. E possiamo dire che il tema nella Bibbia della gentilezza si articola in tre pilastri fondamentali. C'è la regola d'oro, che è l'insegnamento cardine, che invita a trattare il prossimo esattamente come vorremmo essere trattati. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, al verso 31, è scritto: ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Poi nel libro dei Proverbi le parole sono viste come un balsamo. In Proverbi 15:1 è scritto: la risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. E in Proverbi 16:24 è detto che le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, addirittura salute alle ossa. Questi principi si traducono concretamente in alcune virtù pratiche. La gentilezza nella Bibbia è vista come un abito spirituale. Infatti l'apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi capitolo 3 al verso 12, scrive: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. E in Galati 5:22 sempre l'apostolo Paolo dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Quindi a questo punto io vorrei invitare tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze di RWS, Accendi la Speranza, a rispondere a questa domanda. Che cos'è per te, ascoltatore, la gentilezza? No? Allora rispondi contattando RWS oppure scrivendo. Daniela, quali numeri di WhatsApp?
0: 338, vedete, allora basta, diciamo, utilizzare il cellulare, possono mandarci o un messaggio, possono anche chiamarci. Quindi 348 222 72 94. Quindi fateci sapere cosa
1: ne
0: pensate.
1: Sì, perché sono proprio curioso di sapere cosa i nostri radioascoltatori pensano sul tema della gentilezza.
0: Grazie, allora alla prossima. E nel frattempo, visto che avremo una settimana prima di rincontrarci, ognuno compie un atto di gentilezza e offre

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo ancora parlare sulle cose future. Dice la parola del Signore che la fede è certezza di cose che si sperano e determinazione di cose che non si vedano. Cioè la fede nelle promesse di Dio è certezza di cose che si sperano. Cioè Dio non fa delle promesse così che fanno gli uomini, a volte promettono, ma maggiormente non fanno nulla. Studiando sempre il libro dell'Apocalisse, riflettendo per noi che siamo figlioli di Dio, abbiamo tanto di rallegrarci perché la parola di Dio, cioè l'Apocalisse, finisce con delle cose gloriose e meravigliose per quelli che gli appartengono, ma termina questo libro con delle cose spaventevoli, orribili, per quelli che non crederanno. Quindi vediamo che la parola del Signore non ci parla solo di questo tempo, di questo mondo che noi vediamo, ma la parola di Dio ci parla dell'eternità, cioè di qualcosa che poi non ci sarà né più il tempo e nello spazio. Saremo nell'eternità di Dio. E quindi, riflettendo, la parola di Dio ci parla di vita eterna e di morte eterna, ci parla di gioia eterna e di tormento eterno, ci parla di cielo e ci parla di inferno, ci parla che noi saremo con Dio, quelli che credono in Gesù, e quelli che saranno per l'eternità con Satana e con tutti i demoni nei secoli dei secoli dove saranno tormentati. Quindi vediamo che c'è una linea di demarcazione fra quelli che sono salvati da quelli che sono perduti. Quindi diciamo che su questa terra non è altro che come una sala d'aspetto. Quale treno prendere? Il treno che porta in cielo o il treno che porta all'inferno? Vediamo qui che l'Apocalisse, per noi che crediamo, ci parla di cose meravigliose. Come titolo vorrei dare a questo messaggio: il costruttore della città celeste. Chi è il costruttore della città celeste? Come la volta scorsa abbiamo parlato che della Gerusalemme celeste è la sposa dell'agnello. Chi è il costruttore della città celeste? Parlando di Gerusalemme, la Gerusalemme terrena, sapete, non è bella, non è una città splendida. Io credo che non si può paragonare a una Roma, forse a una Parigi, ma è una città dove non c'è nessun fiume che la attraversa e neanche nessun mare che la bagna. Gerusalemme è una città fra le montagne, io l'ho vista, l'ho visitata, ma a Gerusalemme tante tante persone che vanno lì, la prima cosa che li attira è il muro delle pianto. Qualche chilometro vi è il sepolcro, ci sono tante basiliche, ma niente di bello, non ci sono grattacieli, non ci sono parchi, non ci sono bellezze. Eppure Gerusalemme è chiamata la città del Gran Re. Però troviamo che in Isaia capitolo 54, versetto 11 e 12, ci viene descritta la Gerusalemme durante il periodo del millennio. E voglio leggere questo versetto che dice così: o afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini e le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. C'è la Gerusalemme. Durante il millennio la Gerusalemme sarà la città del Gran Re e sarà la capitale del mondo. Sarà al centro di tutta l'attenzione di tutti i popoli che affluiranno per ammirare, per adorare, per conoscere, per ascoltare colui che siederà sul trono di Davide, Gesù Cristo. Come abbiamo un esempio nel passato, quando Salomone, per la sua
grande sapienza, intelligenza e conoscenza e ricchezza venivano da tante parti del mondo. Fra queste vi era una regina, la regina di Seba, dove è andata proprio per vedere la magnificenza, la gloria, la ricchezza e la sapienza di Salomone. E questa è un'immagine di quando nel futuro da ogni parte del mondo affluiranno a Gerusalemme. Sapete, Israele è chiamata l'ombelico della terra, perché è il centro. Voi sapete che Israele confina con tre continenti, con l'Asia, con l'Europa e con l'Africa. Quindi è al centro, e da ogni parte del mondo affluiranno lì per vedere Gesù. Ebbene, nonostante questa Gerusalemme durante il millennio sarà uno splendore, eppure avrà la sua fine. Noi ammiriamo la bellezza del creato, no? A differenza degli scienziati che dicono la natura ha fatto questo, ma mai menzionano il nome di Dio. Non dicono Dio ha fatto queste grosse cose meravigliose, grandiose, perfette, di una bellezza indescrivibile. Ovunque noi ci muoviamo, ovunque noi vediamo, vediamo le meraviglie di Dio. Ovunque ci muoviamo, vediamo la grandezza, la bellezza di questo Dio meraviglioso. Però gli scienziati dicono 2 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, dicono delle idiozie, ma non dicono Dio ha creato tutte le cose in un modo perfetto. Ebbene, anche Gerusalemme, che sarà durante il periodo del millennio uno splendore, sarà distrutta. E voglio leggere un versetto dove l'apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, dice queste testuali parole. Dice riguardo il ritorno del Signore. Allora, seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9 e 10, dice così: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi qui vediamo che Dio, nel suo piano, distruggerà questo mondo, distruggerà questa terra. I sogni di tante persone che pensano che la terra sussisterà in eterno avranno una delusione, perché il Signore dice creerà nuovi cieli e nuova terra. Il prossimo giudizio che Dio manderà sulla terra sarà con il fuoco. La terra diventerà una palla di fuoco incandescente e tutto sarà distrutto. Gesù lo disse: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi anche le stelle, tutti i miliardi di stelle che Dio ha creato, e Dio li distruggerà, perché Lui li ha creati e Lui li distruggerà. Ebbene, andiamo al nostro tema. Chi è il costruttore della città? Deve essere sempre la parola di Dio che deve parlare, no? In Ebrei, capitolo 11, versetto 8 e 10, dice così. Ebrei 11, 8 a 10, leggiamo: per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tente con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Allora, il costruttore di questa città celeste è Dio. Ma è solo Dio? È Dio e anche Gesù Cristo. Infatti, il Signore Gesù, prima di salire al cielo, fece una bellissima promessa riguardante il suo ritorno.
Dove la troviamo questa promessa? In Giovanni capitolo 14, versetto da 1 a 3, da 1 a 3 dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la promessa che il Signore ci fa: dove sono io sarete anche voi. Questa promessa è per tutti quelli che credono in Lui. Quando il credente lascia questo mondo e chiude gli occhi, l'anima sua va con il Signore in attesa della risurrezione del corpo, e questo è meraviglioso. Quindi sia il Padre sia il Figlio stanno preparando un posto per chi? Per la sposa dell'agnello. Perché lì, quando tutto è pronto, quando tutto è preparato, allora vi saranno le nozze dell'agnello. C'è Cristo con la sua Chiesa. Meraviglioso. Se avviano le parole dell'Apostolo Paolo di Prima Corinzi 2,9, dice: ma come è scritto, le cose che occhi non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Noi amiamo Gesù? Gesù è il Signore della tua vita? Amare Gesù significa ubbidire ai Suoi comandamenti, perché Gesù l'ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. A dirlo con le parole non ci costa nulla, ma siccome l'amore è sacrificio, allora lì le cose cambiano. Dire io ti amo Gesù, dobbiamo riflettere. La grande città, quanto è grande la città celeste? Lo leggo in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 21, versetto 16, dice così: e la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Per noi esseri umani quasi è inimmaginabile che una città sia lunga, larga e alta. C'è la distanza che va da Parigi fino a Mosca. Una città così grande non esiste al mondo. Per noi è impensabile. Perché la città celeste ha una forma di un cubo, no? Forma cubica. Perché? Perché nell'Antico Testamento noi troviamo quando il Signore diede l'ordine a Mosè di costruire il tabernacolo, vediamo che vi erano degli oggetti a forma cubica. Per esempio, l'altare dei sacrifici che era davanti alla tenda di convegno aveva una forma cubica. Lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Anche l'altare dei profumi era uguale. Mentre l'altare dei sacrifici ci parla di Cristo come vittima, colui che si dà per i nostri peccati, l'altare dei profumi ci parla di Cristo come sommo sacerdote che intercede per noi. Il luogo santissimo che fece costruire Salomone nel Tempio a Gerusalemme aveva una forma cubica, e questo lo voglio leggere in Prima Re capitolo 6 versetto 20. Il luogo santissimo significa dove vi era la presenza di Dio. Prima Re 6:20 dice: il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti d'altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo e davanti al santuario fece un altare di legno di cedro e lo ricoprì d'oro. Quanti sono 20 cubiti? Sono 10 metri. Quindi aveva una forma cubica.
La Gerusalemme celeste ha una forma cubica, perfetta. La piazza della città e le strade della città, e voglio leggere Apocalisse 21:21, dice: la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Per essere una città ci deve essere anche le strade, no? Ebbene, le strade e la piazza era d'oro puro come vetro trasparente. Pensando alle nostre città, nelle strade di una città o nelle piazze circolano ogni tipo di persona, vero? Buoni, cattivi, belli, brutti, piccoli, grandi, vecchi, giovani. E oggi non è un pericolo essere sulle strade a volte? Quanti incidenti succedono sulle strade? Avvengono scippi, avvengono assalti, avvengono omicidi. Oggi è un pericolo camminare sulle strade o anche sulle piazze, perché non sai che gente c'è, che gente circola. Ma qui dice che nella Gerusalemme celeste vi entreranno solo i redenti, i salvati, vestiti in veste bianche. Lì non c'è più paura, non ci sarà più spavento. Quando usciamo, quasi dobbiamo pregare: Signore, guardaci da mille pericoli che vi sono sulle strade. Quanti morti avvengono ogni giorno sulle strade? Quanti pericoli vi sono? Ma nella città celeste tutto questo non ci sarà. Gloria al Signore. Nella città celeste non vi sarà il tempio. Anche questo lo leggiamo in Apocalisse 21:22. Dice: e non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Sappiamo molto bene che a Gerusalemme il tempio era il cuore, il centro del popolo ebraico, dove andavano per adorare, per lodare il Signore, per offrire sacrifici a Dio. Nelle città del mondo vi sono duomi, cattedrale, basiliche, perché le persone pensano che lì possono trovare Dio, che Dio è lì. Tante persone lo fanno perché sono nell'ignoranza. Nel tempo presente vediamo che Dio non è nelle cattedrali, nei tempi e nei duomi. Vediamo che nell'antico patto abbiamo detto che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo di culto, e più volte noi lo troviamo nella parola di Dio dove dice: nel luogo che io ho scelto tu mi adorerai. Più volte lo troviamo. Questo luogo che Dio aveva scelto era Gerusalemme. Questo tempio fu distrutto dai Romani nell'anno 70 d.C. Ebbene, dove si trova Gesù allora? C'è un versetto nella scrittura, in Matteo 18:20, dove Gesù dice: poiché dovunque due o tre sono radunate nel mio nome, qui vi sono io in mezzo a loro. Quindi oggi Dio non ha un luogo ben definito per incontrarlo. Milioni di persone si recano nei santuari, nei luoghi cosiddetti sacri, ma Dio non ha scelto quei luoghi. Milioni di persone vanno in pellegrinaggio perché pensano che lì possono incontrare Dio. Ma la Bibbia non dice così. Perché le persone non conoscono la parola del Signore e fanno viaggi inutili, andare in cosiddetti santuari perché pensano che lì c'è Dio. Non c'è Gesù e neanche Dio. Perché dove due o tre sono radunati nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui in mezzo a noi, in spirito e verità. Quindi questa è la cosa importante. Sapete, al tempo di Mosè, Dio aveva scelto come dimora, che cosa? Il tabernacolo. Perché lui voleva dimorare in mezzo al suo popolo. Il tabernacolo era in mezzo
e le 12 tribù di Israele erano attorno, tutti in vista proprio al tabernacolo. Cioè adoravano Dio andando lì nel tabernacolo. Nel luogo santissimo vi era la presenza di Dio. Ma oggi non è così. Qual è il tempio dove Dio dimora oggi? Qual è il tempio? Sono due cose. Il tempio è la Chiesa. E il tempio è ogni credente. La Chiesa del Signore è il tempio dello Spirito Santo. La Chiesa del Signore non è formata da pietre morte, ma ogni credente è una pietra vivente nell'edificio spirituale di Dio. E questo lo voglio leggere nella parola del Signore. Infatti dice in Efesini 2:22: e in Lui, cioè in Gesù, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito. Cioè in Gesù che noi siamo alla presenza del Signore. In Efesini capitolo 3 versetto 16 e 17 dice: poiché Egli, cioè Dio, vi dia secondo le ricchezze della sua gloria d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Mediante la fede in Gesù noi siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. E ancora un altro versetto che ci dà forza. In 1 Corinzi 6:19 dice l'apostolo Paolo: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi? E questo corpo, come il tempio, vogliamo mantenerlo santo, puro, perché Dio non può abitare in un posto dove è sporco. Oggi i credenti non camminano per visione, ma camminano per fede. Il Signore ci guida lungo il nostro cammino su questa terra. Ma, dice l'Apocalisse, capitolo 22, versetto 3 e 4, queste stupende e meravigliose parole. Ripeto, Apocalisse 22, 3 e 4 dicono: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome. Un giorno noi vedremo Dio. Beati pure di cuore, perché si vedranno Dio, disse il Signore Gesù. Prima Giovanni 3:1-2 dice l'Apostolo: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lo vedremo come Egli è. Qualcosa di meraviglioso. L'ultimo punto: gli abitanti della città della Gerusalemme celeste. Dio Padre è lì. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è lì. Lo Spirito Santo è lì, perché è la dimora del Dio Trino. Però lì ci sono anche miliardi e miliardi di angeli, e ci saranno milioni e milioni di credenti. E per la grazia di Dio saremo anche lì noi. Abbiamo qualche dubbio? Saremo con Lui. Quindi nella Gerusalemme non sarà la capitale degli ebrei, ma nella Gerusalemme celeste vi saranno ebrei e anche gentili. Ci saranno tutti i popoli di ogni lingua, nazione e tribù. Ma una cosa deve essere certa: che i nostri nomi devono essere scritti nel libro della vita. Se non è scritto lì, il Signore dirà: io non ti conosco. E voglio leggere tre passi dove dice Filippesi capitolo 4 versetto 3. Dice l'apostolo Paolo ai credenti di Filippi: sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo assieme con Clemente
e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. I cui nomi sono scritti nel libro della vita. Apocalisse 3,12, qua dice: chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso al Dio mio e dal mio nuovo nome. E poi Apocalisse 21,27 dice: e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Vi entreranno solo quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Se i nostri nomi sono scritti lì, sapete, la Bibbia parla che sono scritti, rimarranno lì scritti in eterno. La Bibbia parla di nomi che vengono cancellati dal libro della vita, ma non che vengono scritti, che rimangono già scritti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Tanti si vantano: il mio nome è scritto in un registro di chiesa, nella cattedrale X, nella basilica Y. Non conta questo. Non ha nessuna importanza se i nostri nomi sono scritti in un libro o in un registro di chiesa. Ha importanza se il mio nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. E l'ultimissimo appello che troviamo nell'Apocalisse, che il Signore rivolge a tutti, è quello che leggiamo in Apocalisse 22, 12-14. Questo è un appello che è rivolto a tutti. Ripeto, Apocalisse 22, 12-14 dice così: ecco, io vengo tosto, o presto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Questo è l'invito. Lavare le nostre vesti. Chi può lavare le nostre vesti? Il sangue di Gesù. Quindi, se una persona andrà all'inferno, non è colpa di Dio, è colpa sua, perché non si è mai decisa di accettare Gesù nella propria vita come Signore e come Salvatore. Oggi Gesù dice: venite a me voi tutti, e un giorno dirà: andate via da me voi tutti operatori di iniquità. Oggi dice venite, domani per coloro che non hanno creduto dirà: andate via da me maledette nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo invito che il Signore ci fa, lo accettiamo? Io l'ho accettato, e credo tanti di noi, e vogliamo essere fedeli a Lui sino al suo ritorno. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 32 minuti.

Salve amici. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 9. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, a capitolo 5, il verso 22. Dice così l'Apostolo Paolo: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, siamo giunti all'ultimo appuntamento con il giardino di Dio. Si conclude quindi oggi con l'autocontrollo, che è il nono frutto dello Spirito Santo, la trattazione del ciclo di meditazioni su questo soggetto. L'autocontrollo è la capacità di gestire desideri, impulsi, per non pregiudicare il raggiungimento di un obiettivo. Sviluppare l'autocontrollo può essere un processo alquanto laborioso, ma consentirà di apportare importanti cambiamenti alla vita e insegnerà a tenere sotto controllo l'impulsività istintiva. Sentirsi maggiormente padrone di se stessi e delle azioni aiuterà ad amministrare meglio la propria vita e a condurla in modo più autorevole, migliorando di conseguenza anche l'autostima. Chi vuole vincere si deve controllare in tutte le aree della propria vita, ad esempio nella sfera sessuale, nell'alimentazione, nei rapporti interpersonali e così via. Come gli sportivi, per vincere una medaglia, prima di gareggiare devono sottostare a rigide regole che interessano ogni area della loro vita, ugualmente deve fare il credente, che corre per una meta soprannaturale e incorruttibile. Sapersi dominare è il segno che si è realizzato l'autocontrollo e che lo Spirito Santo sta svolgendo il compito per cui ci è stato dato e che si è conseguita la vittoria sulle proprie tendenze naturali, mentre chi è indisciplinato perde, cade facilmente nelle concupiscenze delle opere della carne. Ed è proprio a queste ultime, cioè le opere della carne, che l'Apostolo Paolo vuole porre una barriera. Allora, una domanda: quali sono le opere della carne? Bene, lo dice l'Apostolo nei versi 19 a 21 che non abbiamo letto, nello stesso capitolo 5 della lettera ai Galati. E li definisce così l'Apostolo le opere della carne e dice proprio testualmente: ora le opere della carne sono manifeste e sono
fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Mentre il verso 22 che abbiamo preso in esame in questa serie di meditazioni inizia proprio così: il frutto dello spirito invece è, e così via, e quindi abbiamo letto amore, eccetera. Questa congiunzione, cioè invece è una congiunzione, dicevo, testuale, dal valore avversativo. Oppure si potrebbe definire una congiunzione al contrario, cioè all'opposto, e seguono i 9 frutti, appunto, di questo giardino meraviglioso che Dio vuole portare nella vita dei credenti. Da tutto questo che abbiamo visto si evince che l'essere cristiani non è appartenere ad una religione, piccola o grande che sia, bensì essere trasformati all'immagine di colui che ci ha amati in Cristo Gesù per la nostra salvezza. La vita di chi ha messo la propria fede nell'unico Salvatore e Mediatore, Gesù, è una vita trasformata, poiché la chiave di interpretazione della vita, sia terrena che eterna, è Dio stesso. Non sono le religioni, oppure le circostanze o la politica. Quindi l'Apostolo Paolo mette in contrapposizione alle opere della carne che abbiamo letto con i frutti dello spirito. E pensiamo, cari amici, solo per un momento: se tutto il genere umano vivesse secondo questi frutti dello spirito, come sarebbe il nostro mondo? È una domanda che lascio a voi la risposta. Bene, siamo giunti alla fine di questa meditazione, ma anche alla fine di questa serie di 9 puntate in cui abbiamo visto appunto i 9 frutti dello Spirito Santo. E mi auguro che questa serie abbia suscitato in voi, o come dire, abbia stuzzicato in voi l'andare alla ricerca negli Evangeli del Signore Gesù, perché è solo Lui che può dare la speranza, che può dare la risposta a tutti questi interrogativi. Bene, in attesa delle vostre domande o richieste, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Vangelo secondo Marco. Gesù fu condotto a casa del sommo sacerdote, dove ben presto si riunirono tutti i capi sacerdoti e gli altri capi religiosi. Pietro, che lo seguiva a distanza, era riuscito ad entrare nel cortile della casa del sommo sacerdote e andò a sedersi fra i servi a scaldarsi accanto al fuoco. Intanto i capi sacerdoti e la corte suprema ebraica al completo stavano cercando un'accusa contro Gesù per condannarlo a morte, ma i loro sforzi erano vani. Molti testimoni deponevano il falso, ma si contraddicevano a vicenda. Infine si alzarono alcuni uomini, anch'essi per accusare falsamente Gesù, e dissero: «Abbiamo sentito che diceva: distruggerò questo tempio costruito dagli uomini e in 3 giorni ne costruirò un altro, fatto senza mano d'uomo». Ma neppure in questo caso le testimonianze concordavano. Allora il sommo sacerdote si alzò davanti alla corte e chiese a Gesù: «Perché non rispondi a questa accusa? Che cosa hai da dire in tua discolpa?» Gesù non rispose. Allora il sommo sacerdote gli chiese: «Sei tu il Messia, figlio di Dio?» Gesù rispose: «Sì, sono io, e voi mi vedrete sedere alla destra di Dio e tornare in terra sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si strappò i vestiti gridando: «Di che cosa avete bisogno ancora? Perché aspettare dei testimoni? Voi stessi avete udito la sua bestemmia. Qual è il vostro verdetto?» La votazione per la condanna a morte fu unanime. Alcuni di loro si misero a sputargli addosso, poi lo bendarono e cominciarono a dargli dei pugni in faccia. «Chi ti ha colpito stavolta, profeta?» Lo deridevano. E perfino le guardie lo presero a pugni mentre lo portavano via. Nel frattempo Pietro era rimasto di sotto, nel cortile, e ad un certo punto una delle serve del sommo sacerdote lo vide che si scaldava intorno al fuoco. La donna lo guardò da vicino, poi lo apostrofò: «Anche tu eri con Gesù di Nazareth». Pietro negò: «Non so neppure di che cosa stai parlando», disse, e si allontanò verso il cortile. Proprio allora il gallo cantò. La serva lo vide che se ne stava là e cominciò a dire agli altri: «Eccolo là, quello è un discepolo di Gesù». Pietro negò di nuovo. Poco dopo altre persone che se ne stavano in piedi attorno al fuoco cominciarono a dire a Pietro: «Sì che sei uno di loro, perché vieni dalla Galilea». Pietro cominciò a maledire e a spergiurare gridando: «Non lo conosco neppure il tizio di cui parlate». Fu allora che il gallo cantò la seconda volta, improvvisamente. Pietro ricordò le parole di Gesù: «Prima che il gallo canti 2 volte, mi avrà rinnegato per la 3ª volta». E Pietro, sconsolato, pianse. Questo processo contro Gesù fu terribilmente illegale, poiché la legge ebraica non consentiva processi durante la notte. E tuttavia vediamo che tutti, sacerdoti, scribi, anziani, praticamente il sinedrio a completo, si riunirono perché erano determinati a mettere a morte Gesù. E poiché non avevano testimonianze per incolparlo, dovettero ricorrere a falsi testimoni. E Gesù aveva parlato della distruzione di un tempio, ma stava chiaramente facendo riferimento al suo proprio corpo. E i suoi accusatori cercavano di spacciarlo come un terrorista che minacciava il loro luogo di culto. Purtroppo i giudici corrotti sono presenti ancora oggi. È terribile vivere in una società in cui le leggi vengono distorte perché i giudici non sono affidabili o addirittura corrotti. Caifa, il sommo sacerdote, gli chiese se aveva dei commenti in sua difesa e Gesù scelse il silenzio, adempiendo così la profezia in Isaia 54 che dice: «Come una pecora condotta al macello, come un agnello davanti a chi lo tosa, è rimasto muto, senza aprir bocca». E quando fu processato una seconda volta, non solo affermò di essere Dio, ma aggiunse una profezia di Daniele 7, dicendo praticamente al sommo sacerdote che sarebbe tornato tra le nuvole, annunciando il suo ritorno come giudice. E forse questa fu un po' una piccola vendetta da parte di Gesù. Quando qualcuno ti dice che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, mandalo direttamente a Marco 14:62. È ripugnante vedere anche la reazione delle guardie, così

meschine, che non avevano alcuna autorità, però decidono di beffarlo a seguito del comportamento di Caifa. E come ha potuto Gesù sopportare tanta umiliazione per te e per me? Dovremmo tremare oggi quando vediamo persone così resistenti al Vangelo e alla figura di Cristo. Il racconto della negazione di Pietro deve essere venuto direttamente da lui, poiché condivide la sua vulnerabilità, la sua debolezza, il rimorso in modo molto trasparente. E possiamo anche noi rivederci con lui. Spesso ci si propone di fare del bene, ma cediamo alle nostre debolezze. Almeno Pietro si pentì, a differenza di Giuda, che provò solo rimorso. Riflessione. La prossima volta che sarai tentato, ricorda l'umiliazione che Gesù ha subito affinché tu possa essere libero. Signore, che amarezza hai sofferto vedendo uno dei tuoi più amati, quello che diceva: "Ah, sono disposto a morire per te", così veloce a rinnegarti per salvare la sua pelle. Devastante. Aiutaci a non essere così codardi anche in situazioni difficili dove la nostra fede potrebbe precludere delle amicizie o può portare ad altre persecuzioni. Dacci la forza sempre di rimanere saldi nella nostra fede. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro un fantastico weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Parlando ancora di amore cristiano, oggi ci soffermiamo sul versetto 7 di Prima Corinzi 13, dove è scritto: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Giancarlo Di Gaetano commenta così questo versetto: l'amore cristiano deve essere una realtà presente e attiva, poiché la sua pratica mette in gioco coloro che lo vogliono esprimere, anche in forme negative, soffre e sopporta. Il verso di oggi non presenta la morale cristiana tanto invisa al filosofo Nietzsche, una morale rinunciataria e servile. La sofferenza e la perseveranza sono da sempre state la molla dell'amore cristiano che cerca verità e giustizia, ed è per questo che l'amore cristiano, incorrendo in sofferenze, impara a tenere duro, a essere resiliente, come si dice oggi. Perché i cristiani di cuore sono così tenaci? La ragione sta nelle due caratteristiche centrali: l'amore crede e spera. L'amore cristiano è ancorato nel passato di Dio, Dio è amore, e guarda al futuro di Dio. È lo sguardo verso il futuro delle promesse fatte da Dio che motiva l'esercizio dell'amore qui, oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento. Leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 39. Nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 9 e 10. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. L'esperienza più sconvolgente. Ascoltiamo questa testimonianza. La mia vita non ha niente di eccezionale, eppure vorrei narrarvi la mia esperienza più sconvolgente. Forse penserete a qualche avvenimento straordinario, ma non è così. Per me questa esperienza è la progressiva presa di coscienza dell'amore di Dio per me. Sono cristiano da molto tempo, ma è solo in questi ultimi anni che il pensiero dell'amore di Dio per me mi riempie di felicità e di un'emozione sempre nuova. Che sorpresa, quando io, creatura impregnata di debolezza, più scettico che credente, ho scoperto di essere profondamente amato da Dio stesso, di un amore fedele, sempre in azione al momento opportuno, tenero e forte. È questo che oggi costituisce la forza della mia vita. La coscienza di quest'amore per me mi ha pure portato alla convinzione di non essere mai solo. Anche se tutto è oscuro, se a volte sono incompreso e respinto, sono amato da colui che è al di sopra di tutto. Vi chiederete forse che cosa ci sia all'origine di questa meravigliosa esperienza. È la lettura semplice e attenta della Bibbia, in particolare dei Vangeli, che mi ha fatto scoprire l'amore di Dio nella vita e nella persona di Gesù. E che dire del suo sacrificio di redenzione? Il punto culminante dell'amore divino sta proprio lì, quando Gesù dà la sua vita per me. Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, è scritto in Galati capitolo 2 versetto 20. Ricevere con semplicità tutto ciò che ho potuto sperimentare per fede è veramente una felicità pura e meravigliosa. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 19 giugno e dalla seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, leggiamo il verso 1, che dice così: Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Per quale motivo l'apostolo Paolo si rivolge a Timoteo con queste parole? Timoteo era molto scoraggiato perché aveva tanti problemi da affrontare nonostante fosse poco più che ventenne. Si trovava ad Efeso, dove aveva cominciato il ministero con una chiesa difficile e molti che, facendo dietro fronte, lo avevano abbandonato. Oltre a questo, sul suo cuore pesava sapere che l'apostolo Paolo, suo padre spirituale e alla cui scuola era cresciuto, si trovava in carcere a Roma in attesa di essere giustiziato. Pertanto, questa era la sua ultima lettera. Possiamo quindi ben capire quanto avesse bisogno di essere incoraggiato. Il primo incoraggiamento, a mio avviso, viene proprio dai toni che Paolo usa nel rivolgersi al suo discepolo. Non piagnistei o recriminazioni, non amare considerazione, ma piena consapevolezza di aver compiuto dignitosamente e con vera passione la missione affidatagli da Dio. Ora la corsa dell'apostolo è finita, ma dove ha trovato la forza per affrontare tante afflizioni, pericoli e opposizioni? Mai avrebbe potuto farcela da solo. È la più bella eredità che può lasciare a questo amato figlio spirituale. L'esempio di chi ha lasciato tutto nelle mani di Dio, appellandosi a quella grazia che lo ha sostenuto, guidato e incoraggiato. Questa eredità gloriosa è anche per noi, figli dell'Altissimo, che pure fragili, siamo forti in Lui che ci ha amati per primi.
2: Fortificati nella grazia è appunto il titolo della meditazione di oggi. Viviamo in una società esausta, stressata e senza speranza. La vita moderna ha riempito le nostre giornate di impegni e di pesi emotivi così forti che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto ci influenzino. Ed è facile lasciarsi trasportare da questa corrente. Il verso di oggi non è uno slogan motivazionale, ma un profondo insegnamento spirituale, impartito ad un giovane che, come noi, si trovava ad affrontare opposizioni, scoraggiamento e lotte. Paolo non disse «coraggio, puoi farcela», ma qualcosa di molto più potente: «fortificati nella grazia, non nelle tue capacità, nel tuo carattere o nei tuoi punti di forza, ma nella grazia, perché solo con la fede puoi camminare e combattere la battaglia». Camminare nella grazia significa sapere che non siamo soli, che non dobbiamo portare tutto il peso, che la potenza di Dio si manifesta pienamente nella nostra debolezza. È fiducia e dipendenza, è andare avanti e perseverare, sapendo che siamo sostenuti dal favore immeritato di Dio e dalla sua presenza. Restiamo in piedi non perché siamo forti, ma perché Lui è fedele. La grazia di Dio non è solo un concetto, è quella risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
3: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro. Quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra. Nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto «tutto è compiuto». Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi, qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. è qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto «il medico non viene per chi sta bene, ma per chi è ammalato», intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è pensare di capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. È qualcosa di talmente...

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: pomeriggio a tutti voi amici, anche fratelli e sorelle, che anche oggi potete seguire la nostra trasmissione in diretta dialogando
1: sulla parola. Oggi insieme al fratello Eliseo vi parlo da Foggia. Sono arrivato ieri, grazie a Dio, e ringrazio di cuore per la disponibilità Eliseo, anche il fratello Willy da Torino, che ha già collegato questa trasmissione di Radio Logos con le frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Ringrazio il Signore per questa collaborazione. Oggi non so in altre città, in altri posti, se fa caldo. Qui a Foggia fa un po' caldo, e mentre venivamo qui mi chiedevo: ma ci sarà qualcuno in ascolto? Noi lo crediamo, io lo credo, e ringrazio il Signore anche per i tanti amici, fratelli e sorelle che puntualmente sono sintonizzati il venerdì pomeriggio. Prima di andare avanti voglio salutare in modo particolare Elena da Torino, una signora anziana che non sento da un po' di tempo, Anna Maria, Giovanni, Bruno, Eugenia da Biella, Fabrizio, Anna da Rivoli e tanti altri. In modo particolare due ragazze e due signori che ho incontrato martedì scorso a Torino, via Garibaldi, hanno accettato il bigliettino della nostra radio Evangelo Piemonte. Probabilmente sono in ascolto e io li saluto. E grazie ai tanti altri che hanno accettato di sintonizzarsi. Abbiamo appena pregato perché il Signore benedica in modo particolare questo tempo che vorrà concederci oggi. L'argomento di oggi, come abbiamo iniziato venerdì scorso, ha questo titolo: la dottrina di Dio, e siamo ancora all'inizio diciamo di questo soggetto così vasto. E anche oggi sarà una trasmissione introduttiva, poi ci inoltreremo in veri soggetti da sviluppare insieme. Devo dire subito una cosa: avete sentito la sigla di Radio Evangelo Piemonte. Attenzione, per parlare con noi oggi il numero a cui chiamare è il seguente: 0881 70 99 18. Lo voglio ripetere: oggi per parlare con noi durante la diretta dovete chiamare questo numero, 0881 70 99 18, perché ripeto, mi trovo nello studio di Radio Logos di Foggia. Lascio il microfono adesso a Eliseo, lui vi darà anche alcune indicazioni su come ascoltare la radio, meglio, lo dice meglio di me, quindi grazie Eliseo, vai pure.
2: Buonasera a tutti, io sono Eliseo, appunto sono responsabile qui di questa radio a Foggia, Radio Logos. Oggi appunto Michele inizia questo ciclo di trasmissioni qui da Foggia, non so fino a quando, comunque poi Michele ce lo comunicherà. Cosa posso dire? Noi a Foggia siamo sulla frequenza 97.300, Michele dirà quelle di Torino perché io non me le ricordo, te le ricordi Michele?
1: Sì. Allora 91.50 a Torino, speriamo che oggi si senta bene, poi 88.6 Ivrea e Biella e 94.3 Cuneo e provincia.
2: E invece poi io diciamo che sono addetto a spiegare un po' sul DAB. Praticamente il DAB è la nuova tecnologia delle radio. Fra poco l'FM, quando lo Stato ce lo comunicherà, chiuderà, e quindi dovremo passare necessariamente al DAB. Il DAB è una tecnologia di qualità superiore, si sente molto meglio, anche se come radio evangeliche diciamo trasmettiamo a delle frequenze diciamo inferiori anche per risparmiare sui costi, però devo dire che la qualità rispetto all'FM è migliore, anche se diciamo diciamo la qualità di trasmissione è inferiore, però come qualità di ascolto è superiore. Quindi il DAB, Digital Audio Broadcasting, è la nuova tecnologia. Ogni radio deve avere appunto la funzione del DAB. Per quanto riguarda Torino, i canali sono 8C e 9C. 8C riguardano le zone di Torino, Asti, Cuneo, Sud, invece il canale 9C riguarda le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania, così mi hanno comunicato. Sì. E poi non so, vedevo un'altra? No? No, va bene. E niente, a seconda della zona quindi in cui vi trovate dovete attivare o il canale 8C, se siete per esempio a Torino, Asti, Cuneo, attivate l'8C, se invece siete nelle altre zone il 9C. Invece per quanto riguarda Foggia, mi rivolgo ai nostri amici, allora le frequenze di Torino 8C e 9C riguardano tutto il Piemonte, quelle di Foggia sono invece 5A per l'area nord della Puglia, quindi Foggia fino a Bari, e 5B l'area sud, il Salento, tutto il Salento. Quindi quando comprate una radio, mi raccomando, assicuratevi che abbia la funzione DAB, che non sia quindi un residuo di magazzino. Allora, ripeto, il DAB deve avere funzione DAB, lo comunicherete anche al negozio dove acquisterete questa radio. Il telefono, allora io sono addetto al telefono, quindi il numero è 0881 70 99 18. Oggi, come Michele ha detto, si trova a Foggia e quindi non dovete comporre il numero di Torino, ma dovete comporre il numero di Foggia. Ve lo ripeto, ve lo annotate, 0881 70 99 18. Se volete potete andare in diretta, noi ci farebbe piacere, così ci aiutate anche a fare questo programma. È tutto.
1: Grazie Eliseo, spero che qualcuno ci ascolti anche dal DAB, e se vuole darcene un indizio, un segnale, accettiamo volentieri anche questo. Allora, ho detto la dottrina di Dio, e chi ha ascoltato venerdì scorso abbiamo detto che andremo avanti per alcuni venerdì, perché è un tema molto molto vasto. Venerdì scorso ho fatto solo un accenno su alcuni nomi di Dio, c'è da parlare di tutti gli attributi che riguardano Dio e poi anche della natura di Dio stesso. Oggi faccio anche una parte introduttiva ancora, e prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento della dottrina di Dio, vogliamo spendere qualche minuto su due parole che spesso confondiamo: dottrina e teologia. La dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci dice e ci ha detto di sé nella Bibbia, che è appunto la sua parola, la parola di Dio, il pensiero di Dio. Voglio ripetere questo concetto: la dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci dice e ci ha detto e ci rivela di sé nella Bibbia. È Dio che si rivela. E cosa ci rivela? Ci rivela chi è Egli, ci rivela come è Egli, cosa pensa, cosa fa, come agisce, come opera. Quindi la dottrina di Dio non la inventiamo noi, e non la invento nemmeno io. La dottrina, quindi, la riceviamo quando ci disponiamo a cercare Dio, il nostro creatore. E Di conseguenza, quando vogliamo realmente conoscerlo, ma soprattutto quando, conoscendo alcune cose di lui, ci disponiamo a vivere una relazione, un rapporto diretto con lui, con Dio, con il nostro creatore. È importante mettere questo principio come base, e qui nasce una domanda fondamentale, obbligatoria. Stiamo cercando Dio? Io mi rivolgo a voi ascoltatori con amicizia, anche con amore cristiano. Come state cercando Dio? Cosa volete sapere di Lui? Cosa avete compreso di Lui dalla Bibbia? È importante questo. Quindi essere disponibili a conoscerlo, ma poi in seguito vivere una relazione vivente con Lui. La teologia, invece, è la risposta dell'uomo a quella relazione. Cioè, chi ascolta questa trasmissione sa che ogni venerdì adopero spesso questa parola rivelazione. È Dio che nel suo amore vuole farsi conoscere alle sue creature. Quindi, ripeto, la teologia è la risposta dell'uomo alla rivelazione di Dio stesso che troviamo attraverso la Bibbia. La teologia è una parola che viene dal greco theos, che significa Dio, e logos, che significa parola, discorso, ragionamento. Quindi letteralmente teologia significa discorso su Dio o studio su Dio. E ripeto, non è una invenzione moderna, già i primi cristiani la usavano per dire parlare di Dio partendo da ciò che lui stesso ci rivela nella sua parola. E poi, seconda cosa importante sul significato pratico di teologia, la teologia non è solo teoria per persone che si chiamano teologi. Ripeto, la teologia, cioè il discorso su Dio, non è solo teoria per i teologi. Ogni volta che io parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e cosa fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. Faccio un discorso su Dio. Il problema è, e questo problema riguarda anche me, che vita, che vista, parlando oggi, ho io di Dio? Questo è importante. Se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quella che mi sembra giusto, allora devo stare molto molto attento. Io devo conoscere la dottrina di Dio, cioè quello che Lui rivela e vuole rivelare alle sue creature. Ma se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto, io devo stare molto molto attento, perché deve venire dalla rivelazione di Dio. Perché oggi ci sono tante persone e anche tanti teologi, dice, ma per me questa è la verità, per me questo è il concetto più giusto. E leggo solo qualche versetto, poi mi fermo. L'Apostolo Paolo, in quella che è la lettera che cito spesso, tanto tutti i venerdì, capitolo 1, lettera ai Romani, capitolo 11, scusate, al versetto 32, si trova di fronte a questa realtà e dice: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Mi piace tanto questa parola. Romani 11:33 è un'esclamazione che porta lode e adorazione. Dice: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E ha detto questo di sé, appunto, Paolo, nella scrittura, la Bibbia. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti, appunto, sul piano pratico. La teologia non è filosofia su Dio. Forse ho saltato qualcosa qui. La teologia non è filosofia su Dio. La filosofia parte dall'uomo che cerca Dio con la ragione. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. Ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio. E parlare di Dio significa soffermarsi su chi è realmente Dio, sulla sua essenza. Significa soffermarsi sul fatto che Dio è divino, non appartiene al campo umano. E parlare di Dio significa fermarsi sulle sue caratteristiche, cose che vogliamo vedere in questi nostri incontri. Grazie, ci risentiremo tra poco. Eliseo, dai ancora il numero. Vediamo che...
2: Allora, ricordo sempre che Michele è qui a Foggia, quindi dovete comporre il numero di Foggia per chiamare direttamente noi, qui di Radio Logos. Il numero è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Potete anche chiamare nelle pause musicali, così se la telefonata eventualmente si protrae possiamo mandare anche un altro motivo. Quindi non vi preoccupate e state tranquilli. Approfitto anche a salutare Willy, non l'ho fatto prima, e ringrazio Willy anche per il suo apporto tecnico lì a Torino. Allora mandiamo un motivo, sì, Michele. Sì. Allora, il motivo è di Amanda e si intitola Cicatrici.

Va bene, riprendo il microfono, saluto nuovamente tutti voi che avete la possibilità di essere sintonizzati su Radio Logos di Foggia e sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Prima avevo citato un testo dalla lettera ai Romani, capitolo 11, il versetto 33, e poi non ho citato tutti i versi, ma lo faccio adesso. Questa è una esclamazione profonda dell'Apostolo Paolo che riassume bene tutto il concetto di dottrina di Dio. Dice: o profondità della ricchezza, Romani 11:33, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Io ho letto tante volte questo versetto, ma stamattina mi ha parlato in modo diverso. Profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E poi dice: quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Versetto 34 dice: infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da ricevere il contraccambio? Versetto 36: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Ho letto nel capitolo 11 della lettera ai Romani, dal versetto 33 al versetto 36. E credo che qui abbiamo veramente qualcosa di grandioso e che riguardi il nostro Dio. Non è una invenzione moderna quella che riguarda il Dio della Bibbia. Se noi conosciamo un po' di storia, già i primi cristiani la usavano per dire, parlare di Dio, partendo da ciò che lui stesso ha detto di sé nella scrittura. È fondamentale questo. Quando io voglio parlare di Dio, devo stare attento, devo partire da ciò che lui stesso ha detto e rivela nella Bibbia, che è la sua parola. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti proprio sul significato pratico. Una la ho già accennata: la teologia non è filosofia su Dio. La filosofia parte dall'uomo e cerca Dio con la ragione. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. Ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio, quando parlo della sua essenza, della sua divinità e dei suoi attributi. Questo è molto molto importante. E una seconda cosa importante è questa, che la teologia non è solo teoria per i teologi. Quindi dobbiamo conoscere che ogni volta che parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e cosa fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. E il problema è, e questo problema riguarda anche me, che vista ho io di Dio,
E questo è molto molto importante. E tornando a Paolo, Paolo non stava facendo un trattato accademico quando ha scritto i versetti che abbiamo letto nel capitolo 11 della Lettera ai Romani. Paolo stava adorando Dio. E perché stava adorando Dio? Perché lo conosceva e perché voleva conoscerlo di più. E credo che questa debba essere la posizione di tutti noi, i credenti e i non credenti, impegnarsi a cercare di capire questo Dio creatore. È questo che dobbiamo comprendere. Quindi se oggi, con la grazia di Dio, dirò ancora alcune cose su Dio, sulla dottrina di Dio, io sto facendo teologia, sto spiegando che cosa Dio ha detto di sé, perché le persone in ascolto conoscano davvero Dio e non si fermino ad una certa idea di Lui, perché il problema è questo. Molte persone dicono, sì, io mi avvicino a Dio, io conosco Dio, ma si fermano ad una certa idea di Lui. Riassumo in breve quello che ho detto. La dottrina viene dal cielo. La teologia nasce dalla terra. Se la teologia, cioè il discorso su Dio, non parte dalla dottrina, cioè da ciò che Dio dice di sé e rivela di sé, diventa purtroppo filosofia, un amore, una conoscenza per qualcosa che fa parte della saggezza, ma non è vera dottrina, cioè non si appoggia tutto questo su ciò che Dio dice di sé e ciò che Dio vuol far conoscere di sé attraverso la Bibbia, che è la sua parola. Se abbiamo la dottrina ma non la studiamo, rischiamo di conoscere le cose parzialmente o a metà o meno della metà. E oggi non voglio parlarvi di teorie su Dio, voglio aprire la Bibbia e ascoltare Dio. Non è riempire la mente solamente e innamorarsi del cuore di colui che ci ha creati. Ora, parlando della dottrina di Dio, della natura della dottrina cristiana, e la parola dottrina significa letteralmente insegnamento o istruzione, e quindi può essere definita come l'insieme delle verità fondamentali della Bibbia. Questo insieme deve essere ordinato e anche in forma sistematica. E questo studio viene anche chiamato teologia, il che significa discorso coordinato su Dio. Ed è quello che con l'aiuto vogliamo fare. Dobbiamo dire, conoscendo come siamo fatti noi uomini, che quando ci avviciniamo a Dio vogliamo un Dio su misura, un Dio che in poche parole risolva tutte le nostre problematiche e ci aiuti ad affrontare sempre con la nostra visione che abbiamo di Dio tutte le sfide che dobbiamo incontrare, anche le prove della nostra vita. Ho letto la testimonianza di una persona che voleva apparire eloquente e anche imponente con i suoi discorsi, e un giorno andò da un sarto famoso e ordinò un bellissimo vestito, famoso principe di Galles, e il sarto prese le misure, il cliente gli raccomandò più volte di confezionarlo molto comodo in modo da permettergli tutti i movimenti, era una stoffa di grandissima qualità, e gli aveva richiesto anche un bellissimo modello che andasse bene per tante tante occasioni. E questa storia mi fa pensare a come oggi molte persone si avvicinino
rivolgersi a Dio e credono in Dio. Molti si fanno proprio un Dio su misura. Tante persone pensano e dicono, secondo me, Dio non mi condannerà se io mi comporto così. Oppure, secondo me, non dobbiamo prendere tanti termini, tante cose che vengono ritenute verità nella Bibbia, non le dobbiamo prendere alla lettera, ci sono delle metafore, e questo è vero nella Bibbia. Ma facendo questo si arriva a dire: ma secondo me Dio un giorno salverà tutte le persone, perché in fondo Lui è bravo, Lui è amore, e poi non può mandare le persone all'inferno, è Lui che le ha create tutte queste creature. Dio non può permettere una cosa simile. Poi chi siamo noi da poter giudicare chi decide, per esempio, di vivere una vita di immoralità manifesta, sfrenata? Chi decide di poter giudicare se io debba abortire? Chi decide di giudicare gli omosessuali o gli uomini che abbandonano la famiglia perché si sono innamorati di altre persone? Non dobbiamo credere che Dio condanni queste cose. Vedete dove si arriva, amici? Non dobbiamo giudicare i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Altri affermano: secondo me non esiste una sola strada per arrivare a Dio. E così buddisti, musulmani, tutti cattolici, tutti protestanti, tutti, se sono sinceri, saranno un giorno salvati in qualche modo, o faranno parte di tante vie per arrivare a questo Dio creatore. Non importa quale nome si dà a Dio o in che modo ci avviciniamo a Lui. E altri invece dicono: sì, è vero, la Bibbia condanna le immagini sacre o le preghiere ad altri intermediari o altri mediatori che non siano Gesù. Io però lo faccio perché questo mi aiuta e non credo che Dio mi condannerà per questo se io mi rivolgo a qualche altra divinità o ideologia. Queste e tante altre affermazioni simili sono molto comuni oggi. Per cui torno a questa osservazione. Molti, forse anche tra di voi, amici in ascolto, vi siete fatto un Dio su misura, e molti oggi, come ho appena descritto, fanno tutti i ragionamenti ed esprimono tutti i loro pensieri, come ho appena elencato prima. Queste tante affermazioni simili, ripeto, sono comuni oggi. Dobbiamo considerare il fatto che chi le pronuncia, queste espressioni, fondamentalmente ignora e non tiene conto di quello che Dio rivela nella Bibbia, che è la sua parola. L'uomo si è fatto sempre e continua a farsi un Dio su misura, un Dio che gli faccia comodo. È molto facile ed egoista e affermare che Dio non condanni, che permetta tutto quello che voglio o vogliamo, ogni mio peccato, ogni mia opinione, anche se sbagliata, anche se sia un Dio permissivo, un pacioccone, come si dice, che può pilotare, illudere un vecchio con le guance rosse, un po' come Babbo Natale. Un bel Dio fatto su misura, un Dio creato a mio gusto. Ma anche se tu credi ad un Dio di questo vestito, come descrivevo prima, questo, amici in ascolto, non cambia la realtà delle cose. Dio non è un vestito, e tutte le persone oggi non possono modellarsi un Dio fatto su misura, fatto alla propria immagine. Gesù disse più volte: se uno mi ama, osserverà la mia
parola. E Gesù stesso ha detto che le parole che diceva lui non erano sue, ma erano del Padre, Dio che lo aveva mandato in questo mondo. Quindi se tu non credi alla parola di Dio, alla Bibbia, e non la osservi, non ami Dio, anche se dici di amarlo. Stai attento, amico, amica. Gesù parla molto, per esempio, dell'inferno, e noi diciamo che non esiste l'inferno. Non parla direttamente con questa parola inferno, ma parla di separazione, parla di perdizione, parla di condanna eterna, parla dell'ira di Dio che rimane su quelli che non vogliono ascoltare le parole di Gesù, non vogliono ascoltare l'Evangelo. Leggi alla fine del capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni un verso che cito tutti i venerdì. È importante fermarsi su questo. Lo citerò più tardi perché è in programma. Dio parla del mio, metto per prima io, del mio e del tuo peccato e del fatto che dobbiamo confessarlo a Lui. Ma noi diciamo, ma io sono una brava persona. Io non ho fatto mai a nessuno. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Ma noi diciamo, no, no, no. Anche le altre religioni, anche l'Islam, anche il buddismo, anche l'induismo, anche altri rami del cristianesimo, dove non si riconosce la divinità di Gesù Cristo e dove non si accetta la realtà del Dio unico e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Stiamo attenti a queste cose qua, stiamo attenti. Gesù afferma invece che queste sono vie che sono false, e quindi non fanno parte della dottrina di Dio. La parola di Dio ci dice che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, e questo solo mediatore è Gesù Cristo. Non è un capo della Chiesa, non è un responsabile di una Chiesa, non è una persona che viene chiamata padre o guida spirituale. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Leggete in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5. Qui c'è un fatto, una realtà esclusiva, ma le persone dicono no, no, non c'è un solo mediatore, ci sono anche i santi, c'è la Vergine Maria e ci sono altri personaggi, altri guru ai quali possiamo rivolgerci. Ma Gesù ha detto che gli altri mediatori sono falsi mediatori, esclusiva. Ma le persone dicono, no, no, non c'è un solo mediatore. Ci sono anche i santi, c'è la Vergine Maria, e ci sono altri personaggi, altri guru

0: cioè hanno ricevuto, accettato Gesù Cristo che lui ha mandato, egli ha dato il diritto, cioè Dio stesso che ha mandato Gesù Cristo e che ricevono Gesù Cristo, egli, Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, suoi figli, a quelli cioè che credono nel suo nome. E noi leggiamo nella Bibbia che non si nasce cristiani, né lo si diventa con il rito del battesimo, ma si diventa cristiani quando si comprende l'Evangelo, il messaggio dell'Evangelo, e ci si ravvede, cioè si decide di confessare il peccato a Dio e di abbandonarlo. Soltanto ponendo la propria fiducia nell'opera che Cristo ha fatto e compiuto, quando è morto e risorto per noi, possiamo essere salvati. E questo significa riceverlo. Ma tornando alla dottrina di Dio, noi dobbiamo comprendere ed essere veramente persuasi che nella sua bontà, nel suo amore, nella sua essenza, nella sua misericordia, nel suo essere sovrano, santo e giusto, Dio vuole farsi conoscere. E questo è importante. E questa è la dottrina di Dio. E noi dobbiamo sapere chi è il Dio della Bibbia, e se non vogliamo saperlo, purtroppo cadiamo in quel vestito che vogliamo confezionarci, nel costruirci un Dio che ci faccia comodo in ogni occasione, in ogni circostanza della nostra vita. Rimanete in ascolto. Ho detto che siamo ancora all'introduzione, all'inizio di questo argomento, la dottrina di Dio. Andremo avanti parecchi venerdì, e se ci sono degli amici in ascolto, adesso Eliseo vi darà nuovamente il telefono, telefonate, siamo qui anche per questo.
1: Allora, il numero di Radio Logos, infatti ricordo che stiamo trasmettendo da Foggia, non da Torino, oggi Michele appunto è qui a Foggia. Il numero dello studio radio di Foggia è 0881 70 99 18, ancora ve lo ripeto, 0881 70 99 18. Ci fa piacere poter ascoltare anche la vostra voce, così ravviva anche questo programma con la novità di una nuova voce. Quindi telefonateci, ripeto ancora, 0881 70 99 18.
0: Io lancio sempre una sfida: se c'è qualcuno che ci ascolta, come diceva anche lì, se non siamo qui per ecco, arriva una telefonata, non siamo qui per registrare quante telefonate arrivano, adesso arriva una telefonata, lo facciamo perché vogliamo condividere la parola del Signore, l'insegnamento del Signore. Quindi adesso sta prendendo una telefonata.
2: Vuoi andare in diretta allora?
0: Adesso vediamo un po'. C'è qualcuno?
2: Allora, mettiamo in diretta.
0: Sì.
2: D'ora di Pesaro.
0: Ah, va bene, prendo.
2: Allora, aspetta.
0: Allora, d'ora siamo in diretta, sono Michele, come hai sentito, sono a Foggia, grazie che hai telefonato.
3: Buonasera. Volevo solo salutare, mi piace comunque molto il tema che c'è così. Ma anche una curiosità, sì. Esiste un corso biblico, diciamo, per studiare la Bibbia, anche online, senza andare in giro?
0: Ma, diciamo, ne abbiamo tanti. Noi della radio, cioè io sono attivato, però bisogna, è meglio se uno possiede un computer, no? Perché ho tanti, per esempio tutto quello che spiego, quasi tutto scritto, no? Poi ho almeno un centinaio di contatti che mi chiedono questo, li mando, li posso mandare anche sul telefonino, però è molto invadente. Se uno ha diciamo un computer che può leggere sull'email, tramite email, Si può fare.
3: Ho il computer, non so usarlo, però per fare il corso magari vedrò come arrangiarmi.
0: Sì.
3: Per farlo.
0: E poi è importante anche avere un contatto. Scusa se ti do del tu.
3: Allora, se
0: ti fa piacere, poi privatamente ti lascio un mio contatto, e quindi possiamo, perché io scrivo anche tanto, non solo predico, scrivo tanto. E
3: un attimo, quanto?
0: No, poi lo diciamo privatamente il numero di

0: Sì.
1: Va bene. Per,
0: no, lo posso dire anche così in pubblico, ma preferisco, preferisco parlare.
1: Va bene. Quindi lo do alla persona che ha risposto?
0: Sì, sì. Non sono io, puoi parlare anche con me, puoi parlare anche con me. Stavo dicendo, quando avevo mia moglie, lei si occupava tanto di questo, curava tanti contatti, adesso io tramite scritto posso mandare tante cose, poi rispondo anche tramite WhatsApp, oppure possiamo parlarci direttamente, fare delle spiegazioni. Ogni tanto potremmo organizzare qualche chat via WhatsApp, così in modo molto semplice, senza scomodare i computer, no? Si è capito? E soprattutto questi incontri sono buoni per la preghiera, ci sono dei soggetti di preghiera, impariamo a conoscere di più la parola di Dio.
1: Si sente un tantino male.
0: Ah, si sente male, forse. Forse
1: sì, sì. Quindi ci diamo il contatto dopo?
0: No, adesso senti meglio? Oppure
1: adesso si sente bene.
0: Si vede che c'è Eliseo adesso qui al computer. Va bene, allora ti ringrazio. Resta in linea che parliamo privatamente.
2: Michele, possiamo sapere qualcosa di Dora? Ha detto di Pesaro?
0: Sì, vuoi dire quello che mi hai detto qualche domenica sera? Da dove vieni? Da quanto tempo ascolti la radio?
2: Che noi magari le conosciamo le persone, però magari i nostri ascoltatori vogliono sapere.
0: Sì, se hai qualche minuto, Dora, puoi dire, mi sembra che sei del Congo, sei tu, hai detto.
1: Sì, sono della Repubblica Democratica del Congo, del Sud, diciamo. Sono dall'88, adesso quanti anni sono che sono qui, non lo so, quasi 40 anni. Una 30,
0: infatti 30, parli 30, molto 30 bene anni. L'italiano.
1: Grazie. Ho tre figlie, due grandi e una piccola, e vivo a Pesaro da un po' di anni, da parecchi.
2: È una bella città Pesaro,
1: Sì, una bella sulla costa adriatica.
2: Sì,
1: una città. Prima ero a Roma, poi insomma ho girato un po' Roma, Fano, e adesso a Pesaro è da parecchio, dal 97, quindi mi trovo molto bene. Ma lavoro a Padova, cioè online.
0: A Padova.
1: Online però, non vado.
0: Ho capito.
2: Online.
1: Comunque dico anche che sono... Non sono proprio evangelista, diciamo, mi piace la parola di Dio, anzi, vivo per quella. Sono cattolica, ho avuto un momento difficile, insomma, però ringrazio veramente la vostra radio, mi ha dato vita, ma non spiritualmente, non lo so, si vede che il Signore ha voluto così. Spiritualmente io ho imparato molto, ho cercato, ho girato un po' di radio, adesso sono stabile, diciamo, qui, mattina, notte, giorno e sera.
0: Oh.
1: Quando dormo registro, quando purtroppo sì, forse è diventata una malattia, mi dicono le figlie, comunque no.
0: Ho capito. Sai Dora, ti devo dire una cosa, ho raccontato di tua figlia Renata, vero?
1: Che è qui, che anche lei vorrebbe
0: sì,
1: salutare
0: sì,
1: dopo.
0: Sì, sì, sì, l'ho raccontato lì al gruppo di preghiera e anche dove ho predicato domenica scorsa lì in Piemonte. E sono rimasti meravigliati che questa bambina di sera ascolta la radio insieme con te. Ma sai che è meraviglioso questo?
1: Perché ho un impianto, non ho le due figlie, non le ho educate proprio come, diciamo, secondo Dio. Mi sto rifacendo con lei, però continuo a pregare affinché anche loro possano conoscere Dio come lo conosco io, perché un po'... nella nostra religione cattolica diciamo che la parola è rara, forse non c'è, non lo so, non saprei come dirlo. Insomma le ho educate al mondo, come posso dire, però io ancora ho fiducia, il Signore è grande, meraviglioso.
0: Sì.
1: Quindi sono sicura che prima o poi anche loro cammineranno
0: con
1: la sua volontà.
0: Sì, voglio aggiungere questo, è una bella cosa fare questo in famiglia. L'ora è importante quanto sia solo qualche minuto quando vengono le figlie, perché purtroppo abbiamo da fare tante cose, dobbiamo correre sempre. Un momento di preghiera quando si esce di casa insieme, da casa insieme, la lettura di qualche verso della Bibbia insieme è una benedizione. Si inizia così.
1: Ah, ma le figlie sono grandi, ognuna a casa tua,
0: Lo so,
1: io vivo lontano da loro, anzi forse diciamo che hanno purtroppo compagni che sono proprio lontanissimi da, da Dio, anzi alle volte quando butto giù la parola sembra che, cioè dai suoceri, vabbè, è una situazione un po' complicata. Io mi affido a Dio, confido nel Signore.
0: Brava.
1: Per davvero alle volte sono un po' scoraggiata, però ho fiducia, perché una volta addirittura gli hanno regalato un coro, cioè sono cose un po' tremende, però pazienza, sono sicura che il Signore mi perdonerà anche per tutto quello che non ho fatto e mi darà la possibilità di rifarmi.
0: Pregheremo anche per questo. Guarda, ti do solo questa testimonianza. Io quando sono andato in pensione, no?
1: Sì.
0: Non tutti i miei colleghi avevano il mio numero di telefono. E alcuni di questi, adesso sono, ma parecchi sono in contatto, non volevano ascoltare la parola.
1: Pronto?
0: Sì, sento benissimo, non senti?
1: Adesso sì.
0: Alcuni di questi miei colleghi non volevano ascoltare, e sai come ho iniziato? Mandando solo un saluto, poi ti saluto, grazie e pace, poi dopo 2 o 3 mesi ho aggiunto pace del Signore, benedizione sulla tua vita, poi benedizione del Signore. Adesso gli mando i versetti, sì, grazie, prega per me, prega. Dice, ma inizia a leggere, prega anche tu. Quindi ti do solo questo, ogni tanto alle figlie un verso della Bibbia, una parola, Dio vi aiuti e vi illumini. Va bene, grazie. Allora facciamo parlare Renata e poi resta in linea che ti do il mio numero.
1: Va bene, ok.
3: Salve.
0: Oh, ciao Renata, che piacere. Non pensavo di trovarvi all'ascolto oggi.
3: E noi stiamo sempre all'ascolto.
0: Ah, brava. Sono molto contento. Adesso speriamo che anche altre ragazze ti ascoltano, ragazzi. Così è molto bello. E quindi la scuola, so che vai in una scuola particolare. Hai finito oppure con la scuola?
3: Ho finita, sono stata anche promossa.
0: Brava, Dio ti benedica tanto.
2: Che scuola? Sono al liceo. Che scuola, Renata, che scuola hai fatto?
3: La parentale, la quinta elementare ho finito.
2: Ecco, piccolina allora.
0: Sì, ma lei ascolta sempre, anche di sera, anche alle 10 di sera ascolta sempre. Quindi...
2: Sì, ho pure la mia nipotina che ha fatto la quinta elementare, quindi più o meno la stessa età allora.
3: E volevo anche salutare, volevo chiedere una benedizione per la mia nipotina che proprio oggi fa un anno.
0: È una nipotina?
3: Sì.
0: Ah sì sì, quella la figlia della sorella lì. Di la benedica, grazie. Va bene, mi ha fatto tanto piacere, siete molto molto gentili, molto cari. E dicevo alla mamma, non so se ha ascoltato, ho parlato di te che ascolti la radio, anche lì al gruppo della chiesa dove ho predicato. Va bene, andate avanti col Signore. Adesso andiamo in privato. Grazie di nuovo, grazie.
2: Rimani in linea allora?
0: Sì.

0: Bene, ringrazio Dora, ho appena finito la conversazione privatamente, grazie Dora, grazie Renata, pregheremo tanto per voi, è stato bello che quello che hai detto e che hai iniziato una vita nuova con il Signore e come ci siamo lasciati il Signore ti vuole usare e le stesse cose dico in questo momento a tanti amici ascoltatori. Avvicinatevi al Signore. Più volte dico che è vero che noi dobbiamo cercarlo, ma dobbiamo comprendere che Lui ci sta cercando. È vero che Lui è l'Altissimo, l'Altissimo. È vero che è scritto, ma chi può, ed è operato proprio questo verbo, scandagliare le profondità di Dio? Cioè chi può arrivare a conoscere questo Dio onnipotente? Ma attenzione, questo Dio è anche onnisciente. Questo Dio di cui stiamo studiando proprio la sua dottrina, il suo insegnamento, cioè è uno che vede tutto. È uno che sa tutto ed è uno che è dappertutto. Quindi è possibile accostarci a Lui, però è importante anche sapere come avvicinarci. Noi dobbiamo comprendere che è il nostro peccato e la nostra incredulità che ci separa da Lui. E così le persone dicono di essere brave, dicono di aver fatto tanto bene e come dicevo prima si modellano un Dio a propria immagine. Ma se vogliamo andare alla presenza di Dio, dobbiamo essere coscienti della sua santità. Lui non ci allontana perché Lui e nella pienezza della santità, Lui nella pienezza della giustizia, ma noi che siamo peccatori dobbiamo comprendere che per avvicinarci a Lui dobbiamo riconoscere che siamo perduti, siamo fuori dalla relazione con Lui ed è il peccato, il nostro peccato che ci separa da Lui e noi possiamo fare la pace con Lui. Quindi se noi vogliamo parlare di Dio, se io che vi spiego oggi voglio parlare di Dio a partire dalla mia intelligenza, dalla mia razionalità, e sapete, io mi metto su una pista o un'impresa assurda e senza sbocco. Ma come afferma il salmista, Salmo 9,6, lo dico per chi è impegnato anche a scrivere questi versi, l'Eterno, il Signore, quando dico l'Eterno, il Signore, mi riferisco a Dio come Yahweh, colui che ha detto io sono colui che sono. L'Eterno, dice il salmista, si è fatto conoscere. E noi dobbiamo partire da questa base. È l'Eterno che si fa conoscere. E noi che ci siamo impegnati a studiare proprio Dio, la dottrina di Dio, dobbiamo partire da queste realtà. Noi cerchiamo Dio, ma sappiamo che Lui ci sta cercando. E Lui si è impegnato a farsi conoscere e si è fatto conoscere. E la Bibbia, insieme alla creazione e al Signore Gesù Cristo, sono i mezzi che Dio ha scelto per farsi conoscere. Vuoi conoscere Dio? Non seguire dei religiosi, non attaccarti a delle persone. E oggi purtroppo ci sono tanti personaggi, abbiamo tanti mezzi, video, conferenze, e anche collegamenti con tutti i nostri mezzi di comunicazione in tempo reale. È possibile legarsi ad una persona. Attenzione a quello che sto per dire, lo dico sempre anche nelle prediche, nei locali di culto. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo impegnarci a conoscere Gesù Cristo. Perché questo è il primo canale per conoscere Dio. E per conoscere Gesù Cristo dobbiamo ricorrere alla sua parola. E io dico sempre di iniziare, per esempio, dall'Evangelo di Giovanni. E anch'io ho bisogno di rileggerlo ancora e di studiarlo dopo tanti anni. Circa 48 anni di radio. Io che vi sto parlando ho bisogno di ristudiare sempre di più. Certo, anche l'Evangelo di Matteo, anche l'Evangelo di Marco, di Luca. Ma io punto prima di tutto sull'Evangelo di Giovanni, perché ci presenta Gesù Cristo come il Figlio di Dio. Ci presenta la divinità di Gesù Cristo e ci presenta la divinità dello Spirito Santo. Quindi il primo canale per conoscere Dio è Gesù Cristo. L'altro canale è la parola di Dio, l'Evangelo. Un'altra indicazione è leggete versetto per versetto più volte la lettera di Paolo ai Romani. Imparerete tante cose. E se non capite, fate come alcuni ascoltatori. Io non cerco contatti, o anche Eliseo che è qui da tanti anni alla radio, non cerchiamo contatti per dire beh, ho parlato con quella persona. Certo, questo ci fa piacere, ma per condividere la parola del Signore. Questo è molto molto importante. Allora, un canale è Gesù Cristo, un canale è la sua parola, l'altro canale è lo Spirito Santo, che ogni credente può ricevere. E lo Spirito Santo ci rivela Gesù Cristo e ci riporta le verità di tutte le cose che Gesù Cristo ha dette mentre era qui su questa terra. Ed è meraviglioso tutto questo. Quindi anche quando iniziamo per esempio la lettura della Bibbia, il primo versetto della Bibbia dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non so se avete seguito la trasmissione di venerdì scorso, almeno ho cercato, ma ci ritorneremo Dio volendo, non so se è venerdì prossimo o l'altro, ho cercato di spiegare questo nome col quale Dio si presenta o viene presentato nel primo versetto della Bibbia: nel principio Dio. Qui dobbiamo leggere dall'ebraico: nel principio Elohim. E in questo Elohim dobbiamo saper riconoscere il Dio unico e trino. Nel principio Elohim, c'è tutta una storia, ci sono delle persone che purtroppo non solo fanno confusione, ma oggi stanno facendo tanto tanto male e stanno trascinando dietro di loro tante persone che non vogliono ascoltare il Signore, che non vogliono leggere gli Evangeli. E per esempio dicono che questi Elohim non si riferisce questo nome. Poi dicono Elohim. È vero che Elohim è un plurale, ma è un plurale perché contiene la Trinità nella divinità. Ma non bisogna scambiare il Dio Trino con i dei, non bisogna scambiare il Dio Trino con gli angeli, con gli extraterrestri. Stiamo attenti a queste cose qui. E mi dispiace tanto, veramente, sono non solo triste, non solo turbato, non solo turbato, ma triste, perché delle persone approvino queste cose qui e delle persone che si ritengono anche cristiane, perché dicono, dopo tutto quello che stiamo assistendo, soprattutto della descrizione del Dio dell'Antico Testamento che non ferma le guerre, allora è vero che questo Elohim non contiene l'unità nella Trinità. È vero che dobbiamo credere agli extraterrestri, è vero che dobbiamo credere agli angeli, ad altri dei, ad altre divinità. State attenti, amici. Per tutto questo viene il giudizio di Dio. Scusate se mi esprimo così, perché io ho dei parenti, anche conoscenti, che dicono di essere cristiani e dicono, credono queste cose qui e propagano queste cose qui. Stiamo attenti, state attenti. Abbiamo bisogno della dottrina di Dio. Abbiamo bisogno di sapere che se vogliamo veramente conoscere Dio, siamo impegnati poi ad ascoltare la sua parola. Siamo impegnati a ricevere la sua rivelazione. Vedete che io adopero spesso questa parola rivelazione, che è diversa da interpretazione. Quando io dico queste cose qua, mi dicono, ma questa è la tua interpretazione. E certamente l'interpretazione è soggettiva. E nel nostro mondo pieno di relativismo, pieno di tolleranza, ognuno ha la sua verità, e la sua verità anche su Dio, la sua verità su Gesù Cristo, la sua verità sulla Bibbia, la sua verità sul pensiero di Dio, la sua verità sugli dei, sulle divinità. Ma vogliamo veramente la verità? E se vogliamo la verità, dobbiamo dire nella nostra umiltà, Signore, c'è tanta tenebre nel nostro mondo. Voglio credere alla tua parola. Tu, Gesù Cristo, sei la luce del mondo e che Dio è luce. Allora adoperiamo questi canali. Partiamo dagli Evangeli che ci parlano di Gesù Cristo, ci rivelano Gesù Cristo. E poi grazie per lo Spirito Santo che ci è stato dato e che ci illumina e che ci rivela Gesù Cristo. E grazie per Gesù Cristo che è la via, la verità e la vita. Ho detto alcune cose, sono andato un po', ho ripetuto questo che ho detto anche venerdì scorso, lo faccio io questo appello. C'è qualcuno che ci sta ascoltando dal canale DAB nella Puglia? Come ha detto Eliseo all'inizio, sono a Foggia, sono arrivato ieri mattina e se Dio vuole, se Eliseo mi accorda la sua disponibilità, sarò qui ancora altri due venerdì, venerdì prossimo e l'altro. E sono contento perché anche il fratello Willy si adopera per collegare questa trasmissione con Radio Evangelo Piemonte. Allora, se c'è qualcuno che ci ascolta dal DAB, canale DAB, sia in Piemonte sia in Puglia, ci vuole dare un cenno, telefonate al numero che adesso Eliseo vi darà, oppure se volete da dove siete telefonate, questo ci fa piacere. E ringrazio ancora Dora e Renata da Pesaro, fate come loro, telefonate.
1: Allora, il nostro numero telefonico 0881 70 99 18. Il DAB per quanto riguarda il Piemonte, canali 8C. Allora, 8C era la zona sud del Piemonte, avevo detto Cuneo Sud, invece riguarda 8C il canale sud del Piemonte, invece il 9C è il canale nord. Invece per quanto riguarda la Puglia, il canale 5A per quanto riguarda la zona nord della Puglia, quindi Foggia fino a Bari, e poi abbiamo detto 5A, 5B per quanto riguarda la zona sud, quindi tutto il Salento. Come ha detto Michele, mi farebbe anche piacere anche a me, anche tante chiese che ci sono anche nel Salento, però non abbiamo riscontri per quanto riguarda il DAB.
0: Ma questo anche per sapere se la ricezione è buona, se dobbiamo preoccuparci, dobbiamo impegnarci a fare un sondaggio, vediamo un po' come, anche per dare delle indicazioni.
1: Abbiamo delle spese col DAB oltre alla modulazione di frequenza, quindi mettetevi anche nei nostri panni, abbiamo bisogno di sapere, di avere informazioni, non è che possiamo girare noi per tutto il Piemonte o per tutta la Puglia, quindi se ci siete voi, ci ascoltate, fatecelo sapere.
0: Michele, ecco, un'altra cosa volevo dire a tutti gli amici e soprattutto i fratelli e sorelle, date istruzioni, insegnate agli altri come ascoltare Radio Logos e Radio Evangelio Piemonte anche dal vostro telefonino, dal computer, perché purtroppo molti hanno bisogno di essere guidati. Poi una volta è veramente una benedizione, ne approfitto per salutare Norma dall'Argentina che ogni venerdì manda il suo saluto, il suo messaggio, forse c'è anche Consuelo dalla California, Giovanna dalla Scozia, dei fratelli in Svizzera, in Germania. Qualche domenica fa mi ha telefonato una giovane sorella dall'Australia e grazie a Dio col telefonino si ascolta meglio della modulazione di frequenza. Quindi insegnate agli altri oppure proponete agli altri l'ascolto. Diciamo questo perché con le nostre modulazioni di frequenza stiamo avendo tanti tanti problemi e noi a Torino abbiamo anche delle udienze in corso perché siamo disturbati e questo ci dispiace, però la parola del Signore non può essere fermata. Volevi dire qualche altra cosa, Eliseo?
1: No, volevo leggere una lettera che ci è raggiunta anche a noi dal Brasile di un'ascoltatrice, però mi sa
0: pronto.
1: Che... Allora, mentre Michele parla al telefono, io vi comunico... Vi comunico che alle ore 20:30 questa sera Cristiani Online non è alle ore 19:30 bensì è alle 20:30 perché si sta svolgendo una campagna evangelistica sotto la tenda a San Severo, quindi ricordatevi per i prossimi giorni, almeno una quindicina di giorni, la tenda a San Severo alle ore 20:30, non alle 19:30. Ora vediamo se questa telefonata vuole andare in diretta. Allora ricordatevi, fino almeno per i prossimi giorni, Cristiani Online non è alle ore 19:30 ma alle 20:30. Quindi... questo come...
0: Cosa volevo dire?
1: Vabbè, mandiamo una musica allora.

0: semplice, perché ti sembra impossibile se non conosci lui.
1: Allora, Eugenia, siamo in diretta da Biella.
2: Sì, io ringrazio perché tu sei bravissimo, tu eri un professore, quindi dici delle cose che io venirti dietro, teologia, filosofia, tutte queste cose che io dovrei andare proprio su di guardarle bene tutte. Comunque la parola è proprio, è vero, dobbiamo proprio ricercare Dio, lo stiamo cercando Dio, questa è una bella cosa che hai detto. Lo stiamo cercando, ecco, lo Spirito Santo.
1: Ho capito. Tu come hai iniziato a cercare Dio?
2: Tramite una signora che ho andato a trovare, che aveva perso il suo compagno, e lei mi diceva appunto che lui aveva studiato la Bibbia, e quella là che non riusciva neanche più a muoversi, e gli ha detto: io ti aspetto in paradiso. Ah. Io poi gli ho contato la mia storia e lui mi ha detto: perdona sta donna, per essere perdonata, era quello che aveva ucciso il mio compagno, lei con la macchina l'ha preso sotto. Oh. E le metto: perdonala per essere perdonata. Oh, mi ha toccato nel profondo del cuore, perché io dovevo essere perdonata. Oh. E da lì ho cominciato, ho letto la Bibbia, ma fino alla Genesi, poi mi ha dato Giovanni 1, Giovanni 2, e ho cominciato così. Però come ti dico, sono sempre impegnata, che stamattina sono andata a portare i miei nipotini in piscina, sono sempre anche tanto tanto impegnata, lavoro sempre, quello è vero.
1: Capito.
2: E beh, quindi mi sveglio, ho mille pensieri, dico: signore, ma sono qui da sola, ma perché non ti parlo adesso? Sono due giorni che faccio già una cosa che prima non facevo, e ti parlo, ecco.
1: Bene, bene.
2: Ma mi c'è andato del tempo, hai capito? Mi c'è andato del tempo, ecco. E poi ci sono dei versetti che mi hanno colpita, e da un versetto all'altro io dico: sì, devo proprio parlargli insieme, avere una relazione con lui.
1: Sì,
2: devo avere una relazione con lui.
1: Sì,
2: e mettere questa armatura.
1: È così, Eugenio. Va bene, appena posso ti mando gli iscritti e ti avviso quando li mando a Stefano. Va bene, Signore, ti aiuti tanto tanto in tutte le cose che devi. Grazie di aver telefonato.
2: Direi dopo Giovanni 3
1: Giovanni 3, 36 è un versetto forte. Sì, sì, sì.
2: L'ho già guardato, ma non l'ho trovato. Quindi
1: lo riprenderò tra poco. Grazie che hai telefonato.
2: Va bene, prego. Ciao, grazie per la parola.
1: Grazie. E anche questa è nuova, eh. È di

Allora, il telefono è libero, quindi potete chiamarci ancora, quindi anche se Michele dedica del tempo, non dedica del tempo allo studio, ma la telefonata va benissimo, quindi chiamateci, ci farete tanto piacere.

Allora, vediamo che ore sono. Sono le 18 e 20, 29. Salutiamo nuovamente tutti voi, amici che state ascoltando su Radio Logos e Radio Evangelo Piemonte. Ore 18 e 29, c'è ancora tanto da dire. Stiamo parlando della dottrina di Dio e, come ho detto, siamo ancora nella parte introduttiva, perché dovremo parlare bene degli attributi di Dio, dell'essenza di Dio. Venerdì scorso ho detto solo alcune cose sui nomi di Dio, ma ci ritorneremo. E oggi stiamo parlando del fatto che abbiamo bisogno di una rivelazione che viene da Dio, e non dobbiamo fare confusione con la interpretazione. Certamente ci sono dei versi che dobbiamo interpretare, ma oggi ci troviamo ancora in quella che viene definita l'epoca postmoderna, dove si dice che le parole non sono importanti perché dipendono dall'interpretazione. Ma le parole sono importanti, e specialmente quando parliamo di Dio e del discorso di Dio, quindi della dottrina di Dio. Noi dobbiamo specificare, dobbiamo spiegare le parole che leggiamo nella Bibbia. Per esempio, se parliamo del fatto che siamo tutti peccatori, dobbiamo sapere che questo peccato ci impedisce di vivere le realtà che Dio aveva stabilite inizialmente per le sue creature. Ci impedisce questo peccato di vivere il contatto diretto con Dio, quel contatto che dovevano vivere Adamo ed Eva. Il peccato, sì. Ed è il peccato che ci fa, come termine, diciamo, etimologico, è il peccato che ci fa perdere, fallire il bersaglio, cioè che non ci fa vivere lo scopo per cui siamo stati creati. Per questo siamo nella confusione. E poi leggiamo che tutti sono peccatori, per natura e per pratica e per azione. Ma leggiamo anche che possiamo essere giustificati, anzi, se crediamo veramente all'opera di Gesù Cristo, siamo giustificati gratuitamente, mediante la fede per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E quindi io devo spiegare cosa significa giustificato. Che significa che io, se veramente comprendo l'opera di salvezza e di espiazione di Gesù Cristo sulla croce, io vengo dichiarato giusto da Dio, cioè mi viene applicata, accreditata la giustizia di Dio e la giustizia di Gesù Cristo stesso. E questo è importante, perché se non conosciamo la parola di Dio, e se non spieghiamo le parole che sono contenute nella Bibbia, parola di Dio, facciamo tanta confusione. E così, quando dico a delle persone di credere, accettare delle verità, allora mi viene detto: ma questa è la tua interpretazione. Ma a me non interessa l'interpretazione. Interessa quello che Dio vuole rivelarmi. E Dio vuole rivelarsi a tutte le persone. Ma vogliamo noi ascoltarlo questo Dio? O vogliamo, come ho detto all'inizio, modellarci un Dio secondo il nostro pensiero, secondo la nostra volontà? Bene, sono le ore, lo guardo qui, 18:33. Faccio un annuncio e poi dirò qualcosa, poi ascoltiamo un canto. Allora, qui leggo che hanno installato una tenda a San Severo, vediamo se si apre tutto qua.
non riesco, non si apre. Tenda nuova vita in Cristo, ore 20:30 a San Severo, però non vedo l'ubicazione, in che posto c'è? Non c'è scritto, vabbè, lo cerco dopo, me lo scrivo, scusate, me lo scrivo su un foglietto perché adesso dal telefonino non riesco. Comunque c'è una tenda installata nella città di San Severo, qui a provincia di Foggia. Ogni sera, da quello che ho capito, ci sono delle conferenze con evangelizzazione alle ore 20:30. Al prossimo intervento vi dico anche l'ubicazione di dove è stata installata la tenda. Allora, andiamo adesso ad un passo che si trova nel libro del profeta Geremia, capitolo 9, dal versetto 23. Allora, libro del profeta Geremia, capitolo 9, dal versetto 23. È scritto così: così parla il Signore. Scusate se ripeto sempre le stesse cose. Questo nome Signore si riferisce a Dio con questo significato: l'Io sono. Si riferisce all'Eterno, colui che è sempre stato, si riferisce a colui che ha detto io sono colui che sono. Così parla il Signore, così parla Yahweh, così parla l'Io sono. E cosa dice questo Io sono? Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Versetto 24. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E qui di nuovo, che sono Yahweh, che sono l'Io sono. Poi dice, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Voglio rileggere il versetto 24. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, è Dio che parla, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Allora, cosa significa tutto questo? Ho letto nel capitolo 9 del libro di Geremia i versetti 23-24. Chi si gloria di questo. Ora, di fronte a queste parole possiamo dire che Dio sta un po' smontando l'orgoglio degli uomini, delle donne, l'orgoglio umano. E la gente, purtroppo lo sappiamo bene, si vanta di queste tre cose. Lo ha detto il profeta Geremia. Si vanta di queste tre cose: di essere intelligente, quindi sapiente, di avere saggezza, di avere forza e di essere ricco. Quindi di fronte a queste parole del Signore tramite Geremia, che era il popolo di Giuda, possiamo dire che Dio sta smontando proprio l'orgoglio umano, che, ripeto, si vanta di queste tre cose, dell'intelligenza, della forma e della ricchezza. E Dio dice: se proprio devi vantarti, vantati di questo. Di che cosa? Che conosci me. Cioè, sai chi è l'Iddio creatore. Sai chi è l'Iddio di Israele. Sai chi è l'Iddio di queste creature, l'Iddio che ha creato ogni cosa. E poi deve conoscere me. Chi si gloria di questo, che conosce me, e non è avere solamente dell'informazione su Dio,
Perché quando diciamo conoscere Dio, questo significa soprattutto avere un contatto diretto. Non solo dire, ma Dio è il creatore del cielo e della terra, Dio ha fatto delle cose buone, Dio è colui che ha creato il sole e le stelle. È vero questo. E tutto questo ci parla della gloria di Dio. Ma avere un rapporto diretto è tutta un'altra cosa. Non significa avere, ripeto, solamente delle informazioni su Dio. In ebraico è adoperato un verbo yajada che significa è conoscenza, conoscere in modo personale, in modo razionale, in un modo ragionato, logico. Ed è lo stesso verbo che viene usato nel rapporto marito-moglie. Non basta sapere che Dio esiste, questo che voglio dire da tutto questo discorso. Non basta credere, ma io so che c'è un Dio buono da qualche parte. Quindi non basta sapere che Dio esiste, ma si tratta di conoscerlo come realmente lui si è rivelato e si rivela nella Bibbia, che è la sua parola, che significa, ripeto, sapere che possiamo avere una relazione con lui. E Geremia stesso, il profeta, spiega il contenuto di questa conoscenza. Conoscere Dio significa che lui, questo Dio della Bibbia, pratica la bontà. Lui pratica il diritto, la dirittura, e lui pratica la giustizia. È questo che sta dicendo Geremia. E questo significa che Dio è santo, Dio è anche fedele verso tutto ciò che ha portato alla creazione, e quindi anche me e voi. Dio è fedele verso di me. Dio è misericordioso. E se tu dici di conoscere Dio, ma vivi nell'ingiustizia, vivi senza misericordia, prima Eugenio parlava di perdono, vivi senza perdono che devi dare agli altri, ti stai ingannando. L'Apostolo Paolo, collegando proprio questo che sto dicendo io, con tutto quello che si trova scritto, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, leggo solo qualche versetto. Qui c'è tanto, ci vorrebbe uno studio solo su questo capitolo. Prima lettera ai Corinzi di Paolo, capitolo 1. Vediamo un po'. Se siete pazienti, vi leggo dal versetto 19 in poi fino al 31. Sono un po' di versetti. È necessario leggerli perché si comprende tutto il contesto. Allora, prima Corinzi capitolo 1. A un certo momento l'Apostolo Paolo, parlando della sapienza del mondo, e quindi la sapienza degli uomini, e la sapienza di Dio, dice, leggo dal 17, versetto 17, prima Corinzi 1:17, dice: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono.

il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Potremmo dire, dove sono gli opinionisti, gli scrittori, quelli che devono così manipolare tutto, quelli che si fanno un Dio a propria immagine? Dov'è? Dice: non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Versetto 21 di Prima Corinzi 1: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i peccatori con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci, cioè i non giudei, cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri, cioè i non giudei, per i gentili è pazzia, ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazienza di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, ma molti né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Qui rientriamo al capitolo 9 del profeta Geremia, versetto 29 che ho letto: perché nessuno si vanti di fronte a Dio. E versetto 30 dice: ed è grazie a Lui, cioè a Dio, che voi siete in Cristo Gesù. E attenzione cosa dice: che da Dio è stato fatto per noi sapienza, cioè giustificazione, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Qui ci sono, dico, ci sarebbero tante cose da spiegare, ma non voglio andare fuori testo. Probabilmente le riprenderemo queste cose qui. Ma quello che è importante è che Dio che si rivela, cosa ha fatto? Ha fatto essere per noi, per me che vi sta parlando, il suo figlio Gesù Cristo, sapienza. E poi giustificazione, di cui parlavo prima, e poi santificazione, e poi redenzione. Per quale motivo? Affinché chi si vanta, si vanti nel Signore. E abbiamo letto nel capitolo 9 del libro di Geremia, così parla il Signore, versetto 23, lo rileggo di nuovo: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza, cioè sapienza che viene da Dio, e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché queste cose, di queste cose, mi compiaccio, dice il Signore. Vedete come è ben coordinata la parola del Signore con il passo che abbiamo letto in Prima Corinzi.

0: e questi versetti smascherano, amici in ascolto, l'ateismo, smascherano l'agnosticismo, smascherano lo gnosticismo, quello che è il docetismo, per esempio. L'ateismo lo sappiamo bene, le persone dicono che non esistono Dio, non esiste Dio, e se non esiste Dio, parlare di peccato per loro non ha senso, e se non esiste Dio facciamo tutto quello che c'è da vivere e fare, tanto non saremo condannati. Poi c'è l'agnosticismo. L'agnostico dice: Dio, se esiste o non esiste non mi interessa. Se esiste, dicono che è buono, sta da qualche parte, però non lo vedo nel mondo in cui vedo, per cui non lo cerco, non mi interessa. Non dico che non esiste, ma se esiste da qualche parte non mi interessa. Poi c'è lo gnosticismo, che dice che abbiamo bisogno di una rivelazione, abbiamo bisogno di una conoscenza, la conoscenza che ci danno gli apostoli, per esempio, la conoscenza che possiamo avere dagli Evangeli di Dio, di Gesù Cristo, non basta. Ci vuole una conoscenza. Lo gnostico dice la materia è malvagia e quindi Gesù Cristo non poteva essere il figlio di Dio, quindi non si accetta la divinità. Avete capito cosa significa gnostico? Non basta la rivelazione della parola di Dio, non basta. E sapete, sotto tanti aspetti, anche le persone che dicono io sono ateo, va bene, lo dicono, lo affermano. E vi devo dire una cosa, che quando vado per le strade o sulle piazze, le persone con le quali parlo di più sono proprio gli atei, perché devono esprimere quello che sono, quello che dicono, quello che pensano su Dio. E con queste persone mi fermo, tanto poi spesso non si conclude niente, però sono quelle che si fermano. Ma tante persone non si fermano nemmeno, oppure ti guardano di malocchio, dici: ma come devo accettare il tuo gratuitamente il Nuovo Testamento che mi vuoi regalare, oppure questo opuscolo, o dei bei opuscoli dove c'è scritto il vero senso della vita, il significato della vita, il bisogno fondamentale dell'uomo. E vi dico un'altra cosa: in genere ho in una mano un opuscolo molto bello, il dono di Dio è Gesù Cristo, e un altro opuscolo, un opuscolo breve ma anche molto, e sapete, lo prendono tutti, questo secondo opuscolo, Buone notizie per te. Allora mi trovo nella mano sinistra, in genere metto questo opuscolo, il dono di Dio, poi sotto c'è scritto Gesù Cristo, l'altro opuscolo alla destra, buone notizie per te. E vi dico che quasi tutti prendono questo opuscolo, buone notizie per te. Lo prendono, dice, tanto ho bisogno di buone notizie. Però solo il titolo, sulla facciata dell'opuscolo prendono. E stavo dicendo, molte persone non prendono nemmeno l'opuscolo, oppure queste persone non dicono di essere atee, ma praticamente non sanno chi è Dio, non cercano Dio. E quindi l'ateismo pratico, fanno parte della schiera dell'ateismo pratico. Cioè, la gente si vanta, si valuta da se stessa per ciò che fa. Io ho fatto questo di bene, tu cosa fai? Predichi l'Evangelo solamente? Hai aiutato delle persone oggi, mi dicono. Io ho aiutato delle persone, dici tu, forse hai predicato solo l'Evangelo, hai distribuito il Nuovo Testamento, opuscoli. Quindi la gente si vanta di ciò che fa. La gente si gloria, si vanta di ciò che sa, e la gente si vanta e si gloria di ciò che ha. E non a caso il profeta Geremia parla del fatto che le persone si vantano e si gloriano della loro saggezza, della loro forza e delle cose che hanno, della loro ricchezza, non a caso. E dobbiamo riflettere su questo. E Geremia sta dicendo tutto questo, è qualcosa che è come la polvere. L'unica cosa che veramente ti cambia per l'eternità è la conoscenza di Dio mediante Gesù Cristo. È la conoscenza di quel Dio che si è fatto conoscere in Gesù Cristo. E per questo ti dico di leggere gli Evangeli prima di tutto, perché lì puoi sapere chi è Gesù Cristo e come ti rivela Dio e la volontà di Dio, e come lo Spirito Santo che è stato mandato da Dio e anche da Gesù Cristo viene a dimorare in te, come colui che è il Consolatore, colui che è l'Avvocato, colui che sta accanto a te. E tutte le creature di Dio hanno bisogno di questo Consolatore. Mi fermo, sono le ore 18:55. C'è qualcuno che sta ascoltando e che desidera chiamarci? Non ci date fastidio, quindi componete questo numero 0881 70 99 18. Spero di ricevere un'altra telefonata. Abbiamo ancora 35 minuti. Tra poco trovo l'ubicazione della tenda a San Severo, poi ve lo dico. Vai Eliseo.
1: Mando motivo di Ismaele Manno, sì. Ho imparato la versione acustica.

imparato che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante che può germogliare ovunque.

0: Allora, che ore sono adesso?
1: 18:59.
2: 18:59. Abbiamo detto già tante cose a riguardo. Voglio ripetere che Dio volendo continueremo ancora su questo, scusate se lo chiamo binario, ancora per qualche venerdì, ed è molto importante conoscere queste realtà. È importante che noi quindi ci disponiamo a cercare Dio e soprattutto andiamo a leggere di Lui nella Sua parola. Nel capitolo 9 del profeta Geremia troviamo una lamentela di Dio che riguarda il popolo di Giuda e Gerusalemme, poco prima dell'esilio babilonese. Se le conosciamo un po' la storia di questo popolo, vediamo che viveva in una idolatria manifestata. Era un popolo anche violento, viveva nella menzogna ed era un popolo che era pieno di rituali religiosi. Come nel libro del profeta Osea, capitolo 6, versetto 6, si legge: poiché io, qui riferito a Dio, desidero bontà, non sacrifici, e desidero la conoscenza di Dio più che gli olocausti. Qui troviamo un popolo che era un popolo chiamato da Dio, ma che viveva nell'idolatria, viveva in modo violento, nella menzogna, e si appoggiava sul fatto che compiva questi rituali religiosi. E tornando al libro di Geremia, capitolo 9, per esempio dal versetto 1 a 11, Geremia troviamo che piange per il popolo e dice che la terra è piena di adulterio, calunnie, inganno. E poi dice: la lingua è una freccia mortale. Poi nei versetti 12 a 16 del capitolo 9 di Geremia dice: Dio spiega il perché del suo giudizio e dice: hanno abbandonato la mia legge, hanno seguito, attenzione a questa espressione che è terribile, hanno seguito l'ostinazione del loro cuore e sono andati dietro ad altri dei, idoli, Baal. Poi dal versetto 17-22 di Geremia 9 c'è un invito al lamento pubblico. Andate a leggere questi versetti, non abbiamo tempo oggi, ma questo fa riflettere. E poi dice: la morte entra dalle finestre e i cadaveri giacciono come letame. Questo ci deve far riflettere. E poi andiamo ai versetti 23 e 26 di Geremia 9. Qui vediamo che Dio, adopero questo verbo, smonta proprio i motivi di vanto umani e dice: qual è l'unico vanto legittimo? Quindi il capitolo 9 di Geremia non è un discorso generico sulla vita, è letto proprio come un'accusa prima dell'esecuzione della sentenza. E dobbiamo conoscere il giudizio di Dio, perché Dio non è un violento, Dio non è che perde il contratto, il controllo di se stesso e dice: io adesso devo agire in modo da sterminare queste persone. Dio è un grande Dio di amore. Dio vuole che tutti siano salvati e liberati. Ma siccome lui è giusto e pratica la giustizia, siccome lui è saggio e il sommo sapiente e non può tollerare quando le sue creature fatte per amarlo si comportano con l'ingiustizia in questo mondo. Ma perché i versetti 23-24 che abbiamo letto di Geremia 9 sono lì? Sono lì perché noi non ci illudiamo. Non si salva, non è a posto davanti a Dio chi si vanta della propria saggezza. Non è a posto davanti a Dio chi vuole mostrare la sua forza. E sappiamo come tanti popoli al tempo e anche Giuda stesso voleva vantarsi, salvarsi con la forza militare, con tutto quello che avveniva nelle nazioni. E questi versetti di Geremia sono anche lì per dire alla generazione: non vantatevi di ciò che possedete, della vostra ricchezza, e non vantatevi di quello che voi potete fare davanti alla giustizia di Dio. Questo è come un panno lordo, come ha detto anche Isaia. E queste erano le cose di cui Giuda, questo popolo, si vantava proprio mentre stava andando in rovina. E il popolo aveva a quei tempi dei sapienti, ma c'erano molti falsi profeti, c'erano anche dei sacerdoti che, come dice Geremia stesso, capitolo 6, dicevano pace, pace, pace, ma quando pace non c'era. Poi c'era forza con le alleanze politiche, con l'Egitto per esempio ed altri popoli, e questa c'era la fiducia in ciò che poteva fare l'Unione per fare del male ad altre nazioni. E poi c'era la ricchezza, c'era tanto commercio, c'erano tante cose che giravano con questo commercio, si facevano anche delle offerte, ma in tutto questo contesto il cuore di queste persone era lontano da Dio. Non conoscevano il Dio di Israele, il Dio che voleva rivelarsi anche attraverso il nome di Yahweh e anche Elohim. E Dio risponde: tutto questo è come un letame di fronte al giudizio che arriva. È l'unico vanto che regge. Geremia, lo sottolineo con forza, l'unico vanto che regge è la conoscenza che dovete avere e potete avere di chi? Di Dio stesso. Che cosa significa conoscere Dio in questo contesto? Ho già detto che non è conoscenza teorica. Nel capitolo 9 di Geremia ho appena detto e mostrato che Giuda, questo popolo, conosceva Dio, tra parentesi, a parole, ma non nei fatti. Conosceva Dio, ma purtroppo viveva nell'idolatria. E attenzione, attenzione, in Geremia 9:24, conoscere Dio significa soprattutto conoscere il carattere di Dio, che Dio è buono, conoscere la bontà di Dio. Dio vive nella dirittura, Dio è santo, è giusto. E infatti Geremia dice che conoscere il carattere di Dio significa conoscere la giustizia di Dio. E il versetto 24 termina dicendo: io sono il Signore, io sono Yahweh, che pratico la bontà. È scritto proprio così, Geremia 9:24 termina: io sono il Signore, che pratico la bontà, il diritto e la giustizia. E poi conoscere Dio significa rispondere con la nostra vita. Cosa voglio dire? Se si conosce il Dio unico e giusto, non puoi vivere nella ingiustizia, non puoi vivere con la tua intelligenza ottenebrata, con tuo cuore che non conosce ragioni. Se conosci il Dio unico fedele, non puoi fare alleanza o non puoi stare con le persone idolatre. Per questo Paolo in Prima Corinzi cita appunto al versetto 31, capitolo 1, proprio questo testo. La gente di Corinto si vantava di essere saggia, di avere sapienza, eloquenza, c'erano dei partiti, si schieravano. Io sono di Tizio, sono di Apollo, di Paolo. E Paolo dice: l'unico vanto è la croce di Cristo, come abbiamo letto, perché lì vedi la vera bontà, lì vedi la vera dirittura, lì vedi la vera giustizia insieme. E tornando a Geremia, lui stava parlando ad un popolo religioso, un popolo pieno di riti, ma marcio dentro, che si vantavano di conoscere la legge, di sapere la legge e anche di avere del tempo, di avere alleanze pratiche con altri popoli. Dio dice: tutto questo non vi salva, non vi libera, anzi è il motivo per cui arriva il mio giudizio. Se volete un vanto che veramente ha senso e regga nel giorno del giudizio, ce n'è uno solo: conoscere me, il Dio della Bibbia. Non conoscenze solo intorno a me, non conoscenze solo intorno a me, ma conoscenza diretta, colui che è l'Elohim, colui che ha creato ogni cosa. E insieme ai tre, alle tre personalità della Trinità, della Divinità, vuole manifestare la sua bontà, la sua fedeltà. Quindi non conoscere solamente cose intorno a Dio, ma conoscere Lui così com'è, un Dio molto pratico nella bontà, nella giustizia e in tutto il suo essere. Come è meraviglioso leggere la parola di Dio per conoscere questo grande Dio. Le cose che ho elencate questa sera le ho anche espresse, non tanto perché le ho trovate nella Bibbia, quindi ho una certa conoscenza intorno a Dio, ma grazie al Signore posso dire che ho parlato e parlo anche per esperienza. Le persone che non sanno chi è Dio vivono in una cecità, possono anche vantarsi di certe loro caratteristiche o di cose che hanno fatto, opere, anche meriti che secondo loro hanno potuto acquisire, ma non sanno chi è Dio. Sono tutte le persone che hanno un'immagine distorta e deformata del Dio della Bibbia, che sono fuori strada e si vantano della loro saggezza, si vantano della loro giustizia. E sapete perché? La maggior parte di queste persone, sapete perché non sanno chi è Dio? Perché persino in tante chiese oggi si insegna pochissimo intorno alla natura e al carattere di Dio. E io ringrazio il Signore perché dei fratelli e delle sorelle mi hanno detto: ma perché non facciamo anche per radio uno studio su Dio? E questo si sta rivelando veramente un aiuto per tante persone, anche dal riscontro con i tanti messaggi che arrivano e telefonate. Ripeto, se non si sa chi è il vero Dio, è perché persino in tante chiese che si chiamano evangeliche non si studia tanto su Dio, sui caratteri di Dio e anche sui significati che del nome di Dio che viene riportato in tanti passi della Bibbia. Quindi scusate se ho detto questo e se insisto. Tu che sei in ascolto, hai mai sentito o seguito uno studio biblico completo sulla natura e anche i caratteri di Dio? Purtroppo in molti casi è no. Impariamo come possiamo, per esempio, migliorare la nostra vita. Impariamo, ci sono 5 punti che devi conoscere per andare avanti, per crescere. Va bene anche questo. Cerchiamo di imparare come mettere a posto, per esempio, il nostro matrimonio, come gestire alcune nostre relazioni. Sono cose anche interessanti. Ci viene detto spesso, anche nelle chiese, ci viene detto come imparare a gestire alcuni conflitti. E questo può essere buono. Ci viene detto come crescere nell'autostima. ci viene detto come lodare Dio, queste forme di lode, di adorazione moderne, con tanti mezzi, tanta musica, tanto volume, tutte queste cose qui. Ci viene detto anche come avvicinarci a Dio, come prosperare nella nostra vita. Ma cosa ci viene detto su come Dio si rivela oggi nella Bibbia? Non ci piace, per esempio, sentir parlare di un Dio geloso e santo e giusto? Ci piace sentire di un Dio che può risolvere ogni problema e ci dà tanta prosperità e che ci toglie i debiti e che ci fa stare bene ad ogni costo? Oggi si parla tanto di questo, ma sai veramente cosa ti è stato detto sulla santità di Dio? Cosa ti è stato detto sulla giustizia di Dio? Cosa ti è stato detto sulla sovranità di Dio? Cosa si è stato detto sulla onnipotenza di Dio, l'onniscienza di Dio? E ripeto, più conoscete Dio e più avrete paura del peccato e più vi sentirete responsabili della vostra condizione spirituale. Ci sono molti oggi che incolpano l'ambiente. Ci sono molti oggi che ritengono la società responsabile della loro condizione spirituale. E ci sono anche molti oggi che cambiano una chiesa ogni 3-4 mesi. E dice, beh, adesso ho trovato la chiesa giusta. Sapete qual è il problema? Che non sanno esattamente chi è Dio. Non sanno tanto della giustizia di Dio. Scusate se ripeto le stesse cose. Non sanno tanto della santità di Dio, della sovranità di Dio, della sapienza di Dio. Riflettiamo qualche istante. Cosa hanno fatto Adamo ed Eva? Hanno mangiato solo un frutto? È vero, un frutto da un unico albero che Dio come creatore aveva proibito. Ma se paragoniamo questo gesto del mangiare questo frutto dell'albero proibito rispetto ad un omicidio, la cosa non può sembrare tanto così grave, non è vero? Ho mangiato un frutto e non ho capito bene, sono stato imbrogliato da Satana. Questo è meno grave del fatto che io commetta un omicidio. Ma cosa è avvenuto, amici, in effetti, con questo frutto proibito? Cosa è avvenuto? Per quel peccato hanno trascinato nella trasgressione e nel peccato l'intero universo, tutte le persone dei vari secoli. Perché quel peccato fu così grave? Fu così grave a causa della personalità del Creatore. Fu così grave a causa di quel Dio santo, di quel giusto, quel Dio giusto, di quel Dio eterno, di quel Dio vero, di quel Dio immutabile. Abbiamo capito. E qualcuno può dire, ma cosa c'entro io con Adamo che ha peccato? E c'entriamo anche noi, perché Dio ci ha dato la libertà di scegliere. Non ci ha creati come delle macchine, come dei robot. La libertà che abbiamo è una grande scelta. Immaginiamo se Dio dice, va bene, hai sbagliato, ti condanno, non c'è più probabilità di avere il perdono con me, hai sbagliato, io ti ho dato tutto. Tu potevi avere tutto, potevi vivere per sempre senza passare attraverso la morte. Questo era il pensiero di Dio inizialmente. Non diamo la colpa ad Adamo ed Eva. Dio ci ha dato la libertà e quando noi scegliamo di vivere lontani da Dio, noi non offendiamo una persona come noi, ma quel Dio santo e giusto. E il peccato è grave ed è così grave, ripeto, a causa della personalità del Creatore, di quel Dio onnipotente, di quel Dio sovrano. Fu così grave a causa della natura di Dio, fu così grave a causa della essenza di Dio. Ed è per questo che abbiamo scelto di parlare della natura di Dio. Io con la guida del Signore sarò ancora altri due venerdì qui a Foggia. Sicuramente vi invierò quello che vi ho promesso. Grazie per tutti quelli che stanno seguendo questo studio e credo che sia molto molto interessante. Dai il numero e li seguo, se vediamo.
0: Sì, allora 0881 70 99 18, il numero telefonico di Radio Logos. Michele, una notizia tecnica, te la dico in diretta, c'è Willy da Radio Evangelo Piemonte che mi chiede se possiamo prolungare per almeno un altro quarto d'ora, perché c'ha problemi tecnici di stacco.
2: Io non ho problema. E forse quindi, ce l'hai tu con la tenda?
0: No, la tenda è alle 20:30.
2: Hai voglia, ne ho.
0: Allora chiudiamo questa sera, chiudiamo un quarto d'ora più tardi.
2: Quindi, va bene. Grazie.
0: Per la voce di Michele che comunque berrà un bicchiere d'acqua.
2: Sì, ce l'ho.
0: Va bene, grazie Willy sempre per il tuo impegno, anche se sta lavorando, lui si deve
2: mettiamo
0: dedicare.
2: Un canto, sì.
0: Ok, allora mandiamo un canto. Marta Falcone, da te ricomincerò.

Allora, sono le ore, vediamo un po'. 19:24, abbiamo detto che andremo fino almeno 8 meno 10, sì, 19:50 per aiutare a Willy a Torino per collegare appunto poi con Radio Vangelo Piemonte. Allora, ho letto durante questa trasmissione. Nel capitolo 1 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, e voglio rileggere nuovamente dal versetto 20, prima Corinzi capitolo 1, dal versetto 20. Abbiamo parlato oggi di saggezza, e abbiamo bisogno di sapere di che saggezza abbiamo bisogno. Allora, prima Corinzi 1, versetto 20, dice: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Siccome Dio nella sua saggezza sapeva che il mondo non lo avrebbe mai conosciuto per mezzo della sapienza, ha voluto utilizzare la pazzia della predicazione per salvare quelli che credono. Versetto 22. I giudei, cioè gli ebrei, pretendono dei miracoli per credere, e i greci invece si fidano soltanto della ragione e della sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, cioè è un'offesa. E per gli altri è un messaggio assurdo. Per quelli che Dio sta chiamando, però, siano essi giudei e greci, Cristo è la potenza di Dio, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. La Bibbia quindi ci pone queste domande: dov'è il sapiente? Cioè potremmo dire: dov'è il filosofo? L'umanità ha cercato e cerca di giustificare la verità con la filosofia, che è semplicemente saggezza umana e manca quindi di autorità. E non vi spaventate quando dico questa parola filosofia, che significa amore per la sapienza o saggezza. Filosofia da philein, amare, e sofia, sapienza. Filosofia, amore per la sapienza. Dov'è il sapiente? Quindi dov'è il filosofo? E poi Paolo dice: dov'è lo scriba? Cioè potremmo dire: dov'è l'intellettuale di oggi? Dov'è l'opinionista? Vedete, ci sono tanti talk show televisivi, dove ci sono degli ospiti di turno e ogni tanto parlano anche di Dio, di religione. E più che esprimere le realtà della rivelazione di Dio, della Bibbia, così come Dio la rivela, ci sono degli opinionisti che parlano di Dio, parlano del peccato, ma parlano a modo loro. Quindi questo scriba di cui parla Paolo l'Apostolo è l'uomo del libro, così mi viene chiamato, in riferimento all'antico Egitto, alla Mesopotamia e anche all'antica terra di Israele. Questo scriba era un funzionario pubblico che aveva il compito di redigere e copiare atti e documenti necessari per l'amministrazione pubblica. Quindi era una persona in vista. E quindi Paolo dice: ma dov'è questo opinionista? Dov'è questo intellettuale? E poi dice: dov'è il contestatore di questo secolo? Potremmo tradurre questa espressione dell'Apostolo Paolo così: dov'è l'esperto in dibattiti sugli argomenti attuali? Dov'è il critico? Gli antichi studiosi, i filosofi, i contestatori sono morti, muoiono.
ma stiamo ascoltando nuovi studiosi, nuovi filosofi e contestatori attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Oggi ne abbiamo tantissimi, sono tutti a portata di un click dal nostro cellulare. Quante cose possiamo leggere, vedere, inoltrare conoscenti, amici, anche a quelli che contrastano con le nostre opinioni. Eppure, amici in ascolto, il mondo è in agitazione per trovare la pace. C'è tutto questo? Il mondo è in agitazione per trovare la pace. La razza umana è ancora alla ricerca della verità. E tutte le persone, tutte, anche le persone atee, anche chi si dichiara agnostico o gnostico, è un assetato di verità. E sapete perché? Perché ogni persona è stata creata a immagine di Dio. Ogni persona porta questa sete dell'infinito. E queste persone non saranno mai, anzi tutte le persone non saranno mai soddisfatte se non conosceranno la verità su Dio e la verità su loro stessi. Cioè se non sapranno chi è il Dio della Bibbia che si rivela e vuole rivelarsi attraverso Gesù Cristo, attraverso la Bibbia, attraverso lo Spirito Santo. Queste persone non saranno mai soddisfatte. Qualunque saranno le mete raggiunte, qualunque saranno le loro ricchezze messe da parte, qualunque saranno le conoscenze e anche la notorietà che possono avere nel loro campo, nel loro spazio in cui operano. Ascoltate cosa dice la Bibbia. Salmo 46, versetto 10. E questa è una esortazione per tutti voi che siete ancora in ascolto. Faccio una parentesi, dovevamo chiudere a quest'ora, vado avanti ancora un quarto d'ora e sono contento. Tanto ringrazio anche Willy per il suo apporto. Ascoltate questa parola del Salmo 46, versetto 10. Dice così: è un comando, è un imperativo. Fermatevi. Sappiamo cosa significa questo. Fermatevi. E dice ancora il salmista: e riconoscete che io sono Dio. E poi dice: io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Quindi la voce di Dio risuona agli orecchi di tutti gli abitanti della terra con un tono rassicurante e autorevole. Fermatevi. Non sono io che lo dico, è la voce di Dio. Andate a leggere tutto il Salmo 46, in particolare questo imperativo, fermatevi, si trova al versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Qui ogni timore può essere sedato, ogni ansia può essere placata, ogni tensione può essere allentata, il popolo di Dio può rilassarsi. Egli è Dio e la sua causa è vittoriosa. Egli è il sommo tra le nazioni. Egli è il sommo su tutta la terra. Ma le persone, l'umanità, preferisce riporre la propria fiducia nelle proprie idee piuttosto che nell'autorità della parola di Dio. La razza umana rifiuta la saggezza di Dio perché rifiuta Lui e la sua parola, e perciò definisce pazzia
il suo messaggio di verità. Tutto questo porta le persone sempre di più a giudicare secondo la propria definizione di male. Recenti studi rivelano che la maggioranza delle persone crede in qualche tipo di inferno e certamente identifica Satana con questo luogo di tormento. Possono queste persone non credere che sia un luogo fisico, cioè fino a quando non si fanno i nomi di assassini di massa, come tanti dittatori e assassini seriali. Non voglio fare nemmeno i nomi. Non mettono in dubbio il loro diritto di pronunciare una sentenza dicendo che queste persone vanno messe all'inferno. Ma vorrei domandare a queste stesse persone che giudizio pronuncerebbero oggi nel 2026 sui bugiardi che ingannano tante persone semplici ed ingenue. Che giudizio pronuncerebbero su persone che hanno ingannato loro stesse, queste persone che non credono, queste persone che possono giustificare chi ha fatto tanto tanto male, ma poi non giustificano quello che vedono oggi sotto i loro occhi? Che giudizio pronuncerebbero queste persone su chi è un falso testimone o sugli automobilisti che guidano in stato di ubriachezza e spengono la vita di cittadini rispettosi della legge, o su chi vive in una immoralità indescrivibile, su chi approfitta dell'innocenza dei bambini? Che giudizio pronuncerebbero su coloro che bestemmiano il nome di Dio, di colui che gli ha dato la vita, o sugli spacciatori di droga per aver distrutto la vita dei loro figli, minorenni forse? La vera fede, amici in ascolto, non ha niente a che fare con i tanti ideali filosofici. Quella dell'Evangelo non è una teoria, non è una ideologia. E a me piace sottolineare sempre questo aspetto. Quella dell'Evangelo è una storia vivente, è una storia personale, è una storia delle nazioni, è la storia vivente anche di Israele, è la storia vivente della Chiesa, di quelli che veramente sono stati riscattati con l'opera e col sangue del Signore Gesù Cristo. Già ai tempi dell'Apostolo Paolo, la filosofia pretendeva di essere la conoscenza di tutte le cose, una conoscenza sistematica e definitiva. Pretendeva anche di essere un'arte, la filosofia, l'arte del vivere in modo conforme a questo sapere, a questa cultura, il tutto con il risultato di una ricerca libera. Cioè l'uomo, per credere, deve poter spiegare tutto col suo ragionamento. Se io non posso spiegarmi una cosa, la lascio. Devo arrivare a spiegare tutto col mio ragionamento. E tutto questo porta ad una tragedia, che non è più fede in Dio, che in Gesù Cristo si è fatto uomo, ma nell'uomo, che sempre di più oggi, nel XXI secolo, l'uomo che vuole farsi Dio, l'uomo che vuole essere Dio. I filosofi pretendevano di provare che Dio non potesse amare le sue creature, perché lui, essendo bene supremo, poteva trovare soddisfazione solamente nella sua essenza. Cioè Dio poteva dire: io sono santo, io sono giusto, io sono buono,
io sono sovrano e quindi mi soddisfo in me stesso. E questo è il ragionamento che facevano queste persone. Cioè Dio può gioire per tutto quello che è per sé. Cioè Dio trova soddisfazione solamente nell'essere Dio. E oggi in effetti gli ideali e le nozioni dei grandi filosofi sono presenti dove? Nel linguaggio, nell'arte. Vedete come è cambiata l'arte, vedete come si presentano i nuovi costumi, le nuove canzoni, i nuovi testi. Quindi tutto questo non solo ha influenzato il linguaggio, l'arte, ma la influenza sempre di più, e quindi fino a toccare il pensiero dell'uomo. Ora, un simile edificio di pensieri e di ideali era inconcepibile per l'Evangelo. E così l'Apostolo Paolo, per esempio, sempre nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, al versetto 18, dice: nessuno si inganni. Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 18, nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi pretende di essere saggio, un saggio di questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. Questo lo puoi leggere in Prima Corinzi capitolo 3 versetto 20. Il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. La sapienza dell'uomo, e quindi dobbiamo includere la filosofia in genere, è stoltizia presso Dio, e noi dobbiamo avvicinarci a Dio attraverso il libro santo, la Bibbia, che è la parola di Dio. Quale è la chiave per conoscere davvero Dio? Il primo passo è questo, tra poco termino. La chiave per conoscere Dio è chiedersi questa sera: vogliamo veramente conoscerlo? Vogliamo disporci a cercarlo? Questo è il primo passo. È un imperativo capire che l'uomo da solo è incapace di conoscere realmente Dio, e questo a causa del suo peccato che lo separa da Dio. E la Scrittura ci rivela che tutti sono peccatori e che di conseguenza siamo mancanti rispetto allo standard di santità necessario per avere comunione con Dio. Il secondo passo è questo: che avuta la convinzione da parte dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che siamo tutti peccatori per natura e per azione, la Bibbia ci dice anche che la conseguenza del nostro peccato è la morte. C'è la morte eterna, la separazione eterna da Lui. E questo è il giudizio di Dio. E quindi senza vero ravvedimento moriremo eternamente senza Dio. E possiamo scampare al giudizio credendo nella persona e nell'opera di salvezza di Gesù Cristo. E il terzo punto, perché veramente possiamo conoscere Dio, e che è necessaria questa conoscenza, il terzo passo è che dobbiamo veramente sapere e riconoscere la nostra vita, che a tutti, perché veramente possiamo conoscere Dio, e che è necessaria questa conoscenza, il terzo passo è che dobbiamo veramente sapere

0: parte ha più importanza del capire questa verità quando si tratta di conoscere Dio. E Gesù rende chiaro che Lui solo è la via per arrivare in cielo e a una conoscenza personale di Dio. Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E tutto questo porta ad applicare la giustizia di Dio nella vita di chi crede veramente. Concludo. Vedete, cari amici, davanti a queste realtà non si tratta di discutere sul credo di una qualche religione o di fare leva su una qualche tradizione. Ogni uomo, ogni donna è creatura di uno stesso creatore e tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla cultura di provenienza, hanno bisogno di conoscere Dio. E la via è unica. La via non è il nome di una chiesa. La via non è di qualcuno che dobbiamo chiamare padre della chiesa. La via è Gesù Cristo. Questa è la via, non un semplice credo religioso. Questa è la realtà che riguarda tutte le persone. Purtroppo alle persone piace discutere di religione senza volersi sottoporre all'autorità della parola di Dio, e a molte persone riesce più facile impegnarsi in qualche opera di bene, in azioni di volontariato, per esempio, cosa ammirevole ed umana, ma non basta. Il vero bene inizia in noi quando abbiamo relazione con Dio. Gesù è venuto dal cielo per portarci vita e per farci unire al nostro Creatore. Non c'è nessun requisito per cominciare questo viaggio oltre a ricevere le promesse che troviamo nella parola di Dio. Gesù è venuto sulla terra per portarci vita, offrendosi se stesso come sacrificio affinché i nostri peccati non ci impediscano di conoscere Dio. Bene. Grazie, grazie Willy, siamo pronti, ho finito. Grazie di cuore, grazie anche Eliseo, grazie a tutti voi ascoltatori. Diciamo così, se Dio vuole saremo qui venerdì prossimo. Pregate per noi, Signore ci benedica.
1: Sì, saluto anch'io, appuntamento allora venerdì prossimo, Dio volendo. Ricordatevi la diretta alle 20:30 con la tenda di San Severo. Cristiano online con la tenda.
0: Voglio fare una breve preghiera. Signore, ti ringraziamo per questo tempo, grazie anche per i nostri amici che hanno telefonato, anche i fratelli, sorelle che hanno mandato messaggi, saluti, tempo di comunione, di preghiera per noi mentre siamo stati qua. Grazie per i versi preziosi della tua parola. Grazie per questi strumenti tecnici, per i computer, per il mixer. Grazie per il fratello Eliseo che è stato qui con me. Benedice la sua vita, la sua famiglia, il suo impegno per quest'opera. Il fratello Willy anche, Signore, mentre era al lavoro si è impegnato anche per collegare questa trasmissione. Tu guardi tutte queste cose e non dimentichi, e rendi sufficiente tutto quello che è stato detto anche da parte mia, da parte di Eliseo. Grazie perché sei buono, grazie perché ti fai conoscere. Benedice la famiglia di Dora, Signore. Voglio pregarti per questa bambina, Renata. Ti prego per le altre sue due figlie, Signore, per tutti i suoi cari parenti, per i parenti delle persone che hanno ascoltato oggi, anche fratelli e sorelle. Benedici queste famiglie, benedici le chiese di appartenenza. Voglio pregare per tutti gli ammalati, le persone sole, e facciamo questo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
1: Ringrazia sempre noi, però una volta tanto voglio ringraziare Michele per il suo servizio ormai quarantennale. Buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, ben ritrovati. Stancamente, magari per alcuni, per altri non vedono l'ora di andare a fare le loro gite, magari sabato e domenica. C'è una desolazione di un popolo umiliato. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua in questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Siamo così arrivati al quarto capitolo delle Lamentazioni. Esso ci parla della meditazione che Geremia sta facendo. È seduto tra le macerie di Gerusalemme e descrive l'orrore della distruzione, della deportazione del suo popolo. Questo tema è così terrificante che sarei tentato di evitare di dare questo messaggio, perché ci parla, ci manifesta come sarà il giorno del giudizio. Ma dobbiamo essere onesti e affrontare questo fatto, e cioè che Dio è giusto e contemporaneamente pieno d'amore. Dio è giusto quando giudica con giustizia il peccato, ma contemporaneamente è misericordioso. A questo riguardo il profeta Abacuc, nel suo libro al capitolo 3, versetto 2, scrive: «Nell'ira ricordati di avere pietà. Dio non si dimentica mai di avere pietà, e c'è sempre una via d'uscita per il suo popolo, sempre che ci sia il pentimento». E dobbiamo ringraziare Dio che è così. Leggiamo quindi i primi due versetti di Lamentazioni, capitolo 4. Come mai si è oscurato l'oro, si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là, agli angoli di tutte le strade? I nobili figli di Sion, pregiati come oro fino, come mai sono considerati quali vasi di terra, opera di mani di vasaio? Geremia, in questi versetti, sta mettendo a confronto l'oro con i giovani di Gerusalemme. Egli descrive i bei ragazzi di Giuda come dei vasi d'oro che ora sono diventati simili a vasi di terraglia e che saranno rotti. Questo è l'orrore della guerra. A motivo della guerra muore sempre il fiorfiore della gioventù di una nazione. Noi dobbiamo riconoscerlo, siamo orgogliosi di noi stessi e viene insegnato ad avere sempre un ottimo concetto di sé. Ho sentito recentemente uno psicologo che insegnava a questo proposito e diceva che ogni mattina dovremmo guardarci allo specchio e dirci che ci vogliamo bene. Penso che a molti non sia necessario dire questo, perché già si amano abbastanza. L'apostolo

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano.
1: Bene, penso che a molti non sia necessario dire questo perché già si amano abbastanza. L'Apostolo Paolo disse che non dovremmo stimarci più del dovuto. Se facessimo questo, ci accorgeremmo di essere dei vasi di terra. Tuttavia, il problema non è di quale materiale siano fatti i vasi, ma dell'uso a cui sono destinati. Eccovi un bellissimo esempio. Vi ricordate, alle nozze di Cana in Galilea, il Signore Gesù fece portare dai servi dei recipienti per l'acqua, che forse erano stati messi in un angolo, ma lui li usò per procurare del buon vino agli invitati. Egli poteva usare quei vasi e si dovevano riempire d'acqua. L'acqua è la figura della parola di Dio, e quando noi, che siamo vecchi vasi per l'acqua, siamo riempiti della parola di Dio, il Signore ci potrà usare. Siamo dei vasi preparati per il Maestro o per noi stessi? Quei giovani di Giuda non stavano servendo Dio ed ora erano soltanto pezzi di argilla rotta. Che illustrazione tragica, non trovate? Il versetto seguente, il quarto, ci dice ancora: la lingua del lattante gli si attacca al palato per la sete. I bambini chiedono pane e non c'è chi gliene dia. L'assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor era una cosa tremenda. Il popolo soffriva dentro la città e invece di arrendersi come Dio aveva detto di fare, tenevano duro nei loro propositi, lasciando così morire di stenti i loro bambini. Questa è certamente una cosa tremenda, ma su questo arriverà il giudizio di Dio, come leggiamo nel successivo versetto 5. Quelli che si nutrivano di cibi delicati cadono di nedia per le strade. Quelli che erano allevati nella porpora abbracciano il letamaio. Avevano vissuto nell'agiatezza, nello spreco. Avevano grandi e ben riforniti supermercati, ma ora gli scaffali erano tutti vuoti. Non potevano più godere delle comodità di prima. In effetti non avevano più nulla. Vi siete mai fermati a pensare a quello che potrebbe accadervi in una situazione come questa? Supponete che i supermercati che ora traboccano di cibo, la settimana prossima, quando andrete a fare la spesa, siano tutti vuoti. Supponete di girare l'interruttore di casa vostra e che la luce non si accenda. Supponete di non avere più riscaldamento, aria condizionata o benzina per la vostra auto. Cosa fareste? Sono certo che un grido di disperazione si alzerebbe in tutta la nazione, saremmo costernati e tutti correremmo all'approvvigionamento di qualunque bene, in qualunque modo, sia esso lecito o meno. Non è forse vero? Ecco, questo è ciò che accadde a Gerusalemme, a motivo del giudizio di Dio.

0: Un giorno egli giudicherà il mondo come ha giudicato Gerusalemme, come ci dice il versetto 6. Il castigo dell'iniquità della figlia del mio popolo è più grande di quello del peccato di Sodoma, che fu distrutta in un attimo, senza che mano d'uomo la colpisse. Dio giudicò anticamente senza pietà Sodoma e Gomorra, ma ancora più severamente giudicò Gerusalemme. Perché? Perché il peccato di Gerusalemme era peggiore di Sodoma o Gomorra, in quanto esse non erano il suo popolo eletto come lo era Israele, e quelle due città furono distrutte per il dilagare della immoralità, dell'omosessualità, e se anche ai nostri giorni si cerca di giustificarlo, è pur sempre un peccato. Ma c'è qualcosa di peggio di tutto ciò, amici, ed è questo. Qualcuno che, pur ascoltando il Vangelo, non prende la decisione di porre la sua fede in Cristo Gesù per essere perdonato da tutti i suoi peccati. Vedi, amico, amica, chiunque tu sia, ascolta. Gesù Cristo è morto per te, per darti la vita eterna, se tu credi con tutto il tuo cuore in Lui. Oggi Dio è misericordioso nei tuoi confronti. Tu un giorno ti sei allontanato da Lui, disubbidendo alla Sua volontà e macchiandoti col peccato. Ora, in questo momento, Egli ti sta chiamando per nome, desidera fare la pace con te. E tu lo vuoi? Ecco qual è il peccato che Gesù dice che non sarà mai perdonato, né in questa vita né dopo la morte. Il volontario rifiuto di pentirsi, di credere in Gesù per essere riconciliato con Dio. Amici, sappiate che quando Dio vi giudicherà, il suo giudizio sarà più severo di quello che opererà nei confronti di chi non l'ha mai conosciuto, perché ora tu conosci il rimedio. Conosci il rimedio che Lui ha provveduto e non ne vuoi tenere conto. Non preoccuparti dei pagani nel mondo, ma preoccupati di te stesso, ora, in questo momento, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Hai risposto all'offerta di grazia di Dio in Gesù Cristo? Anche se tu sei una persona importante, non potrai mai evitare questo giudizio. Proseguiamo nei seguenti versetti, dal 7 all'8 di Lamentazioni, capitolo 4. I suoi principi erano più splendenti della neve, più bianchi del latte. Avevano il corpo più vermiglio del corallo, il loro volto era uno zaffiro. Il loro aspetto ora è più cupo del nero, non si riconoscono più per le vie. La loro pelle è attaccata alle ossa, è secca, è diventata come il legno. Queste persone avevano un bell'aspetto, vero amici? Ebbene, anche oggi la religione appare bene esteriormente. Infatti abbiamo nuove chiese, spaziose cattedrali, belle scuole cristiane dove si può fare sport, saloni per conferenze e sontuosi banchetti e così via. Ed esteriormente tutto sembra bello, perfetto. Ma Geremia sta dicendo che un vero nazireo, cioè una persona veramente consacrata al Signore, era colui che lo era nel cuore e non esteriormente. Erano magari tutti ammirati e considerati, ma nel loro cuore nulla era cambiato e quindi non piacevano al Signore. Anche se è bello avere splendidi locali sempre gremiti, è però tragico quando le persone che li frequentano non sono delle nuove creature in Cristo Gesù, rigenerate per la fede in Lui. Questa è l'immagine che Geremia ci presenta del popolo di Giuda e spesso è più che mai attuale ai nostri giorni.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il nostro testo continua dicendoci queste parole. Leggiamole al versetto 9. Gli uccisi di spada sono stati più felici di quelli che muoiono di fame, poiché questi deperiscono estenuati per mancanza di prodotti dei campi. Anche se Geremia è stato testimone della tremenda distruzione di Gerusalemme e di quelli che erano morti, dice che avrebbe preferito essere morto piuttosto che vivo a causa delle condizioni terribili in cui vivevano ora i superstiti. Ed eccovi raccontati dai versetti seguenti, dal 10 al 12, a quali terribili situazioni erano arrivate quelle persone. Mani di donne, sebbene pietose, hanno fatto cuocere i propri bambini, sono serviti loro di cibo nella rovina della figlia del mio popolo. Il Signore ha esaurito il suo furore, ha riversato la sua ira ardente, ha acceso in Sione un fuoco che ne ha divorato le fondamenta. Né il re della terra, né alcun abitante del mondo avrebbero mai creduto che l'avversario, il nemico, sarebbe entrato nelle porte di Gerusalemme. La stessa tragicità avvenne quando l'imperatore Tito distrusse Gerusalemme nel 70 d.C. In quel tempo le persone erano così affamate che le madri dovevano dare in pasto i propri figli. Noi oggi pensiamo che questo sia orribile, ma è ancor peggio se accade a causa di persone che detengono l'autorità religiosa della nazione, come ci è detto nel versetto 13, leggiamolo. Così è avvenuto a causa dei peccati dei suoi profeti, delle iniquità dei suoi sacerdoti che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti. Poiché i falsi profeti e i sacerdoti non avevano detto al popolo la verità, essi erano colpevoli di omicidio. E questa era la valutazione di Dio. Un ministro di Dio che non parla della sua parola e che non dice alle persone in che modo potrebbero essere salvate, rientra in questa categoria. Non lo dico io, ascoltatori, ma il Signore. E Dio dice che sei colpevole se non trasmetti la sua parola. Ed ecco cosa dice il versetto 16 sull'argomento. La faccia del Signore li ha dispersi. Egli non volge più verso di loro il suo sguardo. Non si è portato rispetto ai sacerdoti. Non si è avuto pietà dei vecchi. Attenzione, quindi, all'importanza di ascoltare la parola di Dio. Geremia era un suo profeta e non venne ascoltato. E Dio li giudicò per questo. Poi il testo di Lamentazioni, capitolo 4, prosegue al versetto 17, recitando così. A noi si consumavano ancora gli occhi in cerca di un soccorso, aspettato invano. Dai nostri posti di vedetta scrutavamo la venuta di una nazione che non poteva salvarci. Parlando del ritorno di Israele nel suo paese d'origine, un grande avvenimento, un commentatore ha fatto questa affermazione. Negli annali della storia umana non c'è niente di simile al fatto che una nazione ridotta in schiavitù per 70 anni ritornasse a riprendere la propria nazionalità e che dopo circa 600 anni questa stessa nazione dovesse di nuovo essere dispersa in tutto il mondo per quasi 2000 anni e nonostante tutto riuscisse a conservare la propria identità. Nel vedere come Dio ha trattato la sua nazione, molti hanno potuto credere in lui. Il Signore dice che il problema di Giuda era di cercare aiuto dall'Egitto, che era un nemico. Israele ai nostri giorni ha bisogno della parola di Dio, quella stessa parola che essi ci diedero tanti anni fa. Il nostro brano continua dicendoci al versetto 20 di Lamentazioni, capitolo 4. Colui che ci fa respirare, l'unto del Signore, è stato preso nelle loro fosse. Egli del quale dicevamo, alla sua ombra noi vivremo tra le nazioni. Che immagine di quel popolo e com'è attuale ai nostri giorni. Essi, cioè Israele, a motivo della loro ribellione ad ascoltare la voce di Dio, sono stati giudicati, sono stati dispersi fra tutte le nazioni. Ma dice anche che ritorneranno, come leggiamo nel versetto 22 del nostro testo. Il castigo della tua iniquità è finito, figlia di Sion. Egli non ti manderà più in esilio. Egli punisce l'iniquità tua, o figlia di Edom. Metti allo scoperto i tuoi peccati.

0: Dopo il giudizio, Dio promette che li farà ritornare nel paese per sempre. Il quinto capitolo, che conclude la lamentazione di Geremia, è una preghiera. Leggiamo i primi 10 versetti. Ricordati, Signore, di quello che ci è avvenuto. Guarda e vedi la nostra infamia. La nostra eredità è passata agli stranieri, le nostre case agli estranei. Noi siamo diventati orfani, senza padre. Le nostre madri sono come vedove. Noi beviamo la nostra acqua dietro pagamento, la nostra legna noi la compriamo. Con il giogo sul collo siamo inseguiti, siamo spossati, non abbiamo riposo. Abbiamo teso la mano verso l'Egitto e verso la Siria per saziarci di pane. I nostri padri hanno peccato e non sono più. Noi portiamo la pena delle loro iniquità. Degli schiavi dominano su di noi e non c'è chi ci liberi dalle loro mani. Noi raccogliamo il nostro pane al rischio della nostra vita, affrontando la spada del deserto. La nostra pelle brucia come un forno per la surra della fame. Queste parole evidenziano lo stato in cui si trovava il popolo di Dio. Giuda ha perso l'onore, il rispetto che aveva fra le altre nazioni ed ora si trova nella vergogna. Della vergogna nella quale si trovava Giuda ci è detto nei versetti che seguono dall'11 al 18 di Lamentazioni, capitolo 5. Essi hanno disonorato le donne a Sion, le vergini delle città di Giuda. I capi sono stati impiccati dalle loro mani, la persona anziana non è stata rispettata. I giovani hanno portato le macine, i ragazzini hanno vacillato sotto il carico della legna. I vecchi hanno abbandonato la porta della città, i giovani la musica dei loro strumenti. La gioia è scomparsa dai nostri cuori, le nostre danze sono mutate in lutto. La corona ci è caduta dal capo. Guai a noi, perché abbiamo peccato. Per questo langue il nostro cuore, per questo si oscurano i nostri occhi, perché il monte di Sion è desolato e vi passeggiano le volpi. Le loro donne sono state violentate e i loro principi impiccati. Hanno perso tutto. I giovani sopravvissuti sono stati fatti schiavi da Nabucodonosor. Tutta la gioia è scomparsa. Tutto sembra essere causa di disperazione. E nonostante il fatto che le apparenze siano avverse, Geremia continua a confidare nel Signore e conclude questa preghiera ricordando le promesse di Dio, come troviamo scritto nei versetti dal 19 al 22. Ma tu, Signore, regni per sempre. Il tuo trono dura di età in età. Perché dovresti dimenticarci per sempre e abbandonarci per lungo tempo? Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? Questa è la preghiera di Geremia per il popolo, e da questo possiamo imparare che dovremmo ritornare al Signore prima che sia troppo tardi. Un uomo di Dio, chiamato Daniel Webster, anni fa ha fatto questa affermazione che sembra una profezia. Ascoltatela. Se non si diffonde la Bibbia e se le persone non ritornano a Dio, non so che cosa potrà accadere della nostra nazione. Se la verità non verrà divulgata, al suo posto dilagherà l'errore. Se la parola di Dio non è ascoltata, il diavolo e le sue opere avranno il sopravvento. Se l'Evangelo e la letteratura cristiana non raggiunge ogni paesino, lo faranno le pagine dei libri corrotti e immorali. Se la potenza del Vangelo non si sente in lungo e largo nel paese, l'anarchia, il cattivo governo, il degrado, la miseria, la corruzione e il buio regneranno senza fine. Che quadro perfetto della nostra società, non vi pare, amici? Oggi viviamo in un momento in cui si incorre nel ridicolo se si legge la Bibbia nelle scuole, mentre la pornografia viene divulgata, permessa, con la motivazione che siamo liberi di fare quello che vogliamo. Penso che se al più presto non avvengono dei cambiamenti, le nostre nazioni avranno lo stesso destino dell'antica Babilonia, perché abbiamo raggiunto la fine della discesa. Quale grande messaggio avrebbe per noi oggi il libro delle Lamentazioni? Tuttavia, temo che la Bibbia non verrà scelto come il libro del mese o il libro dell'anno, e questa sarà una grande sfortuna. Ma se tu, amico o amica, desideri veramente cambiare e voltare pagina nella tua vita, in questo momento ne hai l'opportunità. Mi chiedi cosa devi fare? Ma è semplice. Smetti di pensare che tu puoi fare a meno di Dio e accetta quanto Egli ha da offrirti gratuitamente per la fede in Gesù, la vita eterna. Cosa aspetti? La Bibbia dice che è oggi che puoi incontrare Dio in Cristo Gesù e lo puoi incontrare ovunque tu ti possa trovare, perché Lui è lì, proprio vicino a te. Prendi quella mano che ti sta attendendo e non ti abbandonerà mai più. Vuoi un consiglio? Non farlo aspettare, perché potresti non trovarlo più, potrebbe essere troppo tardi. E con questo invito ad andare a Gesù con tutto il tuo cuore Io mi fermo qua, ti ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo lunedì, quando apriremo la Bibbia in un altro libro, studiandone il contenuto. A lunedì allora.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Se cerchi una sconfitta alla depressione, prova ad ascoltare Radio Logos.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Conosci l'espressione «la presenza di Cristo conferisce il successo»? I discepoli di Gesù hanno sperimentato questa verità molto tempo fa. Dopo aver passato un'intera notte a pescare senza prendere nemmeno un pesce, ecco, Gesù chiese loro di andare al largo per pescare di nuovo in alto mare. Ma questa volta hanno pescato una tale quantità di pesce che la loro rete si è rotta. Credo che la presenza di Gesù abbia fatto la differenza. Infatti, prima del suo arrivo, i discepoli avevano faticato tutta la notte. Avevano messo in campo tutta la loro competenza, esperienza e attrezzatura. Non solo erano esperti nel loro campo, ma avevano anche tutto ciò di cui avevano bisogno, fisicamente parlando. Qual era il problema? Mancava loro una cosa essenziale: la presenza di Gesù nei loro sforzi. La sua parola creativa: prendi il largo e getta le reti per pescare. Non azzardate ad andare avanti senza di lui. Rischiereste di lavorare invano, consumandoti per niente. Perché quello che dice la Bibbia in Giovanni 15:5 è vero. Senza Gesù non puoi fare nulla, e nemmeno io. Ma con Gesù si può fare tutto. Lanciati in profondità con lui e avrai la più grande pesca della tua vita. Questa è la mia preghiera, il miracolo che oggi chiedo a lui per te. Grazie di esistere. Enrique Selerier.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Una buona serata da Radio Logos. Sono le ore 20 e 30 minuti.
1: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
2: Qual è la base giuridica del perdono e della guarigione? Riferendosi a Gesù, il profeta Isaia ci comunica: e non l'abbiamo tenuto in considerazione. Eppure egli ha preso su di sé le nostre malattie e si è caricato delle nostre sofferenze. E noi pensavamo che Dio lo avesse castigato, percosso e umiliato. Invece egli è stato ferito per le nostre colpe, è stato schiacciato per i nostri peccati. Egli è stato punito e noi siamo stati salvati. Egli è stato percosso e noi siamo guariti. I dolori e le sofferenze di cui parla questo passaggio sono direttamente legati alla malattia. Sono i nostri dolori che egli portava. Gesù li portava e noi lo consideravamo colpito da Dio. Gesù ha portato i tuoi dolori, amico mio, la tua malattia e la tua infermità. È stato ferito e colpito per le tue trasgressioni e le tue iniquità. Ha pagato pienamente il prezzo del perdono dei tuoi peccati. Questo versetto è molto importante, perché associa direttamente il significato della croce alla soluzione della tua malattia. È mediante le sue lividure e ferite che noi siamo stati guariti. Esso contiene anche il perdono per i nostri peccati e la soluzione dei problemi emotivi interiori. È stato ferito per le nostre iniquità. Il castigo per la nostra pace era su di lui. C'è libertà da tutto questo. Di addio ad ogni peccato. Sei perdonato. Hai ricevuto la pace di Dio perché Gesù ha pagato il prezzo pieno per te. Perché egli è stato appeso alla croce ed è morto, portando la tua malattia e le tue iniquità. Grazie di esistere. Enrique Selerier.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

Quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: io sono la resurrezione e la vita, costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Se cerchi una sconfitta alla depressione, prova ad ascoltare Radio Logos.

0: Punto e a capo.
1: In compagnia di
2: Gianfranco Piccirillo.
0: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. In questi ultimi tempi le competizioni sportive sono spesso accompagnate da casi di violenza, da eccessi, da abusi, da doping. Uno si chiede allora se sia possibile ancora che lo sport sia un mezzo di pace, di unione, di incontro, di fratellanza. Di fronte alla mentalità che porta alla voglia di vincere a tutti i costi, come reagire? Studi recenti mostrano che allenamenti e competizioni spinti all'estremo e anche la mancanza di un riposo psicofisico adeguato producono violenza e dipendenza, come se si stesse assumendo una droga. Insomma, c'è un atteggiamento esasperato nei confronti della performance sportiva, per cui si vuole assolutamente andare al di là dei limiti di sopportazione all'esercizio fisico, limiti che possono variare in media dalle 6 alle 10 ore alla settimana. Voler vincere è un sentimento naturale, ma vincere non significa farlo a tutti i costi e con ogni mezzo legale o illegale. Non si può pensare di ottenere la vittoria derubando gli altri essendo disonesti o privarli del rispetto che si deve ad ogni persona in quanto essere umano. Il fine non giustifica i mezzi. È interessante che anche la Bibbia parla di vittoria, da ottenere però attraverso l'impegno, la disciplina, la concentrazione, la costanza, l'autocontrollo, ma in particolare attraverso il rispetto delle regole. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
3: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
4: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero...
3: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
4: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio.

0: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta.
1: Radio Logos, grazie per averci scelto.

0: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta.
1: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Amen.
1: Accomodatevi. Prima di chiamare a Enzo, aspetta, no, non abbandonate il palco, perché voglio che cantate un altro canto prima che sale Enzo. Ma io credo che, come me, sappiate, sapete che il Signore ha un'opera meravigliosa da compiere questa sera. E sono convinto di questo, che il volere, il suo volere, sarà manifestato in mezzo a noi. Per questo desidero pregare ancora una volta, perché so che le potestà dell'aria non stanno tranquilli quando lo Spirito Santo, il Signore, sta preparando un'opera straordinaria. Quindi vi chiedo di pregare insieme a me di nuovo, poi ascolteremo un canto e poi subito dopo chiederemo a Enzo di salire sul palco. Sento nel mio cuore la necessità di pregare insieme a voi. Preghiamo. Padre, ancora una volta sappiamo che siamo più che vincitori in Cristo. E desidero, Signore, insieme ai miei fratelli e sorelle qui presenti, prendere quell'autorità che tu ci hai data. Ci hai rivestiti dell'autorità di Cristo. E sappiamo, Signore, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Noi siamo qui per proclamare il Vangelo. Signore, qualunque sia il piano del nemico questa sera, ti preghiamo che possa essere confuso, confondi, Signore, ogni pensiero. Ti preghiamo per quelle anime che sono ancora legati dal tradizionalismo, dalla religione, sanno e sentono che hanno bisogno di un cambiamento, ma non riescono perché non hanno la forza di slegarsi da queste catene. Ma la forza non è delle persone, con la propria forza non si ci delibera mai, ma bisogna invocare il tuo nome per poter ricevere salvezza e vita eterna. E insieme ti preghiamo questa sera che il nemico possa allontanarsi da ogni mente, da ogni cuore disponibile, predisposto a poter ascoltare, a sottomettersi a te. Signore, vogliamo con fiducia pregare e chiedere che delle anime ascoltino chiaramente il messaggio del Vangelo. Grazie per la tua presenza, per la pace e la gioia che abbiamo della tua presenza, nel nome di Cristo Gesù. Preghiamo anche per Enzo, che dopo un altro canto salirà ad aprire la tua parola e a condividere il messaggio che hai messo nel suo cuore. Grazie, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ascoltiamo un canto e poi subito Enzo salirà sopra.

Gloria al Signore. Gloria al Signore per quello che abbiamo potuto ascoltare e cantare fino a questo momento. E il canto è meraviglioso, la musica poi ci trasporta e ci porta a considerare quello che Dio è per noi. Io voglio prima di tutto salutarvi nell'amore del Signore. Corrado ha detto che sono Enzo, mi chiamo Enzo, sono di Monte San Giacomo, e però la cosa più importante è che sono un figlio di Dio, salvato per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Sono 36 anni che ho scelto di seguire Cristo, e l'ho fatto sotto una tenda come questa. L'ho fatto a settembre, il 9 settembre del 1990. Ero un sedicenne all'epoca che sentiva il peso del peccato e che quella sera, anche se giovane, decise di portare il peccato alla croce. Dopo 36 anni vi posso dire che non mi sono mai pentito di quella scelta. Ci sono tante scelte che ho fatto guidato dal Signore, sono state scelte buone, altre le ho fatte io ed erano rivedibili, ma quella scelta è stata la scelta che non solo ha cambiato la mia vita su questo percorso terreno, ma che ha cambiato il mio destino eterno, perché da quella sera io sono certo che un giorno andrò ad incontrare il mio Signore e sarà un momento meraviglioso. E so che non sarò solo, perché ci sarete voi, e io vorrei questa sera poter dire che saremo tutti insieme, ma non dipende da me, dipende anche da voi. Tanti di voi hanno già, come me, scelto Cristo. Chi non l'ha fatto, di sicuro questa sera sarà ancora una volta chiamato a farlo, non da me, non da Corrado, non da Peppino, ma dall'amore di Cristo Gesù. Prima Corrado diceva che Satana non è assolutamente gioioso nel vedere delle persone che si radunano. Sicuramente a lui non ha fatto piacere vedervi anche per strada ad annunciare Cristo Gesù. Lui è infastidito enormemente da quello che noi stiamo facendo, da quello che farete nei prossimi giorni, da quello che si continuerà a fare a Monte San Giacomo, a Lesina e in altre zone. Satana è infastidito quando si parla dell'amore, della libertà in Cristo Gesù. A lui questa cosa dà enormemente fastidio, perché lui rappresenta il male, lui è il male, e non può vedere persone che gioiscono perché si lasciano amare, si lasciano trasformare, si lasciano salvare dalla potenza della croce di Cristo Gesù. E leggevo ultimamente, rileggevo la lettera ai Galati, e nella lettera ai Galati, non è il tema che voglio sviluppare con voi, però nella lettera ai Galati, così come in tante altre lettere, si parla delle astuzie di Satana, di come Satana riesce a deviare il nostro cammino verso le cose sbagliate. Sapete, oggi, se noi guardiamo quello che succede nella nostra società, e rimaniamo profondamente delusi, e c'è veramente da rabbrividire. Non c'è niente di buono. Quando noi vediamo come vive oggi l'uomo, come vivono oggi i giovani, è come se stessimo a guardare una tempesta che si sta avvicinando e che porterà grandine e distruzione. Diciamo che la grandinata è già iniziata nella nostra società. C'è un male che dilaga, e sapete, sarà sempre peggio, perché l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, uno dei suoi collaboratori, dice che negli ultimi tempi l'uomo sarà sempre più malvagio e sarà sempre più lontano da Dio e continuerà a meditare e a fare sempre del male, sarà sempre peggio. Quindi è vero, noi abbiamo le promesse, sappiamo che la nostra società andrà sempre di più verso il baratro. Ma sapete il paradosso qual è?
Satana spinge l'uomo verso il peccato, verso il baratro, ma lui oggi ha vestito i panni del pacifista, del colui che porta la riconciliazione. È un po' il conciliatore, il grande conciliatore, il grande pacifista. Perché? Perché qual è la grande menzogna che oggi lui si è inventato e che continua a diffondere? La menzogna della tolleranza. La menzogna della tolleranza. Veniamo dalle ultime settimane dove tanti hanno gridato libertà, vogliamo libertà. Ecco, oggi Satana si sta vendendo questa menzogna. Noi dobbiamo essere tolleranti. Dobbiamo essere tolleranti verso chi vuole amare persone del proprio sesso. Dobbiamo essere tolleranti verso chi ha un altro Dio. Dobbiamo essere tolleranti verso chi legge un altro libro che è diverso dal nostro, diverso dalla Bibbia. Dobbiamo essere tolleranti. Bisogna amare tutti, bisogna tollerare tutti. Perché? La tolleranza porta alla libertà. Questa è la menzogna. La tolleranza porta alla libertà. Quindi noi dobbiamo tollerare tutti. La scrittura invece dice che la libertà è legata a cosa? Alla verità. Non esiste libertà senza verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Perché? Perché Gesù è la verità, non una delle tante verità, la verità. La verità, la verità rende liberi. E noi non possiamo parlare di vera libertà togliendo Cristo, togliendo la verità. Ed è bello ritornare anche su lettere, su libri che abbiamo tante volte letto. Io ho letto tante volte la lettera ai Galati, però ultimamente mi rendo conto che ci sono due forti insegnamenti, due grandi principi nella lettera di Paolo ai Galati. Il primo principio è il principio della grazia di Dio. La grazia di Dio. E unitamente a questo principio c'è poi il principio della giustificazione per fede. È vero, l'Apostolo Paolo quando scrive la lettera ai Romani parla della giustificazione per fede, ma nella lettera ai Galati paradossalmente rimarca in un modo ancora più vigoroso questo principio della giustificazione per fede ed è qualcosa di fondamentale per noi. Per noi che abbiamo scelto Cristo, perché quando noi parliamo della grazia di Dio, il nostro sguardo di uomini peccatori non è più puntato sulle sporcizie dell'abito che noi indossiamo, ma il nostro sguardo va a ricadere su Cristo Gesù, sull'uomo perfetto, sulla perfezione dell'opera di Cristo compiuta su quel legno della croce, per mezzo della quale noi abbiamo, come scrive l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 9 verso 12, una redenzione eterna. Ci sono due punti fondamentali che voglio con voi sviscerare questa sera. Il primo è che Gesù è l'unico che può salvare. Questo è il Vangelo. Gesù è l'unico che può salvare. E noi dobbiamo ancora di più oggi essere convinti che la croce di Cristo è sufficiente. Non c'è bisogno d'altro. È sufficiente per essere salvati. E l'altro principio è che non esiste un altro Vangelo. Non c'è un'altra strada che porta ad ottenere pace con Dio. Quando all'opera della croce, che è sufficiente, vengono aggiunte le regole degli uomini, le tradizioni umane, ecco che si sta creando una grande menzogna che non è il Vangelo. Quello non è il Vangelo. Quello non è il Vangelo, perché il Vangelo è l'opera di Cristo Gesù. Il Vangelo è la croce, è il luogo dove c'è la dimostrazione
più grande della grazia di Dio che sceglie di prendere il figlio e mandarlo a morire per noi su quel legno della croce. Il primo punto, Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, ed è quello che noi leggiamo nelle prime parole, nelle prime frasi della lettera di Paolo ai Galati. Al verso 1 del capitolo 1 ai Galati Paolo dice: io sono apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, e qui entriamo nel vivo dell'opera della croce. E ci viene offerta anche la vera comprensione che si deve avere di ciò che Cristo ha fatto. Parlando della morte di Gesù, sapete, sulla croce, e del fatto che in quel momento gli abbiano confezionato una corona di spine, che sia stato lì schernito, che gli abbiano sputato addosso, sapete, una rappresentazione di questo tipo potrebbe portarci a cadere nel sentimentalismo, a dire: mamma che brava persona è stata Gesù, mamma quanto altruismo vediamo in Gesù. Cioè, va su quella croce, gli sputano in faccia e non reagisce, gli confezionano una corona di spine e non reagisce, viene schernito e non reagisce. Mamma che brava persona che è Gesù. Noi potremmo andare via da questo luogo dopo aver ricordato tutte queste cose e dire: mamma che brava persona è Cristo Gesù. Ma sapete, questo è riduttivo. È riduttivo perché noi, quando vediamo la croce, quando vediamo Cristo Gesù inchiodato su quella croce, non vediamo una persona che è altruista, ma vediamo colui che è andato a morire per i nostri peccati, perché la parola è chiara e perentoria, dice che laddove c'è il peccato c'è anche una condanna a morte. Ezechiele 18:20 dice che la persona che pecca è quella che morirà. Il salario del peccato è la morte, Romani 6:23. E ancora dice che in Adamo tutti noi siamo resi peccatori. E quindi tutti noi peccatori meritiamo la morte. Ma cosa succede? Che per grazia sua Dio manda il figlio a morire su quel legno della croce al posto nostro. Quindi sulla croce noi non vediamo una persona altruista, ma vediamo il giusto che si sostituisce ad ognuno di noi. Vediamo l'unico giusto che paga, che muore al posto nostro, che muore al posto mio, al posto tuo. E quindi non ci deve essere, guardando la croce, solo un'ammirazione per Gesù, ma noi dobbiamo invece familiarizzare con le sue sofferenze, con la sua morte, perché se ha sofferto ed è morto, lo ha fatto al posto mio. Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Gesù non sarebbe mai morto su quella croce per i suoi peccati, perché non ha mai commesso peccato. Quindi è il peccatore che deve essere messo a morte. E qui vediamo la grandezza della grazia e dell'amore di Dio, perché sulla croce non è il peccatore che è stato messo a morte, ma è colui che è diventato peccato per noi che è stato messo a morte. Il giusto che si carica della mia e della nostra condanna e che viene messo a morte. E allora, quando andiamo fuori
Quando ritorniamo a casa, non ritorniamo con l'ammirazione verso Gesù dicendo che uomo altruista, ma andiamo via con al tempo stesso la tristezza e la gioia nel cuore, perché Cristo ha sofferto per causa mia, è stato messo a morte per causa mia. Cristo ha sofferto e è stato messo a morte per causa tua, ma è risorto e quindi ha vinto anche la morte e ha dato a noi la vita eterna. Sarebbe stato impossibile trovare un uomo giusto sulla terra, perché tutti gli uomini sono peccatori. Anzi, riformulo la frase: tutti noi uomini siamo peccatori, tra di noi non c'è nessun giusto, e se dovessimo cercarlo per i prossimi 100 anni sulla terra non troveremmo mai una persona giusta. E in questo è la grazia di Dio, che prende l'unico giusto, il Figlio, e il Figlio si sostituisce a noi su quel legno della croce. In 1 Pietro 2:24 leggiamo: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Altro che altruismo, lì vediamo il sostituto, colui che è morto per me, ha portato quelli che erano i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia sua, e mediante le sue lividure tutti noi siamo stati lavati, sanati, salvati. Gesù si è preso il peggio, noi ci siamo presi invece solo la parte buona. Egli ha pagato, e per quella condanna che è ricaduta su di lui, noi abbiamo avuto tutti i giovamenti, la salvezza. Siamo stati sanati, siamo stati liberati. Siamo oggi veramente liberi, perché la parola ci dice: noi siamo stati liberati da quello che ci teneva legati all'inferno, il peccato, e siamo stati liberati dalla verità, da Cristo Gesù. Che bello sapere che Gesù è andato su quella croce a morire volontariamente. Gesù Cristo ha dato, abbiamo letto al verso 3, se stesso per i nostri peccati. È Gesù che ha scelto volontariamente di dare se stesso per i nostri peccati. Ha pagato invece mia e invece tua, invece nostra. Ha pagato per i nostri peccati sulla croce del Calvario. Ma c'è poi un verso che mi lascia a bocca aperta e che mi lascia veramente molto dubbioso. Il verso 6, sempre di Galati, dice: è Paolo che scrive alla chiesa, alle chiese della Galazia, e dice: mi meraviglio che così presto voi possiate passare da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. L'apostolo Paolo dice: spiegatemi una cosa, cari della Galazia. Io sono venuto a voi e vi ho presentato Cristo Gesù crocifisso, e davanti ai vostri occhi io non ho fatto altro che mettere Cristo Gesù su quel legno della croce, che moriva al vostro posto e che risuscitava per la vostra salvezza. Io vi ho parlato della grazia di Dio, vi ho parlato di come Dio abbia fatto tutto per amore nei vostri confronti. Vi ho detto in un modo dettagliato, anche semplice, ma allo stesso tempo potente, che Dio in Cristo ha compiuto in modo completo l'opera, e che voi non dovete aggiungere assolutamente nulla, dovete solo credere per fede. Infatti, cosa scriveva agli Efesini? La salvezza è per grazia di Dio, mediante la fede in Cristo, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. E allora qua ritorna su questo dramma umano
E dice: ma mi meraviglio come siate passati così facilmente dalla grazia di Dio a un altro Vangelo. E poi continua dicendo che poi non esiste un altro Vangelo. Ma cosa avevano fatto i nostri fratelli delle chiese della Galazia? Avevano detto: sì, Dio ha mostrato un amore così grande, ha fatto tutto in Cristo. L'apostolo Paolo ci ha parlato in un modo potente della grazia e della salvezza in Cristo Gesù. Però a noi sta cosa non sembra sufficiente. Cioè, è possibile che noi non dobbiamo aggiungere qualcosina, almeno qualche opera, qualche sacrificio, una circoncisione? Ma possibile che noi ce ne dobbiamo uscire così senza far nulla? Possibile. Hanno aggiunto, volevano aggiungere delle regole umane, un po' di tradizione alla croce di Cristo. Al che l'apostolo Paolo, prima di tutto, ha detto in modo ironico: mi meraviglio che siete passati dalla grazia di Cristo a un altro Evangelo che non esiste, fatto di circoncisioni, di opere. Mi meraviglio, veramente. E anche oggi io mi meraviglio, noi ci meravigliamo. Quando le persone ascoltano il Vangelo, sentono predicare di Cristo che ha compiuto tutto su quel legno della croce, che si è fatto ammazzare al posto nostro, e nonostante ciò dicono: ebbene, ma io devo aggiungere qualcosina, devo metterci qualcosa, perché non sembra vero. Questa è mancanza di fiducia nell'opera della grazia di Dio. Mi meraviglio. Anche oggi l'idea di abbandonare la fede genuina per andare dietro delle regole umane ci meraviglia, ma fino a un certo punto. Perché sapete chi è quello che ti porta verso una strada sbagliata? È sempre lui, è sempre lo stesso. Colui che si veste da pacificatore, da conciliatore, colui che si veste anche in un modo bello e amabile, l'avversario di Dio, colui che inganna e continuerà ad ingannare. E l'apostolo Paolo qua sta dicendo: non rifiutate la grazia, non rifiutate la grazia. Ma è possibile che ancora oggi l'uomo rifiuti la grazia di Dio? Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, ancora oggi gli uomini rifiutano la grazia di Dio, perché il Vangelo viene predicato in molti modi, in molte maniere, attraverso tanti strumenti. Noi con Cristiani Online lo stiamo facendo da più di 6 anni ormai, tutte le sere. Lo si fa con la tenda, è la seconda volta consecutiva. Terza. Lo faremo per la seconda volta consecutiva piacendo al Signore a Monte San Giacomo. Ci sono tanti che hanno ascoltato il Vangelo ormai centinaia di volte. Ma perché si rifiuta la grazia? È perché l'uomo non si fida di Dio, non si fida dell'opera di Dio. Preferisce fidarsi di quelli che la scrittura definisce dei panni sporchi, delle opere della carne. Eppure Paolo dice: mediante la fede in Cristo si è salvati. La salvezza è per grazia di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Allora, quando all'opera di Cristo si vuole aggiungere anche la tradizione, ebbene, non si fa una cosa nuova, perché nella Galazia hanno fatto la stessa cosa, ma si crea qualcosa che non è il Vangelo. Perché il Vangelo cos'è? Il Vangelo è l'opera di Cristo, quell'opera che ha portato nella nostra vita la salvezza. Però è bello anche andare a conoscere ancora di più il cuore di Cristo Gesù. Il cuore del nostro meraviglioso Salvatore e Signore, perché fino adesso l'abbiamo visto lì, su quella croce, che ha patito per noi, ha subito per noi, ha avuto dei lividi sul corpo, è stato trafitto,
stato coronato di spine, e tutto questo per noi è stato messo a morte per noi. Ma egli non è solo il sostituto, è il sostituto perfetto, è l'uomo perfetto, Dio perfetto, che sceglie di morire per noi ingiusti, peccatori, imperfetti. Ma cosa c'era nel cuore di Cristo Gesù? Ci siamo mai fatti questa domanda? Conosciamo noi cosa c'era nel cuore di Cristo Gesù? Nella scrittura si parla del cuore di Cristo Gesù? Sapete, i Vangeli sono quattro, e se sommiamo tutti i capitoli dei quattro Vangeli, cioè di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, arriviamo alla somma totale di 89 capitoli. Quattro Vangeli, 89 capitoli, c'è solo un verso dove si parla del cuore di Cristo Gesù. Ed è Gesù stesso che parla del suo cuore. In Matteo 11, 29, Gesù dice: io sono mansueto e umile di cuore. E quindi andiamo a conoscere un po' di più il cuore del nostro meraviglioso Signore Salvatore. Però, letto così solo il 29, non rende l'idea di quello che è la grandezza del cuore di Cristo. E andiamo anche al verso 28, perché nel verso 28 noi leggiamo: venite a me, dice Gesù, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E voi in me cosa troverete? Riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Nell'unico testo, ripeto, biblico, in cui il Figlio di Dio, Gesù stesso, tira indietro il velo e così ci lascia un attimino scrutare nelle profondità di chi egli sia davvero, in questo testo noi riusciamo a vedere non un cuore austero, esigente, un cuore nobile, eccelso, ma vediamo un cuore umile, mansueto. Vediamo queste due caratteristiche che ancor di più ci portano a conoscere il nostro meraviglioso Salvatore. Io sono mansueto ed umile di cuore. Ed è sorprendente questa dichiarazione. Ed è sorprendente perché Gesù ci fa vedere la parte più intima del suo essere. Sapete, quando nella scrittura si parla del cuore, questo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, non si parla del cassetto dove ci sono i sentimenti, ma il cuore rappresenta ciò che muove la nostra vita, le nostre scelte. Il cuore rappresenta quello che noi siamo, e infatti la scrittura dice che dall'abbondanza del cuore poi si vede un attimino quello che è l'uomo. E anche Salomone ci dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Quindi il cuore rappresenta un po' il quartier generale, la regia della nostra vita, della nostra esistenza. E Gesù si è fatto conoscere. Gesù si è fatto conoscere. Ma ci rendiamo conto di quanto sia grande il nostro Signore e Salvatore? Dice: io sono mansueto e io sono umile. Ma in poche parole, cosa vuol dire essere mansueto ed essere umile? C'è un episodio nella scrittura che ci fa capire l'importanza di questi due termini che rappresentano il cuore di Cristo Gesù, ed è l'episodio del figlio prodigo. Vi ricordate voi quell'episodio? È inutile che andiamo a rileggerlo. C'è uno dei due figli che dice al padre: ho bisogno di soldi, ho bisogno di soldi. E questo lo dicono tutti i figli, e non in quei termini però. Ho bisogno di soldi, quindi facciamo una cosa.
dividi l'eredità, dammi la mia parte, perché io voglio essere libero e indipendente. Voglio avere i soldi tra le mani, nelle tasche, e voglio divertirmi. Quindi, caro padre, dividi e dammi la mia parte. Il padre divide e dà la parte al figlio. Questo figlio esce dalla vita del padre, si allontana dalla sua famiglia e va verso il peccato, va verso il mondo, sperpera tutto. Quando aveva i soldi era anche circondato da tanti amici, senza soldi invece si è ritrovato circondato dai porci. Ad un certo punto dice: ho toccato il fondo, cioè più giù di così non posso andare, quindi adesso che faccio? Torno da mio padre e dirò: padre, ho sbagliato, e trattami come l'ultimo dei tuoi servi, non voglio essere più tuo figlio, non voglio l'eredità, non. Trattami come un servo. Fa questo cammino, va verso il padre, torno da mio padre e dirò: padre, ho sbagliato, e trattami come l'ultimo dei tuoi servi, non voglio essere più tuo figlio, non voglio l'eredità, non. Trattami come un servo.

che era sporco, sudicio, puzzolente, che puzzava di maiali. Questo episodio ci fa capire cosa vuol dire essere mansueto ed umile di cuore, perché la mansuetudine ci parla del fatto che Gesù ha sempre le braccia aperte, mai il dito puntato, ma le braccia aperte verso i peccatori. Gesù, quando noi usciamo per le strade e quando lo presentiamo sotto questa tenda, lo presentiamo con le braccia aperte, perché Gesù è colui che dice: venite a me, voi che siete travagliati ed aggravati, venite a me così come siete, con tutti i vostri peccati, con il vostro abito sporco, venite a me, perché l'abito non ve lo può ripulire nessuno, venite a me, ho le braccia aperte, non vi sto accusando, vi sto chiamando a me, venite a me, venite a me. Questa è la mansuetudine, e l'umiltà è il fatto che Gesù è sempre accessibile a tutti, anche al più sporco di peccato. Gesù non chiude le sue braccia, ma Gesù è solo pronto ad abbracciare ogni peccatore che va a Lui. Gesù è accessibile, Gesù ha una gloria, un amore totale nei confronti del peccatore. Gesù chiama al ravvedimento i peccatori. Gesù, quando era sulla terra, ha detto: io sono venuto per i malati, non per quelli che sono sani. E in questo vediamo la mansuetudine e l'umiltà di Cristo. E ancora una volta il Signore Gesù questa sera si dimostra avere un cuore mansueto ed umile. E anche questa sera, a voi che siete qua e anche a chi ci sta seguendo da casa, il Signore Gesù si sta presentando con le braccia aperte, dicendo: io sono l'unico che vi può salvare. Io sono l'unico che vi può dare il riposo. Io sono l'unico che può perdonare i vostri peccati, perché io sono morto su quel legno della croce al posto vostro. Sono io che ho pagato per voi. Quindi, voi peccatori, venite a me. Io non sto puntando il dito, non vi sto condannando, vi sto chiamando al ravvedimento, vi sto chiamando alla salvezza. Venite a me, voglio redimervi, voglio lavarvi, voglio salvarvi. Venite a me e venite a me, le mie braccia sono aperte, rimarranno aperte, e io sono pronto ad abbracciarvi. E non guardate ai vostri peccati, ma guardate al mio amore. Guardate a quello che io voglio fare per voi. Questo è il nostro Salvatore. Così è il cuore di Cristo, mansueto ed umile. Un cuore aperto, un cuore accessibile, un cuore che ancora oggi chiama al ravvedimento. Ma sapete, il Signore è pronto a dare riposo, ma il riposo lo darà solo a coloro che andranno a Lui. E allora questa sera chi ci sta ascoltando e non ha fatto ancora il passo della fede è chiamato a prendere una decisione. È chiamato a prendere una decisione questa sera. La decisione è: io mi riconosco un peccatore, so che sono sporco di peccato, ma questa sera ancora una volta ho capito che c'è un unico Salvatore che ha le braccia aperte e che mi sta aspettando e che vuole abbracciarmi e vuole salvarmi, e io scelgo di andare verso di Lui. Questa è la scelta giusta. Poi c'è la scelta sbagliata. Io non voglio andare verso Cristo, perché sì, io lo riconosco, è il Figlio di Dio, però io sto bene anche con gli insegnamenti che mi hanno dato i miei genitori, anche con tutto quello che mi è stato tramandato. Io sto bene perché ho una posizione religiosa, io sto bene dove sto. Sapete, qua non si tratta di cambiare religione.

0: che io non vi sto presentando, e neanche Corrado, Peppino, noi non vi stiamo presentando un'altra religione, un'altra forma di tradizione. Noi vi stiamo presentando l'unico Salvatore che vuole avere con voi una relazione. Non vi presentiamo una religione, ma una relazione che salva per l'eternità, perché Gesù dice: venite a me e io darò a voi riposo per l'eternità. Sono io che vi do la liberazione dai vostri peccati. Sono io. È un rapporto tra te e Cristo Gesù. La religione è fuori. E allora questa sera qual è la scelta che fai davanti a Cristo che si sta mostrando a te, mansueto ed umile di cuore? Qual è la scelta che farai? Andare come il figlio, il prodigo sporco, verso il padre che lo stava aspettando a braccia aperte? Oppure dire no grazie, fare un po' come le chiese della Galazia? Sì, il Vangelo di Cristo, della grazia, c'è stato annunciato, però vogliamo metterci del nostro. Noi ci fidiamo anche della tradizione, ci fidiamo anche delle regole umane. Vuoi farti abbracciare dal cuore di Cristo questa sera? Qual è la tua decisione davanti al messaggio della parola, non davanti al nostro messaggio? Perché noi abbiamo solo letto ciò che troviamo nella scrittura. Qual è la tua scelta questa sera? Vuoi essere abbracciato da Cristo Gesù? Vuoi essere lavato da Cristo Gesù? Vuoi accettare Cristo come tuo personale salvatore? Vuoi avere una relazione che salva con Cristo Gesù? Non ti stiamo chiamando a cambiare religione. Ti stiamo chiamando ad avere un rapporto personale con Cristo Gesù, con colui che su quel legno della croce ha pagato con la morte anche al posto tuo per i tuoi peccati. Voglio pregare. Padre Santo, ti voglio ringraziare per il tuo amore. Ti voglio, Padre, ringraziare perché hai mandato Cristo Gesù, l'unico tuo figlio, giusto, a morire per me, ingiusto, su quel legno della croce. Ti voglio, Padre, ringraziare perché Cristo Gesù ha pagato per ognuno di noi, ha pagato per ogni uomo peccatore. Grazie perché il sangue di Cristo può purificare da ogni peccato. Ti voglio ringraziare, Padre, perché un giorno io, sporco dei miei peccati, ho scelto di andare a Cristo Gesù, di essere abbracciato da Cristo Gesù, di essere lavato, salvato da Cristo Gesù. Ti voglio pregare, Padre, se questa sera c'è in questo luogo o qualcuno che ci sta seguendo da casa che non ha fatto ancora questo passo verso Cristo Gesù, che in questo momento possa andare a Lui e possa senza vergogna dire grazie, grazie perché so e ti riconosco come l'unico mio Salvatore. Ogni cosa presentiamo a te con gratitudine. Amen.
1: Amen. Chiedo al gruppo di salire sul palco. Andiamo verso la fine di questo incontro. E come ogni cosa, c'è sempre un inizio e c'è anche una fine. E la mia preghiera al Signore, che qualcheduno questa sera abbia potuto riflettere a quanto il Signore questa sera ha detto attraverso Enzo, e qualcheduno possa fare una scelta. Rimandare questa scelta può essere molto pericolosa. E come diceva un noto predicatore, noi non vogliamo mai smettere una predicazione senza aver dato la possibilità a qualcuno di riflettere. Questa sera possa riflettere nella tua vita. C'è un verso, se riesco a trovarlo, sì. L'Apostolo Paolo, quando parla alla chiesa a Colosse, capitolo 2, versetto 14, egli dice, egli, riferendosi a Gesù, ha cancellato il documento a noi ostile, e quei comandamenti ci condannavano. Questo documento lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. C'era qualcosa che dichiarava che io ero condannato alla perdizione eterna. E quando l'Apostolo Paolo parla ai Colossesi, parla di un fatto già accaduto. Non dice che questo accadrà un giorno, chissà quando, ma dice al verso 14, capitolo 2 di Colossese, egli ha cancellato il documento a noi ostile, il cui comandamento ci condannava, l'ha tolto di mezzo, questo documento l'ha inchiodato alla croce. È un fatto compiuto. Allora mi metto per un attimo al posto di chi ancora non ha fatto una scelta nella sua vita. Magari tu credi che il Vangelo è verità, ma non l'hai fatta tua. Magari tu credi che Gesù è morto per te, ma non sei pronto a vivere per Lui. Io vivo per colui che è morto per me. Questa sera non scendere a compromessi col Signore. Il Signore non vuole che dico, Signore, fino a qui io mi arrendo a te. Questo canto che sta intonando Sam è seguire a Cristo, mi sono deciso. Va bene, Signore, io ti seguirò per un po'. Forse per una settimana, due, a condizioni che non sei pronto. E mi dispiace. Deve essere pronto a morire al peccato. Deve essere pronto ad abbracciare la fede senza condizioni. Pronto a morire per Cristo. Sei pronto a morire per Lui? Per diversi anni ho discepolato una persona e ogni volta che finivamo in studio la mia domanda era, sei pronto a morire per Gesù? Mi diceva no, non era pronto, perché non aveva capito che Gesù, oltre a essere pronto, lo aveva già fatto. E allora questa sera devi sapere che tutto l'elenco dei tuoi peccati che ti condannano è stato inchiodato alla croce. Ma se tu non ricevi Gesù, il peso del peccato rimane su di te. Vuoi rimandare ancora questa scelta? Se non sei pronto, certo, lo rimanderai. E voglio dirti anche un'altra cosa. Scegliere Gesù non è una cosa semplice. Non diamo la zolletta di zucchero per accontentarti. Seguire Gesù significa essere perseguitato. La Bibbia dice: primi di quelli della tua casa, i primi saranno quelli. Mio cognato, quando si convertì, il padre, che era un potatore di alberi, era pronto ad ucciderlo con l'ascia, e gli disse: meglio un figlio drogato che un figlio evangelico. Pensate un po' l'ignoranza. Ma lui disse: sono pronto a morire per Cristo, se questo è il prezzo che devo pagare per la mia fede. Fai di me quello che vuoi, ma non guarderò indietro. Sapete che cosa successe? Che da lì a poco, in una evangelizzazione come questa, lui vide da lontano due persone che si tenevano per mano e si avvicinavano alla tenda, ed era suo padre e sua madre. E si convertirono al Signore, e sono stato onorato di averli conosciuto, adesso stanno col Signore, e di aver prezzato la loro fede per tanti anni. Allora non devi mettere sulla bilancia: mi conviene, quanto mi conviene. Non devi barattare con il Signore. Se non sei pronto, mi dispiace per te, ma se sei pronto, non rimandare a domani. Questa sera il Signore ti chiama. Vogliamo pregare, fratelli e sorelle? La preghiera della fede ha grande efficacia, dice la parola. E noi insieme, credendo che le anime possono essere sciolte affinché prendano una decisione, possiamo vedere il più grande miracolo, che è la salvezza di chiunque crede. Preghiamo. Padre, abbiamo ascoltato la tua meravigliosa parola, ci hai amati incondizionalmente, non hai messo limiti, al punto che hai mandato tuo figlio per dare la sua vita per noi. Signore, come potremmo parlare di quale misura, di quanto debba darmi a te oppure meno, quando tu hai dato te stesso? Ma se qualcuno questa sera ha capito il vero prezzo che tu hai pagato, Signore, per lo Spirito tuo Santo, insieme ti chiediamo: tocca il suo cuore, fa che ci sia il grande desiderio, ardore di gridare, di dire: Signore, salvami, riconosco che ho bisogno di te e ti ringrazio per avermi amato. Tocca il cuore di qualcuno questa sera. Padre, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che qualcheduno possa tornare a casa avendo una nuova vita, trasformata, cambiata dalla tua potente mano, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Mentre tutta la Chiesa ancora prega, io mi rivolgo a qualcheduno presente. Saresti pronto di dire: io voglio ricevere Cristo nel mio cuore come Signore e Salvatore? Saresti pronto ad andare a casa con quella certezza che solo la sua presenza può dare questa sera? Sei pronto? Sapendo che la conversione è qualcosa di molto delicata, ti dico questo: se sei pronto, non andare via dopo. Vieni avanti e vieni a chiedere: ho bisogno che pregate per me. non voglio andare a dormire ancora con la paura della morte, con la paura di non essere nelle braccia di Dio. Non andare a casa, o chi ci è collegato, non andare a dormire senza avere chiesto: Signore, salvami, non voglio vivere un altro giorno senza di te. E Dio ti salverà. Non rimandare la tua decisione, nel nome del Signore Gesù. Amen. Cantiamo insieme.

Dio ci benedica, terminiamo così. Se qualcuno vuole che preghiamo per se stesso, per voi, potete avvicinarvi. L'appuntamento è domani sera, 20:30. Una buona serata nel nome di Cristo. Alle ore 18, chi vuole venire per le strade per la proclamazione può venire alla tenda, saremo qui. Dio vi benedica, buona serata.

0: con la menopausa precoce non deve assolutamente tener conto di questi dati che riguardano le donne in menopausa più anziane. L'altro dato riguarda essenzialmente il fatto che, come avevo accennato...
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 15 minuti.
2: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
3: E avete sentito la sigla, questo è uno spazio dedicato in modo particolare ai temi della salute. Dovremmo avere insieme a noi Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. E quest'oggi prenderemo in considerazione un tema presente proprio nel numero di osteoporosi, meno formaggi, più frutta e verdura. Già dal titolo c'è già una traccia piuttosto precisa di quello che, insomma, la redazione suggerisce con questo articolo ai lettori e in questo caso anche agli ascoltatori. Allora, Ennio, meno formaggi, ma in realtà non è un dato contraddittorio, perché in generale si pensava che i formaggi avessero dei contenuti, insomma, tali che favorivano la prevenzione dell'osteoporosi. Non è così?
4: Non è così, questo è il grande paradosso in confronto dei quali spesso ci scontriamo noi come rivista che cerca di andare a fondo sulle ricerche, sulle varie patologie. È nato, possiamo dire, ormai una rivoluzione su come affrontare e intendere la malattia dell'osteoporosi. E purtroppo ancora non c'è grande traccia sulle linee guida di queste novità che stanno emergendo ormai negli ultimi anni dalle ricerche più autonome e indipendenti su questo tema.
3: Di osteoporosi veramente sono tantissime a soffrire, vero? In particolare sì. Le donne.
4: Sì, diciamo, colpisce, è una malattia, diciamo, è la novità, una delle novità che è considerata ormai una malattia infiammatoria, cioè un'infiammazione che causa, sostenuta dal sistema immunitario, che determina appunto la progressiva perdita di minerali e quindi una predisposizione alle fratture. E quindi diciamo, perché colpisce in particolar modo le donne? Perché proprio durante la menopausa si ha un calo di estrogeni, per cui diciamo c'è una predisposizione alla fragilità ossea. Uno dei problemi nasce appunto da un eccesso anche proprio di sostanze infiammatorie, un eccesso anche, diciamo, di azione da parte di ormoni come il cortisolo, che sono proprio ormoni legati allo stress, per cui un altro elemento importante da considerare come lo stress, la depressione, quindi uno stato ansioso perennemente, diciamo, addirittura è legato anch'esso a una fragilità ossea. Ma quello che tu dicevi prima, cioè sul calcio, si sta sempre più capendo il perché l'eccesso di calcio addirittura può provocare l'effetto opposto, cioè invece di proteggere l'osso ne determina la sua fragilità se non rottura, perché tutto è legato, diciamo, all'acidità del sangue, cioè a una dieta, se la nostra dieta è più o meno acida, cioè quindi crea un ambiente all'interno del nostro sangue che determina quindi il bisogno di riequilibrare questa acidità. Come avviene questo riequilibrio? Il meccanismo, diciamo, per riequilibrare l'equilibrio è sottrarre, cioè l'organismo in qualche modo che ragiona come una sorta di organismo che tende sempre all'equilibrio, cioè se c'è un'alterazione si tende a rispondere all'alterazione con una risposta sempre biochimica, e l'organismo quindi cosa fa? Sottrae calcio dalle ossa per poter far ritornare il sangue verso una situazione non acida, quindi tendenzialmente basica, detto in termini chimici, però diciamo, parlo un po' più terra a terra, ecco, cerca di neutralizzare questa acidità producendo calcio. E come lo produce? Sottraendolo dalle ossa. Ecco perché quindi una dieta ricca di formaggi, di carne, determina acidità nel sangue, quindi proprio il problema sono le proteine animali contenute in alimenti che noi magari prenderemo perché hanno molto calcio, ma che però, essendo altamente acidi, ci portano poi a raggiungere un effetto opposto, paradossale.
3: Ho l'impressione che per anni si sia predicato, tra virgolette, che assumere formaggi era un fattore di prevenzione nei confronti dell'osteoporosi. Dunque, a volte anche la scienza medica poi è costretta a ricredersi, a fare marci indietro, ma insomma disorienta, ecco la cosa.
4: I motivi possono essere fondamentalmente due, in genere dico. Il primo è che le ricerche, gli studi non sempre sono ben approfondite, nel senso che quei pochi studi, perché sono veramente pochissimi gli studi che dimostrano che un consumo di calcio protegga dalle le ossa, e sono quei studi dove il calcio è sempre associato a un altro componente, la vitamina D, che è il vero, come dire, il vero responsabile della solidificazione delle ossa. La vitamina D famosa che le nostre mamme quando eravamo piccoli in qualche modo sapevano, perché ci dicevano sempre di esporci al sole. Oggi siamo in una tendenza opposta, siamo tutti a coprirci, a proteggerci, perché il sole fa paura, ma il modo migliore per sintetizzare la vitamina D nel nostro organismo, che permette a sua volta di attaccare, far attaccare il calcio alle ossa, è quello di esporsi al sole. Bastano 15 minuti al giorno, anche d'inverno, con le braccia e faccia, non è che bisogna mettersi in costume da bagno quando la temperatura va sotto zero. Questo è sufficiente per far produrre all'organismo vitamina D, che è il precursore fondamentale per far sì che l'organismo assuma il calcio per il suo scheletro.
3: Allora, io direi, Ennio, mettiamo un breve stacco musicale, però ricordo a quanti si fossero posti in ascolto da poco che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ennio, rimani con noi, perché dopo questo breve stacco musicale riprenderemo la nostra conversazione su questo tema dell'osteoporosi.
4: Va bene.

0: Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un tema che è illustrato. Parlavamo in particolare di osteoporosi. Meno formaggi, più frutta e verdura. Questo è il suggerimento autorevole che la rivista Vita e Salute dà ai suoi lettori. Ecco, si tratta di studi piuttosto probabili oppure si può parlare di certezze scientifiche?
1: No, è da anni che ormai è una certezza. Il problema è, qui vado al secondo fattore che prima citavo, che condiziona a volte gli studi scientifici in campo nutrizionale, ma non solo, è che ovviamente è difficile poter, in un'economia basata spesso e volentieri sulla produzione casearia, è difficile, far passare messaggi di un certo tipo. Pensiamo solo al nostro paese, quanta tradizione ha per quanto riguarda i formaggi, eccetera. I formaggi che da tanti anni vengono un po' indicati come protettori delle ossa, se succede appunto un cambiamento di visione, è difficile, rovesciare il messaggio dall'oggi al domani.
0: Quindi ci sono degli interessi economici.
1: Perché si toccano degli interessi molto forti, però questo non lo dico io, lo dicono le ricerche e chi avrà modo di abbonarsi o ricevere questa copia avrà tutte le indicazioni e gli approfondimenti del caso.
0: D'altra parte non è che si dice che si deve smettere in assoluto di mangiare formaggi.
1: No, il consumo costante, abitudinario è un problema. Ora, qua si tratta semplicemente di raggiungere una dimensione un po' più equilibrata dell'alimentazione, quindi più che eliminarlo basta ridurlo a modiche quantità. Ecco, il problema...
0: Che cos'è la modica quantità?
1: No, ma guarda,
0: questo vale per tante sostanze.
1: È una domanda che feci tempo fa proprio in un articolo che è uscito, era per un altro argomento, però appunto si parlava un po' di integrazioni carne per una dieta vegetariana stretta. Allora, un nostro caro amico ormai, perché spesso lo citiamo ed è ospite magari anche all'interno delle nostre iniziative, che è il professor Franco Berrino dell'Istituto Tumori di Milano, uno dei ricercatori più importanti nell'ambito dell'alimentazione dei tumori, sostiene che basterebbe una volta alla settimana consumare un prodotto di derivazione carne, appunto come un formaggio, una porzione di formaggio, di latte o di uova, per evitare ogni tipo di scompenso, di squilibrio alimentare. Per cui uno può essere tranquillamente...
0: Non è molto, una porzione di formaggio,
1: appunto,
0: non è molto.
1: È pochissimo, basta quello per evitare ogni tipo di problema. Quindi uno che vuole essere vegetariano e vegetariano stretto, se proprio vuole stare tranquillo, evitare magari qualche deficit vitaminico, che poi è legato fondamentalmente alla vitamina B12, è quello di mangiare una porzione alla settimana di un prodotto di derivazione carne.
0: Senti, siamo un po' in conclusione di questa nostra intervista, evidentemente molto sintetica, su un argomento vasto come quello dell'osteoporosi, di cui soffrono tantissime persone, in particolare tante donne. Però abbiamo detto che l'alimentazione è un aspetto importante, soprattutto a livello della prevenzione, quindi sì, Cominciando ben in tempo, insomma, a nutrirsi in una maniera forse un po' diversa rispetto ai modelli tradizionali. Ma non basta, perché accennavi anche tu poco fa che l'osteoporosi è legato anche allo stress,
1: sì,
0: e, insomma, ad altri fattori, anche forse di tipo genetico? C'è una predisposizione?
1: No, lasciamo perdere la genetica, guarda, nel senso che a volte noi la tiriamo in ballo per poter giustificare i nostri errori nello stile di vita. Genetica c'entra poco, tranne qualche caso specifico ovviamente, però qui veramente lo stile di vita è decisivo e fondamentale. Quindi una mente orientata alla capacità di gestire lo stress al meglio, quindi prevenire la depressione, che è facile a dirsi ma più difficile praticarlo, ovviamente lo diciamo perché è un dato, per questo occorre alimentare tutte le risorse che noi da soli già possiamo attivare con la nostra capacità di poterci relazionare con gli altri, la capacità di poter anche vivere una dimensione del trascendente, visto che stiamo
0: trasmettendo... E questo credo che sia una caratteristica peculiare di Vita e Salute come rivista, no? L'idea che la salute è un fattore complesso. Include tante dimensioni della vita, la dimensione psicologica e addirittura una dimensione spirituale, anche se in senso lato. Senti, Ennio,
1: un ultimo elemento, scusami Roberto, l'ultima cosa importantissima da dire è il movimento fisico, comunque, attenzione. Il movimento fisico è alla base per proteggere le ossa, per mantenerle robuste nel tempo, quindi il movimento fisico, che non significa essere diventare degli atleti olimpionici, ma semplicemente muoversi, camminare ogni ogni giorno, quotidianamente, quella mezz'oretta, quei tre quarti d'ora al giorno che sarebbero utili, sufficienti per poter salvaguardare il nostro organismo.
0: Però Ennio, facendo questi discorsi ci rivolgiamo a un pubblico che in linea di massima è piuttosto distratto, perché dice l'osteoporosi io non ce l'ho, per cui per quale motivo mi devo creare motivi di ansietà, insomma. E invece chi soffre di questi disturbi, magari in maniera piuttosto grave, per certi aspetti ormai si è un po' in ritardo, o no?
1: No, diciamo ci sono varie possibilità, sia farmacologiche che non, per poter, come dire, controllare e non aggravare ulteriormente la situazione. È evidente che molte cose vanno fatte prima, cioè chi dice che non se ne preoccupa perché non ce l'ha sbaglia, perché deve invece proprio non preoccuparsene. Noi dobbiamo in qualche modo cercare di vivere al meglio, quindi senza pensare a chissà quali malattie mi possono venire, ma rovesciando i termini del discorso. Cioè, no, io voglio vivere bene perché così potrò vivere meglio anche domani. Ecco, in un certo senso ho più probabilità perlomeno di vivere meglio domani.
0: E tu hai fiducia che siano in tanti a fare questo discorso?
1: Beh, non tantissimi, per questo ci siamo noi che cerchiamo di ricordarlo, ecco.
0: Benissimo, questo è un riprovero che faccio a me stesso, non lo faccio agli ascoltatori, intanto comincio a parlando di me stesso. Bene, Ennio Battista, grazie mille per questo tuo intervento, e quindi Ennio Battista, grazie, a risentirci una prossima occasione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Questo pomeriggio siamo arrivati a considerare insieme questo soggetto molto importante, indispensabile per chi volesse essere un vero discepolo di Gesù Cristo.

vogliamo affrontare questo argomento tramite la lettura di Luca capitolo 9.

0: Luca capitolo 9, leggendo versetti 57 a 62. Mentre camminavano per la via, quale via? Qualcuno gli disse: oh, signore, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro, il Signore Gesù disse: seguimi. Ed egli rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ad un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. In Matteo 7:21 il Signore Gesù disse una cosa sconvolgente, potrebbe essere sconvolgente per chi prende alla leggera i suoi rapporti con il Signore, con le intenzioni di fare la volontà propria mentre professa di essere un vero discepolo. E Gesù disse: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Come abbiamo detto all'inizio di questo argomento sull'essere discepoli, il Signore non sa cosa farsene con quello che alcuni chiamano impegno, perché in realtà non è per niente un impegno, è solo una professione di fede. Potrebbe sembrare che la salvezza sia una questione di opere, perché dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. No. L'ubbidienza è una dimostrazione che siamo dei veri figli di Dio. Come un pesco produce pesche per dimostrare che è pesco, come un ciliegio fa ciliegie per dimostrare che è ciliegio, il credente ubbidisce per dimostrare che egli è veramente figlio di Dio. È inutile dire: ah, io amo il Signore, e poi facciamo ciò che vogliamo. Ci sono tanti credenti all'acqua di rosa, quelle che noi chiamiamo spesso i credenti della domenica, che si presentano la domenica mattina e poi quando arriva l'ora della riunione di preghiera o altro, arrivederci. Ce ne sono tanti, ma sono quei credenti che si ingannano e quando un giorno si troveranno davanti al Signore per dargli un resoconto, saranno tristemente dispiaciuti di aver fatto una professione così superficiale e rimangono con un pugno di cenere. Il Signore è fermo su questo punto. Non basta una professione. E se tu sei uno di quelli che afferma: ah, sì, sì, io credo in Gesù, ma non c'è un vero impegno costante di fare la volontà del Signore, puoi scordare la tua professione, non vale una cicca, e devi rivalutare la tua posizione davanti al Signore. Perciò l'ubbidienza è la chiave, se vogliamo chiamarci dei veri discepoli del Signore. La verità centrale che vorrei sottolineare in questa presentazione è che senza l'ubbidienza è impossibile essere un vero discepolo di Gesù. Non dico è difficile, dico è impossibile. In Matteo capitolo 21 versetti 28 a 31 abbiamo una parabola. Una parabola è un insegnamento delle cose comuni che parla delle cose celesti o delle cose spirituali. E questa è la parabola dei due figli. E qui dice: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Avvicinatosi al primo, disse: figlio, va a lavorare nella mia vigna oggi. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Avvicinandosi all'altro, disse la stessa cosa. Egli rispose: vado, Signore, ma non vi andò. Quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero: il primo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Forte questo. Perché questi uomini avevano la capacità di discernere fra ciò che era giusto e ciò che non lo era, ma non erano disposti a rivolgersi al Signore e fidarsi di Lui. Il Signore Gesù, come abbiamo letto questa mattina, rivolse agli uomini un invito: venite a me. E questi che capivano chi era Gesù, ma non avevano le minime intenzioni di sottomettersi a Lui, il Signore dice loro: le prostitute e i pubblicani entreranno nel regno prima di voi. Qui non sta dicendo che le prostitute e i pubblicani entreranno nel regno, non è questo l'insegnamento. È più facile che entrino i pubblicani e le prostitute che non loro, che avevano la capacità di discernere e avevano tante opportunità di poter rispondere alla sua chiamata, però senza rispondere nel modo voluto da Dio. Perciò questo ci fa capire di nuovo che ci sono quattro livelli di persone. Ne abbiamo considerato tre: i curiosi, i convinti e i consacrati. E poi ci sono quelli che non si interessano affatto e nel medesimo tempo pensano di essere in regola con Dio. Ce ne sono tanti, eh? Oh, io amo il Signore, vado in chiesa forse a Natale, forse a Pasqua, ma sì, io amo Dio e sono certo che Lui avrà pietà di me quando arriva il momento, perché è un Dio misericordioso e mi affido alla sua misericordia. In Luca 14, 33, vedremo tramite questo studio che possiamo valutare con cura i moventi che possono spingere il credente a seguire il Signore come discepolo. Non so perché tu hai fatto una decisione a riguardo, se tu ti chiami credente, se tu hai detto: Signore, io ti voglio seguire, non so cosa ti ha spinto a voler fare una decisione simile, ma vi posso assicurare che ci sono dei moventi ignobili, ci sono dei moventi sbagliati che possono spingere una persona a fare una decisione per il Signore. E vogliamo essere sicuri di non aver preso un granchio, vogliamo essere sicuri di aver fatto una scelta secondo le motivazioni giuste. Non vogliamo fare la fine di alcune persone che vengono menzionate qui nel brano che vorrei trattare a riguardo. In Luca 14, 33, leggiamo: così dunque, e questo l'abbiamo letto questa mattina, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Questo non vuol dire che non potete possedere nulla. Qui parla del vostro atteggiamento verso le cose che il Signore vi ha dato da amministrare. Quando tu pensi che quello che hai è tuo, hai preso un granchio. Quello che io posseggo, quello che sono, non è mio. Il Signore ha fatto di me un amministratore dei suoi beni ed è compito mio non vedere queste cose come le mie, bensì le sue, ed io sono tenuto ad amministrare le sue cose con cura. E perciò in Luca 9:51 a 53 proviamo poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Questa lettura è molto interessante alla luce di ciò che troviamo scritto in Giovanni 4:39, che dice: molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna, cioè la donna samaritana, che disse: egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Molti samaritani di quella città credettero in lui. Adesso i discepoli entrano in questa città e cercano di trovare un alloggio per Cristo. Fanno buco. Adesso vi chiedo, questi cosiddetti credenti che hanno fatto una professione di fede, dove sono? Non salta fuori nemmeno uno. Vedete com'è facile dire: ah, io sono dal Signore. E quando arriva il momento di impegno, chi si è visto si è visto. Leggerezza. La tua professione è così? quando ti fa comodo, sei un credente. Quando ti fa comodo, ti presenti. Quando ti fa comodo, ti offri. Sei come questi molti samaritani che fecero una professione, credettero in Gesù. E poi quando c'è un momento di bisogno, niente. In Luca 9:57, e mentre camminava per la via, gli altri non si erano offerti, forse parlavano di questo, ma guarda un po', quelli che hanno detto di credere lì in Samaria, che buffonata, e non si fanno vedere. Allora spunta fuori e dice: ah, signore. Cioè loro forse non volevano offrirsi, non volevano servirti, non volevano fare qualcosa per te, ma io ci puoi contare. Io ti seguirò dovunque andrai. Quando qualcuno si offre per il servizio, io non faccio salti di gioia. Perché so come sono superficiali tante persone. E il loro entusiasmo è come la rugiada della mattina, che quando si alza il sole presto se ne va. È facile dire: eccomi qua. È facile trovarci insieme e dire: io amo il Signore, io mi impegno per il Signore. Bello, bello, bello. E torniamo a casa. E poi la nostra vita spirituale va in burrone. Il nostro impegno va a farsi friggere. E possiamo capire dalla risposta di Gesù a quest'uomo quali erano i suoi moventi ignobili, sbagliati. Cosa gli disse? Gesù rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cosa vi suggerisce questa affermazione di Gesù? Gesù, che sa leggere nel cuore, sa quali sono i moventi e cosa vede il Signore valutando l'offerta di questo presunto discepolo. Cosa sperava di ottenere? Ah, se io seguo il Signore, dato che egli è il Messia, e dato che il Messia deve provvedere per tutte le necessità dei suoi sudditi, se io seguo il Signore avrò tutto quello che mi necessita senza dover sudare. Moventi di materialismo. Io seguo il Signore per ciò che posso avere. Ci sono diversi che rispondono a questa chiamata oggigiorno c'è il Vangelo della bella vita. Tu credi nel Signore? Tu segui il Signore? E il Signore ti darà tante cose. E la gente, oh, che bello! E ci sono delle persone che si offrono. Ah, se io seguo il Signore, allora dipendo dagli altri che mi sostengono, dalle assemblee che mi danno dei soldi, io faccio la vita mia come la voglio io, dormo fino alle 10, le 11, faccio le mie cose, avrò una vita bella e comoda, posso gestire le cose come voglio e sarò servitore del Signore. Una delle prime cose che suggeriamo a chi vuole essere un servo del Signore è di lavorare ed imparare cosa vuol dire sudare. Per imparare che la vita e tutte le necessità non ci vengono regalate su un vasoio d'argento. La prima cosa che io devo imparare, prima di tutto, è essere un lavoratore, saper lavorare. E questo è il primo suggerimento che diamo a chiunque vuole seguire il Signore. Impara a lavorare. Perciò il Signore ha capito benissimo quali erano i moventi. Ciò che importa al Signore non è semplicemente una professione superficiale, bensì il giusto movente che spinge l'uomo a diventare suo discepolo. Perché vuoi essere discepolo? Cosa speri di ottenere? È molto importante il mio movente per questo.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia di Matteo, il sottoscritto, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: con che spirito il credente affronta la malattia? Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo, al capitolo 1, i versetti dal 2 al 4. Dice così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. Abbiamo ricevuto una mail da un nostro ascoltatore nella quale ci partecipava tutto un suo percorso di sofferenze a causa di una malattia, e chiedendo di trattare appunto questo argomento così importante e sentito da tutti. Oltre che a ringraziare questo nostro ascoltatore, ci dispiace tanto per questa sua sofferenza. Le domande che ci poneva questo ascoltatore sono due. La prima dice: con che spirito si può affrontare la malattia in rapporto con il Signore? E la seconda è questa: Gesù disse: voi farete cose più grandi di me. Come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Cristo, riesce ad autoguarirsi? Bene, ringrazio di nuovo questo nostro ascoltatore per queste domande, che mi permettono anche di chiarire alcune cose. Però voglio dire che rispondere a queste domande in un programma breve come questo è praticamente impossibile, ma risponderò alla prima domanda e domani alla seconda. Ma vi prometto, amici, di essere sintetico e obiettivo. Lungi da me ogni superficialità nel rispondere a queste domande, anche perché io stesso ho vissuto la malattia e quindi so e parlo con cognizione di causa. Per il credente la fede in Dio non è una medicina per non ammalarsi, oppure non è un antidoto per guarire a tutti i costi quando lo siamo. Ma certamente la fede in Dio aumenta le risorse per combatterla. Quindi, in sintesi, la persona vicina a Dio trova una pienezza nel vivere la propria malattia e può raggiungere una maggiore stabilità. I versi di oggi che abbiamo letto all'inizio ne danno una prova, anche se sembrano scritte da una persona sadica, ma certamente non lo è, perché l'autore, come dicevo, Giacomo, era il fratello del Signore Gesù e sapeva quel che diceva.
anche perché era ispirato dallo Spirito Santo. Poi abbiamo l'Apostolo Paolo, quando scriveva e diceva: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Questo lo scriveva, lo troviamo appunto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, il versetto 28. Sapete quale parte proprio del piano di redenzione del Padre Celeste, nel corso della vita sulla terra, tutti i credenti incontrano delle avversità? Sono le prove, cosiddette in un modo molto generico, possono essere le delusioni, la tristezza, appunto la malattia, oppure la cattiveria degli uomini a infierire contro i credenti, e il dolore, quindi, in genere, sono una parte difficile della vita, difficile da accettare, ma con l'aiuto del Signore possono portare crescita spirituale e progresso. Il successo e la felicità di ogni cristiano dipendono molto, in gran parte, dal modo in cui si reagisce alla difficoltà della vita. Le prove possono giungere al credente come conseguenza dell'orgoglio o della disubbidienza, pertanto possono essere evitate grazie al vivere secondo la volontà di Dio. Altre prove invece sono semplicemente parte naturale della vita e possono capitare anche quando i credenti vivono rettamente. E poi abbiamo il Signore Gesù stesso, che è stato oggetto di prove durissime, e non certo per colpa sua. Veniamo quindi alla domanda che di prima, la numero uno. Lo spirito con cui affrontare una malattia, è quello di pensare al Signore Gesù, che ha sofferto, ma tanto sofferto, per la nostra salvezza. E anche se di fronte alle avversità le risposte possono essere molto varie, c'è una cosa che dovrebbe rimanere costante: la fiducia nel Padre Celeste e in Cristo Gesù. Bene, cari amici, anche il nostro caro amico che ci ha scritto, la puntata termina qui e... A domani, quindi, cari amici, anche per la seconda parte e la risposta alla seconda domanda del nostro caro ascoltatore. Grazie per l'ascolto e Dio vi benedica.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, proviamo a continuare la nostra meditazione su ciò che riguarda la Gerusalemme celeste. Siamo interessati a sapere che cosa veramente attende i credenti, coloro che hanno creduto in Gesù. E quello che diciamo non è fantascienza, ma è la verità. Dice la Scrittura: queste sono parole fedeli e veraci. Quindi ci basiamo certamente sulle promesse del Signore. Vogliamo dare a questo messaggio il titolo di Le porte di perle della Gerusalemme celeste. È in Apocalisse capitolo 21, versetto 21, che dice così: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla. E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Abbiamo detto che il costruttore della Gerusalemme celeste e l'architetto è Dio. Quindi Dio farà cose meravigliose al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare. Saranno cose straordinarie, penso molto, ma molto più belle delle cose che noi vediamo sulla terra. Dio ha creato l'universo, Dio ha creato questa terra dove noi ci viviamo e rimaniamo sempre meravigliati delle grandi cose che Dio ha fatte, ovunque noi ci muoviamo. Una persona che crede nell'esistenza di Dio dirà quanto Dio è meraviglioso e quanto Dio è grande. E cosa sarà allora il cielo, la Gerusalemme celeste? Se la terra è bella, molto ma molto più bella sarà la Gerusalemme celeste. Bene, nella Scrittura vediamo che viene detto che la Gerusalemme al tempo di Neemia, se andate a studiare questo libro interessante, che Dio lo chiamò mentre era alla corte del re, ecco che questo uomo patriota, spinto dall'amore per Gerusalemme e per Israele, andò a costruire le mura di Gerusalemme. Vengono menzionate che sono state 10 le porte della Gerusalemme. Invece qui vediamo nella Gerusalemme celeste che sono 12 le porte e ogni porta è una perla. Bene, nella Scrittura troviamo ben 7 passi che ci parlano delle perle. Il primo versetto che vogliamo leggere è in Giobbe, capitolo 28, versetto 18, dove dice qui: la sapienza vale più delle perle. La sapienza vale più delle perle. Chi è la sapienza per noi credenti? Per noi credenti la sapienza è Gesù. Lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 30. Prima Corinzi 1, 30 dice l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, dice: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Quindi per noi Cristo Gesù è la sapienza di Dio. E la potenza di Dio, dice ancora. La sapienza che viene elogiata, inneggiata proprio nei primi capitoli del libro dei Proverbi, no? La sapienza. Questo dono di cui noi tutti abbiamo bisogno, la sapienza. Cioè la sapienza è quella virtù che ci fa discernere il bene dal male. E questo è molto importante nella nostra vita. La sapienza. Ebbene, la sapienza vale più delle perle. E quando noi confrontiamo Gesù, che è la nostra sapienza, è diventata sapienza per noi, Gesù vale molto, ma molto di più di tante perle. Non è così? Noi possiamo paragonare Gesù alle perle? Impossibile. Gesù è la nostra sapienza. C'è colui che ci dà intelligenza, sapienza,
Colui che non ha Gesù, la Bibbia dice in qualche modo, non ha questa sapienza. Ma noi abbiamo la sapienza. E Gesù, che è la nostra sapienza, ci dà anche la sapienza per saper discernere il bene dal male, per saper vivere una vita che piace a Lui. Quindi la sapienza è molto, molto importante, e quanto più in questo contesto la sapienza è Gesù per noi. Bene, in questo contesto la sapienza, c'è la perla, è Gesù. È Gesù che è la nostra sapienza. E noi siamo veramente ricchi perché abbiamo Gesù nella nostra vita. Secondo passo è in Matteo capitolo 7, versetto 6, dove il Signor Gesù dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non li pestino con i piedi e rivolti contro voi non vi sbranino. Qui il Signor Gesù dice: non date le perle ai porci. Chi sono i porci? Qui non intende i porci come animali, ma i porci sono quelle persone che non valutano, che non apprezzano, non hanno stima della parola del Signore. Noi sappiamo dalla Scrittura che il porco è un animale impuro, come d'altronde anche il cane è un animale impuro. Quindi dare le perle ai porci significa dare la parola del Signore a persone che non sono degne di riceverla. Sono di quelle persone che la parola di Dio la disprezzano, che la svalutano, che la deridono. Quanto noi abbiamo a che fare con queste persone, dobbiamo stare zitti. Quando una persona cerca di schernire, di ridicolizzare la parola di Dio, queste persone noi non dobbiamo parlare più. Perché se io ti sto parlando di cose preziose e tu li disprezzi come se fosse immondizia, io sto svalutando, sto dando delle cose di valore a delle persone impure. E quindi il Signor Gesù usa dei termini molto forti e lo dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci. Quindi qui la perla è paragonata alla parola di Dio. Cioè, la parola di Dio è una perla preziosa, come Gesù è la perla preziosa. La parola di Dio è preziosa, e voglio leggere dei versetti che risaltano, inneggiano la parola di Dio. Conoscete voi il Salmo 119? Voglio leggere alcuni versetti che dice così questo Salmo. Salmo 119, vari versetti dicono così. Leggo, Salmo 119, versetto 11 dice così: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Versetto 14: io gioisco nella via delle tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Versetto 16: io mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola. Versetto 24: sì, le tue testimonianze sono il mio diletto e i miei consiglieri. Versetto 47: e io mi diletterò nei tuoi comandamenti, i quali io amo. Versetto 72: la legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Versetto 103 dice: oh, come son dolci le tue parole al mio palato, son più dolci del miele alla mia bocca. Versetto 118: tu disprezzi tutti quelli che deviano dai tuoi statuti, perché la loro frode è falsità. Versetto 127: perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Versetto 155:
La salvezza è lungi dagli empi, perché non cercano i tuoi statuti. Versetto 162: io mi rallegro della tua parola come uno che trova grandi spoglie. Versetto 165: gran pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farle cadere. Meraviglioso. La parola di Dio è meravigliosa, è preziosa, è un tesoro inesauribile. Noi abbiamo in questo libro, che è la parola di Dio, un tesoro inestimabile, inestimabile. Poi, terzo versetto che vorrei leggere, che parla della perla, è in Matteo capitolo 13, versetto 45 e 46. Qua dice il Signor Gesù, e la parabola della perla, e dice queste parole: il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. In questo passo, che cosa la perla raffigura? Che cosa rappresenta la perla in questa parabola? In questa parabola la perla rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo. Noi sappiamo che le perle si trovano in fondo al mare. Uno che vuole andare a pescare una perla deve andare a decine di metri sotto il livello dell'acqua. Qui vediamo che il mare nella scrittura è una figura dei popoli. In Apocalisse capitolo 17 versetto 15 dice qui l'apostolo Giovanni in Apocalisse: poi mi disse, le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. Allora vediamo che Cristo si sta formando la sua chiesa, la sua perla fra i popoli della terra. Il Signore sta pescando uno qua, uno là, da ogni lingua, nazione, tribù e popolo, per formarsi la sua perla. Quindi vediamo che la Chiesa del Signore, come abbiamo detto anche altre volte, è costituita da persone che hanno fatto di Gesù Cristo il loro personale Signore e Salvatore. Quindi la Chiesa viene dal mare dei popoli. La Chiesa non è circoscritta in una determinata nazione oppure in una determinata città, ma in ogni lingua, nazione, tribù e popolo, Signor Gesù si sta formando la sua Chiesa, la sua perla. Vediamo che colui che va a pescare o vuole pescare una perla deve scendere nelle profondità marine. Cristo Gesù dove è sceso? Cristo Gesù è sceso nella fossa. Gesù è sceso nel soggiorno dei morti. È sceso nella sofferenza più atroce per andare a pescare o per andare a prendersi la perla. Come si forma la perla? Vediamo che la perla, intanto diciamo che è il prodotto di una grande sofferenza. La perla si forma nel segreto, lontana dagli sguardi degli uomini, cioè nel fondo del mare. Essa si forma all'interno di una conchiglia dove c'è il mollusco. Dentro a questa conchiglia c'è anche, possiamo dire, un corpo estraneo. Questo corpo estraneo che cosa fa? Piano piano lacera il mollusco, e da questo mollusco esce una sostanza che va a ricoprire pian piano questo corpo estraneo. Quindi con tante lacerazioni e ferite che riceve il mollusco, piano piano il mollusco muore. Però nello stesso tempo questa sostanza crea, forma la perla.
Quindi quando la perla è già il mollusco è morto. E qui vediamo una figura che Cristo, Gesù, è morto e le sue lacerazioni e la sua morte ha prodotto la perla, ha prodotto, ha formato la Chiesa. È meraviglioso, vediamo come questo esempio dalla natura che Dio ha creato queste cose hanno delle verità nascoste spirituali. Ed è meraviglioso questo fatto. Quindi vediamo che Cristo ha pagato con la sua vita, ha versato il suo sangue per formarsi la Chiesa. E voglio leggere a riguardo tre versetti dal profeta Isaia, dal Vangelo di Giovanni, dove dice, conosciamo questo, il capitolo 53 di Isaia, versetto 10 a 11, dice: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. E in Giovanni 19, 32, 34 dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuta Gesù, come lo videro già morto, gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Ci vediamo qui che Gesù ha dovuto versare il suo sangue, dare la sua vita per formarsi questa perla preziosa che è la sua Chiesa. La parola del Signore ci parla della perla anche in senso negativo. Il quarto punto dove viene menzionata la parola perla è in 1 Timoteo 2,9, dove dice, qui sono dei consigli che l'Apostolo Paolo dà riguardante l'ornamento femminile. Dice 1 Timoteo 2,9: similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce ed oro o di perle, ma di veste sontuose. In questo contesto, che significato possiamo dare alle perle? È quello dell'ornamento, no? Della donna che vuole ornarsi, che vuole apparire bella. Ma l'Apostolo Paolo dice che si devono vestire tutto un altro modo, no? L'Apostolo Paolo dice a Timoteo che queste cose di ornamento, di gioielli, perle, sono cose che hanno un relativo valore, ma ci sono cose che hanno più valore che quella della modestia, dell'onestà, della purezza, della sincerità, dell'ubbidienza al Signore. Tutte queste cose, virtù, valgono di più che l'essere vestita in un modo ornamentale, in un modo sontuoso. Poi la parola perla viene menzionata in Apocalisse. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 3 a 6, qui si parla della meretrice che è adornata di pietre preziose e di perle. Ripeto, Apocalisse 17,3, la parola perla viene menzionata in Apocalisse. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 3 a 6, qui si parla della meretrice che è adornata di pietre preziose e di perle.

sette teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto un nome, mistero: Babilonia la grande, la madre delle meretrici e dell'abominazione della terra. E vide la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbe veduta, mi meravigliai di grande meraviglia. Io credo che in questo contesto la perla e la porpora, lo scarlatto d'oro sono segni di seduzione. Questa donna vuole sedurre attraverso questo suo modo di vestirsi, di apparire elegante, lussuosa, ma è tutta una forma di seduzione. E io credo che questa meretrice non può essere altro che la Chiesa Cattolica Romana, perché lo sfarzo, il lusso, le ricchezze che possiede la Chiesa Cattolica Romana non ce l'ha nessuno al mondo. Andate nelle basiliche, nelle cattedrali, che lusso, che sfarzo che c'è, che ricchezza. Sesto punto, leggiamo in Apocalisse capitolo 18. Apocalisse capitolo 18, versetto da 1 a 3 e poi da 11 a 12, dice così: e dopo queste cose vide un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva una gran potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria, ed egli gridò con voce potente dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni e ricetto d'ogni spirito immondo e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole, poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Poi il versetto 11 e 12 dice: i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto e ogni sorta di legno odoroso e ogni sorta d'oggetti d'avorio e ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo e di rame e di ferro. Quindi vediamo qui che c'è un commercio, possiamo dire, sfrenato, perché questa Babilonia, questa meretrice, possiede ricchezze immense. Immense. Le ricchezze che possiede il Vaticano, potrebbe comprarsi mezzo mondo, sono inimmaginabili. E ricchezze sono immense. Quindi vediamo che qui la perla ha una figura di ricchezza che possiede anche la meretrice. Però vediamo che la meretrice era vestita e ornata di perle, d'oro, di pietre preziose. La sposa dell'agnello, cioè la Chiesa di Gesù Cristo, non si orna di perle, ma se stessa è una perla agli occhi dello sposo. E poi, come ultimo versetto, come settimo versetto, abbiamo quello che abbiamo letto in Apocalisse 21:21, che dice: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Quindi ogni porta della città celeste è una grandissima perla, perché abbiamo detto che il muro della città è alto 75 metri. La perla in se stessa è un simbolo di purezza. Quindi nella città celeste tutto è puro, santo, immacolato, nessuno impuro entrerà in essa. E voglio leggere ancora un altro versetto, il 21:27, che dice: e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.

Quindi i nostri nomi, se sono scritti nel libro della vita dell'agnello, noi abbiamo la certezza, la sicurezza che un giorno entreremo per quella città. C'è un avvertimento del Signore proprio dove dice così: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi abbiamo detto altre volte che Gesù è la porta, e se noi entriamo per quella porta saremo salvati. Che il Signore ci aiuti e ci benedica.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Conoscere Gesù è importante, importantissimo, perché attraverso la conoscenza di Gesù conosciamo anche il Padre. Cercheremo di fare questo viaggio insieme al pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: È importante conoscere Gesù, perché Gesù, proprio come sua missione, rivela che lui è venuto su questa terra per far conoscere il Padre, l'amore del Padre, che si è poi manifestato questo amore proprio nel sacrificio di Gesù. Allora, da dove partiamo?
2: Partiamo. Allora, parto, va bene?
1: Parti, vai. Con la prima, magari, buongiorno. Non con la quinta.
2: Buongiorno e
3: buongiorno.
2: Buona estate a tutti.
1: Grazie anche a voi, dai, siete più su.
2: Ieri c'era un caldo soffocante. Allora, abbiamo preso del tempo per studiare quello che Gesù ha fatto, in particolare che Gesù è morto e risorto. E questo cambia completamente il senso della nostra vita. Poi abbiamo ci siamo soffermati anche su quello che Gesù ha detto, e risulta che Gesù è un gran maestro, e quelle 40-50 frasi che ho detto le volte scorse mostrano la saggezza del suo insegnamento. Ma c'è di più su Gesù. Abbiamo bisogno di capire chi è Gesù. Molti sono i temi da approfondire su questo. Oggi ne vogliamo leggere alcuni, perché su Gesù, sin dai primi secoli, fin dal secondo secolo, dopo la morte degli apostoli che sono morti alla fine del primo secolo, soprattutto Giovanni, Giacomo, Natanaele, e c'è stata sempre una gran battaglia: Gesù è Dio, Gesù è uomo. C'è stato il movimento degli ariani del nord Europa che contestava ferocemente la divinità di Cristo. Poi ci sono stati altri che insistevano esattamente dalla parte opposta. È importante conoscere chi è Gesù. Non tanto perché c'è stato un gran discutere su questo nel campo degli studi biblici, ma per capire qualcosa in più, una verità fondamentale che lo riguarda. Cioè, io sono stato a volte chiamato professore, io non sono professore, quindi chi diceva così diceva qualcosa di sbagliato. Io, se mi si vuole conoscere, devono dire chi sono, senza arricchire, senza pennellare, senza esaltare. Gesù è venuto e si è reso disponibile per una sua conoscenza. D'altra parte lui stesso l'ha detto: questa è la vita eterna, che conoscano te, si rivolge a Dio Padre, e colui che tu hai mandato. L'apostolo Paolo insisteva dicendo che tutto il resto è come spazzatura, ma l'eccellenza è la conoscenza di Gesù. Ora, su Gesù, sulla natura, la conoscenza della natura di Gesù, possiamo partire da varie parti. Oggi mi voglio limitare alla lettura e a un breve commento di 5 testi. Poi le volte prossime andremo oltre, andremo a vedere qualcosa in più su chi è Gesù. Allora, il primo testo che sarà letto adesso,
1: sì,
2: da una Bibbia speciale di Daniele, è Giovanni capitolo 1 da 1 a 3.
1: Quindi Giovanni 1: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta.
2: Allora, questo testo si presenta proprio come qualcosa di difficile. La parola era qualcuno, ma allo stesso tempo era con quel qualcuno. Se io sono con mio fratello, non sono mio fratello, io sono con lui. Ma questo vale per qualsiasi. Gesù invece, questo testo, che è molto molto profondo, ci dice che era con Dio, ma era uno con Dio, era Dio. E poi dice un'altra cosa che si potrebbe approfondire meglio con altri testi: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Ecco, questo testo ci sottolinea la complessità della natura di Gesù. E da questo testo possiamo, senza paura di sbagliare, dire che Gesù è della stessa natura divina del Padre. E adesso leggeremo altri testi che ce lo propongono ancora in maniera più chiara.
1: Certamente non è una facile, diciamo, spiegazione quella, perché per secoli, no, si è dibattuto su questo, sulla natura di Gesù, sulla natura di Dio, Dio uno, trino, quindi ci rendiamo conto che è complesso e che la nostra mente può capire fino a un certo punto.
2: Sì, ora diciamo che la nostra mente, se vuole possedere e assimilare la cosa, ha difficoltà di capire tutto, ma se si limita a un ascolto attivo, a tener conto di quello che è detto, è questo: Gesù era con Dio ed era Dio. Ma è interessante anche che è scritto: nel principio era la parola. Ora, questa frase forse è ancora più complicata. Dirò soltanto una cosa: nel Corano, il libro sacro per i musulmani, Gesù, oltre ad avere un nome che in qualche modo assomiglia alla parola Gesù, è il verbo, è la parola. E loro non ritengono che sia Allah, perché per loro Allah è uno e non niente di più accanto a Allah, ma è la parola, è il verbo, così come è stato detto anche nell'antichità cristiana: egli è la parola di Dio fatta carne, è la rivelazione profonda di Dio fatta per la nostra comprensione. Questo testo è stato addirittura anche manipolato. C'è qualcuno che ha cambiato la grammatica di questo testo. Dico la grammatica, non il vocabolario, perché nella lingua greca c'è una regola che quando io pronuncio qualcosa e lo accompagno con il verbo essere, senza articolo, senza pronome, niente, allora non posso aggiungere nella traduzione un pronome. Il testo dice: la parola era Dio. Alcuni hanno tradotto era un Dio, ma questo è un errore grammaticale grave, perché nella lingua greca, quando c'è scritto era Dio, quella parola Dio, Theos, non aveva bisogno di nessun articolo e non bisogna metterlo per cercare di rendere qualcosa secondo un'opinione particolare. Gesù è Dio. Il testo lo dice chiaramente, ma se vogliamo andare a fondo, ecco alcuni altri testi. Andiamo al secondo testo, in Romani 9,
1: sì,
2: da 1 a 5.
1: Dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza lo conferma nello Spirito Santo. Ho una tristezza grande e un'angoscia incessante nel mio cuore, perché io desidererei essere maledetto e tagliato via da Cristo se ciò potesse aiutare i miei fratelli, quelli del mio stesso popolo, il popolo di Israele. Loro è l'adozione a figli, loro è la gloria divina, il patto, la legge, il culto e le promesse. I vostri antenati furono grandi uomini di Dio. Cristo stesso, per quanto riguarda la sua natura umana, fu uno di voi, un giudeo. Cristo, che è Dio e regna sopra ogni cosa, sia benedetto in eterno. Non abbiamo il tempo di commentarlo subito, lo commentiamo fra poco dopo il brano musicale, con un brano che ha come titolo Thy Word, cioè la parola, la tua parola.
2: Va bene, va bene.
1: Rientriamo dopo il brano musicale, quindi siamo al capitolo 9 dell'Epistola di Paolo ai Romani e Paolo, proprio l'ultimo verso, parlando di Cristo, dice: Cristo che è Dio e regna sopra ogni cosa. Quindi
2: ecco, lo leggo nella mia versione, che è la Nuova Riveduta. Dice: ai quali appartengono i patti, dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Mi sembra un pochino più lineare questa traduzione, ma non è un problema, perché purtroppo lo sappiamo che ogni traduzione non è uguale all'altra. Però questo testo sottolinea che egli è stato alla guida di Israele, ha liberato il popolo dall'Egitto, ma sopra tutte le cose è Dio. Ecco, quello che io voglio oggi sottolineare è che quando parliamo di Gesù, quando preghiamo Gesù, quando cerchiamo di approfondire la nostra conoscenza di Gesù, noi entriamo in un terreno particolare. Gesù è Dio, lo diceva il testo di Giovanni, la parola era Dio. Qui è detto al presente, non al passato. La parola Gesù Cristo è sopra tutte le cose Dio. Ci sono altri testi, per esempio in Ebrei 1:10 sottolinea la natura di questa affermazione così forte.
1: Allora, quindi Ebrei padre, capitolo 1 verso 10.
2: Sì.
1: E ancora: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi, ecco, periranno, ma tu rimani.
2: Questo testo è un testo preso dal Salmo 112 dell'Antico Testamento, dove parla di Yahweh e dice che Yahweh dal principio ha creato i cieli e la terra. Il Padre, che aveva detto poco prima che degli angeli ne fa dei venti, quando parla del Figlio o al Figlio dice: tu hai creato i cieli e la terra è opera delle tue mani. Mm-hmm. Per cui sappiamo che Gesù è Dio. Ora qui viene data una conferma
1: che Gesù è creatore, che Gesù è il creatore anche.
2: Gesù è il creatore. Ma Gesù ha avuto un ruolo particolare con la creazione. Io leggevo i giorni scorsi, per una conversazione che dovevo avere con un amico, leggevo il testo che dice che Gesù ordina ai suoi discepoli di prendere la barca e andare dall'altra parte. Si scatena sul mare una tempesta, e queste tempeste, una volta ero in una barca grande e stavamo attraversando il mar di Galilea, a un certo punto la barca si è fermata, ha fatto dietro fronte, siamo andati di corsa verso l'Iva, e appena avevamo toccato c'erano delle onde, dei flutti, il vento era assolutamente furioso, e Gesù lì si sveglia e ordina al vento di tacere. Uno che fa una cosa del genere, non è una semplice parola questa, è una parola potente, e chi la pronuncia è più potente della parola che pronuncia, perché la parola pur sempre è un'emanazione nostra, ma quello che emana, faccio un esempio, sento una canzone alla radio, alla televisione, questa canzone è un insieme di vocaboli, di lettere, di ritmi, ma cosa diversa è della canzone è chi la pronuncia, che lo strumento poi della radio, della televisione ce lo comunica. Gesù ha fatto tutto, questo testo dice che ha stabilito il patto con Israele, ha fatto tante cose, ma soprattutto quello che ha fatto, al di là di quello che ha fatto, è Dio benedetto in eterno. E ci troviamo davanti a qualcosa di estremamente grosso qui. Abbiamo tre testi, vorrei che li leggessimo tutti. Primo testo, 1 Giovanni 5:20, questo facciamo presto.
1: Allora, forse non riusciamo a leggerli tutti, quindi 1 Giovanni 5:20. Ok,
2: sì.
1: Andiamo a pescare, ci siamo. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna.
2: Più chiaro di
1: questo, diciamo, è abbastanza chiaro come brano, proprio perché ancora una volta ribadisce il fatto che Gesù è Dio, il vero Dio. E io direi che dobbiamo chiudere qui, ma la prossima volta ci riserviamo di leggere gli altri testi che sono rimasti, che ci presentano un po' quello,
2: sì,
1: che
2: allora,
1: Dio.
2: Una parola,
1: sì,
2: lasciamela dire un'ultima,
1: prego,
2: parola di 5 secondi. Egli è il vero Dio che ha camminato con noi, e tramite lui noi conosciamo chi è Dio. Se lui è il vero Dio, il Figlio di Dio che ha chiamato suo Dio Padre, noi conoscendo lui conosciamo il Padre, conosciamo la divinità dell'universo. Bene, abbiamo letto dei testi che sono al di là della nostra portata. Egli è il vero Dio e la vita eterna.
1: E la vita eterna. Questo testo si rifà un po', e quindi è Giovanni che scrive, si rifà a ciò che sempre Giovanni aveva riportato di Gesù quando dice: questa è la vita eterna, conosce te il solo vero Dio, colui che tu hai mandato. E qui Giovanni dice, esatto, in maniera specifica, il vero chi è. Ma torneremo a parlarne. Alla prossima.
2: Alla prossima, saluti.
4: Ciao. Bentrovati amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 che è l'altro numero, quello per i messaggi, mi raccomando. Oggi ci occupiamo di Ebola e di questo virus distruttivo che sta colpendo l'Africa e non solo, per occuparci della geografia del bene. Sì, Ebola è la geografia del bene, non è un ragionamento così immediato, diretto, però proveremo a farlo provando a trattare questa questione. Amici cari, allora partiamo da questo dato straordinario, mi ha colpito davvero. Ci arriva dall'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità intitolato Ebola Virus Disease Outbreak Response. Beh, gli esperti dell'OMS ci dicono che in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda sta accadendo un piccolo miracolo tecnologico e umano, perché grazie al decentramento di laboratori mobili in zone remote, i tempi per avere un test diagnostico sono scesi da giorni a pochissime ore. Pensateci, la velocità diventa la prima forma di cura. Questo dato mi fa riflettere su come il tempo sia la risorsa più spirituale che abbiamo. Corriamo sempre per accumulare cose, ma quando la velocità serve a strappare una vita alla sofferenza, allora la fretta diventa santa. Ecco, mi viene in mente lo scrittore francese l'Abbé Pierre, che ha fatto diversi refill in Francia e in Svizzera, cioè luoghi nei quali si porta le cose usate, i mercatini dell'usato, nel quale impiegare persone con difficoltà, eccetera. Beh, l'Abbé Pierre diceva che non bisogna aspettare di essere perfetti per fare del bene, bisogna agire subito dove l'urgenza chiama. E l'urgenza oggi parla la lingua della diagnostica rapida in Africa, una tecnologia che non è solo fredda scienza, è piuttosto calore umano che si traduce in speranza immediata per chi aspetta un verdetto medico isolato. Allora, riprendiamo la nostra diretta e lo facciamo leggendo un messaggio che ci è appena arrivato sul nostro numero della radio, quello dedicato ai messaggi, da parte di Marco, un ascoltatore di Torino, che scrive: siamo sempre connessi per scambiarci video inutili, ma poi ci accorgiamo di quanto siamo isolati quando qualcuno sta male vicino a noi. Come si cura dunque la solitudine? Chi può rispondere a questa domanda, caro Marco? Però ecco, diciamo che qualche risposta possiamo così estrapolarla dal nostro percorso di oggi, perché nel report dell'OMS Ebola Virus Disease Outbreak Response gli autori sottolineano che l'arma vincente contro l'epidemia non sono solo i farmaci, ma quello che viene chiamato il community engagement, ovvero, come dirò in maccheronico italiano, il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Se chi entra nel collegamento radiofonico si fosse perso il blocco precedente, stiamo provando a riflettere sulla mobilitazione globale contro l'Ebola e di come l'unione umana faccia e abbia fatto la differenza. Curare una malattia, infatti, significa prima di tutto curare le relazioni, abbattere la diffidenza e spiegare ai villaggi isolati che la medicina non è un nemico, mica semplice. È un alleato, anzi. Anche qui, nella nostra Italia, nella nostra penisola, la nostra attenzione sanitaria e la medicina di territorio si dovrebbero basare proprio sullo stesso principio, se vogliamo cristiano. Nessuno si salva da solo. La vera medicina, infatti, comincia, amici cari, quando ci guardiamo negli occhi e decidiamo di essere custodi anche di coloro che ci sono prossimi. La solidarietà, dunque, non è un sentimento astratto, ma una barriera concreta che ferma il contagio del male, quello con la M maiuscola. L'arte, amici cari, impara l'arte, mettila da parte. Iniziamo questa nostra terza parte della nostra trasmissione di oggi con una di cosa trattavamo? Dell'Ebola. Ebola, però non in senso negativo, qui la geografia del bene. Allora, iniziamo, ecco qui, l'avevo messa da parte, sì, la citazione di questo scrittore famoso, il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry, l'essenziale invisibile agli occhi, quante volte l'abbiamo sentito? Un miliardo, come minimo. Questa frase illumina, o può illuminare un dettaglio tecnico, ma profondamente poetico, contenuto nel documento dell'OMS che abbiamo già citato, Ebola Virus Disease Outbreak Response, eccetera, eccetera. Gli scienziati, infatti, eccolo qui, spiegano che in assenza di vaccini specifici e definitivi, per ogni singola variante del virus, cioè ciò che sta già abbattendo la mortalità in Africa, sono le supportive care. Più dei vaccini sono le supportive care. Facciamo a meno i vaccini? No. Però sono importanti anche le terapie di supporto, cioè parliamo di idratazione, nutrizione, cura del dolore e ossigeno. Quindi, se vi doveste sintonizzare solo in questo momento, qui a parole al vento, stiamo esplorando i risvolti umani della lotta all'Ebola e della sorveglianza sanitaria attiva che unisce il mondo e anche l'Italia. Che cosa sono le terapie di supporto se non la traduzione medica della cura quotidiana, della carità quotidiana, dell'amore quotidiano? È il gesto di dar da bere a chi ha sete e di stare accanto a chi soffre quando non esistono formule magiche per risolvere subito il problema, un'iniezione e ciao bondino, non è così che funziona. Quante volte nella vita non possiamo guarire il dolore di un amico, ma possiamo supportarlo? Infatti non per tutte le malattie c'è la guarigione, ma la cura sì che deve esserci, e c'è distinzione, con la nostra presenza. Anche la nostra sanità italiana si regge sull'eccellenza di medici e infermieri che offrono questa dedizione quasi invisibile ma vitale. La cura più grande, dunque, non è un miracolo della chimica, è piuttosto l'infinità di piccoli gesti che dicono a un malato: oh, guarda che tu vali, guarda che tu vali. Voglio condividere con voi, amici cari, un gioco di parole che per me è divertente, magari per alcuni potrebbe essere banale, addirittura stupido, ma divertente, che mi ha inviato un radioascoltatore, anzi una radioascoltatrice, di nome Elena. In questo mondo globalizzato, se l'Africa starnutisce, l'Europa cerca un fazzoletto, ma se l'Africa guarisce, tutto il mondo respira meglio. Sembra una battuta, non lo è. e se lo fosse è una battuta acuta che coglie a mio modo di vedere la pura verità legata all'attualità. Torniamo a sfogliare il report dell'OMS sull'epidemia di Ebola in Congo e Uganda per capire che la sicurezza sanitaria non ha confini, propriamente non ha confini. Per chi si mettesse in ascolto adesso, stiamo riflettendo su come la salute degli ultimi della Terra influenzi direttamente la nostra vita. Quindi l'attenzione del sistema sanitario in Italia, nei porti ad esempio, negli aeroporti, non nasce quindi dalla paura dell'altro, ma dalla consapevolezza scientifica e anche spirituale, esistenziale, che siamo un unico grande corpo sociale che respira all'unisono. Cioè, se una parte del corpo soffre, e questa è una metafora paolina, tutto il corpo è in pericolo. Se una parte invece si risana, tutto il mondo ne beneficia. Pensate a quante energie spendiamo generalmente a difendere i nostri piccoli orti, i nostri piccoli recinti, quando basterebbe investire sulla salute globale per vivere tutti più sereni. Ma ci sono potenze mondiali che hanno deciso di ritirarsi dalla cooperazione sociale perché dicono: si arrangino, noi pensiamo a noi e prima i no. Sì. Aiutare i laboratori mobili africani, in questo caso Ebola, a funzionare significa proteggere anche i nostri figli qui a casa. La vera sicurezza quindi non si costruisce alzando muri stringenti, ma gettando ponti, so che è banale, ponti di cooperazione medica e di condivisione scientifica, tra le altre cose. La gratuità del dono, ci occupiamo di questo adesso. I medici senza frontiere dello spirito, senti che titolo. Ci è arrivata una domanda da un giovane, credo, Pietro. Ma chi glielo fa fare a medici e infermieri occidentali di rischiare la vita in Congo per l'Ebola quando potrebbero starsene comodi nei loro studi privati? Certo, è la domanda centrale di ogni scelta altruistica, caro Pietro. Pensa che il testo ufficiale dell'OMS che abbiamo davanti ci ricorda indirettamente l'immenso valore del personale medico internazionale e locale che lavora sul campo. Quindi, se siete entrati in onda in questo istante, ci tengo a non perdere nessuno, stiamo celebrando la mobilitazione mondiale contro il virus e l'interconnessione con la nostra cultura della cura in Italia. Chi glielo fa fare a questi medici di partire, andare in Africa, in Congo, ex Congo belga, in Zaire? Chi glielo fa fare? La risposta abita in quella scintilla che chiamiamo vocazione, dal verbo dal vocabolo romano vocatio, chiamare, vocazione, invocazione, per esempio. Ce n'è mille altre, evocazione, il ricordo. Beh, c'è una gioia profonda, quasi mistica, nel donare le proprie competenze a chi non può ricambiare in alcun modo. È la logica del Vangelo? Certo. La logica del Vangelo applicata alla scienza medica. Pensiamo anche ai nostri ricercatori italiani, per esempio, che lavorano spesso nell'ombra per sviluppare protocolli di sicurezza globali. Non cercano il profitto, cercano la verità e la salvaguardia della vita umana in ogni sua forma. Della vita in ogni sua forma. Quando l'intelligenza umana si mette al servizio della gratuità, l'egoismo si arrende e la terra diventa un posto più simile al cielo, sicuramente più azzurro. Ed eccoci arrivati ancora, amici cari, siamo verso il traguardo, alla conclusione di questo nostro cammino radiofonico di oggi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio leggendo i dati del report OMS, nel mio inglese scarsissimo, Ebola Virus Disease Outbreak Response, scoprendo che la velocità di una diagnosi può salvare una vita isolata nella foresta equatoriale. Poi abbiamo capito che i farmaci da soli però non bastano se manca l'abbraccio della comunità e che le terapie di supporto fatte di acqua, cura, presenza, sono l'essenza stessa della cura, appunto, della medicina che funziona. Abbiamo riso della nostra interconnessione globale e abbiamo risposto anche a Pietro sulla bellezza della vocazione medica che unisce idealmente i laboratori del Congo alle eccellenze della sanità in tutto il mondo, anche in Italia. Qual è dunque la conclusione, vogliamo dire esistenziale, di tutto ciò? È che siamo legati gli uni agli altri da un filo invisibile. La lotta all'Ebola ci insegna, tra tutte le altre sfide, che la fragilità non è una condanna, è piuttosto l'occasione che ci viene offerta per manifestare la nostra umanità più pura. Non possiamo dunque voltarci dall'altra parte, perché la salute dell'anima dipende da quanto ci prendiamo cura del corpo altrui. Custodire il creato? Certo. Proteggere la vita, certamente. Dal cuore dell'Africa alle strade delle nostre città è l'unico modo per scrivere un futuro pieno di speranza. La nostra vita ha un valore, amici cari, solo se diventa un porto sicuro per il viaggio degli altri. Dall'Africa all'Italia, la salute è un bene comune.
5: E siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
6: No, buongiorno a voi in studio e a coloro che ci ascoltano.
5: Allora, tra i tanti, insomma, argomenti, le notizie che troviamo sui giornali oggi, la guerra in Europa continua ad avere un posto particolare. Si legge sul Corriere della Sera: colloqui sul piano degli europei, ma Mosca respinge le proposte. Ieri il vertice con tre ambasciatori. Zakharova dice: volete militarizzare l'Ucraina. Insomma, ancora siamo al livello delle schermaglie verbali, ma soprattutto della guerra guerreggiata in Ucraina. Nella giornata di ieri si è svolto un incontro online organizzato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese che si chiama Global Prayer for Peace in Ukraine, preghiera globale per la pace in Ucraina. Ho avuto la possibilità anch'io di accedere a questa preghiera globale dove si sono alternati leader delle fedi, ma anche laici, insomma, che hanno pregato perché la guerra finisca e, insomma, poi naturalmente come finisce, anche questo è un grosso problema. Però volevo chiedere a Michele Abiusi, ecco, il senso della preghiera in queste occasioni secondo te è opportuno, oppure, insomma, sono cose che riguardano gli uomini, non Dio, ecco, quindi non so, qual è il tuo pensiero?
6: Sì. Allora, diciamo che personalmente credo che la preghiera sia sempre opportuna, però dipende anche da come si intende la preghiera. Per quanto riguarda la giornata di ieri, mi dispiace che avevo un impegno, non ho potuto partecipare, però mi ha sconvolto l'organizzazione, perché era al computer, ogni 5 minuti mi arrivava il messaggio: ricordati che oggi si prega a livello mondiale per
5: quindi,
6: l'Ucraina.
5: Va bene, va bene.
6: No? Eccetera. Allora, diciamo, il CEC, che il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha promosso questa iniziativa, poi tante altre comunità a livello locale, proprio nella giornata di ieri, diciamo, sottolinea tre aspetti che posso condividere. Il primo è l'intercessione per le vittime. Si prega il Signore perché protegga la popolazione civile, rifugiati, quanti soffrono per la violenza della guerra. Poi si prega per la conversione dei cuori, per disarmare le menti di chi alimenta l'odio e ispirare i leader mondiali a percorrere la via del dialogo. E terzo è anche un impegno di fraternità per superare le divisioni e costruire una pace. Ormai è diventato, diciamo, un detto comune forte, quello di Papa Leone: una pace disarmata e disarmante. Quindi, diciamo, uno dei testi che viene spesso ripetuto è: donaci tu la pace, insegnaci tu la pace, guidaci tu verso la pace, rivolto al Signore, apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Quindi dipende tutto da come si intende la preghiera, cioè se la domanda posta è: ma la preghiera da sola può fermare una guerra come quella in Ucraina o tante altre guerre nel mondo? Allora la risposta diventa complicata, perché da sola la preghiera non può bastare. La preghiera diventa un gesto simbolico che aiuta le persone a riflettere sui valori della pace, ma che da sola non sostituisce azioni concrete quali la diplomazia, gli aiuti umanitari o le decisioni a livello politico, no? Però la ritengo importante. Ti devo dire, Roberto, che su questo discuto spesso con mia moglie, perché facendo parte della Consulta della Pace come ADRA, quindi la Società Avventista di Sviluppo e Soccorso, spesso facciamo delle manifestazioni, dei cortei anche per la pace nel mondo, e mia moglie mi dice: non serve a niente. Ma che serve se non si muovono le persone preposte? Ma cosa serve questo? Ecco, io discuto perché dico: no, secondo me serve, perché è un esprimere solidarietà verso le vittime della guerra, è un coltivare atteggiamenti di compassione, di riconciliazione, un dire no alla violenza, quindi in maniera forte dire: noi rifiutiamo ogni forma di violenza e attraverso la preghiera affidiamo a Dio una situazione che appare fuori dal controllo umano. E soprattutto la preghiera, a mio avviso, rafforza la speranza e la resilienza di una comunità. Quindi non ritengo mai inopportuna la preghiera.
5: Ed è anche una manifestazione di resistenza, diciamo, culturale, spirituale, sì, da parte dei credenti, che invece in troppe occasioni sono, come dire, vittima anche delle ideologie, forse anche più lontane dalla fede cristiana, ma insomma il Dio con noi purtroppo ha un'accezione anche che viene da lontano, insomma, dove Dio è strumentalizzato, ma sono cose che sappiamo, non è che... Allora, io direi che a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Fabrizio Moro, dal titolo Sei tu, e poi torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Tra l'altro tu accennavi alla tua responsabilità all'interno dell'agenzia umanitaria avventista ADRA. Abbiamo già un po' parlato, accennato con il pastore avventista Daniele Benini poco fa a proposito dell'8 per mille, ma insomma ci fa piacere anche approfondire alcuni argomenti sull'azione di diaconato che le chiese portano avanti, a volte nel silenzio, perché tante cose non finiscono sui giornali, ma che comunque sono importanti e fanno la differenza per alcune persone sicuramente. Ecco, ne parliamo fra poco.
6: ADRA, fra le tante attività che svolge, ha un progetto di assistenza durante situazioni di emergenza, e io in questi ultimi anni qui nelle Marche ho vissuto due momenti particolari: uno, il terremoto di alcuni anni fa, e l'altro l'esondazione del fiume a Senigallia, per cui siamo intervenuti come ADRA nell'una e nell'altra situazione. Ora devo dire che grazie agli aiuti che ci provengono dall'8 per mille dato alla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, è vero che non finanzia i propri ministri di culto attraverso l'8 per mille, ma lo adopera solo per azioni umanitarie, abbiamo potuto aiutare due comuni a ricostruire le scuole, una scuola elementare e una scuola materna, che erano andate distrutte dal terremoto, e abbiamo fornito, è vero, materiale per ripulire a Senigallia dal fango di quella esondazione, ma le esperienze che compiamo in Italia e nel mondo, ma in Italia in particolare perché l'8 per 1000 riguarda il nostro paese, è vero, sono veramente tante e sono veramente contento che ogni volta, sono scontento quando avviene un caso particolare di emergenza, sì, però sono contento che ADRA è sempre presente e si mette subito al servizio della protezione civile e collabora con altre organizzazioni per far fronte a questo. Contento che ogni volta, sono scontento quando avviene un caso particolare di emergenza, sì, però sono contento che ADRA è sempre presente e si mette subito al servizio della protezione civile.